0: settimane mi ha un po' crollato il mondo addosso, perché ovviamente sai, quando sei abituato, perché sei nato in una realtà dove hai un hotel a 3 minuti a piedi, 5 supermercati nel raggio di 500 metri, mentre qui per andare al supermercato devi comunque prendere la macchina o,
1: certo,
0: diciamo che poi l'impatto lo senti. Non riesco a rispondere alla domanda se mi piace di più la Russia o l'Italia, nel senso che...
1: No, ma non te la volevo fare.
0: Ok, esatto. No, nel senso, non riesco a avere un termine di paragone, perché io ho la mia famiglia che è ancora a Mosca, mio padre, mia sorella, fino all'anno scorso anche mia nonna, e quindi viaggio frequentemente per quel che la situazione attuale me lo concede, e comunque in media 3-4 volte all'anno per andare a trovare la mia famiglia. E, però appunto, avendo vissuto fasi di vita diverse in due paesi completamente diversi,
1: certo,
0: non ho, diciamo, un termine di paragone sul dove si sta meglio, per molti aspetti qui, per molti altri aspetti lì, però insomma.
1: Ma però io ti chiedo questo allora, perché tu fino agli 11 appunto sei rimasta lì, e poi i tuoi genitori sono divorziati, e quindi il motivo per cui ti sei trasferita poi qui in Italia, sei venuta qui con tua mamma.
0: Esatto.
1: Tu, allora, prima domanda, sei rimasta sempre a Mosca fino agli 11 anni o comunque hai girato anche un pochettino?
0: Allora, ho girato un pochettino su un'altra città dove c'era il mio nonno paterno, che era medico primario in questo ospedale a Bryansk, che è una città a 600 km da Mosca, nella direzione, diciamo, nord, verso San Pietroburgo.
1: Ancora prenderci. Più freddo.
0: Però diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza sulla Russia, considerando che il territorio è veramente vasto, non posso dire di aver girato, perché comunque diciamo che la parte di polo civilizzato è San Pietroburgo, Mosca, e tutte le altre città sono minori.
1: Okay.
0: Avendo appunto parenti comunque a Mosca eccetera, non è che dici,
1: certo,
0: sai che c'è, vado a fare una gita, una vacanza a Volgograd,
1: sì,
0: perché voglio vedere quanto è bello il fiume, cioè,
1: certo,
0: solitamente comunque anche noi russi andiamo in vacanza magari all'estero, fino a poco fa lo potevate vedere tranquillamente.
1: Ma,
0: che
1: infatti ci arriviamo. Ma e tu prima di venire qui avevi qualche immagine dell'Italia? Cioè,
0: zero
1: proprio.
0: Totale, per me l'Italia era la pizza, io non sapevo una parola in italiano e non l'avevo neanche mai girata. Avevo girato diversi paesi perché comunque sin da piccola i miei genitori mi hanno fatto viaggiare parecchio, con i vari gruppi organizzati dalle scuole piuttosto che per trasferte di lavoro di mio padre, quindi avevo visto per esempio Dubai, la Polonia, la Repubblica Ceca, principalmente l'Europa dell'Est, per ovvi motivi, perché comunque i russi per accedere all'area Schengen, quindi Unione Europea o poco più di lì, hanno bisogno di un visto.
1: Okay.
0: Quindi il visto viene rilasciato con la durata di 30, 60, 90 giorni e non è facile come per un europeo comprare un biglietto aereo e dire, sai che c'è, settimana prossima vado a fare un giro a Madrid o a,
1: certo,
0: Parigi. Quindi ovviamente erano molto più aperti i paesi ex URSS o comunque la parte dell'Europa dell'Est che in un certo senso concedeva visti molto più facilmente, quindi sì, ho girato sin da piccola e non avevo però mai visitato l'Italia, quindi per me è stata un po' una scoperta totale, come ti dicevo.
1: E anche forse uno shock, perché sei passata dall'ordine magari di Mosca al un caos anche allegro dell'Italia, insomma, ecco.
0: Sì e no, nel senso che sai, comunque Mosca è una città molto grande e nel suo essere grande è caotica, nel senso che comunque ti faccio un esempio pratico. Per noi una strada normale o una tangenziale, che qui comunemente è a 2-3 corsie a Padova, lì parliamo di 6-7 corsie per senso di marcia. Quindi se uno parla a livello di caos, di traffico, ma anche semplicemente la mandria di gente che ti ritrovi scendendo le scale di casa per andare dentro l'entrata della metro, cioè ci paragoniamo magari forse, ma proprio forse in senso lato, a Roma, a Milano alle ore 8 quando hai tutti vestiti bene con la borsetta che vanno in ufficio, e ancora siamo distantini, nel senso che a livello di caos l'ho vissuta più lì. L'Italia è un caos molto più, diciamo, allegro, no? Un caos dove la cosa non è generata dalla quantità, ma probabilmente dalla gestione.
1: Ecco, sì,
0: permettimi di fare questo
1: commento. No, te lo permetto, sì, ti permetto tutto. E non so se tu l'hai percepito, perché tu non si chiede mai, ma comunque sei un po' più giovane di me. Io ho comunque, come quelli della mia età, vissuto tutti gli anni 80 e 90, poi essendo io un amante del cinema, dei film e via dicendo, a guardare appunto film e telefilm dove i russi erano i cattivi e i buoni erano gli americani, no? Tu questa cosa qua l'hai percepita?
0: Sì e no, nel senso che sai, ovviamente tu parli di quest'epoca guardando una TV italiana. E io ti dico solo che da noi non c'erano i cartoni della Disney, ok? C'erano la maggior parte dei film americani dove i buoni erano gli americani, i russi erano i cattivi. Cioè, a parte che avevi dei tristissimi cartoni dell'Unione Sovietica che non hanno nulla a che fare con le immagini pixel della Disney, però anche tutta la parte di film erano più incentrati, diciamo, sulla parte russa. Difficilmente venivi a contatto con film che in un certo senso descrivevano i russi come quelli cattivi, anzi molto spesso, se erano film storici, erano basati sulla Seconda Guerra Mondiale, dove magari no, vedevi il russo, quello che liberava i campi di concentramento.
1: Sì, ricordiamolo, i russi non gli americani che davano le sigarette come nel film di Benigni, ma ok, chiusa parentesi, scusa, ma...
0: Figurati. E poi sì, diciamo che la parte mediatica oggi, ma anche in quegli anni lì, era in forte contrasto rispetto a quello che si trova in Europa, ecco, al di là dell'Italia, in Europa in generale.
1: Ok, però ricordando quei film che guardavi o che poi hai guardato anche quando in seguito sei tornata, hanno comunque, io non sto giudicando, ma hanno comunque una base propagandistica anche quelli? Cioè, in quel caso i film che trasmettono in Russia, i russi sono i buoni e qualcun altro è il cattivo, o c'è un po' più di obiettività cinematografica?
0: No,
1: te?
0: C'è molta più obiettività cinematografica, come c'è anche molta più inclinazione alla cultura. E questo lo dico non solo nei film, ma anche nel telegiornale, nel senso che un'altra cosa che mi ha colpito di quando sono arrivata in Italia, no? Che quindi in un certo senso secondo me è il primo contrasto che rilevi, è che cioè, da voi il telegiornale parla, non so, per un buon 50% di cronaca nera. E questa cosa, sì, per carità, cioè, nel senso, è bene essere aggiornati sui fatti, però se prendi la durata del TG e scomponi la parte di cronaca nera e la parte di cultura, le due parti non sono minimamente proporzionali.
1: No, assolutamente.
0: Mentre in Russia, diciamo che sì, parla, cioè, si parla anche di cronaca nera, però in una fascia proporzionale a quella che è la fascia della cultura per il TG italiano. Cioè,
1: sì, sì, pazzesco.
0: Si incentra molto di più su cultura, innovazione, teatro, musica. Quindi diciamo che sì, tornando alla tua domanda, non c'è lo stesso footprint dell'impostazione né cinematografica né di comunicazione mediatica né...
1: Sì, sì. E anche perché qui, diciamo, a parte che i telegiornali creano abbastanza depressione, poi comunque in ogni caso sono un po' tendenziosi, io personalmente non li ascolto da molto tempo, perché comunque insomma non mi interessano se non aggiornarmi così a livello generale, ecco. E sempre tornando al discorso della cultura, è perché anch'io ho così insomma sempre sentito che la Russia, il popolo russo comunque è molto attento all'arte, anche a partire da quelle che è l'aspetto pedagogico di cui parlavamo anche nell'ora precedente, quindi fin dalle scuole c'è comunque un'attenzione a quella che è la cultura generale in termini di musica, danza o via dicendo,
0: assolutamente,
1: giusto?
0: Sì, assolutamente sì, da noi è diciamo l'ora di musica è obbligatoria con uno strumento che
1: non è il flauto.
0: Esatto, quello strumento che non è il flauto, dove non è il flauto seduto sul tovanco di scuola, dove all'unisono suoni fra martirio e campanaro. E io personalmente avevo studiato pianoforte e poi vabbè, sono venuta in Italia, mi piaceva la chitarra, ho iniziato a suonare la chitarra, quindi diciamo che secondo me se tu dai l'input della musica e della musica in generale, no? Di un qualcosa di diverso da quello che è l'imposizione del flauto nell'ora di musica, permette al ragazzo, al bambino, di creare, scusa il gioco di parole, ma creare una propria creatività, no? Nel senso, un tuo proprio modo di espressione, certo, e di ampliare gli orizzonti, perché gli permetti di scegliere, gli permetti di capire cosa è più adatto a lui, cosa è più incline ai suoi interessi. Ben sappiamo tutti che qualcosa che ci interessa di più siamo più propensi a farlo, quindi certo, in un certo senso io capisco sin da qui che lasciando a un ragazzino, per quanto io non abbia figli, però lasciando a un bambino la possibilità di scegliere in qualcosa che maggiormente lo rispecchia, che risuscita il suo interesse a un livello superiore rispetto a un qualcosa di imposto, non solo hai più possibilità di successo, ma permette al ragazzo, alla ragazza, di creare un orizzonte molto più ampio rispetto a quella che è un'imposizione che poi termina nell'ora di musica, sì, e al termine delle medie finisce lì.
1: Gli fai sbocciare l'anima, come si suol dire, perché alla fin fine è questo, no? Cioè, quando un ragazzo riesce a trovare la sua centratura o la sua direzione, è portato all'evoluzione, a uno sviluppo, a un accrescimento, a un miglioramento, sì, mentre invece se no tende comunque a chiudersi in se stesso, a farsi il compitino, ma non a aprirsi a quello che sta facendo.
0: Esattamente. Poi io non so, in un certo senso, quanto sia frequente per un ragazzo delle medie finire le medie e continuare a fare uno strumento musicale, cioè continuare a fare esercizio, mm-hmm, e praticare uno strumento musicale, perché comunque, cioè, con il flauto non è che vai molto distante, no, a mio avviso, credo. E o diciamo l'ora di musica a scuola ti suscita dell'interesse in generale verso la musica e allora ti apri, ma in proporzione non so quanti siano, no?
1: Sì, sì, sì.
0: I soggetti interessati.
1: Sì, anche proprio per imparare, a parte lo strumento, proprio per comunque, diciamo, comprendere il linguaggio musicale, appassionarti a esso e quindi in un certo senso poi se è la tua... al di là di quello che può essere il tuo lavoro, la tua passione o propensione, comunque segui un qualcosa che fa star bene, indubbiamente, perché la musica fa star bene, e quindi come la musica poi penso anche la pittura, la danza, insomma la cultura in generale. Sì, qui in realtà quello che probabilmente lì viene proposto come pacchetto base, qui c'è, però lo si va a ricercare in qualche struttura privata, quindi o qualche forma di pedagogia diversa da quella che magari in Italia viene proposta come scuola pubblica, insomma come proposta pubblica, ecco. Poi, sempre diciamo un po' rimanendo nell'argomento, ma la Russia comunque mi ha sempre dato l'impressione di essere particolarmente affascinata dall'Italia sotto questo punto di vista, quindi alla Russia mi ha sempre dato l'impressione di piacere molto gli aspetti culturali dell'Italia, quindi la musica piuttosto che il cibo, piuttosto che anche la moda, insomma tutto lo stile, ecco, mettiamola così, un po' italiano.
0: Beh, no? Allora innanzitutto l'Italia secondo me nel suo piccolo geografico, dico in proporzione, sì, sì, sì, alla Russia, offre una vastità di cioè una diversità dal nord al centro al sud, sia in termini architettonici che in termini culinari, che comunque sono delle prelibatezze sotto tutti i punti di vista, no? Sì. Da un punto di vista gustativo, visivo.
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì. E quindi in un certo senso, accorciando le distanze e viaggiando poco, riesci a cambiare un panorama in maniera molto efficace, perché anche facendo l'esempio qui di Padova, no? Tra un'ora e mezza stai in montagna, un'ora, sì, sì, traffico promettendo stai al mare, un'ora sei a Verona, un'ora sei a Bologna. La differenza tra l'ora per andare in montagna o l'ora e mezza a Udine, lo stesso Trentino, e Verona è già due realtà completamente diverse, e sì, parliamo, sì, solo di, rispetto a Padova, appunto, un'ora di macchina. Quindi, sì, sì. Sicuramente questo è uno dei, diciamo, a mio avviso, primi elementi che portano alla scelta dell'Italia. Poi sulla cucina italiana non si discute, insomma, comunque la cucina mediterranea, dove sì, i russi sono molto attratti dalla cucina italiana, ci sono diversi ristoranti, ovviamente poi, no, si sono creati diversi ristoranti italiani in Russia, e per quanto riguarda la moda, Noi in Italia comunque abbiamo gran parte dell'eccellenza, no, di questo, certo, settore, che non è il mio, però basta vedere, no, le grandi firme Gucci, Armani, sì, eccetera. Quindi sostanzialmente, considerando il rincaro che i vestiti, o piuttosto che borse, scarpe, eccetera, subiscono nell'importazione in Russia, per un russo medio è molto più facile acquistare un biglietto aereo, farsi una vacanza e venire qui e al contempo fare shopping, perché...
1: Infatti io ti dico che essendo nato a Labano sono cresciuto con i tombini che facevano fumo, no? Le acque termali, l'immagine che ho dell'infanzia è il tedesco che viaggia sempre in qualsiasi stagione dell'anno con braghette corte pensando sia primavera tutto l'anno. E per molto tempo c'è stato questo flusso di turismo tedesco. Adesso io dico Abano perché conosco Abano, ma comunque in tante altre località, e c'era molta fidelizzazione, si era creato un legame comunque con il popolo tedesco, che poi negli ultimi 10-15 anni si è letteralmente spostato un po', forse anche la cattiva gestione che gli alberghi o le strutture sono rimaste inalterate, quindi non hanno offerto un qualcosa in più, e a un certo punto comunque io ho visto subentrare anche il turismo russo, che a differenza di tante altre forme di turismo ha portato benessere, perché comunque, diciamo, mediamente tutti quelli che conosco, albergatori e via dicendo, mi dicevano che erano abituati come tipo di turista intanto comunque a comportarsi bene, ma comunque anche a comprare beni di lusso piuttosto che lasciare anche mance generose e via dicendo, tant'è che si sono, ripeto, sempre parlando di quella zona, si sono talmente affezionati che nel momento in cui alcuni alberghi hanno chiuso per mille motivi sono stati acquistati da proprietà russe. Quindi c'era questo connubio che molto, diciamo, fiorente, che stava nascendo, ecco, molto anche propositivo per il futuro, e a un certo punto è successo quel che è successo, insomma, inizia il conflitto e c'è questa idea geniale dell'Occidente di bloccare e isolare la Russia, no? Come hanno vissuto i parenti, gli amici che tu hai lì, questa chiusura da parte dell'Occidente?
0: Allora, diciamo che nel primo periodo non si capiva bene quanto sarebbe durato, e tutti in cuor nostro, penso sia di qua che di là, quindi sia in Italia che in Russia, si pensava una cosa che si sarebbe risolta nell'arco di qualche mese. E quando si è iniziato a capire che questa cosa in un certo senso non si sarebbe avverata, e quando in Russia hanno effettivamente cominciato a vedere aziende che si chiudevano, negozi che si chiudevano, vetrine che si svuotavano, prodotti che venivano a meno sugli scaffali nei supermercati, in un certo senso c'è stato un buco. Per un determinato periodo c'è stato un buco, perché comunque l'economia ce lo insegna, no? Il McDonald's, che ha deciso di chiudere, per un momento è stato sfitto, e uno si è ritrovato senza il fast food. Questo non vuol dire però che non ci fosse cibo. E tempo un mese, due, e tutte le catene del McDonald's sono state acquistate da società russe, proprietà russe, che offrono al giorno d'oggi lo stesso menù del McDonald's con la stessa locandina del McDonald's, con semplicemente un altro logo,
1: magari
0: un altro
1: una
0: nome.
1: Qualità migliore anche,
0: non lo so, perché non mangio nei fast food, però però ecco, la stessa Starbucks adesso si chiama semplicemente Stars, il logo non è più una sirena bianco e verde, è una sirena che tiene in mano due stelle ed è di colore azzurrino viola, quindi cioè neanche grandi cambiamenti, hai lo stesso.
1: Quindi c'è stato un changeling.
0: Esatto. E tutto sommato questa cosa in un certo senso sicuramente ha addirittura aiutato l'economia russa, perché infatti, comunque abbiamo semplicemente spostato il profitto all'interno della nostra nazione.
1: E io lo chiamo scacco matto dell'Occidente, ma paradossalmente l'ha fatto lo scacco matto a se stesso, l'ha fatto l'Occidente, quindi vabbè.
0: Comunque diciamo che ecco, al giorno d'oggi o comunque già pochi mesi dopo il conflitto, da un punto di vista alimentare non mancava nulla. E da un punto di vista tecnologico posso dire che ok, non hai negozi di rivendita ufficiale Apple, però beh, tranquillo che MacBook, iPhone eccetera li trovi lo stesso importati dalla Cina, e originali ovviamente. E da un punto di vista dell'automotive la Russia ha subito un grandissimo cambiamento, nel senso che noi italiani, diciamo così, eravamo abituati a vedere i russi con i macchinoni, no? Adesso parlo per immagini, però sì, meglio sì, rappresentano, no, la cognizione del nostro russo medio. E quindi un russo con una Mercedes, con oggi le macchine europee sono quasi completamente sparite dalla circolazione in Russia. Questo perché tutti i settori dell'automotive hanno non solo bloccato le nuove vendite, ma anche i centri service e le parti di ricambio, quindi sostanzialmente tutte le parti di ricambio che si riescono comunque in qualche modo a reperire sul mercato vengono importate tramite triangolazioni o tramite paesi terzi, ad esempio Cina o altri, e però hanno subito un incremento di costo notevole. L'ho vissuto in prima linea perché mio padre aveva una Mercedes e dopo due o tre anni dall'inizio del conflitto ha deciso di acquistare una macchina cinese, perché tutto sommato, non avendo la possibilità di avere italiani certificati, pezzi di ricambio a prezzi accessibili, ha convenuto che sarebbe stata la scelta ottimale. Devo anche dire che queste macchine cinesi, che tra l'altro stanno in parte cominciando a prendere piede anche nel mercato italiano, in Russia ovviamente non sono elettriche, perché per noi la benzina non è un problema, però hanno comunque offerto a un prezzo più contenuto una qualità intesa come optional maggiore, e non sono macchine scadenti, ecco. Quindi sono sparite un po' dalla circolazione per vita naturale tutte quelle Lada che si vedevano, no, all'epoca degli anni 90. Sono sparite le Mercedes, le BMW. Quando vedi una macchina europea della serie dici quello sì ha soldi, cioè nel senso certo. E in generale trovi macchine cinesi o cose similari che hanno proprio stravolto l'immagine di massa.
1: Sì, perché poi si è aperta questa partnership commerciale con la Cina e con i paesi asiatici che, ripeto, se l'intento era quello di isolare, è stato molto fallimentare, perché si è potenziata, secondo me, la Russia da tutto questo.
0: Sì, assolutamente sì. E ti dirò di più, io in un certo senso, avendo provato la macchina di mio padre, ho detto bella, accidenti, cioè per quello che l'hai pagata è veramente bella. E quindi secondo me è stato semplicemente un accelerare qualcosa che comunque in un certo senso sarebbe successo, ovvero l'entrata di nuovi marchi, nuove macchine, certo, come sta accadendo qui in Italia, no? Però il tutto è stato accelerato del blocco dei marchi dell'Occidente. Quindi questa è un po' la situazione dell'automotive. Tornando un attimo al discorso alimentare, diciamo che a mio avviso la Russia era comunque abbastanza allenata, perché a prescindere dal conflitto dell'ultimo anno, già diverse volte abbiamo subito embarghi alimentari. Ne hanno risentito tantissimo anche le aziende qui in Italia, perché all'epoca collaboravo con uno spedizioniere doganale che esportava principalmente frutta e verdura o altri beni destinati al mercato russo, e aveva un dipartimento di 5-6 persone che erano sostanzialmente dedicate alla linea export Russia. E niente, quando c'è stato il conflitto ha dovuto reinventargli un'altra mansione, perché comunque incide anche la tua...
1: La Russia nel corso della storia è stata sottoposta a tentativi di provocazione continui e ripetuti, a cui fortunatamente non ha mai risposto.
0: Questa
1: è la mia opinione, nel senso che, voglio dire, ce ne sono di paesi che per motivi futili o altro hanno fatto quello che volevano, ma la Russia ha subito questo. Però mi collego a quello che dicevi perché storicamente l'Italia, che ha mille qualità, il popolo italiano e via dicendo, quindi ripeto, non siamo né per santificare né per demonizzare, però solo per cercare di essere obiettivi, proprio per la sua varietà, prima dicevi delle regioni, no? Io una volta ho dato un passaggio a una giapponese che doveva fare un colloquio di lavoro per un ristorante stellato e quando gli ho detto: ma conosci bene la cucina italiana? Lei mi fa: cosa vuol dire conosci la cucina italiana? Che se ti sposti di ogni regione c'è un mondo enogastronomico indipendente. Quindi effettivamente è così, cioè l'Italia è molto frammentata da questo punto di vista, che è la sua bellezza da un punto di vista, è anche la sua fragilità storica, proprio perché non c'è una sorta di identità popolare, identità nazionalistica, che ha sempre fatto sì che tendenzialmente l'italiano mette sempre il piede in due scarpe, è sempre lì un po' sul diplomatico, sul democristiano, insomma, mettiamola così per fare una battuta. Quindi questo però ha generato nel corso del tempo che per qualsiasi cosa si tende a fare un po' la vittima, a dire, insomma, o a lamentarsi, ecco. Mentre invece mi dà l'idea il popolo russo di essere molto più dignitoso da sto punto di vista, nel
0: resiliente.
1: Senso,
0: resiliente è la parola, ecco, che mi piace di più, sì, ti confermo. Ricollegandomi al discorso di prima, per rispondere alla tua domanda, quando nel primo periodo, no, del buco dell'alimentare, hanno cominciato a venire meno magari i prodotti europei sugli scaffali, prima che i russi si mettessero in moto rilevando le società, eccetera, eccetera, chiamai una mia amica, che è di Mosca, e le ho detto: ma com'è la situazione, ma è vero che non avete più la Coca-Cola, eccetera? Ma sì, però cioè, qual è il problema? Starò più in salute. Allora ho detto: vabbè, ma poi cos'altro vi manca? Mi ha detto, ridendo, però con un fondo di verità, comunque c'è, cioè, una ragazza che nella fascia 30-40 anni, nel senso, non stiamo parlando di chissà che generazioni che hanno passato la guerra, no? E che quindi, certo, hanno un'altra mentalità. E mi ha detto serenamente: beh, se ci rimangono le patate, ci rimarranno, mangeremo le patate. E questa risposta mi ha segnato moltissimo, perché mi ha ricordato quando all'epoca del Covid qui in Italia è mancato il lievito per un determinato periodo nei supermercati.
1: L'isteria totale.
0: C'è stata l'isteria totale, no? Cioè, certo, la rincorsa, la carta igienica, cioè, sì, cose, sì, veramente in un certo senso che rispecchino, secondo me, l'indole, l'atteggiamento, la psicologia del paese e delle persone che, sì, compongono il paese. Quindi diciamo che ovviamente poi carattere più, carattere meno, certo, io non voglio generalizzare, però dovendo fare un discorso macro, quello che ti posso dire è sì, il popolo russo comunque è molto più resiliente, e in parte proprio di indole, in parte probabilmente anche per l'educazione, passami il termine, l'impostazione che lo Stato ha comunque sempre dato alle persone, nel senso che noi parliamo di federazione, sì, è una federazione, non voglio entrare in termini politici, però la Russia, per quanto è vasta, è molto unita. L'Italia, che in proporzione geografica è neanche un ventesimo della Russia, è molto più frammentata, come dicevi, certo, tu, e così è unita da un punto di vista politico e culturale, proprio perché secondo me negli anni certe limitazioni ti hanno portato ad avere una forma mentis, no?
1: Hanno forgiato in un certo senso.
0: Sì. Io quello che ti posso dire, che comunque è quello che si sa, è che comunque non ci si può lamentare della situazione sui social, sui pochi social rimasti in Russia.
1: Perché non sono aperti tutti, giusto?
0: Esatto, sì, alcuni social sono stati bannati, per esempio Telegram, che pur essendo stato inventato da un russo è stato bannato perché ritenuto pericoloso dal governo russo. Altri, come invece Facebook o comunque i prodotti Meta, sono stati bannati per... cioè, sono stati in un certo senso chiusi da Facebook stessa, da Instagram stessa, okay. Quindi in un certo senso ci si divide tra quello che la Russia ha bannato e quello che è stato autobannato perché non vuole più avere a che fare, erogare i servizi in Russia, no? E quindi sui pochi social che sono rimasti, dove appunto poi si sono sviluppati anche dei social locali, che comunque in un certo senso qualitativamente parlando non sono uguali al WhatsApp di turno, ok? Però in un certo senso comunque permettono alle persone di comunicare con la messaggistica istantanea. E ecco, tornando al discorso che faceva tu su questi social che ad oggi è ancora aperti, comunque non puoi esprimere apertamente la tua opinione in base alla situazione.
1: Sì, non c'è una libertà di pensiero
0: politica, okay. Di pensiero, di espressione, di parola. E ecco, una cosa che in un certo senso io ho visto trapelare nei film e che confermo è che i russi fanno sul serio. Cioè che quando, nel senso, non è come qui in Italia dove uno commette un reato di piccola media importanza e 4 giorni dopo è a posto. Da noi se è vietato e ti trovano con le poste, sono cavoli mettono via, ma ti mettono via per un po', non per 4 giorni. Quindi sotto questo punto di vista non è il russo il cattivo, però è quello che fa, diciamo, un po' più sul serio, no?
1: Sì, assolutamente sì, ma è proprio per questo, sai, che c'è poi una differenza, indipendentemente che sia giusto o sbagliato, e non contesto questo, però se io vengo in casa tua, facciamo un esempio, e tu mi dici che devo togliermi le scarpe, io me le tolgo perché è casa tua, ok, magari a casa mia sono abituato a girare con le scarpe infangate. Il problema qual è? Che comunque, diciamo, se effettivamente ci sono delle regole, giuste o sbagliate che siano, vanno comunque rispettate. E io infatti, se andassi in Russia, non mi permetterei mai di fare cose che non si possono fare. Qui in Italia invece le regole ci sono, ma non vengono fatte rispettare. Quindi tanto vale che ci siano, perché a sto punto, come dici tu, se qualcuno poi combina qualcosa o fa infrange la legge, se dopo te lo vedi 2 giorni libero, dopo 2 giorni libero a poter reiterare il reato, allora magari le cose non vanno e ti crea questa insoddisfazione. Non dico che sia giusto una mancanza di libertà di espressione piuttosto che l'apertura quasi totale invece alle espressioni, ma è proprio una questione di
0: gestione.
1: Di gestione
0: della massa, anche perché comunque devi pensare che la massa in Russia, al netto, diciamo, dei boschi e della tundra e della taiga, però comunque parliamo di un quantitativo di persone che solo Mosca può ricoprire il Triveneto. Vado a spanne, però.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che se adottassimo il sistema di gestione italiano in Russia probabilmente verrebbe fuori un putiferio.
1: Ah, sì, un disastro.
0: Cioè, se facessimo l'inversione dei ruoli, tipo nel film Una settimana da Dio, è presente? Cioè, ecco, a mio avviso non succederebbe, ecco, qualcosa di buono.
1: No, assolutamente, no. Ma invece, rispondo a 2 messaggi che sono arrivati nel frattempo. Dalla guerra del Golfo, le singole testate giornalistiche inviati prima abbastanza indipendenti sono stati sempre più messi sotto controllo e unificati con fonti unificate che danno notizie e veline già selezionate da diffondere. I giornalisti come i dottori hanno perso sempre più la loro indipendenza, grazie. Credo di sì, cioè, in un certo
0: posso
1: senso.
0: Rispondere con un commento storico. Allora, in verità, quando noi guardiamo la TV, se siamo consapevoli, no, di essere liberi nello scegliere cosa guardare, in verità no, perché è qualcosa di preselezionato all'origine. E lo diceva Crepè nel libro Cattiva Maestra Televisione, non so se hai presente chi è l'autore.
1: Sì.
0: E in un certo senso le pubblicità, le trasmissioni, la televisione è tutto già in parte preselezionato, così come anche la parte giornalistica. Questo a prescindere dalla situazione attuale. Ovviamente a mio avviso è plausibile che le informazioni vengono filtrate secondo certe pieghe che fanno più o meno comodo a determinati partiti, persone o situazioni. Però la vera libertà non è mai esistita, cioè la vera libertà mediatica non è mai esistita a prescindere dalle questioni del conflitto, no?
1: Dove intendi, lì o qua in generale?
0: In generale, da nessuna parte, credo, no? Nel
1: Ma
0: senso
1: credo che la libertà sia dentro, voglio dire, a prescindere dal tuo discorso, no?
0: Sì, cioè, però ecco, se vogliamo parlare in generale delle testate giornalistiche o comunque dei film, puoi scegliere quale tipo di giornale confrontare, però sono comunque sempre notizie veicolate. In dettaglio sulla situazione Ucraina e Russia, adesso veramente spesso non si capisce più cosa fa chi, perché smetti quasi di ascoltare le notizie perché dubiti della loro effettiva fonte.
1: Assolutamente sì.
0: E quando dicono il drone russo ha colpito l'Ucraina, a volte tu dici ma veramente è un drone russo? Potrebbe anche essere una cosa mascherata da drone russo, certo, che qualcuno fa per autosabotaggio. Non sto dicendo che accade, sto dicendo che però
1: sono completamente d'accordo.
0: Quindi
1: è già un errore a prescindere il fatto che tu ti attenda

0: Tra l'altro, voglio dire, tornando al fatto che sono stati appunto inibiti certi social, ma quindi il popolo russo effettivamente non può comunicare, cioè è una sorta di comunicazione interna, non c'è uno scambio con l'esterno, ok?
1: No, allora diciamo anche i social che sono rimasti sono ovviamente prevalentemente russi, oppure russi più repubbliche, determinate, certo, repubbliche ex URSS. E anche il sistema di messaggistica istantanea, che attualmente è un programma che si chiama Max, funziona solo tra numeri russi, e WhatsApp in Russia non funziona più a meno che tu non accenda la VPN, che non so se sai cos'è la VPN. Sì, sì. Ok, perfetto. Per eventuali ascoltatori che non lo sanno, è un sistema che praticamente simula che il server a cui tu ti connetti sia geolocalizzato in un altro paese, quindi sostanzialmente fa finta che il tuo telefono non sia effettivamente collocato in Russia. Quindi WhatsApp o altri social funzionano solo se collegati a VPN, quindi fuori dal territorio russo. E nonostante questo, da settembre-ottobre dello scorso anno fino ad oggi, comunque anche con la VPN ci sono sempre più blocchi, perché lo vedo personalmente, non avendo il numero russo per ovvi motivi, perché sennò i costi, certo, del roaming sarebbero le stelle, e non avendo la possibilità di farmi il social russo, io l'unico mezzo che ho per telefonare alla mia famiglia appunto sono le chiamate WhatsApp, ma spesso e volentieri salta la linea, la connessione non è stabile.
0: Ma questo ha creato un senso di, cioè il popolo russo, le persone che tu conosci, si sentono un po' isolate, sì, dal mondo?
1: Sì, questo sì, in un certo senso crea anche un po' di rabbia, contenuta però rabbia, perché comunque e in un certo senso noi non parliamo solo di affetti, come il mio caso, cioè chi aveva del lavoro,
0: certo,
1: sì, in un certo senso tu ti trovi pian pianino sempre più soffocato da questa cosa, per cui cerchi di stare in apnea, di prendere aria quando è possibile, però indubbiamente questo incide sul tuo stile di vita, sul tuo modo di relazionarti sia nella famiglia, nelle cose private, che nel lavoro.
0: Certo.
1: Anche perché comunque, allora tornando un attimo al focus Russia, c'è stata una fuga di persone nella Russia da quando c'è stato il conflitto. Chi aveva famiglia e che in un certo senso sarebbe potuto essere stato chiamato ad arruolarsi,
0: infatti,
1: e chi ne aveva la possibilità è andato a lavorare in altre sedi fuori dalla Russia e si è fatto trasferire per lavoro.
0: E questo, scusa, come viene percepito dal governo russo?
1: Bene, no, però in un certo senso, sai, quando hai la giustificazione esci dall'ora di matematica.
0: Ah, ok. Sì, no, voglio dire, cioè, se ritornano un giorno sono perseguibili?
1: No, perché comunque chi se n'è andato in maniera lecita, perché ha chiesto, okay, il trasferimento per
0: con
1: lavoro,
0: permessi e tutto, okay,
1: con permessi e tutto.
0: Okay. Cioè, perché non... ricordiamolo che in Russia vige ancora la leva militare obbligatoria, e da quando è iniziato il conflitto tu stessa mi hai detto che hai visto comunque delle persone che...
1: Sì, io mi ricordo, era marzo dello scorso anno, del 2025, e siccome mio padre compie gli anni a marzo, spesso vado lì in quel periodo, camminavamo in un giorno della settimana in Piazza Rossa, perché comunque nei weekend, volente o nolente, è molto più affollata rispetto ai giorni settimanali, e niente, avevo visto diversi gruppi di ragazzi vestiti già da esercito, da campo, che venivano a fare sostanzialmente il saluto del Cremlino e poi si imbarcavano per chissà dove. Quindi sì, e ti dico di più, a me purtroppo ad ottobre dello scorso anno è mancata la nonna, la mamma di mio papà, abbiamo fatto i funerali. E sai, io ho delle lacune comunque, essendomene andata a 11 anni, quindi diciamo che non avevo mai frequentato cimiteri da quando vivevo in Italia, russi, e, per fortuna o purtroppo, che si dir si voglia. Ad ottobre, quando siamo andati al cimitero, ho notato che innanzitutto da noi tutti i morti vengono sepolti a terra, non esistono le casette o cose, okay, di questo, cioè non so come chiamarli, però
0: non so, insomma, dove ci sono magari anche le ceneri,
1: esatto,
0: piuttosto che i loculi, quelli
1: no,

0: Noi in tutte
1: verticali.
0: Le sepolture sono effettuate a terra. Io in una parte del cimitero ho visto che c'erano delle bandiere tutte colorate, no? E ho chiesto a mio padre, ma lì cosa c'è? Perché di solito, insomma, vedi queste tombe con magari i fiori, eccetera, però non bandiere o cose simili. Mi fa, guarda, quella è una porzione di cimitero militare, perché dove appunto vengono sepolti i ragazzi, e viene piantata la bandiera della, per ogni tomba, della Russia, più la bandiera della loro, del loro squadrone, o non so come chiamare, del,
1: sì, sì,
0: del dipartimento per, nel quale stavano combattendo, certo, no? E avevo visto, diciamo, un pezzettino di terra. Sono tornata a marzo di quest'anno, quindi a distanza di 6 mesi da ottobre, neanche 5, e quel pezzettino di terra era triplicato in 5 mesi. Ma questa cosa ha fatto un po' pensare, perché dico, accidenti, cioè, sai, non me la sono neanche sentita di andare lì, perché poi è brutto andare a fare queste cose per curiosità, però ho anche pensato, chissà che età media hanno. E comunque sì, cioè, nel senso, non è che noti la città che si svuota, però vai a fare una visita triste di questo genere, hai un impatto visivo forte.
1: Eh sì.
0: Quindi sì.
1: Beh, qua iniziano con forza Putin, forza Russia. O qualcuno che dice, facciamo un patto con la Russia, che è più europea degli altri paesi, abbiamo più comunanza con discorsi di origine, culture, lingue, eccetera eccetera. E Alex ti chiede, buongiorno, volevo chiedere alla tua ospite, i suoi genitori e familiari che sono rimasti in Russia, stavano meglio prima o dopo di Putin? Grazie da Alex, un salutone.
0: Bella domanda. Io credo che siano stati anni e in un certo senso regimi completamente differenti. Innanzitutto, purtroppo non posso rispondere al posto dei miei genitori, certo, perché dovrebbe essere una domanda che dovrei tradurre e riportarvi per parola per essere fedeli. Però io mi ricordo quando sono nata, allora innanzitutto in Russia non c'erano ancora i pannolini.
1: Ah.
0: Ok, e in più tu avevi il talloncino per andarti a prendere gli alimentari.
1: Ah, tipo la tessera sociale?
0: Esatto. Quindi non è solo un prima o dopo Putin, è una questione, secondo me, proprio di no? Di come è stata gestita la massa. Uno dice, vabbè, oggi ho la macchina, ho il lavoro, ho 5 supermercati, prima di Putin cosa avevo? Avevo la tessera sociale per potermi andare a prendere i litri di pane e, scusami, i litri di latte e il pane contato per la settimana. Mancavano le scarpe, mancava l'abbigliamento, la moda non parliamone. Però questa risposta, che è l'unica che mi permetto di dare, è non tanto correlata a Putin in sé, come...
1: No, ma infatti sì, ma ci sono domande che sono anche appunto difficili a rispondere, perché è come se mi domandassero, stava meglio in Italia prima o dopo Berlusconi, prima o dopo il PD, prima o dopo Forza Italia, cavolo me ne frega, cioè, nel senso, è proprio una linea generale, cioè si parte da un presupposto diverso, perché ovviamente non è come, cioè ogni paese ha la sua storia, la sua evoluzione, la sua formazione diversa. Alcuni si sono formati con scontri, con ribaltamenti, con rivoluzioni del proprio popolo, eccetera eccetera. Altri sono un po' più magari inquadrati da una sorta di linea, diciamo, più ferrea, più severa, più caratteriale. Quindi non ti leggo un altro. E forza Putin con il cimitero. Beh, qua dice che è triste per il discorso del cimitero triplicato, ma come tutti i conflitti, sì, come tutti i conflitti, insomma, voglio dire, producono tristezza e dolori, insomma, ecco. E ok. Allora, mancano un minuto e mezzo.
0: Rubo solo una cosa, un minuto per dire questa cosa. Io non so come lo Stato, e magari ve lo dirò fra qualche mese o anno, si attrezzerà, perché il problema è che quando tutto questo dovrà finire, perché io ovviamente ho speranza che possa finire nel breve medio termine,
1: certo.
0: Però gestire tutti, no, i reduci di guerra non sarà facile. E considerando il fatto che gran parte di questi sarà anche popolazione medio giovane, cioè ragazze che avranno 25-30 anni, io sono solo curioso di sapere come la Russia si muoverà a livello di centri di
1: recupero di supporto psicologico,
0: perché secondo me una grandissima parte della, diciamo, della gioventù è in parte stata segnata dal Covid dappertutto, anche in Russia, perché comunque in un certo senso il Covid ha portato a un'impronta che è ben evidente sulle generazioni. E in tutti gli ambiti,
1: Sì.
0: E poi questa cosa della guerra, per chi si era già subito il Covid, cioè un ragazzo che ha 24-25 anni, che si è fatto l'adolescenza con il Covid e che adesso si trova in guerra, quando rientra, secondo me è
1: sballina. È stato un po' un furto della propria giovinezza e dei propri anni spensierati. Allora,
2: ti hanno visto bere a una fontana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 16 giugno e parto con il ringraziare Fabrizio, che era al tavolo con me durante il giro in motonave con Radio Gamma 5, perché è stato gentilissimo a informarsi in merito alla famiglia di Bassano del Grappa. Vi ricordo, perché ne abbiamo già parlato, questa famiglia composta da 6 persone, perché un figlio abita già fuori, quindi c'è mamma e papà che sono Diana e Marcello, poi ci sono 4 figli, di cui una figlia disabile al 100%, e Fabrizio, ecco, ha fornito 2 nominativi di lavoro. Perché? Perché Marcello comunque si trova anche senza lavoro, fino adesso diciamo si è occupato un po' della figlia e ha fatto anche qualche lavoretto, però non ha nessun lavoro concreto che possa essere documentato, e quindi mentre invece Diana è l'unica che ha un lavoro stabile, e quindi anche qualora ci fosse un'agenzia immobiliare che fornisca loro delle proposte di affitto, non hanno i requisiti, diciamo, dimostrabili per poter accedere a queste proposte. E quindi giustamente Fabrizio ha inviato loro insomma 2 nominativi, in modo che ci siano, insomma, aumentino le probabilità. Ecco, vi ricordo che questa famiglia verso fine dell'anno scorso è stata sfrattata. Non entriamo nei dettagli, ma un po' per la loro bontà e ingenuità non hanno, diciamo, contestato, ecco, mettiamola così, lo sfratto, e pensando anche di trovare subito una soluzione. Invece si sono ritrovati che per un periodo sono stati ospitati da un loro conoscente, un loro amico, e poi fortunatamente tra virgolette il comune ha trovato loro degli spazi, che però questi spazi non sono assolutamente adeguati. Stiamo parlando, io, anche se non è forse il termine esatto, lo chiamo una sorta di dormitorio, dove loro inizialmente avevano una proroga di 15 giorni, poi siamo passati a 1 mese, e poi siamo passati ultimamente a 2 mesi di proroga. La proroga, l'ultima, scade adesso al 30 giugno, quindi loro sapranno qualche giorno prima se viene prorogato per altri 1 mese o 2 mesi, insomma. Ecco, quindi vi lascio immaginare lo stato d'ansia e la disperazione in cui versano. Tra l'altro non sono spazi adeguati né per contenere appunto 6 persone, ma neanche per creare loro quel minimo di intimità familiare. Non possono ricevere la posta, insomma non possono portarsi le loro cose, quindi le loro cose sono dal giorno dello sfratto depositate in un fienile, in un granaio, e quindi fino adesso hanno subito intemperie, pioggia, vento, freddo, caldo, animali, eccetera eccetera, quindi con l'alta probabilità anche di rovinarsi. E quindi loro chiedono semplicemente di trovare una casa o una soluzione di affitto adeguata per 6 persone. Ecco, quindi 3 camere in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, oppure anche nel tratto che collega Bassano verso il Veronese. E per cui, insomma, ecco, stanno vivendo veramente questa brutta situazione. I figli ovviamente non sono contenti, e quindi vi lascio immaginare, insomma, ecco, lo stato d'animo generale. Per cui cerchiamo di aiutarli. Adesso, ripeto, Fabrizio ha dato questi 2 nominativi, vediamo se andranno almeno uno dei 2 in porto, e per cui ringrazio Fabrizio. Poi condivido un messaggio che ho ricevuto da amici. Non conosco la persona, ve lo anticipo, però mi sembrava interessante sia per poter aiutare questa persona e anche per che qualcuno di voi ne possa beneficiare. E cioè, lui si chiama Alberto Pavesi, ha perso da poco il papà, e il papà aveva un mobilificio, e dopo la morte del papà la famiglia e il ragazzo hanno capito di non poterla gestire questa realtà aziendale, quindi l'hanno avviata alla chiusura, e quindi attualmente c'è una situazione in cui stanno vendendo tutti i mobili al prezzo di costo, quindi arredamento per casa, cucina, soggiorno, camere da letto. Se volete informarvi, se avete necessità di acquistare dei immobili, quindi voi avete il beneficio che vi vengono venduti al prezzo di costo e questa famiglia evidentemente riesce ad avere un po' di liquidità per probabilmente la chiusura dell'azienda eccetera eccetera, basta mandare un messaggio ad Alberto e lui vi manderà le foto dei mobili che vi interessano e che ha a disposizione attualmente. Il numero è 351 515 8448, lo ripeto 351 515 8448. Ecco, poi ringrazio tutti quelli che hanno inviato messaggi e complimenti per l'intervista di martedì scorso a Silvana Bonazza, la prima donna fotografa professionista d'Italia, e vi racconto alcuni aneddoti. Allora, il primo è che avevo chiesto alla figlia Claudia di accompagnare la mamma, visto che insomma le temperature sono alte, e ho detto insomma accompagnala tu qui, insomma fammi un piacere, e quindi pensavo quando li ho visti entrare in cabina regia che fosse appunto così. Poi invece quando sono andato a salutarle che è finita la trasmissione, ho scoperto che Silvana aveva guidato lei all'andata ed è stata irremovibile nel guidare anche al ritorno, e stiamo parlando, signori, di una signora di 89 anni, ok, che ha ancora la vitalità di una ragazzina, ecco, e sarà merito di quella che lei ha paventato come la dieta del caffè che ha fatto per tutta la vita. Gli altri aneddoti riguardano il fatto che proprio fuori dalla sede, quando siamo usciti dopo l'intervista, e c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché ha incontrato un cugino del suo defunto marito Gino, che evidentemente aveva ascoltato la trasmissione, visto che sono originari tutti di Campo d'Arsego, è venuto insomma a salutarla, quindi c'è stato questo momento molto simpatico. E qualche giorno dopo mi ha chiamato il nostro grande conduttore Ilario Canova, conduttore della radio del sabato, e mi dice che sua moglie durante la notte aveva ascoltato la registrazione della puntata, e anche lì c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché loro in passato, più di 20 anni fa, hanno fatto con la Silvana, quindi Ilario e la moglie e Silvana e il marito, hanno fatto 4 viaggi in India, proprio quando in merito a quella situazione che vi ha raccontato Silvana durante l'intervista, dove c'era questa struttura dove Silvana ha comprato anche una parte di terreno per costruirla e ha portato medicinali, vestiti e quant'altro per queste suore con il sorriso, che era questa associazione che gestivano appunto gli aiuti ai bambini trovati per la strada, senza genitori, abbandonati, e poi lì c'era anche tutta una situazione di malati o di povertà, insomma, ecco. Quindi Ilario insomma c'è stato e ha potuto insomma testimoniare quello che Silvana poi ha detto qui in radio, era assolutamente vero. Tra l'altro poi loro, vista l'amicizia che si era creata, hanno fatto anche un viaggio in Nepal, se non mi ricordo male, ecco. E adesso ho consigliato a Ilario, ho detto come ho consigliato ai radioascoltatori, che se vi capita di andare a San Pietro in Gù, proprio sulla strada principale, c'è ancora il suo negozio, la Splendida, Foto Splendida, basta, vi fermate, suonate il campanello, vi fate fare uno scatto, che lei è sempre felice se fa scatti, e la salutate, così vi fa vedere il negozio, che è rimasto proprio inalterato e come era una volta, insomma, ecco, bellissimo, bellissimo. Quindi grazie a tutti insomma sempre per la partecipazione. E a proposito, prendo spunto proprio da martedì scorso per condividere con voi un pensiero. Allora, fino ad oggi posso solo che ringraziare, e lo faccio sempre, per tutti i complimenti che ho ricevuto e continuo a ricevere, per il sostegno, per l'affetto, per la vostra vicinanza sincera e per l'attenzione nei miei confronti. Normalmente sono una persona che io preferisco farli i complimenti che riceverli, però devo dire che in questo caso le vostre parole e i vostri pensieri scaldano davvero il cuore. Però voglio concentrarmi su un messaggio che ho ricevuto proprio martedì scorso, uno solo negativo in così tanti mesi, ma è utile per sottolineare un concetto e anche per farmi conoscere un po' di più da voi. Io amo le critiche costruttive, i consigli, i confronti, perché mi hanno sempre fatto crescere nella mia vita mi fanno migliorare, mi servono a cercare la versione migliore di me stesso. Però trovo sinceramente inutili e dannosi i messaggi negativi fini a se stessi, cioè quelli che hanno lo scopo solo di gettare addosso agli altri la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria insoddisfazione, i propri vuoti. E questo ovviamente non riguarda solo me, ma spesso, non spesso, ma qualche volta li ho sentiti anche rivolti a qualche altro conduttore o alla radio, ecco. Allora, io sicuramente non seguo la filosofia del purché se ne parli, cioè non mi piacciono le polemiche in generale, preferisco i confronti. E in televisione ormai è la tendenza, no? Quindi gente che litiga per tirare su l'audience, anche nei social è così, la rabbia utilizzata come strumento per aumentare gli ascolti e via dicendo. Ecco, io sono lontano anni luce da questa tipologia di comunicazione, perché amo la gentilezza, l'educazione e soprattutto l'intelligenza, a maggior ragione quella emotiva, l'intelligenza emotiva. Per questo martedì scorso ho letto quel messaggio che mi era arrivato, perché al tempo stesso non amo la censura, ma è giusto che io avvisi preventivamente eventuali soggetti oscuri o forze di ostacolo o persone che hanno voglia di perdere tempo in generale, che non darò loro spazio, tempo ed energie, soprattutto non sarò io a nutrire il loro vuoto. Però quel messaggio è utile per spiegare con la massima trasparenza, perché io amo la trasparenza e la chiarezza comunicativa, chi sono. Quindi un pezzettino in più, ecco, mettiamola così, di me per la nostra conoscenza reciproca, un tassello nel nostro percorso radiofonico e non solo. Io ho cominciato questo programma il 17 febbraio, credo, senza sbagliarmi, di aver nominato solo due volte la mia azienda in tutto questo tempo, senza tra l'altro dare ulteriori riferimenti a quello che è, o riferimenti appunto di contatti eccetera eccetera, quindi senza farmi pubblicità. Perché? Perché mentre scrivevo il libro di Radio Gamma 5, visto che ho scritto io il libro, avevo ben chiaro, e soprattutto ce l'ho ben chiaro anche adesso, che questa radio non deve essere utilizzata per farsi la propria vetrina, per farsi la propria bottega. Lo sapevo bene allora e lo so bene anche adesso. Quindi se ho accettato di condurre questo programma è per due motivi principali. Il primo è perché me l'hanno chiesto due persone a me tanto care del CDA e non potevo dire di no a queste due persone a cui voglio un mondo di bene. E il secondo motivo è quello che mi sono posto come obiettivo di fare del bene a questa realtà, a questa emittente, di portare il mio contributo. Così io ho creato il mio programma, che ho chiamato Storie della Gente, proprio per omaggiare Franco Carraro, con tutta l'umiltà possibile ovviamente, e continuare, diciamo, in qualche modo, soprattutto a mio modo, il solco tracciato da lui. Quindi ho impostato il programma parlando di persone, di storie, ho messo le persone proprio al centro della scena e ho riempito soprattutto il programma di ospiti, perché sempre in un'ottica di fare del bene alla radio, ogni ospite può portare nuovi ascolti, può portare nuove energie. Magari qualcuno che ci ascolta si appassiona a questa emittente e inizia ad ascoltarla assiduamente, magari appunto si affeziona anche ad altri conduttori oppure ad altri contenuti, oppure può partecipare agli eventi ai tanti eventi che vengono proposti, al GAS e via dicendo. Quindi, siccome lavoro, poi ovviamente visto che lavoro nel settore editoriale, io ho portato la mia conoscenza condividendola con voi. Tra l'altro, sempre partendo dal fatto che la conduzione è iniziata il 17 febbraio, fate il conto di 3 ore a settimana fino ad oggi, quante ore sono? Ecco, in questo totale di ore, solo 2 ore, perché ce le ho registrate, in 2 ore ho fornito delle pillole di editoria, quindi ho dedicato proprio quelle 2 ore, diciamo, a dare informazioni nell'ambito editoriale. Ecco, 2 ore, ripeto, sul totale che ho condotto fino adesso. E tra l'altro, ripeto, sempre pillole di editoria, senza riferimenti, senza farmi pubblicità, eccetera, eccetera, ma solo per condividere quelle che possono essere le esperienze, o meglio, per dare gratuitamente dei consigli a quelli che vogliono cimentarsi, non so, nella scrittura di un libro, piuttosto che dare forma alla loro esperienza di vita. E questo perché nel mio lavoro continuamente sento persone che purtroppo hanno preso delle fregature, purtroppo si sono trovati smarriti in un ambito così complesso come l'editoria, eccetera, eccetera. Io specifico che i miei primi libri li ho pubblicati più di 20 anni fa. Per fortuna, e lo dico proprio con molta serenità, per fortuna lavorativamente non avevo bisogno prima di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità e non ho bisogno adesso di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità. E anzi, io non uso in generale la pubblicità perché ho sempre preferito il passaparola rispetto a investire dei soldi in una pubblicità con quegli slogan tanto affascinanti, ma io ho sempre preferito che le persone parlassero di fatti concreti, cioè di come si sono trovati con il mio lavoro. E infatti tutti gli autori che io fino adesso ho accompagnato e continuo ad accompagnare alla pubblicazione, alla realizzazione dei loro progetti, al post pubblicazione, eccetera eccetera, tutti sono arrivati fino ad oggi con il passaparola, cioè quindi persone che hanno avuto a che fare con me che suggeriscono: guarda, vai e fidati di Fabio perché bla bla bla. Ok, quindi sono stati loro a venire in cerca di me. Quindi, per trasparenza e per rispondere a quel messaggio sgradevole che era arrivato, da quando è iniziata la mia trasmissione io ho già invitato un altro editore, Attilio, e anche altri autori che si sono autopubblicati il loro libro o che hanno pubblicato con altre case editrici. Io personalmente collaboro con altre realtà editoriali, ma soprattutto ho invitato tanti ospiti che non c'entrano nulla con l'editoria. Ogni 15 giorni ospito Luca con la rubrica La pedagogia del cuore, in ambito di pedagogia steneriana. Ho invitato anche altri docenti delle scuole Waldorf, ho invitato la presidente dell'associazione autismo, fotografi, c'è stato l'ingegnere e via dicendo. Quindi non si tratta solo gli autori che hanno pubblicato il libro, è una minima parte di tutti gli ospiti, almeno due di media ogni settimana che ci sono qui in trasmissione. Però mi sembra ovvio, se parliamo di competenze, che, faccio esempi, un dottore omeopatico parli di medicina omeopatica o di cure naturali, un architetto parli anche di architettura, un terapeuta anche di percorsi di cura, un produttore musicale anche di musica propria o della musica di cui ha esperienza, quindi una persona esperta di antroposofia parlerà di antroposofia. Cioè, si tratta di competenze, non di vetrina. E soprattutto, per concludere, ho creato, ed è stata la mia più grande soddisfazione, il marchio editoriale di Radio Gamma 5. Quindi, se avevo degli interessi di altra natura, non avrei creato quel marchio, perché quello è stata proprio una mia volontà e una cosa che mi sono prefissato. Cioè, avrei potuto pubblicare il libro di Radio Gamma 5 dove mi faceva più comodo, dove magari avevo appunto degli interessi maggiori. Per inciso, poi, lo specifico, perché a volte si fa confusione, soprattutto per come magari a volte sono stato presentato, io non sono editore di Buona Vita Social Club, l'editore si chiama Andrea Betto. Io ho un'azienda editoriale, cioè io ho una mia azienda che fornisce servizi editoriali, che non c'entra nulla con Buona Vita Social Club, cioè io non ho nessun rapporto di lavoro, di dipendenza, piuttosto che... È una semplice collaborazione e vi spiego anche perché ripeto, sono molto trasparente. Io ho collaborato con la Prospettiva Editrice di Roma, con una casa editrice del Piemonte, anche con il Ciclope Edizioni, eccetera eccetera, ma fra tutte comunque Buona Vita Social Club è quella che in pieno periodo Covid mi ha permesso di pubblicare un libro dove, in maniera ironica, si andava a contestare quella che è stata, diciamo, tutto l'ambito delle restrizioni del comitato tecnico scientifico, del governo, eccetera eccetera, di tutto quello, di tutta quella fantasia che ci ha chiusi in casa. Quindi mi ha permesso di pubblicare quello. Il secondo libro che mi ha permesso di pubblicare per conto di un'altra autrice è stato di una mamma con un bambino danneggiato a causa del vaccino. Ora, ripeto, fatevi una domanda: quante case editrici ci sono che lasciano questa libertà di pensiero, che danno la possibilità a autori che magari appunto vogliono raccontare determinate cose di poter pubblicare un libro, visto che eravamo e siamo spesso in totale censura da questo punto di vista. Se parli di certe cose nei social ti bannano o ti creano degli algoritmi sfavorevoli e via dicendo. Quindi il motivo per cui continuo a collaborare ampiamente con Buona Vita Social Club è per questa libertà che mi concede, nella fiducia che ha nei miei confronti ovviamente. Ma se domani mattina un editore mi chiamasse e mi dice: Fabio, andiamo a bere un caffè perché così magari mi potresti proporre degli autori e via dicendo, io lo andrei a berci un caffè, perché ripeto, non ho nessun vincolo. E specifico che se invito qui un autore di Buona Vita Social Club o di un autore che ha pubblicato con altri editori è per i contenuti, è perché diciamo crea contenuti alla radio. E soprattutto, e qua lo sottolineo 20 volte, se grazie a questa ospitata quell'autore, indipendentemente da dove ha pubblicato, vendesse anche 100 libri in più, sapete quanto guadagna Fabio Turin? Zero. Lo zero assoluto. Fabio Turin non ha nessuna, perché non l'ho mai voluta, nessuna percentuale di guadagno su eventuali vendite, non ha nessun come si può dire, nessun accordo commerciale con le persone che vengono ospitate, perché poi ci sono anche delle agenzie che fanno marketing, che seguono l'immagine di degli autori, che appunto si fanno pagare per dire: guarda, ti preparo questa ti organizzo questa presentazione, ti ospito in radio, bla bla bla, e si fanno pagare. Ecco, io non mi sono mai fatto pagare per nulla, quindi se ospito qui, visto che diciamo si parlava di marchette per i libri che che gli autori propongono, lo specifico e chiunque può controllare o indagare, non me ne frega niente, io prendo zero, cioè non ho nessun interesse. Lo faccio perché a me piace far star bene le persone, quindi se qualcuno grazie a all'ospitata acquisisce un po' di visibilità in più, se la radio acquisisce nuovi ascoltatori, io ho fatto il bene di due soggetti, la radio e l'autore stesso, e sono l'uomo più felice del mondo. Quindi io li invito, che siano autori o che siano persone che vogliono raccontare la loro esperienza, per condividere le loro storie, quindi non per interessi economici. E anzi, concludo con un applauso a tutti i conduttori di Radio Gamma 5, perché sono tutti volontari e tutti ci mettono il cuore e l'anima per questa radio, per questa realtà. E ecco, poi sarei ipocrita a dire che grazie alla radio non ho ricevuto vantaggi. Sì, ma non di natura economica. Quindi il punto è che la radio mi ha dato tanta visibilità, il fatto che quando esco magari appunto ci sono persone che mi riconoscono, che ci tengono anche a complimentarsi e via dicendo, ma soprattutto da quando ho iniziato a fare il conduttore, quello che ho ricevuto è calore umano, affetto, energia positiva. Quindi, come ho già detto più volte, lo ribadisco, io qui ho trovato casa, ho trovato una grande famiglia, e questo è impagabile, questo non ha prezzo. Ma non gli aspetti economici, anzi, giusto per dirla tutta, quando uno, e questo vale penso per tutti i conduttori, il fatto di fare tragitto per venire in radio, condurre una, due, tre ore o di più, tornare a casa, io nel mio caso anche diciamo coordinarmi con tutti gli ospiti per insomma un minimo di organizzazione, quello è tempo che tolgo alla mia azienda e al mio lavoro. E lo faccio, ripeto, volentieri, perché di contro, come ho detto prima, ricevo qualcosa che non è materiale, è proprio a livello affettivo, quello, qualcosa che mi nutre l'anima, qualcosa che mi riempie di gioia. E qua termino veramente, specifico che se le due persone del CDA che mi hanno chiesto di iniziare a condurre, ma anzi tutto il CDA, perché io adoro tutto il CDA, voglio bene a tutti e non solo al CDA, se mi chiedessero di smettere, io smetterei all'istante senza neanche domandare il motivo, ma proprio con la pace nel cuore, con immensa gratitudine e senza proferire parola. Quindi dico questo: la cosa più assurda di tutto questo discorso è che qui in radio avevamo tutti la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, e si poteva interagire con lei, potevamo farle una domanda, si poteva scrivere un complimento a lei, e invece tu cosa fai? Scrivi un messaggio inutile, privo di fondamento e fuori luogo. Ecco, questo è il punto, anche quando sento che magari qualcuno semplicemente per il gusto di disturbare un altro conduttore va a fare una telefonata o ci sono degli insulti o delle provocazioni. Ecco, questa è la cosa assurda, assurda. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo, quindi grazie a tutti, un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando dal notturno quando ci sarà la registrazione, quindi un abbraccio anche a voi, soprattutto a Valentina di Carmen Sita. Adesso io vi metto uno stacchetto musicale e poi vi leggo gli annunci della radio. Grazie intanto per l'ascolto.
1: 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 쉬, 들어보세요. September.

Eccoci tornati in diretta e leggo un messaggio che è arrivato. Sei in gamba da Mario, non fare mai caso che ti tratta peggioramente, mai. Va avanti col tuo nobile cuore e vedute. Saluti da Mario Cappellotto. Un abbraccio a te, Mario. RDM, insulti e provocazioni vanno bene, ma sono rivolti all'entità sbagliata. Beh, sì, nel mio caso, guarda, sicuramente perdono tempo. Roberta, caro Fabio, l'invidia è una brutta bestia ed è sempre accompagnata dall'ignoranza. Non devi giustificarti e rendere conto a gentucola del ca. Puntini, puntini. Ciao, un abbraccio a te, Roberta. Ma guarda, in realtà non mi sono giustificato. È che io amo molto la trasparenza e la chiarezza. Preferisco sempre dire due parole in più che una in meno, anche con appunto le persone che seguo. E quindi in questo caso ho proprio sfruttato, visto che a quella persona piace questo termine, ho sfruttato il suo messaggio per poter con molta trasparenza farmi ancora di più conoscere da voi, spiegarvi appunto come svolgo il mio compito di conduttore, quello che è il mio obiettivo. Li ho specificati fin dall'inizio, insomma, ecco che io cerco di fare il bene di questa radio, ma e quello che, ripeto, ricevo in cambio è veramente tanto tanto tanto affetto, tante persone che, come mi aveva anticipato durante la preparazione del libro il caro Lorenzo Speed, persone che poi diventano amiche. E ti dico, cioè, guarda, sabato io vado al gas, ma proprio per stare in compagnia delle persone, non c'è, anche se non devo comprare nulla, ma c'è proprio, mi piace proprio stare in mezzo a respirare qua l'aria di Radio Gamma 5, insomma, ecco. E vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672, quindi 334 7102 672. E io nel frattempo vi leggo alcuni annunci della radio, che dopo dovremmo ricevere anche una telefonata. E allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76.
Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete il libro di 50 anni di Radio Gamma 5, no perché deve essere mandato è mandato oggi in ristampa, dopo ve lo dico, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Esterne, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Consentino. E per preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno al sito www.venet-cans-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posto. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque il cellulare di Alfredo Bellucco per informazioni è il 346-3614-469. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-00-38988, entrata offerta libera. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi vi invito sempre ad andare a vedere tutti gli annunci di ciaobei.org, e adesso nell'attesa della telefonata che dovrebbe arrivare vi leggo alcuni altri messaggi. Allora, ciao Roby, allora caro Fabio, dedico al tuo bel cuore la mia poesia Pace, è una bella parola che alla gente solare piace, basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace del silenzio interiore per ritornare ad ascoltare il battito del cuore, come quando stavo dentro al grembo materno protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. Grazie Roby, un abbraccio forte a te. E poi a proposito del poi a proposito della questione del libro, allora vi comunico che il libro è stato mandato in ristampa, ma i tempi, diciamo, della ristampa, e siamo alla terza ristampa, sono un po' lunghini, perché diciamo il libro sarà comunque pronto entro la prima decade di luglio. E per cui per chi appunto pensava di venirlo, di poterlo acquistare o al gas di sabato questo piuttosto che al concertone di Luca Bassanese, purtroppo non sarà a disposizione, quindi vi chiediamo di attendere l'estate. Dopo vi comunicheremo comunque tutte le varie forme per poterlo acquistare. Tra l'altro so che anche qualche punto vendita che avevamo citato precedentemente l'ha esaurito, ma appunto abbiamo fatto adesso un'ulteriore scorta, e tra l'altro vedremo se riusciamo durante l'estate, attiveremo durante l'estate proprio il distributore nazionale, sono già d'accordo con Tiziana, in maniera tale
che poi tutte le persone che magari in qualche modo per problemi logistici o altro non riescono a raggiungere la radio o i vari punti di ritrovo, potranno comunque comodamente acquistarlo online oppure ordinarlo in tutte le librerie, diciamo, che forniscono il servizio di distribuzione. E ecco, tra l'altro vi anticipo, poi avremo modo nei prossimi martedì di approfondire ancora di più questo argomento, che in accordo con Tiziana, col CDA, metteremo un annuncio per cercare di formare un gruppo editoriale all'interno di Radio Gamma 5. Cosa significa? Significa che ovviamente un po' per massimizzare le risorse, e anche perché da solo non ce la faccio, e voglio creare un gruppo di persone che si possono occupare non solo del libro di Radio Gamma 5, ma anche di tutti quelli che andremo a pubblicare come edizioni Radio Gamma 5, come editore della radio. E quindi cosa significa un gruppo? Significa che se c'è qualcuno di voi che è esperto, esperta in grafica, che possa occuparsi di illustrazioni, copertina, piuttosto che chi è bravo a impaginare i libri o a fare editing o via dicendo, sarà mia premura, insomma, ecco, selezionare un gruppo, ma non solo di cose pratiche, cioè di aspetti pratici, ma anche di aspetti che sono legati un po' anche al marketing della radio. Quindi cosa significa? Significa che nelle occasioni in cui possiamo vendere, che ne so, il libro di Radio Gamma 5, ma anche altri libri futuri, magari alternarci a essere presenti qui i sabati dei gas piuttosto che ad alcuni eventi, e fare in modo che, insomma, ci sia sempre una persona che se ne occupi, in maniera tale, come avevo promesso inizialmente anche a Tiziana, che non cioè, che cerchiamo con i libri e tutto l'aspetto editoriale di portare un beneficio alla radio e non aggravare già il CDA o chi per esso di compiti o altro. Quindi voglio creare questo gruppo proprio per essere, diciamo, autonomi nelle varie attività, insomma, a favore della radio, e di poter, insomma, ecco, portare dei benefici. Ecco, quindi comunque preparerò un annuncio che poi verrà letto da tutti i conduttori, e in accordo, ripeto, col CDA, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di creare questo gruppo. Grande Andrea, sceriffo, e ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Non te la prendere per i vari messaggi, purtroppo le energie negative sono sempre ben deste. Sì, sì, no, ma guarda, ti assicuro che io sono la persona più pacifica del mondo, nel senso, a livello di equilibrio, di serenità, e sono Scorpione, quindi è meglio sempre non farmi arrabbiare, ma assolutamente ho un controllo superlativo del mio stato d'animo, dei miei vari stati d'animo. Quindi come ho detto prima, io ho solo colto l'occasione per poter condividere, perché mi faceva piacere condividere con i radioascoltatori, con tutti voi, le mie emozioni, ma anche proprio nella massima trasparenza, in maniera che non ci siano dubbi su quello che è quelli che sono i miei intenti, insomma, ecco. Allora, siccome la telefonata nel frattempo non arriva, faccio tempo a leggere comunque anche questi due annunci che avevo tenuto un po' in disparte. Nel frattempo, se dovesse arrivare, mi collego subito. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260.

29 6 7 volte lo 0 80 1515 alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi, per quanto riguarda il sito di Ciao Bay, allora Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049-538-5577 o il telefono della radio allo 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro e potete visitare il sito www.ciaobay.org oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Allora, Anna Pia, puoi ripetere il numero di telefono dell'ultimo che cerca lavoro? Allora, sì, te lo dico subito. Sì, si chiama Riccardo Rossi. Si chiama Riccardo Rossi e il numero è 349-40-88260. E invece, visto che me lo richiedi, il gruppo editoriale di volontariato, sì, allora lo specifico e grazie anzi di avermi fatto la domanda, così ho occasione di parlarne. E tutto ciò, a partire anche dal libro di Radio Gamma 5, è stato fatto per non solo appunto valorizzare, dare lustro a questi 50 anni che ha compiuto la radio, ma proprio anche per sostenere in altre forme le attività appunto radiofoniche, piuttosto che gli eventi, piuttosto che il fatto che la radio ha sempre comunque aiutato le persone in difficoltà o è sempre intervenuta in mille situazioni diverse. E quindi con quell'occasione è stato creato ho creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 consapevole del fatto che comunque la radio è una società cooperativa, quindi aprire un canale commerciale sarebbe stato autolesionistico e soprattutto da un punto di vista burocratico un casino. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo trovato una strategia dove pur avvalendoci comunque di un supporto di un distributore nazionale e a tutti gli effetti inserendo il marchio con una distribuzione proprio come se fosse una casa editrice, anzi a tutti gli effetti è una casa editrice, e l'idea era quella di proprio a creare questo gruppo di volontari che a loro volta comunque potrebbero avere il vantaggio, seguendo un po' le mie indicazioni e la mia esperienza, di poter crescere all'interno comunque di una struttura editoriale, quindi di farsi comunque curriculum, di imparare comunque un mestiere che a muoversi in questo settore, e quindi potrebbe comunque essere vantaggioso per loro da questo punto di vista, e però ovviamente senza
senza andare a pesare, ecco, mettiamola così, sulle

0: casse della radio, quindi si tratta sempre, ripeto, di volontariato, dove chi ha competenze grafiche, chi ha competenze di editing o di impaginazione, chi ha competenze in qualsiasi, diciamo, attività che possa ruotare all'interno di un libro, io ovviamente anche qui, in base alla mia esperienza, in base alle mie sensazioni e quant'altro, selezionerò un gruppo che possa appunto aiutarmi e coadiuvarmi nel contesto, quindi semplicemente anche quando pubblicheremo altri libri sotto il marchio di Radio Gamma 5, e ce ne sono, vi anticipo che ce ne sono già un paio in cantiere, e sarà poi, diciamo, ovviamente nell'ambito del beneficio alla radio, ecco, mettiamola così. Ovviamente gli autori che pubblicheranno avranno anche loro un beneficio, quindi insomma si cerca di fare il bene di tutti, però rientrando in quella che è l'ottica di Radio Gamma 5, che non è e non deve essere una realtà puramente commerciale, e non lo sarà mai. Quindi voglio dire, anche la parte editoriale è stata costruita, concepita e verrà sempre più migliorata in tal senso. Ecco, allora adesso fra un po' c'è lo stacchetto musicale, poi quando rientreremo in diretta avremo Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore, e prima però avremo 5 minuti una telefonata che dovrebbe arrivare proprio terminata la pubblicità, quindi rimanete sintonizzati con noi. Nel frattempo vi ricordo che per inviare messaggi SMS o WhatsApp lo potete fare anche durante la rubrica di Luca al 334 7102 672. Ecco, quindi vi ringrazio per tutto, va bene? Ci sentiamo fra un po'. Ecco, tornati in diretta e attendiamo la telefonata graditissima, e nel frattempo saluto chi ci sta scrivendo, e vi ricordo che potete farlo anche durante l'orario, la rubrica del cuore, 334 7102 672. Ok, attendiamo un secondo che dovrebbe arrivare la telefonata, che così la prendiamo subito in diretta, e così poi. Ok, un secondo solo, dovrebbe arrivare, poi capirete, ma la persona che mi sta chiamando non è, eccola qua, eccoci qua.
1: Carissimo Fabio, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie per la...
0: Buongiorno dottor Girotto.
1: Come va, tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, molto bene, sì sì. È graditissima allora, la sua telefonata.
1: Ascolta, non volevo non togliere tempo alla tua trasmissione, volevo solo ricordare sì. Che domani sera per chi ha voglia a Bassano del Grappa sì. Presso la sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele
0: sì.
1: Ci sarò io che parlo alle 20:30 domani sera, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, okay. E quindi quali conseguenze nel rapporto stretto quotidiano tra uomo ed animale, oltre amiamo veramente i nostri amici animali e i nostri amici a quattro zampe, o sta diventando solo una pezza emotiva per coprirci dal nostro isolamento sociale? Poi, oltre al contatto fisico, cosa entra in gioco tra noi e gli animali, diciamo, no? Qual è il metodo migliore per mantenerli in salute, oltre che riguardare la nostra interiorità, ma anche consigli pratici di alimentazione e cure naturali, insomma, ecco, cose di questo genere.
0: Certo, ma ci sarai solo tu a fare la conferenza?
1: Sì, ci sarò solo io per 4 ore, 4 ore e mezzo, insomma,
0: okay.
1: Non di più, ecco.
0: Ok.
1: Ecco. Sì. Tipo discorso di Fidel, hai capito? Stessa roba.
0: No, tra l'altro invito tutti i radioascoltatori a venire, perché io ho partecipato a quella che hai fatto l'ultima volta e anche in altre del passato, e sono sempre uno spunto interessante per chi ama gli animali e ce li ha a casa, per capire veramente tanti aspetti che sono sottovalutati.
1: Sì, e che magari non ci si riflette abbastanza, anche perché con l'approccio che c'è di solito, che è con un approccio materialista e riduzionista al massimo, certe cose non vengono mai tirate fuori, anche gli aspetti alimentari, gli aspetti di rapporto. Poi la riflessione vera del rapporto uomo-animale, fino a che punto vogliamo veramente bene e amiamo i nostri animali e fino a che punto il nostro è un amore di tipo egoistico, insomma, anche questo va considerato. Certo. Quindi io ci sono domani sera alle 20:30, Sala degli Alpini, in via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa.
0: Non se serve prenotare.
1: Ecco, appunto, stavo appunto dicendo, potreste mandare un messaggino per prenotare per sicurezza a Vania, vi do il numero di telefono.
0: Perfetto.
1: Che sarebbe il 338 420 7199.
0: Ok. Ripeto, perfetto,
1: 338 420 7199. Vania, domani sera quindi alle 20:30, rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, ci sarò io che parlerà, ovviamente, Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano. Grazie, non ti rompo più le balle.
0: Aspetta che Beppi 300 chiede: possiamo portare il nostro animale domestico? Punto di domanda.
1: No, è sufficiente che Beppi porti se stesso, che lo visito.
0: Gli fai la visita veterinaria.
1: No, certo, ovviamente possono portare tutto quello che vogliono, a parte i serpenti, tutto il resto va bene.
0: Okay. Va bene? Suocere compresi. Suocere compresi. va bene, allora dopo lo ripeto ancora per chi magari si mette in ascolto dopo. Grazie a te intanto, un abbraccio,
1: ciao.
0: Eccoci qua. Allora, vi consiglio veramente di andare ad ascoltare questa conferenza di Paolo, perché è molto interessante per tutti, per tutta una serie di aspetti che appunto non riguardano solo quelli puramente materialistici o superficiali che normalmente abbiamo, anche di leggeri, giustamente, di divertimento con i nostri animali, ma tutta una serie di argomenti che vanno a toccare l'alimentazione, la spiritualità e per il benessere, ecco, dei nostri animali, insomma, ecco. E allora ho il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Benvenuto Luca.
2: Buongiorno a tutti. È bello, sì, tornare qui in radio ogni 15 giorni.
0: È bello anche per noi. Tra l'altro io sono rimasto al fatto che mi sento un'anguria da quando mi hai detto martedì, l'altro martedì, quando mi chiedono che temperamento hai, io sono un'anguria.
2: Verde fuori e rossa dentro.
0: Esatto. Oggi di cosa ci parli?
2: Allora, riprendiamo l'argomento dell'altra volta, quindi quello dei quattro temperamenti, e in questa puntata lo andiamo a collegare all'apprendimento. Questo è un tema veramente molto importante, soprattutto per gli insegnanti. Collerico, elemento fuoco, quindi bambini impulsivi, quando c'è qualcosa da fare, c'è un 5x8, i primi che alzano la mano sono i collerici e i sanguinici, sono quelli intuitivi, veloci, rapidi, e non è che alzano la mano e basta, dicono io, si sbracciano, di solito sono seduti in prima fila e sono molto attivi, quindi 5x8 c'è la gara, io, i sanguinici anche loro e via così. Dietro i flemmatici e i malinconici che guardano. Allora, il malinconico fa 5x8, 5, 10, 15, fa 40, aspetta, 40 o 40? Insomma, ci pensa e alla fine, quando l'insegnante dà la parola a qualcuno, 40, oh, caspita, lo sapevo, dovevo dirlo, eccetera, e così inizia ad andare nei suoi processi. Per il flemmatico 5x8 è 5x8. 5x8. Come dire, ma tutti questi che vogliono fare, ma lo devo proprio fare io lo sforzo, quindi se c'è tutta questa volontà di fare. Quindi il flemmatico rimane nella contemplazione. 5x8 è 5x8. E va portato invece a entrare in attività. Facciamo un esempio. Prendiamo le espressioni con, certo, i ragazzi un po' più grandi. Collerico, secondo voi che tipo di errori può fare in una espressione algebrica?
0: Sì, di essere precipitoso.
2: Sì, tende a sopravvalutarsi e quindi mette insieme più passaggi perché vuol finire presto e quindi invece di fare 4 o 5 passaggi ne fa 2 o 3, però alla fine può succedere che faccia errori appunto perché mette troppe cose insieme. Fretta, rapidità, ok? Il sanguinico, secondo te, Fabio, che tipo di errori può fare?
0: Nella sua sempre velocità di non pensarci troppo.
2: Sì, allora il sanguinico, il tema del sanguinico è quello della distrazione, della superficialità, quindi molto spesso sbaglia la ricopiatura, quindi cioè proprio non ci arriverà mai alla fine, perché già nel fatto di ricopiarla già lì non ci siamo. Un più diventa un meno, un per diventa qualcos'altro e via così, un 5 diventa un 2, eccetera. Il flemmatico, l'apprendimento del flemmatico è solo ed esclusivamente attraverso la ripetizione. Sono bambini, sono figure che richiedono, un po' come il diesel, tempi lunghi.
0: Certo.
2: Quindi quando io porto un argomento nuovo in classe, subito i collerici lo capiscono e anche i sanguinici, sono quelli più intuitivi, più splendidi, più brillanti, anche dal punto di vista cognitivo sono quelli che danno più soddisfazione. Il flemmatico rimane un po' nelle retrovie, immerso un po' nel suo mondo, e il primo giorno c'è la nebbia. Il secondo giorno, quando si riprendono gli stessi argomenti, alla nebbia, in mezzo alla nebbia appare un tenue, diciamo, raggio di sole. E il terzo giorno, quando ripresento lo stesso problema più o meno nello stesso modo, che i collerici e i sanguinici ormai dicono: ma basta maestro, sono già 3 giorni che facciamo le stesse cose, il flemmatico fa: grazie, ho capito. Quindi bisogna con i bambini ripetere e ripetere. Questo è un aspetto bello dell'insegnamento. Bisogna fare un po' il sugo come lo fanno i miei amici napoletani, a fuoco lento e per ore, per ore, per ore. Quindi flemmatico impara attraverso la ripetizione e piccoli shock che sono necessari. Come abbiamo detto l'altra volta, mi sembra, Steiner dice che il flemmatico è l'unico temperamento che si può benevolmente torturare, cioè non con cattiveria, però ha veramente bisogno di questo. Ad esempio, una bambina che ho in classe, bella come il sole, però non riesce ad entrare in attività e quindi ogni tanto va portata proprio verso ma guarda che domani ti chiedo quella conta o quell'altra cosa, oppure si inizia a chiedere la conta al primo della fila, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto, lei si rende conto che tra un po' toccherà a lei, poi al quinto, poi al sesto, quando arriva lei non la sa. Aia, e come mai non la sai? Domani te la chiedo, eh? E gli si dà qualcosa da fare a casa, eccetera. In macchina si attiva perché sa che il giorno dopo dovrà fare questa cosa e arriva che la sa. Mamma. Ed è felice ed è contenta ed ha la luce negli occhi. Però piccoli shock, non si possono i flemmatici lasciare lì nel loro brodo. Assomigliano molto a delle tipologie uovo. Bisogna rompere il guscio e tirar fuori quello che hanno dentro per poter far la torta e impastare gli ingredienti. Quindi il temperamento flemmatico veramente sono bambini pacifici, sono bambini tranquilli, belli come il sole, molto generosi, ma non vanno lasciati lì nella loro passività, vanno coinvolti attivamente. Certo. Bambino malinconico nell'apprendimento, bisogna stare molto attenti, perché davanti a un'espressione, se è troppo lunga, dice impossibile. Non ce la farò mai. Ed è convinto al 100% che non ce la farà mai. Quindi è molto importante iniziare con piccole cose, piccole sfide che lui o lei sono in grado di superare. Ad esempio, quando si fa calcolo a mente, si deve iniziare proprio da piccole cose. 1 più 2, 2 più 2, 4 più 5. Quando, e ogni volta che supera una piccola tappa, 5 più 3, 8. Brava, bravissima. 8 più 2, 10. Wow. 10 più 4, 14. Che brava.
0: Quindi e anche 14, con soddisfazioni.
2: 14 più 10, 24. Complimenti, bravissima. Okay. Sei molto migliorata rispetto a ieri. Se già partivo con 14 più 10, con molta probabilità si sarebbe bloccata. Okay. Però il problema non è solo che si blocca, è che poi entra in un'introspezione e siccome il collerico tende a sovravalutarsi, il malinconico tende a sottovalutarsi, okay, allora bisogna stare molto attenti, perché sono bambini sensibili che tendono poi a chiudersi o avere il rifiuto rispetto alla matematica o qualche altra materia e dire appunto io non lo so. Mm-hmm. Quindi l'apprendimento, il maestro di classe è un po' come il direttore di un'orchestra, certo, posiziona di solito i collerici lì davanti a portata di mano, potremmo dire, dietro mette i sanguinici, dietro ancora i flemmatici e in fondo mette i malinconici, sono quelli che amano osservare. Di solito il malinconico non sta bene davanti, si mettono lì in fondo. Così davanti abbiamo i collerici, tutti che sbraitano e ogni tanto si smussano anche tra di loro, perché il collerico ha bisogno di limiti e quindi sono loro stessi che nella loro attività si autocontengano. Allora la sfida dura è coi sanguinici, perché chiacchierano e ridono, ma dopo un po' succede che c'è questo effetto omeopatico, il simile cura il simile, e così iniziano ad avere così tanta aria in testa che a un certo punto loro stessi smettono. I flemmatici sono tranquilli in classe, li troviamo lì, e flemmatici e malinconici abbiamo sempre il rischio di dimenticarli. Siamo assorbiti di solito all'80% da collerici e sanguinici in tutta la loro esuberanza, certo, ma dobbiamo stare attenti perché i flemmatici hanno bisogno di fare e anche i malinconici hanno bisogno di essere visti. Quindi i flemmatici sono lì tranquilli. Mia suocera direbbe uno tase e st'altro ascolta. E dopo un po' che sono là nel silenzio, uno guarda l'altro e dice bella giornata oggi, eh? E l'altro sì. Però dopo un po' che nessuno parla, loro sentono che devono dire qualcosa, quindi escono da, diciamo, da fuori, no? Mettendo due malinconici vicini succede questa cosa, è matematico, matematico, mi è già capitato più di qualche volta. Allora mettendo due malinconici vicini, un po' taciturni, poi sono molto attenti al loro materiale, eccetera, può succedere che il giorno dopo arrivi la mamma col bambino lì vicino e dice Luca, ti posso parlare? Sì, dimmi pure, pure. Perché potresti cambiare di posto mio figlio, eccetera, oddio, eccetera. Ma perché? Perché gli prende il materiale, gli prende le cose. Cioè dopo un po' iniziano a darsi fastidio, no? Però non ha il coraggio di venirlo a dire direttamente, deve passare attraverso la mamma. E allora magari spiegando e dicendo guarda che devono andare un po' oltre questa cosa, no? È da dentro che deve scattare, certo, questo impulso, diciamo, diverso. Quindi Steiner propone di abbinare i temperamenti per similitudine, quindi in modo che ci sia un gesto interiore, un po' come con l'omeopatia, no? Però questa non deve essere una regola sine qua non. Io amo che anche mettere i bambini in tanti posti, che stiano più o meno con tutti, ma ogni tanto mi piace anche formare l'orchestra, dove ho il maestro di classe da una parte, ho gli archi da una parte, le percussioni da un'altra, i fiati da un'altra e via così, perché così posso, quando faccio matematica, chiedere delle cose a un gruppo, chiedere delle cose a un altro e via così, e quindi la classe diventa sempre più simile a o un'orchestra, ed è bello vedere come ogni essere umano apprende. E in questo il segreto dei temperamenti è veramente, diciamo, utile.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: nella formazione dei docenti Waldorf, sì, comunque viene studiata questa?
2: Sì, sì, viene portata soprattutto come autoeducazione, quindi da un punto di vista artistico si affrontano le varie camminate, i vari modi di essere, in modo che ci sia uno sguardo d'insieme che permette all'insegnante di cogliere chi ha davanti. Se ha un bambino flemmatico, sognante, tondo, pacifico, un gran mangione che ha bisogno appunto di attività interiore. Oppure se ha un collerico dallo sguardo dritto che ha bisogno invece di limite, di contenimento, e questo è importante. Oppure un sanguinico che ha bisogno di ritmo, di regolarità. Ad esempio, Fabio, potremmo fare un passo in avanti e passare dall'apprendimento a cosa fare con ogni singolo temperamento. Ad esempio, abbiamo già visto l'altra volta, supponiamo un papà, una mamma, un insegnante che abbia in classe un bambino molto collerico, impulsivo, focoso, che combina qualcosa. In quel momento non si può fare nulla, bisogna aspettare che si calmi, che quel bollore si sedimenti. È tutto troppo mescolato, un po' come il fango con l'acqua, è torbido, bisogna lasciare che il fango sedimenti sul fondo. Quindi dopo un'ora, dopo due ore o il giorno dopo si ritorna sulla questione. Il collerico si è già dimenticato, è già andato oltre. Però invece è importante ritornare, riflettere, finché il collerico si rende conto e fa una fatica enorme a dire che ha sbagliato, a riconoscere il proprio errore. La cosa più difficile per un collerico, che sia un bambino o un adulto, è accettare il fatto di aver sbagliato e di dire scusa. Quindi al momento, finché il sangue è caldo, finché c'è quell'impulsività, è impossibile. Si entra solo nel battibecco. Che sia un figlio adolescente, che sono un po' tutti collerici, abbiamo visto, che sia un bambino che ha il fuoco dentro, o il marito o la moglie, bisogna mordersi la lingua, e aspettare. Non è facile, ma bisogna aspettare. Mi succede più di qualche volta con, ad esempio, mio figlio adolescente, che quando non reagisco mi mordo la lingua, anche se è difficile, perché mi verrebbe da saltargli su, mi verrebbe da dirgliene 50, e su 10 volte 5 succede questo, scatta, diciamo, l'automatismo. Però quelle 5 volte che mi sforzo, vedo che poi qualcosa dentro di lui scatta, e magari è lui stesso che viene da me e mi chiede scusa, oppure dice, ci arriva, insomma, a comprendere quella cosa. Quindi con il collerico bisogna attendere, aspettare e poi ritornare sulla cosa. Sanguinico. Allora, il sanguinico ha bisogno di ritmo. La parola d'ordine è ritmo. Tutti i bambini hanno bisogno di ritmo. Ritmo vuol dire fare delle cose in ripetizione. Ma Fabio, ma non c'è più la famiglia della casa del mulino bianco, il presente della stradina, certo, bianca, il campo di frumento, la mamma disponibile tutti i pomeriggi, eccetera. Io quando ero piccolo, mia mamma era a casa, era casalinga, e quindi era una situazione molto ritmica, soprattutto i pomeriggi, l'estate, non c'erano tutte queste attività, c'erano ritmi collegati alla natura, certo, eccetera. Ma adesso, Fabio, e il martedì c'è una cosa, il mercoledì un'altra, insomma, sì, tutti, sì, i pomeriggi, i genitori incasinati nella loro vita. Allora qui però bisogna mettere ordine. Il papà e la mamma devono mettere ordine nell'apparente caos. Quindi il lunedì, tutti i lunedì, il bambino va dalla nonna Marietta, tutti i lunedì. il martedì ad esempio a piscina, il martedì a piscina, il mercoledì, tutti i mercoledì va dalla nonna Giuseppina. E così il bambino, che magari non sa ancora, non è entrato ancora nel flusso del tempo, però sa che prima va da una nonna, poi va in piscina, poi il giorno dopo va dall'altra nonna, poi arriva il giovedì, che è il giorno in cui sta con la mamma. E poi c'è il venerdì, che fa un, non fa, fa calcio, fa un'altra attività. Quindi in questa schizofrenia moderna riusciamo a dare un ritmo, che è il ritmo della settimana. E i bambini sanguinici si tranquillizzano, altrimenti corrono il rischio di essere come dei proiettili sparati verso l'esterno, verso la periferia. Quindi il sanguinico ha bisogno di ritmo, ha bisogno di quiete, di entrare dentro, dentro, dentro di sé. Il flemmatico, come ho detto, ha bisogno di ripetizione. Ci vuole tanta, tanta pazienza col flemmatico. Bisogna ripetere e ripetere e ripetere, si lavora nel tempo, ma poi da dentro si sveglia. Ci sta 3-4 giorni per apprendere qualcosa, ma quando l'ha imparato,
0: l'esperto,
2: è un mattone ben posato. E quindi mattone dopo mattone, lentamente, si costruiscono solide basi. Però a volte ha bisogno proprio di avere piccoli shock, cioè piccoli urti, piccoli momenti, piccole prove, dove è messo un po' nel, al bordo del precipizio. E poi quando è al bordo del precipizio, oh scusa, sì sì, tira paracadute, quale? Tira, quale? Hai visto che l'ha tirato? Sapevo che lo tirava. Però è un po' così, diciamo, ha bisogno di essere portato in situazioni così di cambiamento. Tende a essere molto molto molto abitudinario, al contrario del flemmatico, al contrario del sanguinico. Quindi bisogna ogni tanto portarlo fuori da queste sue abitudini, perché sennò entra in un mondo sognante dove fa sempre le solite cose, mangia sempre le solite cose, frequenta sempre i soliti ambienti. Quindi ogni tanto bisogna lo iscrivi da un'altra parte, gli fai fare un'altra cosa, gli proponi un altro piatto. E poi soprattutto con i flemmatici bisogna stare attenti a che non mangino troppo, perché tendono a essere gran mangioni, delle buone forchette, e quindi bisogna stare un po' attenti, se no tutta l'energia va nella digestione, va nella pancia, e poi non abbiamo più, diciamo, energie per l'apprendimento, per rimanere svegli.
0: Okay.
2: Un po' come quando noi, non so, hai presente i famosi matrimoni veneti, dove c'è antipasto, tre primi, sì, sì, quattro sì, secondi, due dolci, eccetera, che arrivi proprio che devi sbottonare l'ultimo bottone della cintura. Quando sei in quella situazione è difficile mettersi a pensare o a fare, certo, matematica o cose di questo tipo. Quindi il flemmatico, soprattutto coi carboidrati, farebbe il tris ogni giorno, però bisogna tenerlo un po' in bacchetta e alla mattina svegliarlo con l'acqua fredda. Quindi insomma va un po',
0: certo,
2: così
0: ravvivato,
2: ecco, potremmo dire così. Allora, il malinconico è tra tutti il temperamento più sensibile, anche nei bambini il temperamento che ha una grande ricchezza interiore, e bisogna comprendere qual è anche il modo giusto per approcciarsi. Ad esempio, può darsi che ci sia un bambino o una bambina che stanno vivendo una difficoltà, ad esempio sono in una scuola nuova e non riescono ad ambientarsi, oppure hanno bisticciato con un amico o con un'amica, o comunque è una situazione difficile. Se il genitore sottovaluta o si mette a dire ma no, ma dai, ma guarda che passerà, oppure ma devi essere ottimista, o insomma fa tanto lo splendido della situazione, secondo te cosa succede, Fabio? Già uno sta male, già uno ha il suo dramma interiore,
0: si chiude ancora di più
2: perché non c'è possibilità di dire, perché lui dirà vabbè, ma tu sei così, tu stavi male e dopo ce l'hai fatta, io non ce la farò mai, siamo diversi.
0: Certo.
2: Anzi, il vedere che lui è felice mi porta ancora ad essere ancora più triste, ancora più, sentirmi ancora più solo in questa mia solitudine esistenziale. Quindi cosa funziona? Questa è veramente una chiave interessante. Con i bambini malinconici, con le bambine malinconiche, alla sera, nel momento della fiaba, nel momento del racconto, nel momento della coccola, sarebbe bello se la mamma o il papà raccontassero piccoli momenti difficili vissuti nella propria infanzia. Ad esempio, non so, un bambino è nato a un centro estivo e sono i primi giorni del centro estivo, non vuole più andare perché non ha amici e non gli piace, eccetera eccetera. La mamma e il papà potrebbero raccontare la sera: ma lo sai che quando io ero piccola, ero piccolo, mi hanno mandato anche a me nei centri estivi e lì, guarda, sono arrivato, non c'era nessuno. E poi raccontare come uno si sentiva e poi che le attività non piacevano, però non c'era la possibilità di tornare indietro o via così. Bisognava adattarsi. E alla sera, Fabio, quante lacrime sotto alle coperte, quanto mi mancava mia mamma, mio papà, non vedevo l'ora di tornare a casa. Ma poi, Fabio, il giorno dopo ho incontrato quell'amico o quell'amica e anche lui non stava bene, era come me, e poi siamo diventati amici da quella volta, eccetera eccetera. Quindi quando c'è questo, un po' come dice Machiavelli, male comune mezzo gaudio.
0: Te lo stavo dicendo.
2: Sì, c'è proprio questo. No, il malinconico non si sente più l'unico, non si sente più solo, sente che ci sono anche altre persone che soffrono. E in questo si crea veramente questo senso di comunanza, no? E da lì il malinconico è veramente un temperamento di una bellezza rara, perché è molto empatico. Quando la mamma o il papà non stanno bene o un fratello non sta bene, è veramente quel bambino o quella bambina che gli porta una tisana, che gli chiede se ha bisogno di qualcosa, che si interessa. Quindi una grande sensibilità. Quindi, come vedete, ci sono tanti strumenti che possono, diciamo, essere utili, no? In questo percorso di conoscenza dei temperamenti.
0: Anche con gli adulti.
2: Anche
0: perché
2: con gli adulti,
0: quando
2: sì,
0: tu spiegavi, ho riconosciuto alcuni amici con cui sì, utilizzo gli stessi metodi.
2: Sì, magari lo facciamo in modo un po' sì, diciamo, no, istintivo, sì, no? Sì, ci viene naturale. Sì.
0: Incredibile. Ti leggo un messaggio che intanto è arrivato. Beppi chiede: ma il carattere poi lo mantengono? Penso che per carattere intenda il temperamento, però come l'altra volta dicevi che c'è anche una questione di fasce di età.
2: Sì, allora c'è una differenza tra temperamento e carattere. Il temperamento è qualcosa di innato, una specie di vestito che nasce dall'unione di un elemento individuale, spirituale, potremmo dire, con un elemento ereditario. Quindi questo temperamento, poi quando entra in contatto con la società, con la scuola, con la famiglia, col mondo, allora si tempra, si forgia e lì, diciamo, si prende forma, prende vita, si struttura quello che è il carattere. Però attenzione, il temperamento è qualcosa di mobile, qualcosa di si cambia col tempo. Come abbiamo visto l'altra volta, da piccoli tendiamo tutti a essere sanguinici, iniziare le cose e lasciarle lì. L'adolescente è collerico, focoso, idealista, fa le lotte per rientrare mezz'ora dopo. Poi arriva l'età dove tutti noi intorno ai 50 anni facciamo un bilancio e lì può essere o positivo o negativo, possiamo avere crediti o debiti e può essere un momento anche difficile. Uno si può sentire che non ha ancora realizzato il proprio compito nella vita e lì nascono veramente domande in cui si dice: vabbè, ma che senso ha vivere? Cosa sono venuto a fare qui? Quindi domande esistenziabili, certo, esistenziali. Siamo un po' tutti malinconici a un certo punto della vita. E poi l'anziano comunque trova una sua tranquillità, ormai i figli sono già grandi, però bisogna stare attenti perché sennò entra nelle abitudini e si chiude e quindi non è più curioso nell'andare al cinema o via così. Quindi Fabio, la cosa importante è rendersi conto che io non sono il mio temperamento. È un vestito che in questo momento indosso, in questo momento della vita, ma ci sono io e c'è il mio temperamento. Ci sono io, l'essere che io sono, che in questo momento veste questo temperamento, veste questo vestito che può essere modificato. Questa è la cosa meravigliosa. Facciamo un esempio. Piccola deformazione professionale, pensiamo ad esempio agli insegnanti. Un insegnante collerico. Io ho avuto dei colleghi collerici, focosi. Cosa succede? Quando un insegnante, un maestro collerico, diseducato, i bambini hanno paura. Perché in un momento può perdere le staffe, essere vinto dall'ira e diventare molto forte, molto incisivo in quello che dice. I bambini si spaventano. E poi succede che col tempo non sanno bene come può reagire. Quindi sono sempre lì. Lo ammirano, vedono in lui la forza, però allo stesso tempo la paura. C'è questo aspetto. Un collerico autoeducato è qualcosa di meraviglioso, perché quella forza, quell'impulso è diventato, si è interiorizzato e diventa autorità. I bambini lo amano, lo vedono come una grande quercia, enorme, forte, si sentono protetti, si sentono sicuri come degli uccellini che possono fare il nido. E quindi il maestro diventa una guida saggia, una guida solare, veramente un punto di riferimento importante per la vita. Sanguinico diseducato. My God. Mamma mia.
0: Note e campanelle.
2: Mamma mia.
0: Aiuto.
2: Forse il caso peggiore. Perché inizia una cosa e il giorno dopo la cambia. Dice che corregge i compiti, però dopo si dimentica. Quindi è disorganizzato, fa tante belle cose, suona, fa questo, fa quell'altro, però c'è confusione. E poi soprattutto nel quaderno una cosa, non corregge, quindi è tutto un po' improvvisato all'ultimo. Anche simpatico, allegro, per carità, però c'è confusione, non c'è ordine, non c'è reale apprendimento. Tende sempre a cambiare e così non si riesce ad entrare in un processo che sedimenti un contenuto. Sanguinico educato, autoeducato, l'ho conosciuto. Un insegnante che gestiva delle pluriclassi, quindi aveva due classi contemporaneamente, no? Musicista, suonava degli strumenti, più strumenti, e parlava più lingue. No, era, guarda, da passarci le ore. Pazzesco. Ti portava, ti faceva viaggiare in mondi. E in quel momento succedeva una cosa, prendeva la chitarra e in quel momento creava una lezione, una storia, una poesia. I bambini dicevano, appunto, scrivevano qualcosa e la trasformava in poesia, in musica. Ma poi curiosità, questa persona trasmetteva curiosità verso la vita, curiosità verso il mondo, quindi luce. Una persona meravigliosa, questo insegnante che ho conosciuto. Flemmatico, diseducato, purtroppo.
0: No, sanguigno.
2: Passiamo al prossimo temperamento. Flemmatico, diseducato. Purtroppo ho avuto un insegnante alle superiori. Un insegnante faceva delle lezioni così noiose. Così noiose e sempre uguali, che praticamente la nostra attenzione era focalizzata su come lui si vestiva, non su quello che diceva. E tenevamo un taccuino e notavamo che quel maglione ce l'aveva da più giorni, i pantaloni pure, quelle scarpe, le scarpe le avrà tenute per mesi e mesi, ma soprattutto lui faceva la lavagna, dietro c'era il disastro. E alla fine lui diceva: beh, io ho spiegato, se voi non capite è un problema vostro. Tutti avevano 4, la maggior parte delle persone è stata rimandata, però lui se ne fregava. Come dire, è un problema vostro, sì, cosa c'entro io? Non veniva toccato da questa cosa. Lui faceva il suo, l'aveva fatto. Bene. I genitori che andavano a protestare, non ha idea. Non c'era verso, lui ha fatto il suo. Vuoi che ti dica come è andata a finire? Sono passati più di 20 anni, 25 anni, e un mio ex alunno è andato in quella scuola superiore e l'ha trovato. Non posso dire nome, cognome, eccetera, ed era uguale. Era uguale. Non aveva cambiato in 30 anni, nonostante le proteste di tutti, dei genitori, degli alunni. Continuava ad insegnare nello stesso modo, quindi bloccato nelle proprie abitudini, senza la capacità di entrare nel nuovo, di mettersi in relazione con l'altro, di integrare qualcosa di nuovo. Modello uovo, chiuso, protetto nel proprio mondo, mondo interiore. Veramente il tedio, la noia.
0: Aiuto.
2: Flemmatico, educato, forse, forse il temperamento più adatto all'insegnamento. Sono insegnanti molto pazienti, pacifici, solari, con tante forze eteriche. Non sono quelli che si ammalano, sono un po' tondetti, un po' della nostra categoria, non esagerati, però di questi sorridenti, pacifici, eccetera, eccetera. Ma soprattutto tendono ad avere buone abitudini, quindi portano questa cosa oggi, domani, quella cosa un po' cambiata, dopodomani quella cosa ancora un po' cambiata, e sono ottimi organizzatori. Sono organizzati e quindi tutto è chiaro. E con questo tipo di insegnante c'è pace, c'è ordine. Sono inclusivi, mettono insieme un po' tutto quanto, non perdono mai la calma. E c'è un apprendimento tipo, come ho detto prima, tipo il pomodoro, la salsa di pomodoro fatta dai napoletani. Lento, profondo. Quindi veramente molto bello quando un insegnante flemmatico, educato, lavora su di sé e si mette alla ricerca, fa dei corsi, integra sempre qualcosa di nuovo, si mette a studiare uno strumento, impara la lingua, viaggia, quindi deve essere sempre in formazione, sempre attivo. Allora riesce a portare sempre gioia, nuovi spunti. Insegnante malinconico, diseducato, anche questa l'ho avuta alle superiori e purtroppo una storia triste. Era un insegnante, io me la ricordo, magrolina, e non riusciva a tenere la classe. E io mi ricordo che lei era lì nella cattedra, era un po' chiusa in sé e noi facevamo di tutto e di più. E purtroppo ha avuto poi dei problemi di salute. Però negli anni ho capito che in realtà lei non solo era, diciamo, distaccata da noi, mentre noi facevamo di tutto e di più, lei era dentro un suo dramma, perché non riusciva a gestire la classe e viveva il dramma, il fallimento di essere lì e non riuscire a gestire. Era sopraffatta, era, diciamo, stava subendo quella situazione. L'ha subita così tanto che poi si è anche ammalata.
0: Pensa a te.
2: Malinconico, educato. No, Fabio, non hai idea. Mi fa commuovere. Facciamo un esempio, una maestra che tende un po' a sottovalutarsi. Però ha un grande cuore. E allora i bambini le dicono: "Maestra, ma quanto sei bella", e le portano i fiori, le portano tutte queste piccole conferme. E poi una maestra che sa seguire i bambini che hanno difficoltà, quindi se in classe ci sono quelli che hanno BES, che hanno PDP, che hanno una 104, diciamo tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, stai sicura che lei a quello darà quella cosa, a quello darà quell'altra, a quello darà quell'altra. Ha una relazione con ognuno in modo, diciamo, specifico. però è sensibile, i bambini la adorano perché porta cuore, porta sensibilità. E, mi è proprio capitato che le arrivino poesie,
0: che bello,
2: che le arrivino fiori, perché
0: si innesca anche un senso di...
2: Si innesca questo meccanismo quale, siccome tende un po' a dire ma non sono brava o un po' si sottovaluta, allora nell'altro si genera come un amore che va a compensare, così arrivano fiori, arrivano bigliettini, arrivano poesie, arrivano grandi gesti di umanità. Quindi immagina quanto è importante l'autoeducazione, soprattutto insomma... dopo i 18 anni potremmo dire.
0: Che meraviglia. E non oso immaginare i temperamenti sui vari dirigenti scolastici. Un casino. Allora, Roberta di Treviso ti dice: un incanto, e sono d'accordo con lei, un incanto ascoltare l'ospite. Se l'istruzione tenesse conto dei temperamenti nell'insegnamento dei bambini, avremmo un mondo migliore. Complimenti, ciao.
2: Ecco, questa è una cosa bella, se posso. Questo... questo impulso dei temperamenti, ho cercato di strutturarlo, e una decina di anni fa, forse di più, abbiamo proprio alla scuola dove insegno, Cittadella, abbiamo organizzato dei corsi riconosciuti dalla regione e venivano soprattutto insegnanti della scuola pubblica. Il primo corso che abbiamo fatto sui temperamenti aveva circa 60 iscritti. Era strutturato in 4 sabati mattina, c'era una parte di contenuti su un temperamento, poi c'era un'arte e poi c'era sempre un video che alla fine io avevo realizzato come materiale, diciamo, di riassunto da dare ai corsisti. Quindi ho conosciuto tantissimi, Fabio, insegnanti della scuola pubblica, e sono contento perché questa sensibilità si è poi, diciamo, a pioggia è ricaduta in tante aule, in tante classi. E poi ci sono questi video che ho caricato su YouTube, sono appunto di 100 minuti, è la raccolta di questi corsi riconosciuti dalla regione che poi ho reso disponibili, e lì ho messo dentro tutti gli aspetti della musica, dei personaggi della cultura, dello spettacolo e via così. E ogni video ha appunto questo aspetto che l'osservatore entra un po' in sinergia, entra in empatia col contenuto del video. Quindi chi vuole può approfondire anche in questo modo.
0: Ma infatti mi collego a quello che hai appena detto con una domanda che ha scritto prima Andrea, che scrive: come riconoscere i vari temperamenti delle persone? Quindi, poi tra parentesi ha detto: ma è mai esistita la famiglia del Mulino Bianco? Non lo so. E, però credo che anche in questi corsi sono aperti anche a persone, a parte i docenti, che possono magari imparare un po' di più
2: sì.
0: sui temperamenti.
2: Ad esempio, la cosa più bella, caro Fabio, non è tanto approfondire queste cose dal punto di vista dei contenuti in modo nozionistico, ma è mettersi in gioco. Quindi a ottobre verrà proprio realizzato nell'associazione di Marcello Pamio un corso sui 4 temperamenti e il teatro. Quindi ci sarò io e un regista, e insieme io mi occuperò della parte, un po' come sto facendo adesso, dei contenuti, e questo regista invece creerà momenti di situazioni, quindi attraverso il movimento, attraverso il teatro, attraverso della recitazione si entra in empatia, in sintonia col temperamento.
0: Che
2: e
0: meraviglia.
2: Poi si fanno delle scenette molto simpatiche dove ad esempio ci si trovano, non so, in posta, faccio un esempio. Allora hai già capito, no? Allora il funzionario, ad esempio, flemmatico, ok? Il primo della fila, malinconico, che quindi è in dubbio, non si ricorda il PIN, tutte queste cose. Dietro il sanguinico o il collerico, che quindi inizia a perdere le staffe e inizia poi a dire, e il flemmatico un po' nel suo mondo, e il insomma tutte queste scenette.
0: Che meraviglia.
2: Oppure ci si immagina di essere, non so, dentro un treno, 4 sedili e ognuno ha un temperamento, oppure altre cose, e vengono fuori delle gag veramente molto simpatiche.
0: Mi viene in mente il Bradipo di Zootropolis che ci metteva 3 ore.
2: Esatto.
0: Allora, sempre un altro Andrea ti dice: bellissime queste trasmissioni sui temperamenti, grazie a te Andrea. E poi Fabio chiede: ciao, ma come si è educato il tuo educatore? È quello che chiedo a mia figlia di 14 anni, che frequenta una scuola di uno stato male educato.
2: Allora, l'autoeducazione. Cos'è l'autoeducazione? L'autoeducazione è qualcosa che non può arrivare da fuori. Arriva solo ed esclusivamente da dentro, quando uno ne sente il bisogno. Ad esempio, può essere che una persona tenda a essere vinto dalla rabbia, dall'ira, e si rende conto che dopo anni fa danni, lascia un'impronta. A un certo punto, quando si rende conto che è schiavo di questa emozione, schiavo di questa situazione, allora può iniziare a, prima da un senso di vergogna, un senso di insoddisfazione, e poi iniziare a lavorare su di sé in tanti modi, anche semplicemente osservandosi, mettendosi delle svegliette nel cellulare ogni sera alle 7, una sveglietta che suona, e uno dice: quante volte mi sono arrabbiato oggi? E, o cercando proprio di, nel, da un lato osservare quante volte uno è caduto durante il giorno, ma anche dall'altro dandosi dei propositi. Quindi io so che mio figlio si comporterà in quel modo, e quando la prossima volta succederà mi morderò la lingua. Oppure un flemmatico si iscrive, anche se non avrebbe voglia, si iscrive a un corso, anche se non vorrebbe stare a casa sul divano, Fabio, con Netflix, con la testrucca, il bottone, con la birretta. No, esce, va a teatro. Un flemmatico che è sempre abituato ad andare a fare colazione nel solito posto, prendere la solita cosa, ogni tanto che cambi. Quindi è un po' un... Gurdjieff parlava bene di queste cose, di tutti gli automatismi, di tutti i meccanismi che abbiamo dentro di noi, ma non sono noi. Quindi ogni tanto prendere coscienza di cosa sono io e di cosa sono i programmi, la macchina, quell'aspetto meccanico che mi porta a ripetere e ripetere di giorno in giorno sempre le stesse cose, come fosse un disco rigato, no?
0: Ma anche perché penso che la cosa affascinante, l'aspetto affascinante sia proprio anche la, una, delle dinamiche che non sono mai ripetitive, perché dipendono appunto dal temperamento. Sì. Positivo o negativo, quindi sì. Educato o non educato dell'insegnante, sì. E la classe che ha davanti, che sì, è composta, certo, di mille variabili.
2: Mille variabili,
0: perché magari
2: sì.
0: Un ragazzo ha bisogno di un, magari di un insegnante che si comporta in un modo diverso rispetto all'altro, quindi rende il tutto molto affascinante, e più che affascinante, sì. Rende il tutto, secondo il mio punto di vista, come una sfida che può essere portata a termine da chi sente di avere una missione.
2: Sì. E questo è l'altro punto, l'insegnamento dovrebbe essere una vocazione. E io ho la fortuna, veramente, perché posso dire che sono tanti anni che non lavoro, è dal 98 che non lavoro, faccio solo ciò che mi piace, e quindi questo non è un aspetto da poco. Come ho detto, mi sembra di essere quasi in pensione e fare, diciamo, qualcosa durante il giorno, eccetera. Però guarda che c'è veramente tanta differenza, perché uno va in classe e si rende conto che non è un lavoro, non sei lì per, non so neanche quanto prendo dello stipendio, ma non mi interessa, non, certo, è quello. Uno va in classe e interagisce, serve, si mette a disposizione. E Fabio, guarda, realmente non si sa mai chi sta insegnando e chi sta imparando. Quindi da lì bisognerebbe coniare nuovi termini, invece di insegnante, imparante, come avevamo visto.
0: Sì.
2: Ed entrare nel flusso e lasciare che le cose si manifestino. E bisogna vincere, Fabio, la paura di, dello sconosciuto. Se io parto da casa con la mia bella lezioncina in testa e quando vado lì provo a farla e vedo che non mi stanno seguendo, forse perché c'è qualcosa di nuovo che vuole sorgere,
0: certo.
2: Magari quel bambino dice quella cosa o quell'altro ne dice un'altra, e lì nasce qualcosa di nuovo, di fluido. E, è un po' come suonare jazz. Si va lì e poi le cose sorgono. Fabio, la cosa meravigliosa è questa: quando si opera in presa diretta, senza batterie, senza accumulo, non c'è consumo, Uno non si scarica, perché è impresa diretta, c'è qualcosa che arriva, fluisce e ritorna. Quindi uno è sempre in un ricevere e dare, però anche dopo 8 ore, 10 ore non è stanco, perché è dentro un flusso, non sta prendendo dalle proprie batterie e quindi si trova che ha 80, 70, 60, 50, arriva la sera che è sfinito. No, stai prendendo chissà da dove, dalla fonte una, stai prendendo dalla fonte di ispirazione, stai prendendo non so da dove, però c'è questa cosa meravigliosa che nasce dall'incontro

0: Bellissima, quindi ti ringrazio ancora una volta perché porti veramente sempre dei contenuti preziosi che vedi non solo da un punto di vista pedagogico, ma anche da un punto di vista umano possono comunque servire anche a capire un po' di più la persona che hai davanti, perché comunque senza dare magari una definizione statica, irremovibile, ma un piccolo tassello in più di conoscenza è sempre prezioso, ecco.
1: Sì, sono strumenti, no? Sono chiavi per entrare in connessione col mistero, il mistero dell'essere umano.
0: Infatti, prima che finisca il tempo a disposizione, Fabio dice: quello che state trasmettendo è oro colato per chi ascolta e conosce cos'è l'improvvisazione jazzistica.
1: Sì,
0: Grazie, grazie a te
1: è così.
0: Fabio. Ok, allora intanto ringrazio anche tutti i radioascoltatori che come sempre partecipano e sono felice che questi contenuti vi abbiano impreziosito e vi abbiano interessati. E ringrazio di cuore Luca per sempre la massima disponibilità e noi ci rivediamo fra 15 giorni,
1: Sì.
0: ok, con nuove conoscenze della rubrica La pedagogia del cuore. Quindi state sintonizzati. Tra l'altro, volevo ricordare che se volete seguire le trasmissioni registrate di Luca, potete farlo in Telegram con Luca Gastaldello Info.
1: Sì.
0: Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti.
1: Bene, salve.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, la nostra ospite è una professionista, lavora nel settore ingegneristico, in particolare nel trattamento acque per aziende multinazionali, ma è qui perché è nata in Russia da genitori russi e visto che ha accumulato una certa esperienza anche viaggiando il mondo, ci aiuterà un po' di più a capire questo paese molto vasto e dalle mille sfaccettature. Quindi abbiamo con noi Ksenia Dobryokova. No, ho sbagliato di nuovo. Dobryokova, ok, con la K, mi raccomando, sapevo che sbagliavo, era in programma, quindi grazie di aver accettato il mio invito e benvenuta.
1: Figurati, grazie a te Fabio per l'invito, mi fa molto piacere.
0: Ecco, sapevo che sbagliavo il cognome, è una cosa proprio...
1: Me la sono chiamata,
0: quindi Ksenia Dobryokova, ok? Giusto?
1: Giusto,
0: bene,
1: l'accendiamo.
0: Bene. Allora, cominciamo con il chiederti. Intanto grazie veramente per essere venuta, perché parlare un po' della situazione del popolo russo senza santificare nessuno, però proprio per darci anche una visione obiettiva da persona che conosce la situazione, ci aiuta un po' più a capire, perché a me interessano sempre gli aspetti umani, non quelli geopolitici o nella stanza dei bottoni, insomma, quello che succede nei vari governi, o le motivazioni non mi interessano, quindi mi interessa parlare di popolazione, di cultura, insomma, di quello che possono essere delle persone che non hanno nulla a che fare con quello che decidono i vari governi. Ecco, quindi tu dove sei nata?
1: Io sono nata a Mosca, sono cresciuta lì e sono arrivata in Italia all'età di 11 anni.
0: 11 anni.
1: 11 anni. Quindi ho vissuto la, diciamo, gran parte della mia infanzia lì, e proprio a Mosca.
0: E com'è stata l'infanzia a Mosca?
1: Fredda di sicuro, perché gli inverni me li ricordo con la neve che mi arrivava al ginocchio, che sprofondavo proprio nelle nevicate di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile. La neve si scioglie tra aprile e maggio, o meglio si scioglieva. Diciamo che sì, erano meno miti gli inverni all'epoca. Comunque è stata particolare, bella, perché secondo me quando nasci e cresci su una grande città e non ti rendi conto, no, di cosa c'è al di fuori. E mi ricordo che il primo impatto di quando sono arrivata in Italia è stato: wow, che figo qua, hanno le case col verde, col giardino. Mentre da noi, appunto essendo io di Mosca, è una cosa difficilissima da vedere, principalmente.
0: Perché sono più strutture tipo...
1: Sono tutte strutture condominiali, grattacieli, comunque almeno a 5, 6, 9, 11, 15 piani, e le uniche aree verdi sono i parchi, magari condominiali che fanno parte di più condomini, oppure i parchi pubblici della città. Quindi diciamo che comunque non c'è la cognizione della casa col giardino, con il cagnolino che abbaia al cancello, e questo mi ha entusiasmato per le prime due settimane. Per la prima volta ho visto in vita mia i campi di mais, ho detto wow, cioè hai veramente, no, la sensazione di un qualcosa di nuovo descritto nei libri. Dopo due settimane mi ha un po' crollato il mondo addosso, perché ovviamente sai, quando sei abituato, perché sei nato in una realtà dove hai un hotel a 3 minuti a piedi, 5 supermercati nel raggio di 500 metri, mentre qui per andare al supermercato devi comunque prendere la macchina, o
0: certo.
1: Diciamo che poi l'impatto lo senti. Non riesco a rispondere alla domanda se mi piace di più la Russia o l'Italia, nel senso che...
0: No, ma non te la volevo fare.
1: No, nel senso, non riesco a avere un termine di paragone, perché io ho la mia famiglia che è ancora a Mosca, mio padre, mia sorella, fino all'anno scorso anche mia nonna, e quindi viaggio frequentemente per quel che la situazione attuale me lo concede, e comunque in media 3-4 volte all'anno per andare a trovare la mia famiglia. E però appunto, avendo vissuto fasi di vita diverse in due paesi completamente diversi,
0: certo,
1: non ho, diciamo, un termine di paragone sul dove si sta meglio, per molti aspetti qui, per molti altri aspetti lì. Però insomma,
0: ma però io ti chiedo questo, allora, perché tu fino agli 11 appunto sei rimasta lì, e poi i tuoi genitori sono divorziati, e quindi il motivo per cui ti sei trasferita poi qui in Italia, sei venuta qui con tua mamma.
1: Esatto.
0: Tu, allora, prima domanda, sei rimasta sempre a Mosca fino agli 11 anni o comunque hai girato anche un pochettino?
1: Allora, ho girato un pochettino su un'altra città dove c'era il mio nonno paterno, che era medico primario in questo ospedale a Brianska, che è una città a 600 km da Mosca, nella direzione, diciamo, nord, verso San Pietroburgo.
0: Ancora più freddo.
1: Però diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza sulla Russia, considerando che il territorio è veramente vasto, non posso dire di aver girato, perché comunque diciamo che la parte di polo civilizzato è San Pietroburgo, Mosca, e tutte le altre città sono minori. Okay. Avendo appunto parenti comunque a Mosca eccetera, non è che dici certo. Sai che c'è, vado a fare una gita, una vacanza a Volgograd perché voglio vedere quanto è bello il fiume, cioè certo. Solitamente comunque anche noi russi andiamo in vacanza magari all'estero, fino a poco fa lo potevate vedere tranquillamente. Ma, che
0: infatti ci arriviamo. Ma e tu prima di venire qui avevi qualche immagine dell'Italia? Cioè,
1: zero proprio. Totale. Per me l'Italia era la pizza, io non sapevo una parola in italiano e non l'avevo neanche mai girata. Avevo girato diversi paesi perché comunque sin da piccola i miei genitori mi hanno fatto viaggiare parecchio con i vari gruppi organizzati dalle scuole piuttosto che per trasferte di lavoro di mio padre, quindi avevo visto per esempio Dubai, la Polonia, la Repubblica Ceca, principalmente l'Europa dell'Est, per ovvi motivi, perché comunque i russi per accedere all'area Schengen, quindi Unione Europea o poco più di lì, hanno bisogno di un visto. Okay. Quindi il visto viene rilasciato con la durata di 30, 60, 90 giorni e non è facile come per un europeo comprare un biglietto aereo e dire sai che c'è, settimana prossima vado a fare un giro a Madrid o a certo. Parigi. Quindi ovviamente erano molto più aperti i paesi ex URSS o comunque la parte dell'Europa dell'Est che in un certo senso concedeva visti molto più facilmente, quindi sì, ho girato sin da piccola e non avevo però mai visitato l'Italia, quindi per me è stata un po' una scoperta totale, come ti dicevo.
0: E anche forse uno shock, perché sei passata dall'ordine magari di Mosca al un caos anche allegro dell'Italia, insomma, ecco.
1: Sì e no, nel senso che sai, comunque Mosca è una città molto grande e nel suo essere grande caotica, nel senso che comunque ti faccio un esempio pratico. Per noi una strada normale o una tangenziale, che qui comunemente è a 2-3 corsie a Padova, lì parliamo di 6-7 corsie per senso di marcia. Quindi se uno parla a livello di caos, di traffico, ma anche semplicemente la mandria di gente che ti ritrovi scendendo le scale di casa per andare dentro l'entrata della metro, cioè ci paragoniamo magari forse, ma proprio forse in senso lato, a Roma, a Milano alle ore 8 quando hai tutti vestiti bene con la borsetta che vanno in ufficio, e ancora siamo distantini, nel senso che a livello di caos l'ho vissuta più lì. L'Italia è un caos molto più, diciamo, allegro, no? Un caos dove la cosa non è generata dalla quantità, ma probabilmente dalla gestione. Sì, permettimi di fare questo
0: commento. No, te lo permetto, sì, ti permetto tutto. E non so se tu l'hai percepito, perché tu non si chiede mai, ma comunque sei un po' più giovane di me. Io ho comunque, come quelli della mia età, vissuto tutti gli anni 80 e 90, poi essendo io un amante del cinema, dei film e via dicendo, a guardare appunto film e telefilm dove i russi erano i cattivi e i buoni erano gli americani, no? Tu questa cosa qua l'hai percepita?
1: Sì e no, nel senso che sai, ovviamente tu parli di quest'epoca guardando una TV italiana, e io ti dico solo che da noi non c'erano i cartoni della Disney, ok? Non c'erano la maggior parte dei film americani dove i buoni erano gli americani, i russi erano i cattivi, cioè a parte che avevi dei tristissimi cartoni dell'Unione Sovietica che non hanno nulla a che fare con le immagini pixel della Disney, però anche tutta la parte di film e erano più incentrati, diciamo, sulla parte russa. Difficilmente venivi a contatto con film che in un certo senso descrivevano i russi come quelli cattivi, anzi molto spesso se erano film storici erano basati sulla seconda guerra mondiale, dove magari no, vedevi il russo, quello che liberava i campi di concentramento,
0: sì, ricordiamolo, i russi non gli americani che davano le sigarette come nel film dei Benigni, ma ok, chiusa parentesi, scusa, ma...
1: figurati. E poi sì, diciamo che la parte mediatica oggi, ma anche in quegli anni lì, era in forte contrasto rispetto a quello che si trova in Europa, ecco, al di là dell'Italia, in Europa in generale.
0: Ok, però ricordando quei film che guardavi o che poi hai guardato anche quando in seguito sei tornata, hanno comunque, io non sto giudicando, ma hanno comunque una base propagandistica anche quelli, cioè in quel caso i film che trasmettono in Russia, i russi sono i buoni e qualcun altro è il cattivo, o c'è un po' più di obiettività cinematografica?
1: No,
0: te?
1: C'è molta più obiettività cinematografica, come c'è anche molta più inclinazione alla cultura. E questo lo dico non solo nei film, ma anche nel telegiornale, nel senso che un'altra cosa che mi ha colpito di quando sono arrivata in Italia, no? Che quindi in un certo senso secondo me è il primo contrasto che rilevi, è che cioè, da voi il telegiornale parla, non so, per un buon 50% di cronaca nera. E questa cosa, sì, per carità, cioè, nel senso, è bene essere aggiornati sui fatti, però se prendi la durata del TG e scomponi la parte di cronaca nera e la parte di cultura, le due parti non sono minimamente proporzionali.
0: No, assolutamente.
1: Mentre in Russia, diciamo che sì, parla, cioè, si parla anche di cronaca nera, però in una fascia proporzionale a quella che è la fascia della cultura per il TG italiano. Cioè,
0: sì, sì, pazzesco.
1: Si incentra molto di più su cultura, innovazione, teatro, musica. Quindi diciamo che sì, tornando alla tua domanda, non c'è lo stesso footprint dell'impostazione né cinematografica né di comunicazione mediatica, né...
0: Sì, sì. E anche perché qui, diciamo, a parte che i telegiornali creano abbastanza depressione, poi comunque in ogni caso sono un po' tendenziosi, io personalmente non li ascolto da molto tempo, perché comunque insomma non mi interessano se non aggiornarmi così a livello generale, ecco. E sempre tornando al discorso della cultura, è perché anch'io ho così insomma sempre sentito che la Russia, il popolo russo comunque è molto attento all'arte, anche a partire da quelle che è l'aspetto pedagogico di cui parlavamo anche nell'ora precedente, quindi fin dalle scuole c'è comunque un'attenzione a quella che è la cultura generale in termini di musica, danza o via dicendo,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Sì, assolutamente sì, da noi è diciamo l'ora di musica è obbligatoria con uno strumento che
0: non è il flauto.
1: Esatto, quello strumento che non è il flauto, dove non è il flauto seduto sul tuo banco di scuola, dove all'unisono suoni fra Martino e Campanaro. E io personalmente avevo studiato pianoforte e poi vabbè, sono venuta in Italia, mi piaceva la chitarra, ho iniziato a suonare la chitarra, quindi diciamo che secondo me se tu dai l'input della musica e della musica in generale, no? Di un qualcosa di diverso da quello che è l'imposizione del flauto nell'ora di musica, permetti al ragazzo, al bambino di creare, scusa il gioco di parole, ma creare una propria creatività, no? Nel senso un tuo proprio modo di espressione, certo. E di ampliare gli orizzonti, perché gli permetti di scegliere, gli permetti di capire cosa è più adatto a lui, cosa è più incline ai suoi interessi. Ben sappiamo tutti che qualcosa che ci interessa di più siamo più propensi a farlo, quindi
0: certo.
1: In un certo senso io capisco sin da qui che lasciando a un ragazzino, per quanto io non abbia figli, però lasciando a un bambino la possibilità di scegliere in qualcosa che maggiormente lo rispecchia, che risuscita il suo interesse a un livello superiore rispetto a un qualcosa di imposto, non solo hai più possibilità di successo, ma permetti al ragazzo, alla ragazza di creare un orizzonte molto più ampio rispetto a quella che è un'imposizione che poi termina nell'ora di musica, sì. E al termine delle medie finisce lì.
0: Gli fai sbocciare l'anima. come si suol dire, perché alla fin fine è questo, no? Cioè, quando un ragazzo riesce a trovare la sua centratura o la sua direzione, è portato all'evoluzione, a uno sviluppo, a un accrescimento, a un miglioramento, sì, mentre invece se no tende comunque a chiudersi in se stesso, a farsi il compitino, ma non a aprirsi a quello che sta facendo.
1: Esattamente. Poi io non so, in un certo senso, quanto sia frequente per un ragazzo delle medie finire le medie e continuare a fare uno strumento musicale, cioè continuare a fare esercizio e praticare uno strumento musicale, perché comunque, cioè, con il flauto non è che vai molto distante, no, a mio avviso, credo. Diciamo, l'ora di musica a scuola ti suscita dell'interesse in generale verso la musica, allora ti apri, ma in proporzione non so quanti siano, no?
0: Sì.
1: I soggetti interessati.
0: Sì, anche proprio per imparare, a parte lo strumento, proprio per comunque, diciamo, comprendere il linguaggio musicale, appassionarti a esso e quindi in un certo senso poi se è la tua... al di là di quello che può essere il tuo lavoro, la tua passione o propensione, comunque segui un qualcosa che fa star bene, indubbiamente, perché la musica fa star bene. E quindi, come la musica, poi penso anche la pittura, la danza, insomma la cultura in generale. Sì, qui in realtà quello che probabilmente lì viene proposto come pacchetto base, qui c'è, però lo si va a ricercare in qualche struttura privata. Quindi o qualche forma di pedagogia diversa da quella che magari in Italia viene proposta come scuola pubblica, insomma come proposta pubblica, ecco. Poi, sempre diciamo un po' rimanendo nell'argomento, ma la Russia comunque mi ha sempre dato l'impressione di essere particolarmente affascinata dall'Italia sotto questo punto di vista, quindi alla Russia mi ha sempre dato l'impressione di piacere molto gli aspetti culturali dell'Italia, quindi la musica piuttosto che il cibo, piuttosto che anche la moda, insomma sì. tutto lo stile, ecco, mettiamola così, un po' italiano. Beh, no?
1: Allora innanzitutto l'Italia secondo me nel suo piccolo geografico, dico in proporzione alla Russia, offre una vastità di cioè una diversità dal nord al centro al sud, sia in termini architettonici che in termini culinari, che comunque sono delle prelibatezze sotto tutti i punti di vista, no? Da un punto di vista gustativo, visivo.
0: Purtroppo
1: sì. E quindi in un certo senso, accorciando le distanze e viaggiando poco, riesce a cambiare un panorama in maniera molto efficace, perché anche facendo l'esempio qui di Padova, no? Tra un'ora e mezza stai in montagna, un'ora traffico promettendo stai al mare, un'ora sei a Verona, un'ora sei a Bologna. La differenza tra l'ora per andare in montagna o l'ora e mezza Udine, lo stesso Trentino e Verona, è già due realtà completamente diverse. Parliamo solo di, rispetto a Padova, appunto, un'ora di macchina. Quindi sicuramente questo è uno dei, diciamo, a mio avviso, primi elementi che portano alla scelta dell'Italia. Poi sulla cucina italiana non si discute, insomma, comunque la cucina mediterranea, dove sì, i russi sono molto attratti dalla cucina italiana. Ci sono diversi ristoranti, ovviamente, poi no, si sono creati diversi ristoranti italiani in Russia. E per quanto riguarda la moda, noi in Italia comunque abbiamo gran parte dell'eccellenza, no? Di questo settore, che non è il mio, però basta vedere, no? le grandi firme Gucci, Armani, eccetera. Quindi sostanzialmente, considerando il rincaro che i vestiti o piuttosto che borse, scarpe, eccetera, subiscono nell'importazione in Russia, per un russo medio è molto più facile acquistare un biglietto aereo, farsi una vacanza venire qui e al contempo fare shopping, perché...
0: Infatti io ti dico che essendo nato ad Abano, sono cresciuto con i tombini che facevano fumo, no? Le acque termali, e il mio, così, l'immagine che ho dell'infanzia è il tedesco che viaggia sempre in qualsiasi stagione dell'anno con braghette corte pensando sia primavera tutto l'anno. E per molto tempo c'è stato questo flusso di turismo tedesco. Adesso io dico Abano perché conosco Abano, ma comunque in tante altre località. E c'era molta fidelizzazione, si era creato un legame comunque con il popolo tedesco, che poi negli ultimi 10-15 anni si è letteralmente spostato un po', forse anche la cattiva gestione che gli alberghi o le strutture sono rimaste inalterate, quindi non hanno offerto un qualcosa in più, e a un certo punto comunque io ho visto subentrare anche il turismo russo, che a differenza di tante altre forme di turismo ha portato benessere, perché comunque diciamo mediamente tutti quelli che conosco, albergatori e via dicendo, mi dicevano che erano abituati come tipo di turista intanto comunque a comportarsi bene, ma comunque anche a comprare beni di lusso piuttosto che lasciare anche mance generose e via dicendo, tant'è che si sono, ripeto sempre parlando di quella zona, si sono talmente affezionati che nel momento in cui alcuni alberghi hanno chiuso per mille motivi sono stati acquistati da proprietà russe, quindi c'era questo connubio che molto diciamo fiorente che stava nascendo, ecco, molto anche propositivo per il futuro, e a un certo punto è successo quel che è successo, insomma inizia il conflitto e c'è questa idea geniale dell'Occidente di bloccare e isolare la Russia, no? Come hanno vissuto i parenti, gli amici che tu hai lì, questa chiusura da parte dell'Occidente?
1: Allora, diciamo che nel primo periodo non si capiva bene quanto sarebbe durato e tutti in cuor nostro, penso sia di qua che di là, quindi sia in Italia che in Russia, si pensava una cosa che si sarebbe risolta nell'arco di qualche mese. E quando si è iniziato a capire che questa cosa in un certo senso non si sarebbe avverata, e quando in Russia hanno effettivamente cominciato a vedere aziende che si chiudevano, negozi che si chiudevano, vetrine che si svuotavano, prodotti che venivano a meno sugli scaffali nei supermercati, in un certo senso c'è stato un buco. Per un determinato periodo c'è stato un buco, perché comunque l'economia ce lo insegna, no? Il McDonald's che ha deciso di chiudere per un momento è stato sfitto e uno si è ritrovato senza il fast food. Questo non vuol dire però che non ci fosse cibo. E, tempo un mese, due, e tutte le catene del McDonald's sono state acquistate da società russe, proprietà russe, che offrono al giorno d'oggi lo stesso menù del McDonald's con la stessa locandina del McDonald's, con un, semplicemente un altro logo,
0: magari
1: un altro
0: una
1: nome.
0: Qualità migliore anche,
1: non lo so perché non mangio nei fast food, però però ecco, la stessa Starbucks adesso si chiama semplicemente Stars, il logo non è più una sirena bianco e verde, è una sirena che tiene in mano due stelle ed è di colore azzurrino viola, quindi cioè neanche grandi cambiamenti, hai lo stesso,
0: quindi c'è stato un changeling,
1: esatto. E tutto sommato questa cosa in un certo senso sicuramente ha addirittura aiutato l'economia russa, perché infatti comunque abbiamo semplicemente spostato il profitto all'interno della nostra Carabella nazione.
0: E sì, io lo chiamo scacco matto dell'Occidente, ma paradossalmente l'ha fatto lo scacco matto a se stesso, l'ha fatto l'Occidente, quindi sì. vabbè
1: comunque diciamo che ecco, al giorno d'oggi o comunque già pochi mesi dopo il conflitto, da un punto di vista alimentare non mancava nulla, e da un punto di vista tecnologico posso dire che ok, non hai negozi di rivendita ufficiale Apple, però vai tranquillo che MacBook, iPhone eccetera li trovi lo stesso importati dalla Cina, e originali ovviamente. E da un punto di vista dell'automotive la Russia ha subito un grandissimo cambiamento, nel senso che noi italiani, diciamo così, eravamo abituati a vedere i russi con i macchinoni, no? Adesso parlo per immagini, però sì, meglio sì, rappresentano, no, la cognizione del nostro russo medio. E quindi un russo con una Mercedes, con oggi le macchine europee sono quasi completamente sparite dalla circolazione in Russia. Questo perché tutti i settori dell'automotive hanno non solo bloccato le nuove vendite, ma anche i centri service e le parti di ricambio, quindi sostanzialmente tutte le parti di ricambio che si riescono comunque in qualche modo a reperire sul mercato vengono importate tramite triangolazioni o tramite paesi terzi, ad esempio Cina o altri, e però hanno subito un incremento di costo notevole. L'ho vissuto in prima linea perché mio padre aveva una Mercedes e dopo due o tre anni dall'inizio del conflitto ha deciso di acquistare una macchina cinese, perché tutto sommato, non avendo la possibilità di avere italiani certificati, pezzi di ricambio a prezzi accessibili, ha convenuto che sarebbe stata la scelta ottimale. Devo anche dire che queste macchine cinesi, che tra l'altro stanno in parte cominciando a prendere piede anche nel mercato italiano, in Russia ovviamente non sono elettriche perché per noi la benzina non è un problema, però hanno comunque offerto a un prezzo più contenuto una qualità intesa come optional maggiore, e non sono macchine scadenti, ecco. Quindi sono sparite un po' dalla circolazione per vita naturale tutte quelle Lada che si vedevano, no, all'epoca degli anni 90. Sono sparite le Mercedes, le BMW. Quando vedi una macchina europea della serie dici quello sì ha soldi, cioè nel senso certo. E in generale trovi macchine cinesi o cose similari che hanno proprio stravolto l'immagine di massa.
0: Sì, perché poi si è aperta questa partnership commerciale con la Cina e con i paesi asiatici che, ripeto, se l'intento era quello di isolare, è stato molto fallimentare, perché si è potenziata, secondo me, la Russia da tutto questo.
1: Sì, assolutamente sì. E ti dirò di più, io in un certo senso, avendo provato la macchina di mio padre, cioè ho detto bella, accidenti, cioè per quello che l'hai pagata è veramente bella. E quindi secondo me è stato semplicemente un accelerare qualcosa che comunque in un certo senso sarebbe successo, ovvero l'entrata di nuovi marchi, nuove macchine, certo, come sta accadendo qui in Italia, no? Però il tutto è stato accelerato del blocco dei marchi dell'Occidente. Quindi questa è un po' la situazione dell'automotive. Tornando un attimo al discorso alimentare, diciamo che a mio avviso la Russia era comunque abbastanza allenata, perché a prescindere dal conflitto dell'ultimo anno, già diverse volte abbiamo subito embarghi alimentari. Ne hanno risentito tantissimo anche le aziende qui in Italia, perché all'epoca collaboravo con uno spedizioniere doganale che esportava principalmente frutta e verdura o altri beni destinati al mercato russo, e aveva un dipartimento di 5-6 persone che erano sostanzialmente dedicate alla linea export Russia. E niente, quando c'è stato il conflitto ha dovuto reinventargli un'altra mansione, perché comunque incide anche la tua...
0: La Russia nel corso della storia è stata sottoposta a tentativi di provocazione continui e ripetuti, a cui fortunatamente non ha mai risposto.
1: Sì, non
0: questo,
1: con la stessa...
0: questa è la mia opinione, sì. Nel senso che, voglio dire, ce ne sono di paesi che per motivi futili o altro hanno fatto quello che volevano, ma la Russia ha subito questo. Però mi collego a quello che dicevi, perché storicamente l'Italia, che ha mille qualità, il popolo italiano e via dicendo, quindi ripeto, non siamo né per santificare né per demonizzare, però solo per cercare di essere obiettivi, proprio per la sua varietà, prima dicevi delle regioni, no? Io una volta ho dato un passaggio a una giapponese che doveva fare un colloquio di lavoro per un ristorante stellato, e quando gli ho detto ma conosci bene la cucina italiana, lei mi fa cosa vuol dire conosci la cucina italiana, che se ti sposti di ogni regione c'è un mondo enogastronomico indipendente. Quindi effettivamente è così, cioè l'Italia è molto frammentata da questo punto di vista, che è la sua bellezza. Da un punto di vista è anche la sua fragilità storica, proprio perché non c'è una sorta di identità popolare, identità nazionalistica, che ha sempre fatto sì che tendenzialmente l'italiano mette sempre il piede in due scarpe, è sempre lì un po' sul diplomatico, sul democristiano, insomma, mettiamola così per fare una battuta. Quindi questo però ha generato nel corso del tempo che per qualsiasi cosa si tende a fare un po' la vittima, a dire, insomma, o a lamentarsi, ecco. Mentre invece mi dà l'idea il popolo russo di essere molto più dignitoso da sto punto di vista, nel
1: resiliente è la parola, ecco, che mi piace di più. Sì, ti confermo, ricollegandomi al discorso di prima per rispondere alla tua domanda, quando nel primo periodo, no, del buco dell'alimentare, hanno cominciato a venire meno magari i prodotti europei sugli scaffali, prima che i russi si mettessero in moto rilevando le società eccetera eccetera, chiamai una mia amica che è di Mosca e le ho detto: ma com'è la situazione, ma è vero che non avete più la Coca-Cola eccetera? Ma sì, però cioè, qual è il problema? Starò più in salute. Allora ho detto: vabbè, ma poi cos'altro vi manca? Mi ha detto, ridendo però con un fondo di verità, comunque c'è, cioè, una ragazza che nella fascia 30-40 anni, nel senso non stiamo parlando di chissà che generazioni che hanno passato la guerra, no? E che quindi hanno un'altra mentalità, e mi ha detto serenamente: beh, se ci rimangono le patate, ci rimarranno, mangeremo le patate. E questa risposta mi ha segnato moltissimo, perché mi ha ricordato quando all'epoca del Covid qui in Italia è mancato il lievito per un determinato periodo nei supermercati.
0: L'isteria totale.
1: C'è stata l'isteria totale, no? Cioè certo. la rincorsa, la carta igienica, cioè cose veramente in un certo senso che rispecchiano, secondo me, l'indole, l'atteggiamento, la psicologia del paese e delle persone che compongono il paese. Quindi diciamo che ovviamente poi carattere più, carattere meno, certo. Io non voglio generalizzare, però dovendo fare un discorso macro, quello che ti posso dire è sì, il popolo russo comunque è molto più resiliente, e in parte proprio di indole, in parte probabilmente anche per l'educazione, passami il termine, l'impostazione che lo Stato ha comunque sempre dato alle persone, nel senso che noi parliamo di federazione, sì, è una federazione, non voglio entrare in termini politici, però la Russia, per quanto è vasta, è molto unita. L'Italia, che in proporzione geografica è neanche un ventesimo della Russia, è molto più frammentata, come dicevi tu, e così è unita da un punto di vista politico e culturale, proprio perché secondo me negli anni certe limitazioni ti hanno portato ad avere una forma mentis.
0: No? Hanno forgiato in un certo senso.
1: Sì. Io quello che ti posso dire, che comunque è quello che si sa, è che comunque non ci si può lamentare della situazione sui social, sui pochi social rimasti in Russia.
0: Perché non sono aperti tutti, giusto?
1: Esatto, sì, alcuni social sono stati bannati, per esempio Telegram, che pur essendo stato inventato da un russo è stato bannato perché ritenuto pericoloso dal governo russo. Altri, come invece Facebook o comunque i prodotti Meta, sono stati bannati per... cioè, sono stati in un certo senso chiusi da Facebook stessa, da Instagram stesso, okay. Quindi in un certo senso ci si divide tra quello che la Russia ha bannato e quello che è stato autobannato perché non vuole più avere a che fare, erogare i servizi in Russia, no? E quindi sui pochi social che sono rimasti, dove appunto poi si sono sviluppati anche dei social locali, che comunque in un certo senso qualitativamente parlando non sono uguali al WhatsApp di turno, ok? Però in un certo senso comunque permettono alle persone di comunicare con la messaggistica istantanea. E ecco, tornando al discorso che faceva tu su questi social che ad oggi ancora aperti, comunque non puoi esprimere apertamente la tua opinione in base alla situazione.
0: Sì, non c'è una libertà di pensiero,
1: politica, okay. Di pensiero, di espressione, di parola. E ecco, una cosa che in un certo senso io ho visto trapelare nei film e che confermo è che i russi sono sul serio. Cioè che quando, nel senso, non è come qui in Italia dove uno commette un reato di piccola, media importanza e 4 giorni dopo è a posto. Da noi se è vietato e ti trovano con il posto, ti mettono via, ma ti mettono via per un po', non per 4 giorni. Quindi sotto questo punto di vista non è il russo il cattivo, però quello che fa, diciamo, un po' più sul serio, no?
0: Eh sì, assolutamente sì, ma è proprio per questo, sai, che c'è poi una differenza, indipendentemente che sia giusto o sbagliato, e non contesto questo, però se io vengo in casa tua, facciamo un esempio, e tu mi dici che devo togliermi le scarpe, io me le tolgo perché a casa tua, ok, magari a casa mia sono abituato a girare con le scarpe infangate, Il problema qual è? Che comunque, diciamo, se effettivamente ci sono delle regole, giuste o sbagliate che siano, vanno comunque rispettate. E io infatti, se andassi in Russia, non mi permetterei mai di fare cose che non si possono fare. Qui in Italia invece le regole ci sono, ma non vengono fatte rispettare. Quindi tanto vale che ci siano, perché a questo punto, come dici tu, se qualcuno poi combina qualcosa o infrange la legge, se dopo te lo vedi dopo due giorni libero a poter reiterare il reato, allora magari le cose non vanno e ti crea questa insoddisfazione. Non dico che sia giusto una mancanza di libertà di espressione piuttosto che l'apertura quasi totale invece alle espressioni, ma è proprio una questione di
1: gestione della massa, anche perché comunque devi pensare che la massa in Russia, al netto diciamo dei boschi e della tundra e della taiga, però comunque parliamo di un quantitativo di persone che solo Mosca può ricoprire il Triveneto, vado a spanne, però
0: sì.
1: Quindi diciamo che se adottassimo il sistema di gestione italiano in Russia, probabilmente verrebbe fuori un putiferio.
0: Ah, sì, un disastro.
1: Cioè, se facessimo l'inversione dei ruoli, tipo nel film Una settimana da Dio, è presente? Cioè,
0: sì.
1: Ecco, a mio avviso non succederebbe qualcosa di buono.
0: No, assolutamente, no. Ma invece, rispondo a due messaggi che sono arrivati nel frattempo. Dalla guerra del Golfo, le singole testate giornalistiche inviate prima abbastanza indipendenti sono stati sempre più messi sotto controllo e unificati con fonti unificate che danno notizie veline già selezionate da diffondere. I giornalisti come i dottori hanno perso sempre più la loro indipendenza, grazie. Credo di sì, cioè in un certo
1: posso
0: senso.
1: Rispondere con un commento storico. Allora, in verità, quando noi guardiamo la TV, siamo consapevoli, no, di essere liberi nello scegliere cosa guardare. In verità no, perché è qualcosa di preselezionato all'origine. E lo diceva Crepè nel libro Cattiva maestra televisione, non so se hai presente chi è l'autore.
0: Sì.
1: E in un certo senso le pubblicità, le trasmissioni, la televisione è tutto già in parte preselezionato, così come anche la parte giornalistica. Questo a prescindere dalla situazione attuale. Ovviamente a mio avviso è plausibile che le informazioni vengono filtrate secondo certe pieghe che fanno più o meno comodo a determinati partiti, persone o situazioni. Però la vera libertà non è mai esistita, cioè la vera libertà mediatica non è mai esistita a prescindere dalle questioni del conflitto, no?
0: Dove intendi, lì o qua in generale?
1: In generale, da nessuna parte, credo, no? Nel
0: Ma
1: senso
0: credo che la libertà sia dentro, voglio dire, a prescindere dal tuo discorso, no?
1: Sì, cioè, però se vogliamo parlare in generale delle testate giornalistiche o comunque dei film, puoi scegliere quale tipo di giornale confrontare, però sono comunque sempre notizie veicolate. In dettaglio sulla situazione Ucraina e Russia, adesso veramente spesso non si capisce più cosa fa chi, perché smetti quasi di ascoltare le notizie, perché dubiti della loro effettiva fonte.
0: Assolutamente sì.
1: E quando dicono il drone russo ha colpito l'Ucraina, a volte tu dici: ma veramente è un drone russo? Potrebbe anche essere una cosa mascherata da drone russo, certo, che qualcuno fa per autosabotaggio. Non sto dicendo che accade, sto dicendo che però
0: sono completamente d'accordo.
1: Quindi
0: è già un errore a prescindere il fatto che tu ti attenda di essere informato da un tipo di informazione che dovrebbe essere intanto varia e pluralista più possibile, proprio per darti modo di farti tu un'idea. E comunque sia, la realtà lì io non la conoscerò mai, la posso conoscere attraverso una persona che conosce quei posti o che ha visitato quei posti o che abita lì, ma se io mi aspetto di farmi un'idea reale di un popolo lì attraverso la televisione o un giornale è pura utopia, ma è anche un'utopia distorta, tra l'altro, ok?
1: Sì.
0: E, tra l'altro, voglio dire, tornando al fatto che sono stati appunto inibiti certi social, ma quindi il popolo russo effettivamente non può comunicare, cioè è una sorta di comunicazione interna, non c'è uno scambio con l'esterno, ok?
1: No, allora diciamo anche i social che sono rimasti sono ovviamente prevalentemente russi, oppure russi più repubbliche, determinate certo. repubbliche ex URSS. E anche il sistema di messaggistica istantanea, che attualmente è un programma che si chiama Max, funziona solo tra numeri russi. E WhatsApp in Russia non funziona più, a meno che tu non accenda la VPN, che non so se sai cos'è la VPN, sì, sì. Ok, perfetto, per eventuali ascoltatori che non lo sanno, è un sistema che praticamente simula che il server a cui tu ti connetti sia geolocalizzato in un altro paese, quindi sostanzialmente fa finta che il tuo telefono non sia effettivamente collocato in Russia. Quindi WhatsApp o altri social funzionano solo se collegati a VPN, quindi fuori dal territorio russo. E nonostante questo, da settembre-ottobre dello scorso anno fino ad oggi, comunque anche con la VPN ci sono sempre più blocchi, perché lo vedo personalmente, non avendo il numero russo per ovvi motivi, perché sennò i costi certo. del roaming sarebbero le stelle, e non avendo la possibilità di farmi il social russo, io l'unico mezzo che ho per telefonare alla mia famiglia appunto sono le chiamate WhatsApp, ma spesso e volentieri salta la linea, la connessione non è stabile.
0: Ma questo ha creato un senso di... cioè il popolo russo, le persone che tu conosci, si sentono un po' isolate sì. dal mondo?
1: Sì, questo sì, in un certo senso crea anche un po' di rabbia, contenuta però rabbia, perché comunque... E in un certo senso noi non parliamo solo di affetti, come il mio caso, cioè chi aveva del lavoro.
0: Certo.
1: Sì, in un certo senso tu ti trovi pian pianino sempre più soffocato da questa cosa, per cui cerchi di stare in apnea, di prendere aria quando è possibile, però indubbiamente questo incide sul tuo stile di vita, sul tuo modo di relazionarti sia nella famiglia, nelle cose private che nel lavoro.
0: Eh certo.
1: Anche perché comunque, allora tornando un attimo al focus Russia, c'è stata una fuga di persone nella Russia da quando c'è stato il conflitto. Chi aveva famiglia e che in un certo senso sarebbe potuto essere stato chiamato ad arruolarsi,
0: infatti.
1: E chi ne aveva la possibilità è andato a lavorare in altre sedi fuori dalla Russia, si è fatto trasferire
0: per
1: lavoro.
0: Questo, scusa, come viene percepito dal governo russo?
1: Bene, no, però in un certo senso, sai, quando hai la giustificazione esci dall'ora di matematica.
0: Ah, ok. Sì, voglio dire, cioè, se ritornano un giorno sono perseguibili?
1: No, perché comunque chi se n'è andato in maniera lecita perché ha chiesto il trasferimento per
0: con
1: lavoro,
0: permessi e tutto,
1: con permessi e tutto.
0: Okay. Cioè, perché ricordiamolo che in Russia vige ancora la leva militare obbligatoria, e da quando è iniziato il conflitto tu stessa mi hai detto che hai visto comunque delle persone che...
1: Sì, io mi ricordo, era marzo dello scorso anno, del 2025, e siccome mio padre compie gli anni a marzo, spesso vado lì in quel periodo, camminavamo in un giorno della settimana in Piazza Rossa, perché comunque nei weekend, volente o nolente, è molto più affollata rispetto ai giorni settimanali, e niente, avevo visto diversi gruppi di ragazzi vestiti già da esercito, da campo, che venivano a fare sostanzialmente il saluto del Cremlino e poi si imbarcavano per chissà dove. Quindi sì, e ti dico di più, a me purtroppo ad ottobre dello scorso anno è mancata la nonna, la mamma di mio papà. Abbiamo fatto i funerali e sai, io ho delle lacune comunque, essendomene andata a 11 anni, quindi diciamo che non avevo mai frequentato cimiteri da quando vivevo in Italia, russi. E, per fortuna o purtroppo, che si dir si voglia, ad ottobre quando siamo andati al cimitero ho notato che innanzitutto da noi tutti i morti vengono sepolti a terra, non esistono le casette o cose di questo, cioè non so come chiamarli, però
0: insomma, ci sono magari anche le ceneri,
1: esatto,
0: piuttosto che i loculi, quelli
1: no, da noi
0: verticali.
1: Tutte le sepolture sono effettuate a terra. Io in una parte del cimitero ho visto che c'erano delle bandiere tutte colorate, no? E ho chiesto a mio padre, ma lì cosa c'è? Perché di solito insomma vedi queste tombe con magari i fiori eccetera, però non bandiere o cose simili, mi fa: guarda, quella è una porzione di cimitero militare, perché dove appunto vengono sepolti i ragazzi, e viene piantata la bandiera della, per ogni tomba, della Russia, più la bandiera della loro, del loro squadrone, o non so come chiamare, del, sì, sì, del dipartimento per, nel quale stavano combattendo, certo, no? E avevo visto, diciamo, un pezzettino di terra. Sono tornata a marzo di quest'anno, quindi a distanza di 6 mesi da ottobre, neanche 5, e quel pezzettino di terra era triplicato in 5 mesi. Ma questa cosa ha fatto un po' pensare, perché dico: accidenti, cioè, sai, non me la sono neanche sentita di andare lì, perché poi è brutto andare a fare queste cose per curiosità, però ho anche pensato: chissà che età media hanno. E comunque sì, cioè, nel senso, non è che noti la città che si svuota, però vai a fare una visita triste di questo genere, hai un impatto visivo forte.
0: Eh sì.
1: Quindi sì.
0: Beh, qua iniziano con forza Putin, forza Russia, o qualcuno che dice: facciamo un patto con la Russia, che è più europea degli altri paesi, abbiamo più in comunanza con discorsi di origine, culture, lingue, eccetera, eccetera. E Alex ti chiede: buongiorno, volevo chiedere alla tua ospite, i suoi genitori e i familiari che sono rimasti in Russia, stavano meglio prima o dopo di Putin? Grazie da Alex, un salutone.
1: Bella domanda. Io credo che siano stati anni e in un certo senso regimi completamente differenti. Innanzitutto, purtroppo non posso rispondere al posto dei miei genitori, certo, perché dovrebbe essere una domanda che dovrei tradurre e riportarvi per parola per essere fedeli. Però io mi ricordo quando sono nata, allora innanzitutto in Russia non c'erano ancora i pannolini.
0: Ah.
1: Ok. E in più tu avevi il talloncino per andarti a prendere gli alimentari.
0: Ah, tipo la tessera sociale?
1: Esatto. Quindi non è solo un prima o dopo Putin, è una questione, secondo me, proprio di no? Di come è stata gestita la massa. Uno dice: vabbè, oggi ho la macchina, ho il lavoro, ho 5 supermercati, prima di Putin cosa avevo? Avevo la tessera sociale per potermi andare a prendere i litri di pane i litri di latte e il pane contato per la settimana. Mancavano le scarpe, mancava l'abbigliamento, la moda non parliamone. Però questa risposta, che è l'unica che mi permetto di dare, è non tanto correlata a Putin in sé, come...
0: No, ma infatti sì, ma ci sono domande che sono anche appunto difficili a rispondere, perché è come se mi domandassero: stava meglio in Italia prima o dopo Berlusconi, prima o dopo il PD, prima o dopo Forza Italia, cavolo me ne frega, cioè, nel senso, è proprio una linea generale, cioè si parte da un presupposto diverso, perché ovviamente non è come, cioè ogni paese ha la sua storia, la sua evoluzione, la sua formazione diversa. Alcuni si sono formati con scontri, con ribaltamenti, con rivoluzioni del proprio popolo, eccetera, eccetera. Altri sono un po' più magari inquadrati da una sorta di linea, diciamo, più ferrea, più severa, più caratteriale. Quindi non ti leggo un altro. E forza Putin con il cimitero. Beh, qua dice che è triste per il discorso del cimitero triplicato, ma come tutti i conflitti. Sì, come tutti i conflitti, insomma, voglio dire, producono tristezza e dolore, insomma, ecco. E ok, allora mancano un minuto e mezzo.
1: Rubo solo una cosa, un minuto per dire questa cosa. Io non so come lo Stato, e magari ve lo dirò fra qualche mese o anno, si attrezzerà, perché il problema è che quando tutto questo dovrà finire, perché io ovviamente ho speranza che possa finire nel breve medio termine,
0: certo,
1: però gestire tutti, no, i reduci di guerra non sarà facile. E considerando il fatto che gran parte di questi sarà anche popolazione medio giovane, cioè ragazzi che avranno 25-30 anni, io Sono solo curioso di sapere come la Russia si muoverà a livello di centri di
0: recupero di supporto psicologico,
1: perché secondo me una grandissima parte della, diciamo, della gioventù è in parte stata segnata dal Covid dappertutto, anche in Russia, perché comunque in un certo senso il Covid ha portato a un'impronta che è ben evidente sulle generazioni. E in tutti gli ambiti, e poi questa cosa della guerra, per chi si era già subito il Covid, cioè un ragazzo che ha 24-25 anni, che si è fatto l'adolescenza con il Covid e che adesso si trova in guerra, quando rientra, secondo me
0: è stato un po' un furto della propria giovinezza e dei propri anni spensierati. Allora, siamo

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 16 giugno e parto con il ringraziare Fabrizio, che era al tavolo con me durante il giro in motonave con Radio Gamma 5, perché è stato gentilissimo a informarsi in merito alla famiglia di Bassano del Grappa. Vi ricordo, perché ne abbiamo già parlato, questa famiglia composta da 6 persone, perché un figlio abita già fuori, quindi c'è mamma e papà che sono Diana e Marcello, poi ci sono 4 figli, di cui una figlia disabile al 100%, e Fabrizio, ecco, ha fornito 2 nominativi di lavoro. Perché? Perché Marcello comunque si trova anche senza lavoro, fino adesso diciamo si è occupato un po' della figlia e ha fatto anche qualche lavoretto, però non ha nessun lavoro concreto che possa essere documentato, e quindi mentre invece Diana è l'unica che ha un lavoro stabile, e quindi anche qualora ci fosse un'agenzia immobiliare che fornisca loro delle proposte di affitto, non hanno i requisiti, diciamo, dimostrabili per poter accedere a queste proposte, e quindi giustamente Fabrizio ha inviato loro insomma 2 nominativi, in modo che ci siano, insomma, aumentino le probabilità. Ecco, vi ricordo che questa famiglia verso fine dell'anno scorso è stata sfrattata. Non entriamo nei dettagli, ma un po' per la loro bontà e ingenuità non hanno, diciamo, contestato, ecco, mettiamola così, lo sfratto, e pensando anche di trovare subito una soluzione. Invece si sono ritrovati che per un periodo sono stati ospitati da un loro conoscente, un loro amico, e poi fortunatamente tra virgolette il comune ha trovato loro degli spazi, che però questi spazi non sono assolutamente adeguati. Stiamo parlando, io, anche se non è forse il termine esatto, lo chiamo una sorta di dormitorio, dove loro inizialmente avevano una proroga di 15 giorni, poi siamo passati a un mese, e poi siamo passati ultimamente a 2 mesi di proroga. La proroga, l'ultima, scade adesso al 30 giugno, quindi loro sapranno qualche giorno prima se viene prorogato per altri un mese o 2 mesi, insomma. Ecco, quindi vi lascio immaginare lo stato d'ansia e la disperazione in cui versano. Tra l'altro non sono spazi adeguati né per contenere appunto 6 persone, ma neanche per creare loro quel minimo di intimità familiare. Non possono ricevere la posta, insomma non possono portarsi le loro cose, quindi le loro cose sono dal giorno dello sfratto depositate in un fienile, in un granaio, e quindi fino adesso hanno subito intemperie, pioggia, vento, freddo, caldo, animali, eccetera eccetera, quindi con l'alta probabilità anche di rovinarsi. E quindi loro chiedono semplicemente di trovare una casa o una soluzione di affitto adeguata per 6 persone. Ecco, quindi 3 camere in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, oppure anche nel tratto che collega Bassano verso il Veronese. E per cui, insomma, ecco, stanno vivendo veramente questa brutta situazione. I figli ovviamente non sono contenti, e quindi vi lascio immaginare, insomma, ecco, lo stato d'animo generale, per cui cerchiamo di aiutare.

0: Lì adesso, ripeto, Fabrizio ha dato questi due nominativi, vediamo se andranno almeno uno dei due in porto. E per cui ringrazio Fabrizio. Poi condivido un messaggio che ho ricevuto da amici, non conosco la persona, ve lo anticipo, però mi sembrava interessante sia per poter aiutare questa persona e anche per che qualcuno di voi ne possa beneficiare, e cioè lui si chiama Alberto Pavesi. Ha perso da poco il papà e il papà aveva un mobilificio e dopo la morte del papà la famiglia e il ragazzo hanno capito di non poterla gestire questa realtà aziendale, quindi l'hanno avviata alla chiusura e quindi attualmente c'è una situazione in cui stanno vendendo tutti i mobili al prezzo di costo, quindi arredamento per casa, cucina, soggiorno, camere da letto. Se volete informarvi, se avete necessità di acquistare dei mobili, quindi voi avete il beneficio che vi vengono venduti al prezzo di costo e questa famiglia evidentemente riesce ad avere un po' di liquidità per probabilmente la chiusura dell'azienda, eccetera, eccetera. Basta mandare un messaggio ad Alberto e lui vi manderà le foto dei mobili che vi interessano e che ha a disposizione attualmente. Il numero è 351 515 8 448, lo ripeto, 351 515 8448. Ecco. Poi ringrazio tutti quelli che hanno inviato messaggi e complimenti per l'intervista di martedì scorso a Silvana Bonazza, la prima donna fotografa professionista d'Italia. E vi racconto alcuni aneddoti. Allora, il primo è che avevo chiesto alla figlia Claudia, di accompagnare la mamma, visto che insomma le temperature sono alte, e ho detto insomma accompagnala tu qui, insomma fammi un piacere. E quindi pensavo, quando le ho viste entrare in cabina regia, che fosse appunto così. Poi invece, quando sono andato a salutarle, che è finita la trasmissione, ho scoperto che Silvana aveva guidato lei all'andata ed è stata irremovibile nel guidare anche al ritorno. E stiamo parlando, signori, di una signora di 89 anni, okay, che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Ecco, e sarà merito di quella che lei ha paventato come la dieta del caffè che ha fatto per tutta la vita. Gli altri aneddoti riguardano il fatto che proprio fuori dalla sede, quando siamo usciti dopo l'intervista, c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché ha incontrato un cugino del suo defunto marito Gino, che evidentemente aveva ascoltato la trasmissione, visto che sono originari tutti di Campodarsego, è venuto insomma a salutarla, quindi c'è stato questo momento molto simpatico. E qualche giorno dopo mi ha chiamato il nostro grande conduttore Ilario Canova, conduttore della radio del sabato, e mi dice che sua moglie durante la notte aveva ascoltato la registrazione della puntata, e anche lì c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché loro in passato, più di 20 anni fa, hanno fatto con la Silvana, quindi Ilario e la moglie e Silvana e il marito, hanno fatto 4 viaggi in India, proprio quando in merito a quella situazione che vi ha raccontato Silvana durante l'intervista, dove c'era questa struttura dove Silvana ha comprato anche una parte di terreno per costruirla, e ha portato medicinali, vestiti e quant'altro per queste suore con il sorriso, che era questa associazione che gestivano appunto gli aiuti ai bambini trovati per la strada, senza genitori, abbandonati. E poi lì c'era anche tutta una situazione di malati o di povertà, insomma. Ecco, quindi Ilario insomma c'è stato e ha potuto insomma testimoniare quello che Silvana poi ha detto qui in radio, era assolutamente vero. Tra l'altro poi loro, vista l'amicizia che si era creata, hanno fatto anche un viaggio in Nepal, se non mi ricordo male. Ecco, e adesso ho consigliato a Ilario, ho detto, come ho consigliato ai radioascoltatori, che se vi capita di andare a San Pietro in Gù, proprio sulla strada principale, c'è ancora il suo negozio, La Splendida, Foto Splendida. Basta, vi fermate, suonate il campanello, vi fate fare uno scatto, che lei è sempre felice se fa scatti, e la salutate, così vi fa vedere il negozio, che è rimasto proprio inalterato e come era una volta, insomma. Ecco, bellissimo, bellissimo. Quindi grazie a tutti, insomma, sempre per la partecipazione. E a proposito, prendo spunto proprio da martedì scorso per condividere con voi un pensiero. Allora, Fino ad oggi posso solo che ringraziare, e lo faccio sempre, per tutti i complimenti che ho ricevuto e continuo a ricevere, per il sostegno, per l'affetto, per la vostra vicinanza sincera e per l'attenzione nei miei confronti. Normalmente sono una persona che io preferisco farli i complimenti che riceverli, però devo dire che in questo caso le vostre parole e i vostri pensieri scaldano davvero il cuore. Però voglio concentrarmi su un messaggio che ho ricevuto proprio martedì scorso, uno solo negativo in così tanti mesi, ma è utile per sottolineare un concetto e anche per farmi conoscere un po' di più da voi. Io amo le critiche costruttive, i consigli, i confronti, perché mi hanno sempre fatto crescere nella mia vita, mi fanno migliorare, mi servono a cercare la versione migliore di me stesso. Però trovo sinceramente inutili e dannosi i messaggi negativi fini a se stessi, cioè quelli che hanno lo scopo solo di gettare addosso agli altri la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria insoddisfazione, i propri vuoti. E questo ovviamente non riguarda solo me, ma spesso, non spesso, ma qualche volta li ho sentiti anche rivolti a qualche altro conduttore o alla radio, ecco. Allora, io sicuramente non seguo la filosofia del purché se ne parli, cioè non mi piacciono le polemiche in generale, preferisco i confronti. E in televisione ormai è la tendenza, no? Quindi gente che litiga per tirare sull'audience, anche nei social è così, la rabbia utilizzata come strumento per aumentare gli ascolti e via dicendo. Ecco, io sono lontano anni luce da questa tipologia di comunicazione, perché amo la gentilezza, l'educazione e soprattutto l'intelligenza, a maggior ragione quella emotiva, l'intelligenza emotiva. Per questo martedì scorso ho letto quel messaggio che mi era arrivato, perché al tempo stesso non amo la censura, ma è giusto che io avvisi preventivamente eventuali soggetti oscuri o forze di ostacolo o persone che hanno voglia di perdere tempo in generale, che non darò loro spazio, tempo ed energie, soprattutto non sarò io a nutrire il loro vuoto. Però quel messaggio è utile per spiegare con la massima trasparenza, perché io amo la trasparenza e la chiarezza comunicativa, chi sono. Quindi un pezzettino in più, ecco, mettiamola così, di me per la nostra conoscenza reciproca, un tassello nel nostro percorso radiofonico e non solo. Io ho cominciato questo programma il 17 febbraio, credo, senza sbagliarmi, di aver nominato solo due volte la mia azienda in tutto questo tempo, senza tra l'altro dare ulteriori riferimenti a quello che è, o riferimenti appunto di contatti eccetera eccetera, quindi senza farmi pubblicità. Perché? Perché mentre scrivevo il libro di Radio Gamma 5, visto che ho scritto io il libro, avevo ben chiaro, e soprattutto ce l'ho ben chiaro anche adesso, che questa radio non deve essere utilizzata per farsi la propria vetrina, per farsi la propria bottega. Lo sapevo bene allora e lo so bene anche adesso. Quindi se ho accettato di condurre questo programma è per due motivi principali. Il primo è perché me l'hanno chiesto due persone a me tanto care del CDA e non potevo dire di no a queste due persone a cui voglio un mondo di bene. E il secondo motivo è quello che mi sono posto come obiettivo di fare del bene a questa realtà, a questa emittente, di portare il mio contributo. Così io ho creato il mio programma, che ho chiamato Storie della Gente, proprio per omaggiare Franco Carraro, con tutta l'umiltà possibile ovviamente, e continuare, diciamo, in qualche modo, soprattutto a mio modo, il solco tracciato da lui. Quindi ho impostato il programma parlando di persone, di storie, ho messo le persone proprio al centro della scena e ho riempito soprattutto il programma di ospiti, perché sempre in un'ottica di fare del bene alla radio, ogni ospite può portare nuovi ascolti, può portare nuove energie, magari qualcuno che ci ascolta si appassiona a questa emittente e inizia ad ascoltarla assiduamente, magari appunto si affeziona anche ad altri conduttori oppure ad altri contenuti, oppure può partecipare agli eventi ai tanti eventi che vengono proposti, al GAS e via dicendo. Quindi, siccome lavoro, poi ovviamente visto che lavoro nel settore editoriale, io ho portato la mia conoscenza condividendola con voi. Tra l'altro, sempre partendo dal fatto che sono la conduzione è iniziata il 17 febbraio, fate il conto di 3 ore a settimana fino ad oggi, quante ore sono? Ecco, in questo totale di ore, solo 2 ore, perché ce le ho registrate, in 2 ore fornito delle pillole di editoria, quindi ho dedicato proprio quelle 2 ore, diciamo, a dare informazioni nell'ambito editoriale. Ecco, 2 ore, ripeto, sul totale che ho condotto fino adesso. E tra l'altro, ripeto, sempre pillole di editoria, senza riferimenti, senza farmi pubblicità, eccetera, eccetera, ma solo per condividere quelle che possono essere le esperienze, o meglio, per dare gratuitamente dei consigli a quelli che vogliono cimentarsi, non so, nella scrittura di un libro, piuttosto che dare forma alla loro esperienza di vita. E questo perché nel mio lavoro continuamente sento persone che purtroppo hanno preso delle fregature, purtroppo si sono trovati smarriti in un ambito così complesso come l'editoria, eccetera, eccetera. Io specifico che i miei primi libri li ho pubblicati più di 20 anni fa. Per fortuna, lo dico proprio con molta serenità, per fortuna lavorativamente, non avevo bisogno prima di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità e non ho bisogno adesso di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità. Anzi, io non uso in generale la pubblicità perché ho sempre preferito il passaparola rispetto a investire dei soldi in una pubblicità con quegli slogan tanto affascinanti, ma io ho sempre preferito che le persone parlassero di fatti concreti, cioè di come si sono trovati con il mio lavoro. E infatti tutti gli autori che io fino adesso ho accompagnato e continuo ad accompagnare alla pubblicazione, alla realizzazione dei loro progetti, al post pubblicazione, eccetera, eccetera, tutti sono arrivati fino ad oggi con il passaparola, cioè quindi persone che hanno avuto a che fare con me che suggeriscono: guarda, vai e fidati di Fabio perché bla bla bla. Ok? Quindi sono stati loro a venire in cerca di me. Quindi, per trasparenza e per rispondere a quel messaggio sgradevole che era arrivato, da quando è iniziata la mia trasmissione, io ho già invitato un altro editore, Attilio, e anche altri autori che si sono autopubblicati il loro libro o che hanno pubblicato con altre case editrici. Io personalmente collaboro con altre realtà editoriali, ma soprattutto ho invitato tanti ospiti che non c'entrano nulla con l'editoria. Ogni 15 giorni ospito Luca con la rubrica La pedagogia del cuore, in ambito di pedagogia steneriana. Ho invitato anche altri docenti delle scuole Waldorf, ho invitato la presidente dell'associazione Autismo, fotografi, c'è stato l'ingegnere e via dicendo. Quindi non si tratta solo gli autori che hanno pubblicato il libro, è una minima parte di tutti gli ospiti, almeno due di media ogni settimana, che ci sono qui in trasmissione. Però mi sembra ovvio, se parliamo di competenze, che, faccio esempi, un dottore omeopatico parli di medicina omeopatico o di cure naturali, un architetto parli anche di architettura, un terapeuta anche di percorsi di cura, un produttore musicale anche di musica propria, o della musica di cui ha esperienza. Quindi una persona esperta di antroposofia parlerà di antroposofia. Cioè, si tratta di competenze, non di vetrina. E soprattutto, per concludere, ho creato, ed è stata la mia più grande soddisfazione, il marchio editoriale di Radio Gamma 5. Quindi, se avevo degli interessi di altra natura, non avrei creato quel marchio, perché quello è stata proprio una mia volontà e una cosa che mi sono prefissato. Cioè, avrei potuto pubblicare il libro di Radio Gamma 5 dove mi faceva più comodo, dove magari avevo appunto degli interessi maggiori. Per inciso poi, lo specifico, perché a volte si fa confusione, soprattutto per come magari a volte sono stato presentato, io non sono editore di Buona Vita Social Club, l'editore si chiama Andrea Betto. Io ho un'azienda editoriale, cioè io ho una mia azienda che fornisce servizi editoriali che non c'entra nulla con Buona Vita Social Club, cioè io non ho nessun rapporto di lavoro, di dipendenza, piuttosto che. È una semplice collaborazione e vi spiego anche perché, perché ripeto, sono molto trasparente. Io ho collaborato con la Prospettiva Editrice di Roma, con una casa editrice del Piemonte, anche con il Ciclope Edizioni, eccetera, eccetera. Ma fra tutte, comunque, Buona Vita Social Club è quella che in pieno periodo Covid mi ha permesso di pubblicare un libro dove, in maniera ironica, si andava a contestare quella che è stata, diciamo, tutto l'ambito delle restrizioni del comitato tecnico scientifico, del governo, eccetera, eccetera, di tutto quello, di tutta quella fantasia che ci ha chiuso in casa. Quindi mi ha permesso di pubblicare quello. Il secondo libro che mi ha permesso di pubblicare per conto di un'altra autrice è stato di una mamma con un bambino danneggiato di vaccino, danneggiato a causa del vaccino. Ora, ripeto, fatevi una domanda: quante case editrici ci sono che lasciano questa libertà di pensiero, che danno la possibilità a autori che magari appunto vogliono raccontare determinate cose di poter pubblicare un libro, visto che eravamo e siamo spesso in totale censura da questo punto di vista? Se parli di certe cose nei social ti bannano o ti creano degli algoritmi sfavorevoli e via dicendo. Quindi il motivo per cui continuo a collaborare ampiamente con Buona Vita Social Club è per questa libertà che mi concede, nella fiducia che ha nei miei confronti, ovviamente. Ma se domani mattina un editore mi chiamasse e mi dice: Fabio, andiamo a bere un caffè perché così magari mi potresti proporre degli autori e via dicendo, io lo andrei a berci un caffè, perché ripeto, non ho nessun vincoli. E specifico che se invito qui un autore di Buona Vita Social Club o di un autore che ha pubblicato con altri editori è per i contenuti, è perché, diciamo, crea contenuti alla radio. E soprattutto, e qua lo sottolineo 20 volte, se grazie a questa ospitata quell'autore, indipendentemente da dove ha pubblicato, vendesse anche 100 libri in più, sapete quanto guadagna Fabio Turin? Zero. Lo zero assoluto. Fabio Turin non ha nessuna, perché non l'ho mai voluta, nessuna percentuale di guadagno su eventuali vendite, non ha nessun come si può dire, nessun accordo commerciale con le persone che vengono ospitate, perché poi ci sono anche delle agenzie che fanno marketing, che seguono l'immagine di degli autori, che appunto si fanno pagare per dire: guarda, ti preparo questa ti organizzo questa presentazione, ti ospito in radio, bla bla bla, e si fanno pagare. Ecco, io non mi sono mai fatto pagare per nulla, quindi se ospito qui, visto che, diciamo, si parlava di marchette per i libri che propongo, che gli autori propongono, lo specifico e chiunque può controllare o indagare, non me ne frega niente, io prendo zero, cioè non ho nessun interesse, lo faccio perché a me piace far star bene le persone. Quindi se qualcuno, grazie all'ospitata, acquisisce un po' di visibilità in più, se la radio acquisisce nuovi ascoltatori, io ho fatto il bene di due soggetti, la radio e l'autore stesso, e sono l'uomo più felice del mondo. Quindi io li invito, che siano autori o che siano persone che vogliono raccontare la loro esperienza, per condividere le loro storie, quindi non per interessi economici. E anzi, concludo con un applauso a tutti i conduttori di Radio Gamma 5, perché sono tutti volontari e tutti ci mettono il cuore e l'anima per questa radio, per questa realtà. E ecco, poi sarei ipocrita a dire che grazie alla radio non ho ricevuto vantaggi. Sì, ma non di natura economica. Quindi il punto è che la radio mi ha dato tanta visibilità, il fatto che quando esco magari appunto ci sono persone che mi riconoscono, che ci tengono anche a complimentarsi e via dicendo, ma soprattutto da quando ho iniziato a fare il conduttore, quello che ho ricevuto è calore umano, affetto, energia positiva. Quindi, come ho già detto più volte, lo ribadisco, io qui ho trovato casa, ho trovato una grande famiglia, e questo è impagabile, questo non ha prezzo. Ma non gli aspetti economici, anzi, giusto per dirla tutta, quando uno, e questo vale penso per tutti i conduttori, il fatto di fare tragitto per venire in radio, condurre una, due, tre ore o di più, tornare a casa, io nel mio caso anche, diciamo, coordinarmi con tutti gli ospiti per insomma un minimo di organizzazione, quello è tempo che tolgo alla mia azienda e al mio lavoro. E lo faccio, ripeto, volentieri, perché di contro, come ho detto prima, ricevo qualcosa che non è materiale, è proprio a livello affettivo, quello, qualcosa che mi nutre l'anima, qualcosa che mi riempie di gioia. e qua termino veramente, specifico che se le due persone del CDA che mi hanno chiesto di iniziare a condurre, ma anzi tutto il CDA, perché io adoro tutto il CDA, voglio bene a tutti e non solo al CDA, se mi chiedessero di smettere, io smetterei all'istante senza neanche domandare il motivo, ma proprio con la pace nel cuore, con immensa gratitudine e senza proferire parola. Quindi dico questo, la cosa più assurda di tutto questo discorso è che qui in radio io avevamo tutti la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, e si poteva interagire con lei, potevamo farle una domanda, si poteva scrivere un complimento a lei, e invece tu cosa fai? Scrivi un messaggio inutile, privo di fondamento e fuori luogo. Ecco, questo è il punto, anche quando sento che magari qualcuno semplicemente per il gusto di disturbare un altro conduttore va a fare una telefonata o ci sono degli insulti o delle provocazioni. Ecco, questa è la cosa assurda, assurda. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo, quindi grazie a tutti, un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando dal notturno quando ci sarà la registrazione, quindi un abbraccio anche a voi, soprattutto a Valentina di Carmen Sita. Adesso io vi metto uno stacchetto musicale e poi vi leggo gli annunci della radio. Grazie intanto per l'ascolto.
1: 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 쉬, 들어보세요. September.

0: Eccoci tornati in diretta e leggo un messaggio che è arrivato. Sei in gamba da Mario, non fare mai caso che ti tratta peggioramente, mai. Va avanti col tuo nobile cuore e vedute. Saluti da Mario Cappellotto. Un abbraccio a te Mario. RDM, insulti e provocazioni vanno bene ma sono rivolti all'entità sbagliata. Beh sì, nel mio caso guarda sicuramente perdono tempo. Roberta, caro Fabio, l'invidia è una brutta bestia ed è sempre accompagnata dall'ignoranza. Non devi giustificarti e rendere conto a Gentucola del ca puntini puntini. Ciao, un abbraccio a te Roberta. Ma guarda, in realtà non mi sono giustificato, è che io amo molto la trasparenza e la chiarezza, preferisco sempre dire due parole in più che una in meno, anche con appunto le persone che seguo, e quindi in questo caso ho proprio sfruttato, visto che a quella persona piace questo termine, ho sfruttato il suo messaggio per poter con molta trasparenza farmi ancora di più conoscere da voi, spiegarvi appunto come svolgo il mio compito di conduttore, quello che è il mio obiettivo. Li ho specificati fin dall'inizio, insomma, ecco che io cerco di fare il bene di questa radio, ma e quello che ripeto ricevo in cambio è veramente tanto tanto tanto affetto, tante persone che, come mi aveva anticipato durante la preparazione del libro il caro Lorenzo Speed, persone che poi diventano amiche, e ti dico, cioè guarda, sabato io vado al gas, ma proprio per stare in compagnia delle persone, non c'è, anche se non devo comprare nulla, ma c'è proprio, mi piace proprio stare in mezzo a respirare qua l'aria di Radio Gamma 5, insomma, ecco. E vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672, quindi 334 7102 672. E io nel frattempo vi leggo alcuni annunci della radio, che dopo dovremmo ricevere anche una telefonata. E allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete il libro di 50 anni di Radio Gamma 5, no perché deve essere mandato è mandato oggi in ristampa, dopo ve lo dico, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Esterne, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Consentino, e per preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno al sito www.venet-cans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posto. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque il cellulare di Alfredo Bellucco per informazioni è il 346 3614 469. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 00 38 988, entrata offerta libera. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi vi invito sempre ad andare a vedere tutti gli annunci di ciaobei.org, e adesso nell'attesa della telefonata che dovrebbe arrivare vi leggo alcuni altri messaggi. Allora, ciao Roby, allora caro Fabio, dedico al tuo bel cuore la mia poesia Pace, è una bella parola che alla gente solare piace, basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace del silenzio interiore per ritornare ad ascoltare il battito del cuore, come quando stavo dentro al grembo materno protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. Grazie Roby, un abbraccio forte a te. E poi a proposito del poi a proposito della questione del libro, allora vi confermo che vi comunico che il libro è stato mandato in ristampa, ma i tempi, diciamo, della ristampa, e siamo alla terza ristampa, sono un po' lunghini, perché diciamo il libro sarà comunque pronto entro la prima decade di luglio. E per cui, per chi appunto pensava di venirlo, di poterlo acquistare o al gas di sabato questo piuttosto che al concertone di Luca Bassanese, purtroppo non sarà a disposizione, quindi vi chiediamo di attendere l'estate. Dopo vi comunicheremo comunque tutte le varie forme per poterlo acquistare. Tra l'altro so che anche qualche punto vendita che avevamo citato precedentemente l'ha esaurito, ma appunto abbiamo fatto adesso un'ulteriore scorta, e tra l'altro vedremo se riusciamo durante l'estate, attiveremo durante l'estate proprio il distributore nazionale, sono già d'accordo con Tiziana, in maniera tale che che poi tutte le persone che magari in qualche modo per problemi logistici o altro non riescono a raggiungere la radio o i vari punti di ritrovo, potranno comunque comodamente acquistarlo online e oppure ordinarlo in tutte le librerie, diciamo, che forniscono il servizio di distribuzione. E ecco, tra l'altro vi anticipo, poi avremo modo nei prossimi martedì di approfondire ancora di più questo argomento, che in accordo con Tiziana, col CDA, metteremo un annuncio per cercare di formare un gruppo editoriale all'interno di Radio Gamma 5. Cosa significa? Significa che ovviamente un po' per massimizzare le risorse, e anche perché da solo non ce la faccio, e voglio creare un gruppo di persone che si possono occupare non solo del libro di Radio Gamma 5, ma anche di tutti quelli che andremo a pubblicare come edizioni Radio Gamma 5, come editore della radio. E quindi cosa significa un gruppo? Significa che se c'è qualcuno di voi che esperta in grafica, che possa occuparsi di illustrazioni, copertina, piuttosto che chi bravo a impaginare i libri o a fare editing o via dicendo, sarà mia premura, insomma, ecco, selezionare un gruppo, ma non solo di cose pratiche, cioè di aspetti pratici, ma anche di aspetti che sono legati un po' anche al marketing della radio. Quindi cosa significa? Significa che nelle occasioni in cui possiamo vendere, che ne so, il libro di Radio Gamma 5, ma anche altri libri futuri, magari alternarci a essere presenti qui i sabati dei gas piuttosto che ad alcuni eventi, e fare in modo che, insomma, ci sia sempre una persona che se ne occupi, in maniera tale, come avevo promesso inizialmente anche a Tiziana, che non cioè che cerchiamo con i libri e tutto l'aspetto editoriale di portare un beneficio alla radio e non aggravare già il CDA o chi per esso di compiti o altro. Quindi voglio creare questo gruppo proprio per essere, diciamo, autonomi nelle varie attività, insomma, a favore della radio, e di poter, insomma, ecco, portare dei benefici. Ecco, quindi comunque preparerò un annuncio che poi verrà letto da tutti i conduttori e in accordo, ripeto, col CDA, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di creare questo gruppo. Grande Andrea, sceriffo, e ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Non te la prendere per i vari messaggi, purtroppo le energie negative sono sempre ben deste. Sì, no, ma guarda, ti assicuro che io sono la persona più pacifica del mondo, nel senso, a livello di equilibrio, di serenità, e sono Scorpione, quindi è meglio sempre non farmi arrabbiare, ma assolutamente ho un controllo superlativo del mio stato d'animo, dei miei vari stati d'animo. Quindi come ho detto prima, io ho solo colto l'occasione per poter condividere, perché mi faceva piacere condividere con i radioascoltatori, con tutti voi, le mie emozioni, ma anche proprio nella massima trasparenza, in maniera che non ci siano dubbi su quello che è quelli che sono i miei intenti, insomma, ecco. Allora, siccome la telefonata nel frattempo non arriva, faccio tempo a leggere comunque anche questi due annunci che avevo tenuto un po' in disparte. Nel frattempo, se dovesse arrivare, mi collego subito. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260. Poi invece abbiamo l'annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6, 7 volte lo 0, 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi per quanto riguarda il sito di Ciao Bay, allora Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049-538-5577 o il telefono della radio allo 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro e potete visitare il sito www.ciaobay.org oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Allora, Anna Pia, puoi ripetere il numero di telefono dell'ultimo che cerca lavoro? Allora, sì, te lo dico subito. Sì, si chiama Riccardo Rossi. Si chiama Riccardo Rossi e il numero è 349-40-88260. E invece, visto che me lo richiedi, il gruppo editoriale di volontariato, sì, allora lo specifico e grazie anzi di avermi fatto la domanda, così ho occasione di parlarne. E tutto ciò, a partire anche dal libro di Radio Gamma 5, è stato fatto per non solo appunto valorizzare, dare lustro a questi 50 anni che ha compiuto la radio, ma proprio anche per sostenere in altre forme le attività appunto radiofoniche, piuttosto che gli eventi, piuttosto che il fatto che la radio ha sempre comunque aiutato le persone in difficoltà o è sempre intervenuta in mille situazioni diverse. Quindi con quell'occasione è stato creato ho creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 consapevole del fatto che comunque la radio è una società cooperativa, quindi aprire un canale commerciale sarebbe stato autolesionistico e soprattutto da un punto di vista burocratico un casino. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo trovato una strategia dove pur avvalendoci comunque di un supporto di un distributore nazionale e a tutti gli effetti inserendo il marchio con una distribuzione proprio come se fosse una casa editrice, anzi a tutti gli effetti è una casa editrice, e l'idea era quella di proprio a creare questo gruppo di volontari che a loro volta comunque potrebbero avere il vantaggio, seguendo un po' le mie indicazioni e la mia esperienza, di poter crescere all'interno comunque di una struttura editoriale, quindi di farsi comunque curriculum, di imparare comunque un mestiere che a muoversi in questo settore, e quindi potrebbe comunque essere vantaggioso per loro da questo punto di vista, e però ovviamente senza andare a pesare, ecco, mettiamola così, sulle casse della radio. Quindi si tratta sempre, ripeto, di volontariato, dove chi ha competenze grafiche, chi ha competenze di editing o di impaginazione, chi ha competenze in qualsiasi, diciamo, attività che possa ruotare all'interno di un libro, io ovviamente anche qui, in base alla mia esperienza, in base alle mie sensazioni e quant'altro, selezionerò un gruppo che possa appunto aiutarmi e coadiuvarmi nel contesto, quindi semplicemente anche quando pubblicheremo altri libri sotto il marchio di Radio Gamma 5, e ce ne sono, vi anticipo che ce ne sono già un paio in cantiere, e sarà poi, diciamo, ovviamente nell'ambito del beneficio alla radio, ecco, mettiamola così. Ovviamente gli autori che pubblicheranno avranno anche loro un beneficio, quindi insomma si cerca di fare il bene di tutti, però rientrando in quella che è l'ottica di Radio Gamma 5, che non è e non deve essere una realtà puramente commerciale, e non lo sarà mai. Quindi voglio dire, anche la parte editoriale è stata costruita, concepita e verrà sempre più migliorata in tal senso. Ecco, allora adesso fra un po' c'è lo stacchetto musicale, poi quando rientreremo in diretta avremo Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore, e prima però avremo 5 minuti una telefonata che dovrebbe arrivare proprio terminata la pubblicità, quindi rimanete sintonizzati con noi. Nel frattempo vi ricordo che per inviare messaggi SMS, WhatsApp, lo potete fare anche durante la rubrica di Luca al 334 7102 672. Ecco, quindi vi ringrazio per tutto, va bene? Ci sentiamo fra un po'. Ecco, tornati in diretta e attendiamo la telefonata graditissima, e nel frattempo saluto chi ci sta scrivendo, e vi ricordo che potete farlo anche durante l'orario, la rubrica del cuore, 334 7102 672. Ok, attendiamo un secondo che dovrebbe arrivare la telefonata, che così la prendiamo subito in diretta, e così poi. Ok, un secondo solo, dovrebbe arrivare, poi capirete, ma la persona che mi sta chiamando non è, eccola qua, eccoci qua.
1: Carissimo Fabio, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie per la...
0: Buongiorno dottor Girotto.
1: Come va, tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, molto bene, sì sì. È graditissima allora, la sua telefonata.
1: Ascolta, non volevo non togliere tempo alla tua trasmissione, volevo solo ricordare sì. Che domani sera per chi ha voglia a Bassano del Grappa sì. Presso la Sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele sì. Ci sarò io che parlo alle 20:30 domani sera, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, okay. Quindi quali conseguenze nel rapporto stretto quotidiano tra uomo ed animale, oltre amiamo veramente i nostri amici animali e i nostri amici a quattro zampe, o sta diventando solo una pezza emotiva per coprirci dal nostro isolamento sociale? Poi, oltre al contatto fisico, cosa entra in gioco tra noi e gli animali, diciamo, no? Qual è il metodo migliore per mantenerli in salute, oltre che riguardare la nostra interiorità, ma anche consigli pratici di alimentazione e cure naturali, insomma, ecco, cose di questo genere.
0: Certo, ma ci sarai solo tu in, a fare la conferenza?
1: Sì, ci sarò solo io per 4 ore, 4 ore e mezzo, insomma,
0: okay.
1: Di più, ecco.
0: Ok.
1: Ecco. Tipo sì. Discorso di Fidel, hai capito? Stessa roba.
0: No, tra l'altro invito tutti i radioascoltatori a venire, perché io ho partecipato a quella che hai fatto l'ultima volta e anche in altre del passato, e sono sempre uno spunto interessante per chi ama gli animali e ce li ha a casa, per capire veramente tanti aspetti che sono sottovalutati.
1: Sì, e che magari non ci si riflette abbastanza, anche perché con l'approccio che c'è di solito, che è un approccio materialista e riduzionista al massimo, certe cose non vengono mai tirate fuori, anche gli aspetti alimentari, gli aspetti di rapporto. Poi la riflessione vera del rapporto uomo-animale, fino a che punto vogliamo veramente bene e amiamo i nostri animali, e fino a che punto il nostro è un amore di tipo egoistico, insomma, anche questo va considerato.
0: Certo.
1: Quindi io ci sono domani sera alle 20:30, Sala degli Alpini, in via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa.
0: Prenotare.
1: Ecco, appunto, stavo appunto dicendo, potreste mandare un messaggino per prenotare per sicurezza a Vania.
0: Sì.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto.
1: Che sarebbe il 338.
0: Sì.
1: 420-7199.
0: Ok. Ripeto, perfetto.
1: 338 420 7199. Vania, domani sera quindi alle 20:30, rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, ci sarò io che parlerà, ovviamente, Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano. Grazie, non ti rompo più le balle.
0: Aspetta che Beppi 300 chiede: possiamo portare il nostro animale domestico? Punto di domanda.
1: No, è sufficiente che Beppi porti se stesso, che lo visito. Così.
0: Gli fai la visita veterinaria.
1: No, certo, ovviamente possono portare tutto quello che vogliono, a parte i serpenti, tutto il resto va bene.
0: Okay. Va bene? Suocere compreso. Suocere compreso. Va bene. Allora dopo lo ripeto ancora per chi magari si mette in ascolto.
1: Grazie.
0: Dopo. Grazie a te intanto. Un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, vi consiglio veramente di andare ad ascoltare questa conferenza di Paolo, perché è molto interessante per tutti, per tutta una serie di aspetti che appunto non riguardano solo quelli puramente materialistici o superficiali che normalmente abbiamo, anche di leggeri, giustamente, di divertimento con i nostri animali, ma tutta una serie di argomenti che vanno a toccare l'alimentazione, la spiritualità e per il benessere, ecco, dei nostri animali, insomma, ecco. E allora ho il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Benvenuto Luca.
2: Buongiorno a tutti. È bello, sì, tornare qui in radio ogni 15 giorni.
0: È bello anche per noi. Tra l'altro io sono rimasto al fatto che mi sento un'anguria da quando mi hai detto martedì, l'altro martedì, quando mi chiedono che temperamento hai, io sono un'anguria.
2: Verde fuori e rossa dentro.
0: Esatto. Oggi di cosa ci parli?
2: Allora, riprendiamo l'argomento dell'altra volta, quindi quello dei 4 temperamenti, e in questa puntata lo andiamo a collegare all'apprendimento. Questo è un tema veramente molto importante, soprattutto per gli insegnanti. Collerico, elemento fuoco, quindi bambini impulsivi, quando c'è qualcosa da fare, c'è un 5x8, i primi che alzano la mano sono i collerici e i sanguinici, sono quelli intuitivi, veloci, rapidi, e non è che alzano la mano e basta, dicono io, si sbracciano, di solito sono seduti in prima fila e sono molto attivi, quindi 5x8 c'è la gara, io, i sanguinici anche loro e via così. Dietro i flemmatici e i malinconici che guardano. Allora, il malinconico fa 5 per 8, oh, 5 per 8, 5, 10, 15, fa 40, aspetta, 40 o 40? Insomma, ci pensa e alla fine quando l'insegnante dà la parola a qualcuno, 40, oh, caspita, lo sapevo, dovevo dirlo, eccetera, e così inizia ad andare nei suoi processi. Per il flemmatico 5 per 8 è 5 per 8. 5 per 8, come dire, ma tutti questi che vogliono fare, ma lo devo proprio fare io lo sforzo, quindi se c'è tutta questa volontà di fare, quindi il flemmatico rimane nella contemplazione, 5 per 8 è 5 per 8 e va portato invece a entrare in attività. Facciamo un esempio, prendiamo le espressioni con sì. I ragazzi un po' più grandi. Collerico, secondo voi che tipo di errori può fare in una espressione algebrica?
0: Sì, di essere precipitoso.
2: Sì, tende a

0: specialità, quindi molto spesso sbaglia la ricopiatura, quindi cioè proprio non ci arriverà mai alla fine, perché già nel fatto di ricopiarla già lì non ci siamo. Un più diventa un meno, un per diventa qualcos'altro e via così, un 5 diventa un 2, eccetera. Il flemmatico, l'apprendimento del flemmatico è solo ed esclusivamente attraverso la ripetizione. Sono bambini, sono figure che richiedono, un po' come il diesel, tempi lunghi.
1: Certo.
0: Quindi quando io porto un argomento nuovo in classe, subito i collerici lo capiscono, e anche i sanguinici, sono quelli più intuitivi, più splendidi, più brillanti, anche dal punto di vista cognitivo sono quelli che danno più soddisfazione. Il flemmatico rimane un po' nelle retrovie, immerso un po' nel suo mondo, e il primo giorno c'è la nebbia. Il secondo giorno, quando si riprendono gli stessi argomenti, alla nebbia, in mezzo alla nebbia, appare un tenue, diciamo, raggio di sole. E il terzo giorno, quando ripresento lo stesso problema più o meno nello stesso modo, che i collerici e i sanguinici ormai dicono: ma basta maestro, sono già 3 giorni che facciamo le stesse cose, il flemmatico fa: grazie, ho capito. Quindi bisogna con i bambini ripetere e ripetere. Questo è un aspetto bello dell'insegnamento. Bisogna fare un po' il sugo come lo fanno i miei amici napoletani, a fuoco lento e per ore, per ore, per ore. Quindi flemmatico impara attraverso la ripetizione e piccoli shock che sono necessari. Come abbiamo detto l'altra volta, mi sembra, Steiner dice che il flemmatico è l'unico temperamento che si può benevolmente torturare, cioè non con cattiveria, però ha veramente bisogno di questo. Ad esempio, una bambina che ho in classe, bella come il sole, però non riesce ad entrare in attività. E quindi ogni tanto va portata proprio verso ma guarda che domani ti chiedo quella conta o quell'altra cosa. Oppure si inizia a chiedere la conta al primo della fila, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto. Lei si rende conto che tra un po' toccherà a lei, poi al quinto, poi al sesto. Quando arriva lei non la sa. Aia. E come mai non la sai? Domani te la chiedo, eh? E gli si dà qualcosa da fare a casa, eccetera. In macchina si attiva perché sa che il giorno dopo dovrà fare questa cosa, e arriva che la sa. Mamma. Ed è felice ed è contenta ed ha la luce negli occhi. Però piccoli shock, non si possono i flemmatici lasciare lì nel loro brodo. Assomigliano molto a delle tipologie uovo. Bisogna rompere il guscio e tirar fuori quello che hanno dentro per poter far la torta e impastare gli ingredienti. Quindi il temperamento flemmatico veramente sono bambini pacifici, sono bambini tranquilli, belli come il sole, molto generosi, ma non vanno lasciati lì nella loro passività, vanno coinvolti attivamente. Certo. Bambino malinconico nell'apprendimento, bisogna stare molto attenti, perché davanti a un'espressione, se è troppo lunga, dice: impossibile. Non ce la farò mai. Ed è convinto al 100% che non ce la farà mai. Quindi è molto importante iniziare con piccole cose che lui, piccole sfide che lui o lei sono in grado di superare. Ad esempio, quando si fa calcolo a mente, si deve iniziare proprio da piccole cose. 1 più 2, 2 più 2, 4 più 5. Quando, e ogni volta che supera una piccola tappa, 5 più 3, 8. Brava, bravissima. 8 più 2, 10. Wow. 10 più 4, 14. Che brava.
1: Quindi e anche 14, con soddisfazioni.
0: 14 più 10? 24. Complimenti, bravissima. Okay. Sei molto migliorata rispetto a ieri. Se già partivo con 14 più 10, con molta probabilità si sarebbe bloccata. Okay. Però il problema non è solo che si blocca, è che poi entra in un'introspezione, e siccome il collerico tende a sovravalutare

0: Il malinconico tende a sottovalutarsi, okay. Allora bisogna stare molto attenti, perché sono bambini sensibili che tendono poi a chiudersi o avere il rifiuto rispetto alla matematica o qualche altra materia e dire appunto io non lo so. Quindi l'apprendimento, il maestro di classe è un po' come il direttore di un'orchestra,
1: certo.
0: Posiziona di solito i collerici lì davanti a portata di mano, potremmo dire, dietro mette i sanguinici, dietro ancora i flemmatici e in fondo mette i malinconici, sono quelli che amano osservare. Di solito il malinconico non sta bene davanti, si mettono lì in fondo. Così davanti abbiamo i collerici, tutti che sbraitano e ogni tanto si smussano anche tra di loro, perché il collerico ha bisogno di limiti e quindi sono loro stessi che nella loro attività si autocontengano. Allora la sfida dura è coi sanguinici, perché chiacchierano e ridono, ma dopo un po' succede che c'è questo effetto omeopatico, il simile cura il simile, e così iniziano ad avere così tanta aria in testa che a un certo punto loro stessi smettono. I flemmatici sono tranquilli in classe, li troviamo lì, e flemmatici e malinconici abbiamo sempre il rischio di dimenticarli. Siamo assorbiti di solito all'80% da collerici e sanguinici in tutta la loro esuberanza,
1: certo.
0: Ma dobbiamo stare attenti, perché i flemmatici hanno bisogno di fare e anche i malinconici hanno bisogno di essere visti. Quindi i flemmatici sono lì tranquilli. Mia suocera direbbe uno tase e st'altro ascolta, e dopo un po' che sono là nel silenzio, uno guarda l'altro e dice bella giornata oggi, eh? E l'altro sì. Però dopo un po' che nessuno parla, loro sentono che devono dire qualcosa, quindi escono da, diciamo, da fuori, no? Mettendo due malinconici vicini succede questa cosa, è matematico, matematico, mi è già capitato più di qualche volta. Allora mettendo due malinconici vicini, un po' taciturni, poi sono molto attenti al loro materiale, eccetera, può succedere che il giorno dopo arrivi la mamma col bambino lì vicino e dice Luca, ti posso parlare? Sì, dimmi pure, pure. Perché potresti cambiare di posto mio figlio, eccetera,
1: oddio,
0: eccetera. Ma perché? Perché gli prende il materiale, gli prende le cose. Cioè dopo un po' iniziano a darsi fastidio, no? Però non ha il coraggio di venirlo a dire direttamente, deve passare attraverso la mamma. E allora magari spiegando e dicendo guarda che devono andare un po' oltre questa cosa, no? È da dentro che deve scattare,
1: certo,
0: questo impulso, diciamo, diverso. Quindi Steiner propone di abbinare i temperamenti per similitudine, quindi in modo che ci sia un gesto interiore, un po' come con l'omeopatia, no? Però questa non deve essere una regola sine qua non. Io amo che anche mettere i bambini in tanti posti, che stiano più o meno con tutti, ma ogni tanto mi piace anche formare l'orchestra, dove ho il maestro di classe da una parte, ho gli archi da una parte, le percussioni da un'altra, i fiati da un'altra e via così, perché così posso, quando faccio matematica, chiedere delle cose a un gruppo, chiedere delle cose a un altro e via così, e quindi la classe diventa sempre più simile a un'orchestra, ed è bello vedere come ogni essere umano apprende. E in questo il segreto dei temperamenti è veramente, diciamo, utile.
1: Ma scusa, ti faccio una domanda: nella formazione dei docenti Waldorf,
0: sì,
1: comunque viene studiata questa?
0: Sì, sì, viene portata soprattutto come autoeducazione, quindi da un punto di vista artistico si affrontano le varie camminate, i vari modi di essere, in modo che ci sia uno sguardo d'insieme che permette all'insegnante di cogliere chi ha davanti. Se ha un bambino flemmatico, sognante, tondo, pacifico, un gran mangione che ha bisogno appunto di attività interiore, oppure se ha un collerico dallo sguardo dritto che ha bisogno invece di limite, di contenimento, e questo è importante. Oppure un sanguinico che ha bisogno di ritmo, di regolarità. Ad esempio, Fabio, potremmo fare un passo in avanti e passare dall'apprendimento a cosa fare con ogni singolo temperamento. Ad esempio, abbiamo già visto l'altra volta, supponiamo un papà, una mamma, un insegnante che abbia in classe un bambino molto collerico, impulsivo, focoso, che combina qualcosa. In quel momento non si può fare nulla, bisogna aspettare che si calmi, che quel bollore si sedimenti. È tutto troppo mescolato, un po' come il fango con l'acqua, è torbido, bisogna lasciare che il fango sedimenti sul fondo. Quindi dopo un'ora, dopo due ore o il giorno dopo si ritorna sulla questione. Il collerico si è già dimenticato, è già andato oltre, però invece è importante ritornare, riflettere, finché il collerico si rende conto e fa una fatica enorme a dire che ha sbagliato, a riconoscere il proprio errore. La cosa più difficile per un collerico, che sia un bambino o un adulto, è accettare il fatto di aver sbagliato e di dire scusa. Quindi al momento, finché il sangue è caldo, finché c'è quell'impulsività, è impossibile. Si entra solo nel battibecco. Che sia un figlio adolescente, che sono un po' tutti collerici, abbiamo visto, che sia un bambino che ha il fuoco dentro, o il marito o la moglie, bisogna mordersi la lingua, e aspettare. Non è facile, ma bisogna aspettare. Mi succede più di qualche volta con, ad esempio, mio figlio adolescente, che quando non reagisco mi mordo la lingua, anche se è difficile, perché mi verrebbe da saltargli su, mi verrebbe da dirgliene 50, e su 10 volte 5 succede questo, scatta, diciamo, l'automatismo. Però quelle 5 volte che mi sforzo, vedo che poi qualcosa dentro di lui scatta, e magari è lui stesso che viene da me e mi chiede scusa, oppure dice, ci arriva, insomma, a comprendere quella cosa. Quindi con il collerico bisogna attendere, aspettare e poi ritornare sulla cosa. Sanguinico. Allora, il sanguinico ha bisogno di ritmo. La parola d'ordine è ritmo. Tutti i bambini hanno bisogno di ritmo. Ritmo vuol dire fare delle cose in ripetizione. Ma Fabio, ma non c'è più la famiglia della casa del mulino bianco, il presente della stradina, certo, bianca, il campo di frumento, la mamma disponibile tutti i pomeriggi, eccetera. Io quando ero piccolo, mia mamma era a casa, era casalinga, e quindi era una situazione molto ritmica, soprattutto i pomeriggi, l'estate, non c'erano tutte queste attività, c'erano ritmi collegati alla natura, certo, eccetera. Ma adesso, Fabio, e il martedì c'è una cosa, il mercoledì un'altra, insomma, sì, tutti, sì, i pomeriggi, i genitori incasinati nella loro vita. Allora qui però bisogna mettere ordine. Il papà e la mamma devono mettere ordine nell'apparente caos. Quindi il lunedì, tutti i lunedì, il bambino va dalla nonna Marietta, tutti i lunedì. Il martedì, ad esempio, a piscina. Il martedì a piscina. Il mercoledì, tutti i mercoledì, va dalla nonna Giuseppina. E così il bambino, che magari non sa ancora, non è entrato ancora nel flusso del tempo, però sa che prima va da una nonna, poi va in piscina, poi il giorno dopo va dall'altra nonna, poi arriva il giovedì, che è il giorno cui sta con la mamma. E poi c'è il venerdì, che fa calcio, fa un'altra attività. Quindi in questa schizofrenia moderna riusciamo a dare un ritmo, che è il ritmo della settimana. E i bambini sanguinici si tranquillizzano. Altrimenti corrono il rischio di essere come dei proiettili sparati verso l'esterno, verso la periferia. Quindi il sanguinico ha bisogno di ritmo, ha bisogno di quiete, di entrare dentro di sé. Il flemmatico, come ho detto, ha bisogno di ripetizione. Ci vuole tanta pazienza col flemmatico. Bisogna ripetere, si lavora nel tempo, ma poi da dentro si sveglia. Ci sta 3-4 giorni per apprendere qualcosa, ma quando l'ha imparato,
1: l'esperto,
0: è un mattone ben posato. E quindi mattone dopo mattone, lentamente, si costruiscono solide basi. Però a volte ha bisogno proprio di avere piccoli shock, cioè piccoli urti, piccoli momenti, piccole prove, dove è messo un po' al bordo del precipizio. E poi quando è al bordo del precipizio, oh scusa, sì, tira il paracadute, quale? Hai visto che l'ha tirato? Lo sapevo che lo tirava, però è un po' così, diciamo, ha bisogno di essere portato in situazioni così di cambiamento. Tende a essere molto molto molto abitudinario, al contrario del flemmatico, al contrario del sanguinico. Quindi bisogna ogni tanto portarlo fuori da queste sue abitudini, perché sennò entra in un mondo sognante dove fa sempre le solite cose, mangia sempre le solite cose, frequenta sempre i soliti ambienti. Quindi ogni tanto bisogna lo iscrivi da un'altra parte, gli fai fare un'altra cosa, gli proponi un altro piatto. E poi soprattutto con i flemmatici bisogna stare attenti a che non mangino troppo, perché tendono a essere gran mangioni, delle buone forchette, e quindi bisogna stare un po' attenti, se no tutta l'energia va nella digestione, va nella pancia, e poi non abbiamo più, diciamo, energie per l'apprendimento, per rimanere svegli.
1: Okay.
0: Un po' come quando noi, non so, hai presente i famosi matrimoni veneti, dove c'è antipasto, tre primi, sì, quattro sì, secondi, due dolci, eccetera, che arrivi proprio che devi sbottonare l'ultimo bottone della cintura. Quando sei in quella situazione è difficile mettersi a pensare o a fare, certo, matematica o cose di questo tipo. Quindi il flemmatico, soprattutto con i carboidrati, farebbe il tris ogni giorno, però bisogna tenerlo un po' in bacchetta e alla mattina svegliarlo con l'acqua fredda, quindi insomma va un po',
1: certo,
0: così
1: ravvivato,
0: ecco, potremmo dire così. Allora, il malinconico è tra tutti il temperamento più sensibile, anche nei bambini il temperamento che ha una grande ricchezza interiore, e bisogna comprendere qual è anche il modo giusto per approcciarsi. Ad esempio, può darsi che ci sia un bambino o una bambina che stanno vivendo una difficoltà, ad esempio sono in una scuola nuova e non riescono ad ambientarsi, oppure hanno bisticciato con un amico o con un'amica, o comunque è una situazione difficile. Se il genitore sottovaluta o si mette a dire ma no, ma dai, ma guarda che passerà, oppure ma devi essere ottimista, o insomma fa tanto lo splendido della situazione, secondo te cosa succede, Fabio? Già uno sta male, già uno ha il suo dramma interiore,
1: si chiude ancora di più
0: perché non c'è possibilità di dire perché lui dirà vabbè, ma tu sei così, tu stavi male e dopo ce l'hai fatta, io non ce la farò mai, siamo diversi.
1: Certo.
0: Anzi, il vedere che lui è felice mi porta ancora ad essere ancora più triste, ancora più, sentirmi ancora più solo in questa mia solitudine esistenziale. Quindi cosa funziona? Questa è veramente una chiave interessante. Con i bambini malinconici, con le bambine malinconici, alla sera, nel momento della fiaba, nel momento del racconto, nel momento della coccola, sarebbe bello se la mamma o il papà raccontassero piccoli momenti difficili vissuti nella propria infanzia. Ad esempio, non so, un bambino è andato a un centro estivo e sono i primi giorni del centro estivo, non vuole più andare perché non ha amici e non gli piace, eccetera eccetera. La mamma e il papà potrebbero raccontare la sera: ma lo sai che quando io ero piccola ero piccolo, mi hanno mandato anche a me nei centri estivi. E lì, guarda, sono arrivato, non c'era nessuno. E poi raccontare come uno si sentiva e poi che le attività non piacevano, però non c'era la possibilità di tornare indietro o via così. Bisognava adattarsi. E alla sera, Fabio, quante lacrime sotto alle coperte, quanto mi mancava mia mamma, mio papà, non vedevo l'ora di tornare a casa. Ma poi, Fabio, il giorno dopo ho incontrato quell'amico o quell'amica e anche lui non stava bene, era come me, e poi siamo diventati amici da quella volta, eccetera eccetera. Quindi quando c'è questo, un po' come dice Machiavelli, male comune mezzo gaudio,
1: te lo stavo dicendo,
0: sì, c'è proprio questo. No, il malinconico non si sente più l'unico, non si sente più solo, sente che ci sono anche altre persone che soffrono. E in questo si crea veramente questo senso di comunanza, no? E da lì il malinconico è veramente un temperamento di una bellezza rara, perché è molto empatico. Quando la mamma o il papà non stanno bene o un fratello non sta bene, è veramente quel bambino o quella bambina che gli porta una tisana, che gli chiede se ha bisogno di qualcosa, che si interessa. Quindi è una grande sensibilità. Quindi, come vedete, ci sono tanti strumenti che possono, diciamo, essere utili, no? In questo percorso di conoscenza dei temperamenti.
1: Anche con gli adulti.
0: Anche
1: perché
0: con gli adulti,
1: quando
0: sì,
1: tu spiegavi, ho riconosciuto alcuni amici con cui sì, utilizzo gli stessi metodi.
0: Sì, magari lo facciamo in modo un po' sì, diciamo, istintivo, sì, no? Sì, ci viene naturale. Sì.
1: Incredibile. Ti leggo un messaggio che intanto è arrivato. Beppi chiede: ma il carattere poi lo mantengono? Penso che per carattere intenda il temperamento, però come l'altra volta dicevi che c'è anche una questione di fasce di età.
0: Sì, allora c'è una differenza tra temperamento e carattere. Il temperamento è qualcosa di innato, una specie di vestito che nasce dall'unione di un elemento individuale, spirituale, potremmo dire, con un elemento ereditario. Quindi questo temperamento, poi quando entra in contatto con la società, con la scuola, con la famiglia, col mondo, allora si tempra, si forgia e lì, diciamo, si prende forma, prende vita, si struttura quello che è il carattere. Però attenzione, il temperamento è qualcosa di mobile, qualcosa di si cambia col tempo. Come abbiamo visto l'altra volta, da piccoli tendiamo tutti a essere sanguinici, iniziare le cose e lasciarle lì. L'adolescente è collerico, focoso, idealista, fa le lotte per rientrare mezz'ora dopo. Poi arriva l'età dove tutti noi intorno ai 50 anni facciamo un bilancio, e lì può essere o positivo o negativo, possiamo avere crediti o debiti, e può essere un momento anche difficile. Uno si può sentire che non ha ancora realizzato il proprio compito nella vita, e lì nascono veramente domande in cui si dice: vabbè, ma che senso ha vivere? Cosa sono venuto a fare qui? Quindi domande esistenziali. Certo. Esistenziali. Siamo un po' tutti malinconici a un certo punto della vita. E poi l'anziano comunque trova una sua tranquillità, ormai i figli sono già grandi, però bisogna stare attenti perché sennò entra nelle abitudini e si chiude, e quindi non è più curioso nell'andare al cinema o via così. Quindi, Fabio, la cosa importante è rendersi conto che io non sono il mio temperamento. È un vestito che in questo momento indosso, in questo momento della vita, ma ci sono io e c'è il mio temperamento. Ci sono io, l'essere che io sono, che in questo momento veste questo temperamento, veste questo vestito che può essere modificato. Questa è la cosa meravigliosa. Facciamo un esempio. Piccola deformazione professionale, pensiamo ad esempio agli insegnanti. Un insegnante collerico. Io ho avuto dei colleghi collerici, focosi. Cosa succede? Quando un insegnante, un maestro collerico, diseducato, i bambini hanno paura. perché in un momento può perdere le staffe, essere vinto dall'ira e diventare molto forte, molto incisivo in quello che dice. I bambini si spaventano. E poi succede che col tempo non sanno bene come può reagire. Quindi sono sempre lì. Lo ammirano, vedono in lui la forza, però allo stesso tempo la paura. C'è questo aspetto. Un collerico autoeducato è qualcosa di meraviglioso, perché quella forza, quell'impulso è diventato, si è interiorizzato e diventa autorità. I bambini lo amano, lo vedono come una grande quercia, enorme, forte, si sentono protetti, si sentono sicuri come degli uccellini che possono fare il nido. E quindi il maestro diventa una guida saggia, una guida solare, veramente un punto di riferimento importante per la vita. Sanguinico diseducato. My God. Mamma mia.
1: Note e campanelle.
0: Mamma mia.
1: Aiuto.
0: Forse il caso peggiore. Perché inizia una cosa e il giorno dopo la cambia. Dice che corregge i compiti, però dopo si dimentica. Quindi è disorganizzato, fa tante belle cose, suona, fa questo, fa quell'altro, però c'è confusione. E poi soprattutto nel quaderno una cosa, non corregge, quindi è tutto un po' improvvisato all'ultimo. Anche simpatico, allegro, per carità, però c'è confusione, non c'è ordine, non c'è reale apprendimento. Tende sempre a cambiare e così non si riesce ad entrare in un processo che sedimenti un contenuto. Sanguinico educato, autoeducato, l'ho conosciuto. Un insegnante che gestiva delle pluriclassi, quindi aveva due classi contemporaneamente, no? Musicista, suonava degli strumenti, più strumenti, e parlava più lingue. No, era, guarda, da passarci le ore. Pazzesco. Ti portava, ti faceva viaggiare in mondi, e in quel momento succedeva una cosa, prendeva la chitarra e in quel momento creava una lezione, una storia, una poesia. I bambini dicevano, appunto, scrivevano qualcosa e la trasformava in poesia, in musica. Ma poi curiosità, questa persona trasmetteva curiosità verso la vita, curiosità verso il mondo, quindi luce. Una persona meravigliosa, questo insegnante che ho conosciuto. Flemmatico, diseducato, purtroppo.
1: No, sanguigno.
0: Passiamo al prossimo temperamento. Flemmatico, diseducato. Purtroppo ho avuto un insegnante alle superiori. Un insegnante faceva delle lezioni così noiose. Così noiose e sempre uguali, che praticamente la nostra attenzione era focalizzata su come lui si vestiva, non su quello che diceva. E tenevamo un taccuino e notavamo che quel maglione ce l'aveva da più giorni, i pantaloni pure, quelle scarpe, le scarpe le avrà tenute per mesi e mesi, ma soprattutto lui faceva la lavagna, dietro c'era il disastro. E alla fine lui diceva: beh, io ho spiegato, se voi non capite è un problema vostro. Tutti avevano 4, la maggior parte delle persone è stata rimandata, però lui se ne fregava. Come dire, è un problema vostro, cosa c'entro io? Non veniva toccato da questa cosa. Lui faceva il suo, l'aveva fatto bene. I genitori che andavano a protestare, non ha idea, non c'era verso, lui ha fatto il suo. Vuoi che ti dica come è andata a finire? Sono passati più di 20 anni, 25 anni, e un mio ex alunno è andato in quella scuola superiore e l'ha trovato. Non posso dire nome, cognome, eccetera, ed era uguale. Era uguale. Non aveva cambiato in 30 anni, nonostante le proteste di tutti, dei genitori, degli alunni, continuava ad insegnare nello stesso modo. Quindi bloccato nelle proprie abitudini, senza la capacità di entrare nel nuovo, di mettersi in relazione con l'altro, di integrare qualcosa di nuovo. Modello uovo, chiuso, protetto nel proprio mondo, mondo interiore. Veramente il tedio, la noia.
1: Aiuto.
0: Flemmatico, educato, forse, forse il temperamento più adatto all'insegnamento. Sono insegnanti molto pazienti, pacifici, solari, con tante forze eteriche. Non sono quelli che si ammalano, sono un po' tondetti, un po' della nostra categoria, non esagerati, però di questi sorridenti, pacifici, eccetera, eccetera. Ma soprattutto tendono ad avere buone abitudini, quindi portano questa cosa oggi, domani, quella cosa un po' cambiata, dopodomani quella cosa ancora un po' cambiata, e sono ottimi organizzatori. Sono organizzati e quindi tutto è chiaro. E con questo tipo di insegnante c'è pace, c'è ordine. Sono inclusivi, mettono insieme un po' tutto quanto, non perdono mai la calma. E c'è un apprendimento tipo, come ho detto prima, tipo il pomodoro, la salsa di pomodoro fatta dai napoletani. Lento, profondo. Quindi veramente molto bello quando un insegnante flemmatico, educato, lavora su di sé e si mette alla ricerca, fa dei corsi, integra sempre qualcosa di nuovo, si mette a studiare uno strumento, impara la lingua, viaggia, quindi deve essere sempre in formazione, sempre attivo. Allora riesce a portare sempre gioia, nuovi spunti. Insegnante malinconico, diseducato, anche questa l'ho avuta alle superiori e purtroppo una storia triste. Era un insegnante, io me la ricordo, magrolina, e non riusciva a tenere la classe. E io mi ricordo che lei era lì nella cattedra, era un po' chiusa in sé e noi facevamo di tutto e di più. E purtroppo ha avuto poi dei problemi di salute. Però negli anni ho capito che in realtà lei non solo era, diciamo, distaccata da noi, mentre noi facevamo di tutto e di più, lei era dentro un suo dramma, perché non riusciva a gestire la classe e viveva il dramma, il fallimento di essere lì e non riuscire a gestire. Era sopraffatta, era, diciamo, stava subendo quella situazione. L'ha subita così tanto che poi si è anche ammalata.
1: Pensa a te.
0: Malinconico, educato. No, Fabio, non hai idea. Mi fa commuovere. Facciamo un esempio, una maestra che tende un po' a sottovalutarsi. Però ha un grande cuore. E allora i bambini le dicono: "Maestra, ma quanto sei bella", e le portano i fiori, le portano tutte queste piccole conferme. E poi una maestra che sa seguire i bambini che hanno difficoltà. Quindi se in classe ci sono quelli che hanno BES, che hanno PDP, che hanno una 104, diciamo tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, stai sicura che lei a quello darà quella cosa, a quello darà quell'altra, a quello darà quell'altra. Ha una relazione con ognuno in modo, diciamo, specifico. Però è sensibile. I bambini la adorano perché porta cuore, porta sensibilità. E mi è proprio capitato che le arrivino poesie,
1: che bello,
0: che le arrivino fiori, perché
1: si innesca anche un senso di...
0: Si innesca questo meccanismo qua, siccome tende un po' a dire: "Ah, ma non sono brava", o un po' si sottovaluta, allora nell'altro si genera come un amore che va a compensare, così arrivano fiori, arrivano bigliettini, arrivano poesie, arrivano grandi gesti di umanità. Quindi immagina quanto è importante l'autoeducazione, soprattutto, insomma, dopo i 18 anni, potremmo dire.
1: Che meraviglia. E non oso immaginare i temperamenti sui vari dirigenti scolastici. Un casino. Allora, Roberta di Treviso ti dice: un incanto, e sono d'accordo con lei, un incanto ascoltare l'ospite. Se l'istruzione tenesse conto dei temperamenti nell'insegnamento dei bambini, avremmo un mondo migliore. Complimenti, ciao.
0: Ecco, questa è una cosa bella, se posso. Questo... questo impulso dei temperamenti, ho cercato di strutturarlo, e una decina di anni fa, forse di più, abbiamo proprio alla scuola dove insegno, Cittadella, abbiamo organizzato dei corsi riconosciuti dalla regione. E venivano soprattutto insegnanti della scuola pubblica. Il primo corso che abbiamo fatto sui temperamenti aveva circa 60 iscritti. Era strutturato in 4 sabati mattina, c'era una parte di contenuti su un temperamento, poi c'era un'arte e poi c'era sempre un video che alla fine io avevo realizzato come materiale, diciamo, di riassunto da dare ai corsisti. Quindi ho conosciuto tantissimi Fabio insegnanti della scuola pubblica e sono contento perché questa sensibilità si è poi, diciamo, a pioggia è ricaduta in tante aule, in tante classi. E poi ci sono questi video che ho caricato su YouTube, sono appunto di 100 minuti, è la raccolta di questi corsi riconosciuti dalla regione che poi ho reso disponibili, e lì ho messo dentro tutti gli aspetti della musica, dei personaggi della cultura, dello spettacolo e via così. E ogni video ha appunto questo aspetto che l'osservatore entra un po' in sinergia, entra in empatia col contenuto del video. Quindi chi vuole può approfondire anche in questo modo.
1: Ma infatti mi collego a quello che hai appena detto con una domanda che ha scritto prima Andrea, che scrive: come riconoscere i vari temperamenti delle persone? Quindi, poi tra parentesi ha detto: ma è mai esistita la famiglia del Mulino Bianco? Non lo so. Però credo che anche in questi corsi sono aperti anche a persone, a parte i docenti, che possono magari imparare un po' di più
0: sì.
1: Il temperamento.
0: Ad esempio, la cosa più bella, caro Fabio, non è tanto approfondire queste cose dal punto di vista dei contenuti in modo nozionistico, ma è mettersi in gioco. Quindi a ottobre verrà proprio realizzato nell'associazione di Marcello Pamio un corso sui 4 temperamenti e il teatro. Quindi ci sarò io e un regista, e insieme io mi occuperò della parte, un po' come sto facendo adesso, dei contenuti, e questo regista invece creerà momenti di situazioni, quindi attraverso il movimento, attraverso il teatro, attraverso della recitazione si entra in empatia, in sintonia col temperamento. Che e meraviglia. Poi si fanno delle scenette molto simpatiche, dove ad esempio ci si trova, non so, in posta, faccio un esempio. Allora, hai già capito, no? Allora, il funzionario, ad esempio, flemmatico, ok? Il primo della fila, malinconico, che quindi è in dubbio, non si ricorda il PIN, tutte queste cose. Dietro il sanguinico o il collerico, che quindi inizia a perdere le staffe, e inizia poi a dire, e il flemmatico un po' nel suo mondo, e il insomma tutte queste scenette.
1: Che meraviglia.
0: Oppure ci si immagina di essere, non so, dentro un treno, 4 sedili e ognuno ha un temperamento, oppure altre cose, e vengono fuori delle gag veramente molto simpatiche.
1: Mi viene in mente il Bradipo di Zootropolis che ci metteva 3 ore.
0: Esatto.
1: Allora, sempre un altro Andrea ti dice: bellissime queste trasmissioni sui temperamenti, grazie a te Andrea. E poi Fabio chiede: ciao, ma come si è educato il tuo educatore? È quello che chiedo a mia figlia di 14 anni che frequenta una scuola di uno stato male educato.
0: Allora, l'autoeducazione. Cos'è l'autoeducazione? L'autoeducazione è qualcosa che non può arrivare da fuori. Arriva solo ed esclusivamente da dentro, quando uno ne sente il bisogno. Ad esempio, può essere che una persona tenda a essere vinto dalla rabbia, dall'ira, e si rende conto che dopo anni fa danni, lascia un'impronta. A un certo punto, quando si rende conto che è schiavo di questa emozione, schiavo di questa situazione, allora può iniziare prima da un senso di vergogna, un senso di insoddisfazione, e poi iniziare a lavorare su di sé in tanti modi, anche semplicemente osservandosi, mettendosi delle svegliette nel cellulare ogni sera alle 7, una sveglietta che suona, e uno dice: quante volte mi sono arrabbiato oggi? e, o cercando proprio di nel, da un lato osservare quante volte uno è caduto durante il giorno, ma anche dall'altro dandosi dei propositi. Quindi io so che mio figlio si comporterà in quel modo e quando la prossima volta succederà mi morderò la lingua. Oppure un flemmatico si iscrive, anche se non avrebbe voglia, si iscrive a un corso, anche se non vorrebbe stare a casa sul divano, Fabio, con Netflix, con la testrucca, il bottone, con la birretta. No, esce, va a teatro. Un flemmatico che è sempre abituato ad andare a fare colazione nel solito posto, prendere la solita cosa, ogni tanto che cambi. Quindi è un po' un... Gurdjieff parlava bene di queste cose, di tutti gli automatismi, di tutti i meccanismi che abbiamo dentro di noi, ma non sono noi. Quindi ogni tanto prendere coscienza di cosa sono io e di cosa sono i programmi, la macchina, quell'aspetto meccanico che mi porta a ripetere e ripetere di giorno in giorno sempre le stesse cose, come fosse un disco rigato, no?
1: Ma anche perché penso che la cosa affascinante, l'aspetto affascinante sia proprio anche la, una, delle dinamiche che non sono mai ripetitive, perché dipendono appunto dal temperamento, sì, positivo o negativo, quindi sì, educato o non educato dell'insegnante, sì, e la classe che ha davanti, che sì, è composta, certo, di mille variabili.
0: Mille variabili,
1: perché magari,
0: sì,
1: un ragazzo ha bisogno di un, magari di un insegnante che si comporta in un modo diverso rispetto all'altro, quindi rende il tutto molto affascinante, e più che affascinante, sì, rende il tutto, secondo il mio punto di vista, come una sfida che può essere portata a termine da chi sente di avere una missione.
0: Sì, e questo è l'altro punto, l'insegnamento dovrebbe essere una vocazione. E io ho la fortuna veramente, perché posso dire che sono tanti anni che non lavoro, è dal 98 che non lavoro, faccio solo ciò che mi piace, e quindi questo non è un aspetto da poco. Come ho detto, mi sembra di essere quasi in pensione e fare, diciamo, qualcosa durante il giorno, eccetera. Però guarda che c'è veramente tanta differenza, perché uno va in classe e si rende conto che non è un lavoro, non sei lì per, non so neanche quanto prendo dello stipendio, ma non mi interessa, non, certo, è quello. Uno va in classe e interagisce, serve, si mette a disposizione. E Fabio, guarda, realmente non si sa mai chi sta insegnando e chi sta imparando. Quindi da lì bisognerebbe coniare nuovi termini, invece di insegnante, imparante, come avevamo visto,
1: sì,
0: ed entrare nel flusso e lasciare che le cose si manifestino. E bisogna vincere, Fabio, la paura. La paura di, dello sconosciuto. Se io parto da casa con la mia bella lezioncina in testa e quando vado lì provo a farla e vedo che non mi stanno seguendo, forse perché c'è qualcosa di nuovo che vuole sorgere.
1: Certo.
0: Magari quel bambino dice quella cosa o quell'altro ne dice un'altra e lì nasce qualcosa di nuovo, di fluido. E, è un po' come suonare jazz. Si va lì e poi le cose sorgono. Fabio, la cosa meravigliosa è questa: quando si opera in presa diretta, senza batterie, senza accumulo, non c'è consumo, uno non si scarica, perché in presa diretta c'è qualcosa che arriva, fluisce e ritorna. Quindi uno è sempre in un ricevere e dare. Però anche dopo 8 ore, 10 ore, non è stanco, perché è dentro un flusso. Non sta prendendo dalle proprie batterie e quindi si trova che ha 80, 70, 60, 50, arriva la sera che è sfinito. No, stai prendendo chissà da dove, dalla fonte una, stai prendendo dalla fonte di ispirazione, stai prendendo non so da dove, però c'è questa cosa meravigliosa che nasce dall'incontro. E quando due esseri umani si incontrano c'è una fonte che è una fonte di vita,
1: eh sì.
0: E da lì qualcosa sgorga nelle relazioni, qualcosa sgorga nella classe e si crea bellezza, si crea abbondanza. Però non è facile da, diciamo, da programmare, bisogna viverlo.
1: Eh sì, beh, credo che in realtà in qualsiasi contesto, appunto, una relazione quando è sana nutre e quindi aumenta le risorse anziché sfruttarle o impoverirle, ecco. Quindi,
0: sì,
1: ecco. Ma allora manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione, ti confido che questa dei temperamenti è una cosa che è veramente bellissima, quindi ti ringrazio ancora una volta perché porti veramente sempre dei contenuti preziosi che vedi non solo da un punto di vista pedagogico ma anche da un punto di vista umano possono comunque servire anche a capire un po' di più la persona che hai davanti, perché comunque senza dare magari una definizione statica, irremovibile, ma un piccolo tassello in più di conoscenza è sempre prezioso, ecco.
0: Sì, sono strumenti, no? Sono chiavi per entrare in connessione col mistero, il mistero dell'essere umano.
1: Infatti, prima che finisca il tempo a disposizione, Fabio dice: quello che state trasmettendo è oro colato per chi ascolta e conosce cos'è l'improvvisazione jazzistica.
0: Sì.
1: Grazie
0: sì,
1: a te, Fabio. Ok, allora intanto ringrazio anche tutti i radioascoltatori che come sempre partecipano e sono felice che questi contenuti vi abbiano impreziosito e vi abbiano interessati e ringrazio di cuore Luca per sempre la massima disponibilità e noi ci rivediamo fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Ok. Con nuove conoscenze della rubrica La pedagogia del cuore e quindi state sintonizzati. Tra l'altro volevo ricordare che se volete seguire le trasmissioni registrate di Luca potete farlo in Telegram con Luca Gastaldello Info.
0: Sì.
1: Ok. Grazie a tutti.
0: Bene, salve.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, la nostra ospite è una professionista, lavora nel settore ingegneristico, in particolare nel trattamento acque per aziende multinazionali, ma è qui perché è nata in Russia da genitori russi e visto che ha accumulato una certa esperienza anche viaggiando il mondo, ci aiuterà un po' di più a capire questo paese molto vasto e dalle mille sfaccettature. Quindi abbiamo con noi Ksenia Dobryokova. No, ho sbagliato di nuovo. Dobryokova, ok, con la K, mi raccomando, sapevo che sbagliavo, era in programma, quindi grazie di aver accettato il mio invito e benvenuta.
1: Figurati, grazie a te Fabio per l'invito, mi fa molto piacere.
0: Ecco, sapevo che sbagliavo il cognome, è una cosa proprio...
1: Me la sono chiamata,
0: quindi Ksenia Dobryokova, ok? Giusto?
1: Giusto,
0: bene,
1: l'accendiamo.
0: Bene. Allora, cominciamo con il chiederti. Intanto grazie veramente per essere venuta, perché parlare un po' della situazione del popolo russo senza santificare nessuno, però proprio per darci anche una visione obiettiva da persona che conosce la situazione, ci aiuta un po' più a capire, perché a me interessano sempre gli aspetti umani, non quelli geopolitici o nella stanza dei bottoni, insomma, quello che succede nei vari governi, o le motivazioni non mi interessano, quindi mi interessa parlare di popolazione, di cultura, insomma, di quello che possono essere delle persone che non hanno nulla a che fare con quello che decidono i vari governi. Ecco, quindi tu dove sei nata?
1: Io sono nata a Mosca, sono cresciuta lì e sono arrivata in Italia all'età di 11 anni.
0: 11 anni.
1: 11 anni. Quindi ho vissuto la, diciamo, gran parte della mia infanzia lì, e proprio a Mosca.
0: E com'è stata l'infanzia a Mosca?
1: Fredda di sicuro, perché gli inverni me li ricordo con la neve che mi arrivava al ginocchio, che sprofondavo proprio nelle nevicate di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile. La neve si scioglie tra aprile e maggio, o meglio si scioglieva. Diciamo che sì, erano meno miti gli inverni all'epoca. Comunque è stata particolare, bella, perché secondo me quando nasci e cresci su una grande città e non ti rendi conto, no, di cosa c'è al di fuori. E mi ricordo che il primo impatto di quando sono arrivata in Italia è stato: wow, che figo qua, hanno le case col verde, col giardino. Mentre da noi, appunto essendo io di Mosca, è una cosa difficilissima da vedere, principalmente
0: perché sono più strutture tipo...
1: sono tutte strutture condominiali, grattacieli, comunque almeno a 5, 6, 9, 11, 15 piani, e le uniche aree verdi sono i parchi, magari condominiali che fanno parte di più condomini, oppure i parchi pubblici della città. Quindi diciamo che comunque non c'è la cognizione della casa col giardino, con il cagnolino che abbaia al cancello, e questo mi ha entusiasmato per le prime due settimane. Per la prima volta ho visto in vita mia i campi di mais, ho detto wow, cioè hai veramente, no, la sensazione di un qualcosa di nuovo descritto nei libri. Dopo due settimane mi ha un po' crollato il mondo addosso, perché ovviamente sai, quando sei abituato, perché sei nato in una realtà dove hai un hotel a 3 minuti a piedi, 5 supermercati nel raggio di 500 metri, mentre qui per andare al supermercato devi comunque prendere la macchina, o
0: certo,
1: diciamo che poi l'impatto lo senti. Non riesco a rispondere alla domanda se mi piace di più la Russia o l'Italia, nel senso che...
0: No, ma non te la volevo fare.
1: No, nel senso, non riesco a avere un termine di paragone, perché io ho la mia famiglia che è ancora a Mosca, mio padre, mia sorella, fino all'anno scorso anche mia nonna, e quindi viaggio frequentemente per quel che la situazione attuale me lo concede, e comunque in media 3-4 volte all'anno per andare a trovare la mia famiglia. E però appunto, avendo vissuto fasi di vita diverse in due paesi completamente diversi,
0: certo,
1: non ho, diciamo, un termine di paragone sul dove si sta meglio, per molti aspetti qui, per molti altri aspetti lì, però insomma.
0: Ma però io ti chiedo questo, allora, perché tu fino agli 11 appunto sei rimasta lì, e poi i tuoi genitori sono divorziati, e quindi il motivo per cui ti sei trasferita poi qui in Italia, sei venuta qui con tua mamma.
1: Esatto.
0: Tu, allora, prima domanda, sei rimasta sempre a Mosca fino agli 11 anni o comunque hai girato anche un pochettino?
1: Allora, ho girato un pochettino su un'altra città dove c'era il mio nonno paterno, che era medico primario in questo ospedale a Bryansk, che è una città a 600 km da Mosca, nella direzione, diciamo, nord, verso San Pietroburgo.
0: Per ancora più freddo.
1: Però diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza sulla Russia, considerando che il territorio è veramente vasto, non posso dire di aver girato, perché comunque diciamo che la parte di polo civilizzato è San Pietroburgo, Mosca, e tutte le altre città sono minori. Okay. Avendo appunto parenti comunque a Mosca eccetera, non è che dici certo. Sai che c'è, vado a fare una gita, una vacanza a Volgograd, sì. Perché voglio vedere quanto è bello il fiume, cioè certo. Solitamente comunque anche noi russi andiamo in vacanza magari all'estero, fino a poco fa lo potevate vedere tranquillamente.
0: Infatti ci arriviamo. Ma e tu prima di venire qui avevi qualche immagine dell'Italia? Cioè,
1: zero proprio. Totale, per me l'Italia era la pizza, io non sapevo una parola in italiano e non l'avevo neanche mai girata. Avevo girato diversi paesi perché comunque sin da piccola i miei genitori mi hanno fatto viaggiare parecchio con i vari gruppi organizzati dalle scuole piuttosto che per trasferte di lavoro di mio padre, quindi avevo visto per esempio Dubai, la Polonia, la Repubblica Ceca, principalmente l'Europa dell'Est, per ovvi motivi, perché comunque i russi per accedere all'area Schengen, quindi Unione Europea o poco più di lì, hanno bisogno di un visto. Okay. Quindi il visto viene rilasciato con la durata di 30, 60, 90 giorni e non è facile come per un europeo comprare un biglietto aereo e dire sai che c'è, settimana prossima vado a fare un giro a Madrid o a certo. Parigi. Quindi ovviamente erano molto più aperti i paesi ex URSS o comunque la parte dell'Europa dell'Est che in un certo senso concedeva visti molto più facilmente, quindi sì, ho girato sin da piccola e non avevo però mai visitato l'Italia, quindi per me è stata un po' una scoperta totale, come ti dicevo.
0: E anche forse uno shock, perché sei passata dall'ordine magari di Mosca al un caos anche allegro dell'Italia, insomma, ecco.
1: Sì e no, nel senso che sai, comunque Mosca è una città molto grande e nel suo essere grande caotica, nel senso che comunque ti faccio un esempio pratico. Per noi una strada normale o una tangenziale, che qui comunemente è a 2-3 corsie a Padova, lì parliamo di 6-7 corsie per senso di marcia. Quindi se uno parla a livello di caos, di traffico, ma anche semplicemente la mandria di gente che ti ritrovi scendendo le scale di casa per andare dentro l'entrata della metro, cioè ci paragoniamo magari forse, ma proprio forse in senso lato, a Roma, a Milano alle ore 8 quando hai tutti vestiti bene con la borsetta che vanno in ufficio, e ancora siamo distantini, nel senso che a livello di caos l'ho vissuta più lì. L'Italia è un caos molto più, diciamo, allegro, no? Un caos dove la cosa non è generata dalla quantità, ma probabilmente dalla gestione. Ecco, sì, permettimi di fare questo
0: commento. No, te lo permetto, sì, ti permetto tutto. E non so se tu l'hai percepito, perché tu non si chiede mai, ma comunque sei un po' più giovane di me. Io ho comunque, come quelli della mia età, vissuto tutti gli anni 80 e 90, poi essendo io un amante del cinema, dei film e via dicendo, a guardare appunto film e telefilm dove i russi erano i cattivi e i buoni erano gli americani, no? Tu questa cosa qua l'hai percepita?
1: Sì e no, nel senso che sai, ovviamente tu parli di quest'epoca guardando una TV italiana e io ti dico solo che da noi non c'erano i cartoni della Disney.

0: ok, chiusa parentesi, scusa, ma...
1: figurati. E poi sì, diciamo che la parte mediatica oggi, ma anche in quegli anni lì, era in forte contrasto rispetto a quello che si trova in Europa, ecco, al di là dell'Italia, in Europa in generale.
0: Ok, però ricordando quei film che guardavi o che poi hai guardato anche quando in seguito sei tornata, hanno comunque, io non sto giudicando, ma hanno comunque una base propagandistica anche quelli, cioè in quel caso i film che trasmettono in Russia, i russi sono i buoni e qualcun altro è il cattivo, o c'è un po' più di obiettività cinematografica?
1: No,
0: te?
1: C'è molta più obiettività cinematografica, come c'è anche molta più inclinazione alla cultura. E questo lo dico non solo nei film, ma anche nel telegiornale, nel senso che un'altra cosa che mi ha colpito di quando sono arrivata in Italia, no? Che quindi in un certo senso secondo me è il primo contrasto che rilevi, è che da voi il telegiornale parla, non so, per un buon 50% di cronaca nera. E questa cosa sì, per carità, c'è, cioè, nel senso, è bene essere aggiornati sui fatti, però se prendi la durata del TG e scomponi la parte di cronaca nera e la parte di cultura, le due parti non sono minimamente proporzionali.
0: No, assolutamente.
1: Mentre in Russia diciamo che si parla, cioè si parla anche di cronaca nera, però in una fascia proporzionale a quella che è la fascia della cultura per il TG italiano, cioè
0: Sì, pazzesco.
1: Si incentra molto di più su cultura, innovazione, teatro, musica. Quindi diciamo che sì, tornando alla tua domanda, non c'è lo stesso footprint dell'impostazione né cinematografica né di comunicazione mediatica né...
0: Sì, sì. E anche perché qui, diciamo, a parte che i telegiornali creano abbastanza depressione, poi comunque in ogni caso sono un po' tendenziosi, io personalmente non li ascolto da molto tempo, perché comunque insomma non mi interessano se non aggiornarmi così a livello generale, ecco. E sempre tornando al discorso della cultura, è perché anch'io ho così insomma sempre sentito che la Russia, il popolo russo comunque è molto attento all'arte, anche a partire da quelle che è l'aspetto pedagogico di cui parlavamo anche nell'ora precedente, quindi fin dalle scuole c'è comunque un'attenzione a quella che è la cultura generale in termini di musica, danza o via dicendo,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Sì, assolutamente sì, da noi è diciamo l'ora di musica è obbligatoria con uno strumento che
0: non è il flauto.
1: Esatto, quello strumento che non è il flauto, dove non è il flauto seduto sul tuo banco di scuola, dove all'unisono suoni fra Martino e Campanaro. E io personalmente avevo studiato pianoforte e poi vabbè, sono venuta in Italia, mi piaceva la chitarra, ho iniziato a suonare la chitarra, quindi diciamo che secondo me se tu dai l'input della musica e della musica in generale, no? Di un qualcosa di diverso da quello che è l'imposizione del flauto nell'ora di musica, permetti al ragazzo, al bambino di creare, scusa il gioco di parole, ma creare una propria creatività, no? Nel senso un tuo proprio modo di espressione, certo. E di ampliare gli orizzonti, perché gli permetti di scegliere, gli permetti di capire cosa è più adatto a lui, cosa è più incline ai suoi interessi. Ben sappiamo tutti che qualcosa che ci interessa di più siamo più propensi a farlo, quindi
0: certo.
1: In un certo senso io capisco sin da qui che lasciando a un ragazzino, per quanto io non abbia figli, però lasciando a un bambino la possibilità di scegliere in qualcosa che maggiormente lo rispecchia, che risuscita il suo interesse a un livello superiore rispetto a un qualcosa di imposto, non solo hai più possibilità di successo, ma permette al ragazzo, alla ragazza di creare un orizzonte molto più ampio rispetto a quella che è un'imposizione che poi termina nell'ora di musica, sì. E al termine delle medie finisce lì.
0: Gli fai sbocciare l'anima, come si suol dire, perché alla fin fine è questo, no? Cioè quando un ragazzo riesce a trovare la sua centratura o la sua direzione, è portato all'evoluzione, a uno sviluppo, a un accrescimento, a un miglioramento,
1: sì,
0: mentre
1: io...
0: invece se no tende comunque a chiudersi in se stesso, a farsi il compitino, ma non a aprirsi a quello che sta facendo.
1: Esattamente,
0: in generale.
1: Esattamente. Poi io non so in un certo senso quanto sia frequente per

0: un ragazzo delle medie finire le medie e continuare a fare uno strumento musicale, cioè continuare a fare esercizio e praticare uno strumento musicale, perché comunque, cioè, con il flauto non è che vai molto distante, a
1: No, non
0: mio
1: credo.
0: avviso. E diciamo, l'ora di musica a scuola ti suscita dell'interesse in generale verso la musica, e allora ti apri, ma in proporzione non so quanti siano, no?
1: Sì.
0: I soggetti interessati.
1: Sì, anche proprio per imparare, a parte lo strumento, proprio per comunque diciamo comprendere il linguaggio musicale, appassionarti a esso e quindi in un certo senso poi se è la tua, al di là di quello che può essere il tuo lavoro, la tua passione o propensione, comunque segui un qualcosa che fa star bene indubbiamente, perché la musica fa star bene e quindi come la musica poi penso anche la pittura, la danza, insomma la
0: Assolutamente sì.
1: cultura in generale. Sì, qui in realtà quello che probabilmente lì viene proposto come pacchetto base, qui c'è, però lo si va a ricercare in qualche struttura privata, quindi o qualche forma di pedagogia diversa da quella che magari in Italia viene proposta come scuola pubblica, insomma come proposta pubblica, ecco. Poi, sempre diciamo un po' rimanendo nell'argomento, ma la Russia comunque mi ha sempre dato l'impressione di essere particolarmente affascinata dall'Italia sotto questo punto di vista, quindi alla Russia mi ha sempre dato l'impressione di piacere molto gli aspetti culturali dell'Italia, quindi la musica piuttosto che il cibo, piuttosto che anche la moda, e insomma
0: Assolutamente sì. Beh,
1: tutto lo stile, ecco, mettiamola così un po' italiano, no?
0: allora innanzitutto l'Italia, secondo me, nel suo piccolo geografico, dico in
1: Sì, sì,
0: proporzione
1: sì.
0: alla Russia, offre una vastità di, cioè una diversità dal nord al centro al sud, sia in termini architettonici che in termini culinari, che comunque sono delle prelibatezze sotto tutti i punti di vista,
1: Eh
0: no?
1: sì.
0: Da un
1: Purtroppo
0: punto di vista gustativo, visivo,
1: sì.
0: purtroppo sì. E quindi in un certo senso, accorciando le distanze e viaggiando poco, riesci a cambiare un panorama in maniera molto efficace, perché anche facendo l'esempio qui di Padova, no? Tra un'ora e mezza stai in montagna, un'ora
1: Sì.
0: traffico promettendo stai al mare, un'ora sei a Verona, un'ora sei a Bologna. La differenza tra l'ora per andare in montagna o l'ora e mezza a Udine, lo stesso Trentino e Verona, hai già due realtà completamente diverse. Parliamo
1: Sì,
0: solo di, rispetto a Padova, appunto, un'ora di macchina. Quindi
1: sì. Sì.
0: sicuramente questo è uno dei, diciamo, a mio avviso, primi elementi che portano alla scelta dell'Italia. Poi sulla cucina italiana non si discute, insomma, comunque la cucina mediterranea, dove sì, i russi sono molto attratti dalla cucina italiana, ci sono diversi ristoranti, ovviamente poi no, si sono creati diversi ristoranti italiani in Russia, e per quanto riguarda la moda, noi in Italia comunque abbiamo gran parte dell'eccellenza, no? Di questo
1: Certo.
0: settore, che non è il mio, però basta vedere, no? Le grandi firme Gucci,
1: Eh sì.
0: Armani, eccetera. Quindi sostanzialmente, considerando il rincaro che i vestiti, o piuttosto che borse, scarpe, eccetera, subiscono nell'importazione in Russia, per un russo medio è molto più facile acquistare un biglietto aereo e farsi una vacanza
1: Venire
0: e
1: qui.
0: venire qui e al contempo fare shopping, perché
1: Infatti io ti dico che essendo nato ad Abano sono cresciuto con i tombini che facevano fumo, no? Le acque termali e il mio, così, l'immagine che ho dell'infanzia è il tedesco che viaggia sempre in qualsiasi stagione dell'anno con braghette corte pensando sia primavera tutto l'anno. E per molto tempo c'è stato questo flusso di turismo tedesco. Adesso io dico Abano perché conosco Abano, ma comunque in tante altre località. E c'era molta fidelizzazione, si era creato un legame comunque con il popolo tedesco, che poi negli ultimi 10-15 anni si è letteralmente spostato, un po' forse anche la cattiva gestione che gli alberghi o le strutture sono rimaste inalterate, quindi non hanno offerto un qualcosa in più. E a un certo punto comunque io ho visto subentrare anche il turismo russo, che a differenza di tante altre forme di turismo ha portato benessere, perché comunque diciamo mediamente tutti quelli che conosco, albergatori e via dicendo, mi dicevano che erano abituati come tipo di turista intanto comunque a comportarsi bene, ma comunque anche a comprare beni di lusso piuttosto che lasciare anche mance generose e via dicendo. Tant'è che si sono, ripeto, sempre parlando di quella zona, si sono talmente affezionati che nel momento in cui alcuni alberghi hanno chiuso per mille motivi, sono stati acquistati da proprietà russe. Quindi c'era questo connubio che molto, diciamo, fiorente, che stava nascendo, ecco, molto anche propositivo per il futuro, e a un certo punto è successo quel che è successo, insomma, inizia il conflitto e c'è questa idea geniale dell'Occidente di bloccare e isolare la Russia, no? Come hanno vissuto i parenti, gli amici che tu hai lì, questa chiusura da parte dell'Occidente?
0: Allora, diciamo che nel primo periodo non si capiva bene quanto sarebbe durato e tutti in cuor nostro, penso sia di qua che di là, quindi sia in Italia che in Russia, si pensava una cosa che si sarebbe risolta nell'arco di qualche mese. E quando si è iniziato a capire che questa cosa in un certo senso non si sarebbe avverata, e quando in Russia hanno effettivamente cominciato a vedere aziende che si chiudevano, negozi che si chiudevano, vetrine che si svuotavano, prodotti che venivano a meno sugli scaffali nei supermercati, in un certo senso c'è stato un buco. Per un determinato periodo c'è stato un buco, perché comunque l'economia ce lo insegna, no? Il McDonald's che ha deciso di chiudere per un momento è stato sfitto e uno si è ritrovato senza il fast food. Questo non vuol dire però che non ci fosse cibo. E, tempo un mese, due, e tutte le catene del McDonald's sono state acquistate da società russe, proprietà russe, che offrono al giorno d'oggi lo stesso menù del McDonald's con la stessa locandina del McDonald's, con un, semplicemente un altro logo,
1: magari
0: un altro
1: una
0: nome.
1: Qualità migliore anche,
0: non lo so perché non mangio nei fast food, però però ecco, la stessa Starbucks adesso si chiama semplicemente Stars, il logo non è più una sirena bianco e verde, è una sirena che tiene in mano due stelle ed è di colore azzurrino viola, quindi cioè neanche grandi cambiamenti, hai lo stesso,
1: quindi c'è stato un changeling,
0: esatto. E tutto sommato questa cosa in un certo senso sicuramente ha addirittura aiutato l'economia russa, perché infatti comunque abbiamo semplicemente spostato il profitto all'interno della nostra Roba nazione.
1: E io lo chiamo scacco matto dell'Occidente, ma paradossalmente l'ha fatto lo scacco matto a se stesso, l'ha fatto l'Occidente, quindi vabbè
0: comunque diciamo che ecco, al giorno d'oggi o comunque già pochi mesi dopo il conflitto, da un punto di vista alimentare non mancava nulla, e da un punto di vista tecnologico posso dire che ok, non hai negozi di rivendita ufficiale Apple, però vai tranquillo che MacBook, iPhone eccetera li trovi lo stesso importati dalla Cina, e originali ovviamente. E da un punto di vista dell'automotive la Russia ha subito un grandissimo cambiamento, nel senso che noi italiani, diciamo così, eravamo abituati a vedere i russi con i macchinoni, no? Adesso parlo per immagini, però sì, meglio sì, rappresentano, no, la cognizione del nostro russo medio, e quindi un russo con una Mercedes con oggi le macchine europee sono quasi completamente sparite dalla circolazione in Russia. Questo perché tutti i settori dell'automotive hanno non solo bloccato le nuove vendite, ma anche i centri service e le parti di ricambio, quindi sostanzialmente tutte le parti di ricambio che si riescono comunque in qualche modo a reperire sul mercato vengono importate tramite triangolazioni o tramite paesi terzi, ad esempio Cina o altri. Però hanno subito un incremento di costo notevole, l'ho vissuto in prima linea perché mio padre aveva una Mercedes e dopo due o tre anni dall'inizio del conflitto ha deciso di acquistare una macchina cinese, perché tutto sommato, non avendo la possibilità di avere italiani certificati, pezzi di ricambio a prezzi accessibili, ha convenuto che sarebbe stata la scelta ottimale. Devo anche dire che queste macchine cinesi, che tra l'altro stanno in parte cominciando a prendere piede anche nel mercato italiano, in Russia ovviamente non sono elettriche, perché per noi la benzina non è un problema, però hanno comunque offerto a un prezzo più contenuto una qualità intesa come optional maggiore, e non sono macchine scadenti, ecco, quindi sono sparite un po' dalla circolazione per vita naturale tutte quelle Lada che si vedevano, no, all'epoca degli anni 90, e sono sparite le Mercedes, le BMW. Quando vedi una macchina europea della serie dici quello sì, ha soldi, cioè nel senso certo. E in generale trovi macchine cinesi o cose similari che hanno proprio stravolto l'immagine di massa.
1: Sì, perché poi si è aperta questa partnership commerciale con la Cina e con i paesi asiatici che, ripeto, se l'intento era quello di isolare, è stato molto fallimentare, perché si è potenziata, secondo me, la Russia da tutto questo.
0: Sì, assolutamente sì. E ti dirò di più, io in un certo senso, avendo provato la macchina di mio padre, cioè ho detto bella, accidenti, cioè per quello che l'hai pagata è veramente bella, e quindi secondo me è stato semplicemente un accelerare qualcosa che comunque in un certo senso sarebbe successo, ovvero l'entrata di nuovi marchi, nuove macchine, certo, come sta accadendo qui in Italia, no? Però il tutto è stato accelerato del blocco dei marchi dell'Occidente. Quindi questa è un po' la situazione dell'automotive. Tornando un attimo al discorso alimentare, diciamo che a mio avviso la Russia era comunque abbastanza allenata, perché a prescindere dal conflitto dell'ultimo anno, già diverse volte abbiamo subito embarghi alimentari. Ne hanno risentito tantissimo anche le aziende qui in Italia, perché all'epoca collaboravo con uno spedizioniere doganale che esportava principalmente frutta e verdura o altri beni destinati al mercato russo, e aveva un dipartimento di 5-6 persone che erano sostanzialmente dedicate alla linea export Russia. E niente, quando c'è stato il conflitto ha dovuto reinventargli un'altra mansione, perché comunque incide anche la tua...
1: La Russia nel corso della storia è stata sottoposta a tentativi di provocazione continui e ripetuti, a cui fortunatamente non ha mai risposto.
0: Sì, non
1: questo,
0: con lo stesso...
1: questa è la mia opinione, sì, nel senso che, voglio dire, ce ne sono di paesi che per motivi futili o altro hanno fatto quello che volevano, ma la Russia ha subito questo. Però mi collego a quello che dicevi, perché storicamente l'Italia, che ha mille qualità, il popolo italiano e via dicendo, quindi ripeto, non siamo né per santificare né per demonizzare, però solo per cercare di essere obiettivi, proprio per la sua varietà, prima dicevi delle regioni, no? Io una volta ho dato un passaggio a una giapponese che doveva fare un colloquio di lavoro per un ristorante stellato, e quando gli ho detto: ma conosci bene la cucina?
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà, e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Italiana, lei mi fa, cosa vuol dire conoscere la cucina italiana? Che se ti sposti di ogni regione c'è un mondo enogastronomico indipendente, quindi effettivamente è così, cioè l'Italia è molto frammentata da questo punto di vista, che è la sua bellezza, da un punto di vista è anche la sua fragilità storica, proprio perché non c'è una sorta di identità popolare, identità nazionalistica, che ha sempre fatto sì che tendenzialmente l'italiano mette sempre il piede in due scarpe, è sempre un lì un po' sul diplomatico, sul democristiano, insomma, mettiamola così per fare una battuta. Quindi questo però ha generato nel corso del tempo che per qualsiasi cosa si tende a fare un po' la vittima, a dire, insomma, o a lamentarsi, ecco. Mentre invece mi dà l'idea il popolo russo di essere molto più dignitoso da sto punto di vista, nel
0: resiliente.
1: Senso,
0: resiliente è la parola, ecco, che mi piace di più, sì, ti confermo. Ricollegandomi al discorso di prima, per rispondere alla tua domanda, quando nel primo periodo, no, del buco dell'alimentare, hanno cominciato a venire meno magari i prodotti europei sugli scaffali, prima che i russi si mettessero in moto rilevando le società, eccetera, eccetera, chiamai una mia amica che è di Mosca e le ho detto: ma com'è la situazione, ma è vero che non avete più la Coca-Cola, eccetera? Ma sì, però cioè, qual è il problema? Starò più in salute. Allora ho detto: vabbè, ma poi cos'altro vi manca? Mi ha detto, ridendo, però con un fondo di verità, comunque c'è una ragazza che nella fascia 30-40 anni, nel senso, non stiamo parlando di chissà che generazioni che hanno passato la guerra, no? E che quindi hanno un'altra mentalità. E mi ha detto serenamente: beh, se ci rimangono le patate, ci rimarranno, mangeremo le patate. E questa risposta mi ha segnato moltissimo, perché mi ha ricordato quando all'epoca del Covid qui in Italia è mancato il lievito per un determinato periodo nei supermercati.
1: L'isteria totale.
0: C'è stata l'isteria totale, no? Cioè certo. la rincorsa, la carta igienica, cioè cose veramente in un certo senso che rispecchiano, secondo me, l'indole, l'atteggiamento, la psicologia del paese e delle persone che compongono il paese. Quindi diciamo che ovviamente poi carattere più, carattere meno, io non voglio generalizzare, però dovendo fare un discorso macro, quello che ti posso dire è sì, il popolo russo comunque è molto più resiliente, e in parte proprio di indole, in parte probabilmente anche per passami il termine, l'impostazione che lo Stato ha comunque sempre dato alle persone, nel senso che noi parliamo di federazione e sì, è una federazione, non voglio entrare in termini politici, però la Russia, per quanto è vasta, è molto unita. L'Italia, che in proporzione geografica è neanche un ventesimo della Russia, è molto più frammentata, come dicevi tu, e così è unita da un punto di vista politico e culturale, proprio perché secondo me negli anni certe limitazioni ti hanno portato ad avere una forma mentis, no?
1: Hanno forgiato in un certo senso.
0: Sì. Io quello che ti posso dire è che comunque è quello che si sa, è che comunque non ci si può lamentare della situazione sui social, sui pochi social rimasti in Russia.
1: Perché non sono aperti tutti, giusto?
0: Esatto, sì, alcuni social sono stati bannati, per esempio Telegram, che pur essendo stato inventato da un russo è stato bannato perché ritenuto pericoloso dal governo russo. Altri, come invece Facebook o comunque i prodotti Meta, sono stati bannati per... sono stati in un certo senso chiusi da Facebook stessa, da Instagram stesso, quindi in un certo senso ci si divide tra quello che la Russia ha bannato e quello che è stato autobannato perché non vuole più avere a che fare, erogare i servizi in Russia, no? E quindi sui pochi social che sono rimasti, dove appunto poi si sono sviluppati anche dei social locali, che comunque in un certo senso qualitativamente parlando non sono uguali al WhatsApp di turno, ok? Però in un certo senso comunque permettono alle persone di comunicare con la messaggistica istantanea. E ecco, tornando al discorso che faceva tu su questi social che ad oggi è ancora aperti, comunque non puoi esprimere apertamente la tua opinione in base alla situazione.
1: Sì, non c'è una libertà di pensiero
0: politica, di pensiero, di espressione, di parola. E ecco, una cosa che in un certo senso io ho visto trapelare nei film e che confermo è che i russi fanno sul serio. Cioè che quando, nel senso, non è come qui in Italia dove uno commette un reato di piccola, media importanza e quattro giorni dopo è a posto. Da noi se è vietato e ti trovano con le poste, ti mettono via, ma ti mettono via per un po', non per quattro giorni. Quindi sotto questo punto di vista non è il russo il cattivo, però è quello che fa, diciamo, un po' più sul serio, no?
1: Sì, assolutamente sì, ma è proprio per questo, sai, che c'è poi una differenza, indipendentemente che sia giusto o sbagliato, e non contesto questo, però se io vengo in casa tua, facciamo un esempio, e tu mi dici che devo togliermi le scarpe, io me le tolgo perché è casa tua, ok, magari a casa mia sono abituato a girare con le scarpe infangate. Il problema qual è? Che comunque, diciamo, se effettivamente ci sono delle regole, giuste o sbagliate che siano, vanno comunque rispettate. E io infatti, se andassi in Russia, non mi permetterei mai di fare cose che non si possono fare. Qui in Italia invece le regole ci sono, ma non vengono fatte rispettare. Quindi tanto vale che ci siano, perché a sto punto, come dici tu, se qualcuno poi combina qualcosa o fa infrange la legge, se dopo te lo vedi due giorni libero, dopo due giorni libero a poter reiterare il reato, allora magari le cose non vanno e ti crea questa insoddisfazione. Non dico che sia giusto una mancanza di libertà di espressione piuttosto che l'apertura quasi totale invece alle espressioni, ma è proprio una questione di
0: gestione della massa, anche perché comunque devi pensare che la massa in Russia, al netto, diciamo, dei boschi e della tundra e della taiga, però comunque parliamo di un quantitativo di persone che solo Mosca può ricoprire il Triveneto, vado a spanne però quindi diciamo che se adottassimo il sistema di gestione italiano in Russia probabilmente verrebbe fuori un putiferio.
1: Ah sì, un disastro.
0: Cioè, se facessimo l'inversione dei ruoli, tipo nel film Una settimana da Dio, è presente? Cioè, ecco, a mio avviso non succederebbe, ecco, qualcosa di buono.
1: No, assolutamente, no. Ma invece, rispondo a due messaggi che sono arrivati nel frattempo. Dalla guerra del Golfo, le singole testate giornalistiche inviate prima abbastanza indipendenti sono stati sempre più messi sotto controllo e unificati con fonti unificate che danno notizie e veline già selezionate da diffondere. I giornalisti come i dottori hanno perso sempre più la loro indipendenza, grazie. Credo di sì, cioè, in un certo
0: posso
1: senso.
0: Rispondere con un commento storico. Allora, in verità, quando noi guardiamo la TV, siamo consapevoli, no, di essere liberi nello scegliere cosa guardare. In verità no, perché è qualcosa di preselezionato all'origine. E lo diceva Crepè nel libro Cattiva Maestra Televisione, non so se hai presente chi è l'autore. E in un certo senso, le pubblicità, le trasmissioni, la televisione, è tutto già in parte preselezionato, così come anche la parte giornalistica. Questo a prescindere dalla situazione attuale. Ovviamente, a mio avviso, è plausibile che le informazioni vengano filtrate secondo certe pieghe che fanno più o meno comodo a determinati partiti, persone o situazioni. Però la vera libertà non è mai esistita, cioè la vera libertà mediatica non è mai esistita a prescindere dalle questioni del conflitto, no?
1: Dove intendi, lì o qua in generale?
0: In generale, da nessuna parte, credo, no? Nel
1: Ma
0: senso
1: credo che la libertà sia dentro, voglio dire, a prescindere dal tuo discorso, no?
0: Sì, cioè, però ecco, se vogliamo parlare in generale delle testate giornalistiche o comunque dei film, puoi scegliere quale tipo di giornale confrontare, però sono comunque sempre notizie veicolate. In dettaglio sulla situazione Ucraina e Russia, adesso veramente spesso non si capisce più cosa fa chi, perché smetti quasi di ascoltare le notizie, perché dubiti della loro effettiva fonte.
1: Assolutamente sì.
0: E quando dicono il drone russo ha colpito l'Ucraina, a volte tu dici, ma veramente è un drone russo? Potrebbe anche essere una cosa mascherata da drone russo, certo, che qualcuno fa per autosabotaggio. Non sto dicendo che accade, sto dicendo che però
1: sono completamente d'accordo.
0: Quindi
1: è già un errore a prescindere il fatto che tu ti attenda di essere informato da un tipo di informazione che dovrebbe essere intanto varia e pluralista più possibile, proprio per darti modo di farti tu un'idea. E comunque sia, la realtà lì io non la conoscerò mai, la posso conoscere attraverso una persona che conosce quei posti o che ha visitato quei posti o che abita lì, ma se io mi aspetto di farmi un'idea reale di un popolo lì attraverso la televisione o un giornale è pura utopia, ma è anche un'utopia distorta, tra l'altro, ok? Sì. E, tra l'altro, voglio dire, tornando al fatto che sono stati appunto inibiti certi social, ma quindi il popolo russo effettivamente non può comunicare, cioè è una sorta di comunicazione interna, non c'è uno scambio con l'esterno, ok?
0: No, allora diciamo anche i social che sono rimasti sono ovviamente prevalentemente russi, oppure russi più repubbliche, determinate repubbliche ex URSS. E anche il sistema di messaggistica istantanea, che attualmente è un programma che si chiama Max, funziona solo tra numeri russi. E WhatsApp in Russia non funziona più, a meno che tu non accenda la VPN, che non so se sai cos'è la VPN. Sì, sì. Ok, perfetto. Per eventuali ascoltatori che non lo sanno, è un sistema che praticamente simula che il server a cui tu ti connetti sia geolocalizzato in un altro paese, quindi sostanzialmente fa finta che il tuo telefono non sia effettivamente collocato in Russia. Quindi WhatsApp o altri social funzionano solo se collegati a VPN, quindi fuori dal territorio russo. E nonostante questo, da settembre-ottobre dello scorso anno fino ad oggi, comunque anche con la VPN ci sono sempre più blocchi, perché lo vedo personalmente, non avendo il numero russo per ovvi motivi, perché sennò i costi del roaming sarebbero le stelle, e non avendo la possibilità di farmi il social russo, io l'unico mezzo che ho per telefonare alla mia famiglia appunto sono le chiamate WhatsApp, ma spesso e volentieri salta la linea, la connessione non è stabile.
1: Ma questo ha creato un senso di, cioè il popolo russo, le persone che tu conosci si sentono un po' isolate. Sì. dal mondo.
0: Sì, questo sì, in un certo senso crea anche un po' di rabbia, contenuta però rabbia, perché comunque e in un certo senso noi non parliamo solo di affetti, come è il mio caso, cioè chi aveva del lavoro.
1: Certo.
0: Sì, in un certo senso tu ti trovi pian pianino sempre più soffocato da questa cosa, per cui cerchi di stare in apnea, di prendere aria quando è possibile, però indubbiamente questo incide sul tuo stile di vita, sul tuo modo di relazionarti sia nella famiglia, nelle cose private che nel lavoro.
1: Certo.
0: Anche perché comunque, allora tornando un attimo al focus Russia, c'è stata una fuga di persone nella Russia da quando c'è stato il conflitto. Chi aveva famiglia e che in un certo senso sarebbe potuto essere stato chiamato ad arruolarsi,
1: infatti,
0: e chi ne aveva la possibilità è andato a lavorare in altre sedi fuori dalla Russia, si è fatto trasferire
1: e questo
0: per lavoro.
1: Scusa, come viene percepito dal governo russo?
0: Bene, no, però in un certo senso, sai, quando hai la giustificazione esci dall'ora di matematica.
1: Ah, ok. Sì, voglio dire, cioè, se ritornano un giorno sono perseguibili?
0: No, perché comunque chi se n'è andato in maniera lecita perché ha chiesto il trasferimento per
1: con
0: lavoro,
1: con
0: permessi e tutto.
1: Okay. Cioè, perché non... ricordiamolo che in Russia vige ancora la leva militare obbligatoria, e da quando è iniziato il conflitto tu stessa mi hai detto che hai visto comunque delle persone che...
0: Sì, io mi ricordo, era marzo dello scorso anno, del 2025, e siccome mio padre compie gli anni a marzo, spesso vado lì in quel periodo, camminavamo in un giorno della settimana in Piazza Rossa, perché comunque nei weekend, volente o nolente, è molto più affollata rispetto ai giorni settimanali, e niente, avevo visto diversi gruppi di ragazzi vestiti già da esercito, da campo, che venivano a fare sostanzialmente il saluto del Cremlino e poi si imbarcavano per chissà dove. Quindi sì, e ti dico di più, a me purtroppo ad ottobre dello scorso anno è mancata la nonna, la mamma di mio papà. Abbiamo fatto i funerali E sai, io ho delle lacune comunque, essendo me ne andata a 11 anni, quindi diciamo che non avevo mai frequentato cimiteri da quando vivevo in Italia, russi, e, per fortuna o purtroppo, che si dir si voglia. Ad ottobre, quando siamo andati al cimitero, ho notato che innanzitutto da noi tutti i morti vengono sepolti a terra, non esistono le casette o cose, okay, di questo, cioè non so come chiamarli, però
1: sì, con ci sono magari anche le ceneri, esatto, piuttosto che i loculi, quelli verticali.
0: No, da noi
1: verticali,
0: tutte le sepolture sono effettuate a terra. Io in una parte del cimitero ho visto che c'erano delle bandiere tutte colorate, no? E ho chiesto a mio padre, ma lì cosa c'è? Perché di solito, insomma, vedi queste tombe con magari i fiori, eccetera, però non bandiere o cose simili. Mi fa, guarda, quella è una porzione di cimitero militare, perché dove appunto vengono sepolti i ragazzi, e viene piantata la bandiera della, per ogni tomba, della Russia, più la bandiera della loro, del loro squadrone, o non so come chiamare, del, sì, sì, del dipartimento per, nel quale stavano combattendo, certo, no? E avevo visto, diciamo, un pezzettino di terra. Sono tornata a marzo di quest'anno, quindi a distanza di 6 mesi da ottobre, neanche 5, e quel pezzettino di terra era triplicato in 5 mesi. Ma questa cosa ha fatto un po' pensare, perché dico, accidenti, cioè, sai, non me la sono neanche sentita di andare lì, perché poi è brutto andare a fare queste cose per curiosità, però ho anche pensato, chissà che età media hanno. E comunque sì, cioè nel senso, non è che noti la città che si svuota, però vai a fare una visita triste di questo genere, hai un impatto visivo forte.
1: Eh sì.
0: Quindi sì.
1: Beh, qua iniziano con forza Putin, forza Russia, o qualcuno che dice facciamo un patto con la Russia, che è più europea degli altri paesi, abbiamo più comunanza con discorsi di origine, culture, lingue, eccetera eccetera. E Alex ti chiede, buongiorno, volevo chiedere alla tua ospite, i suoi genitori e familiari che sono rimasti in Russia, stavano meglio prima o dopo di Putin? Grazie da Alex, un salutone.
0: Bella domanda. Sì. Io credo che siano stati anni e in un certo senso regimi completamente differenti. Innanzitutto purtroppo non posso rispondere al posto dei miei genitori, certo, perché dovrebbe essere una domanda che dovrei tradurre e riportarvi per parola per essere fedeli. Però io mi ricordo quando sono nata, allora innanzitutto in Russia non c'erano ancora i pannolini.
1: Ah.
0: Ok, e in più tu avevi il talloncino per andarti a prendere gli alimentari.
1: Ah, tipo la tessera sociale?
0: Esatto, quindi non è solo un prima o dopo Putin, è una questione secondo me proprio di, no? Di come è stata gestita, certo, la massa. Uno dice, vabbè, oggi ho la macchina, ho il lavoro, ho 5 supermercati, prima di Putin cosa avevo? Avevo la tessera sociale per potermi andare a prendere i litri di pane i litri di latte e il pane contato per la settimana. Mancavano le scarpe, mancava l'abbigliamento, la moda non parliamone. Però questa risposta, che è l'unica che mi permetto di dare, è non tanto correlata a Putin in sé, come...
1: No, ma infatti sì, ma ci sono domande che sono anche appunto difficili a rispondere, perché è come se mi domandassero se stava meglio in Italia prima o dopo Berlusconi, prima o dopo il PD, prima o dopo Forza Italia, cavolo me ne frega, cioè nel senso è proprio una linea generale, cioè si parte da un presupposto diverso, perché ovviamente non è come, cioè ogni paese ha la sua storia, la sua evoluzione, la sua formazione diversa, alcuni si sono formati con scontri, con ribaltamenti, con rivoluzioni del proprio popolo, eccetera eccetera, altri sono un po' più magari inquadrati da una sorta di linea, diciamo, più ferrea, più severa, più caratteriale. Quindi non ti leggo un altro. Forza Putin con il cimitero. Beh, qua dice che è triste per il discorso del cimitero triplicato, ma come tutti i conflitti, sì, come tutti i conflitti, insomma, voglio dire, producono tristezza e dolore, insomma, ecco. E, ok. Allora, mancano un minuto e mezzo.
0: Rubo solo sì, una cosa, un minuto vuoi, per dire questa cosa. Io non so come lo Stato, e magari ve lo dirò fra qualche mese o anno, si attrezzerà, perché il problema è che quando tutto questo dovrà finire, perché io ovviamente ho speranza che possa finire nel breve medio termine,
1: certo.
0: Però gestire tutti noi i reduci di guerra non sarà facile. E considerando il fatto che gran parte di questi sarà anche popolazione medio giovane, cioè ragazzi che avranno 25-30 anni, io sono solo curioso di sapere come la Russia si muoverà a livello di centri di
1: recupero di supporto psicologico,
0: perché secondo me una grandissima parte della, diciamo, della gioventù è in parte stata segnata del Covid dappertutto, anche in Russia, perché comunque in un certo senso il Covid ha portato certo. a un'impronta che è ben evidente sulle generazioni e in tutti gli ambiti in
1: sì,
0: tutti
1: sì, sì.
0: E poi questa cosa della guerra, per chi si era già subito il Covid, cioè un ragazzo che ha 24-25 anni, che si è fatto l'adolescenza con il Covid e che adesso si trova in guerra, quando rientra, secondo me è
1: sì, è stato un po' un furto della propria giovinezza e dei propri anni spensierati. Allora, siamo...

Io ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 16 giugno e parto con il ringraziare Fabrizio, che era al tavolo con me durante il giro in motonave con Radio Gamma 5, perché è stato gentilissimo a informarsi in merito alla famiglia di Bassano del Grappa. Vi ricordo, perché ne abbiamo già parlato, questa famiglia composta da 6 persone, perché un figlio abita già fuori, quindi c'è mamma e papà che sono Diana e Marcello, poi ci sono 4 figli, di cui una figlia disabile al 100%, e Fabrizio, ecco, ha fornito 2 nominativi di lavoro. Perché? Perché Marcello comunque si trova anche senza lavoro, fino adesso diciamo si è occupato un po' della figlia e ha fatto anche qualche lavoretto, però non ha nessun lavoro concreto che possa essere documentato, e quindi mentre invece Diana è l'unica che ha un lavoro stabile, e quindi anche qualora ci fosse un'agenzia immobiliare che fornisca loro delle proposte di affitto, non hanno i requisiti diciamo dimostrabili per poter accedere a queste proposte, e quindi giustamente Fabrizio ha inviato loro insomma 2 nominativi, in modo che ci siano, insomma, aumentino le probabilità. Ecco, vi ricordo che questa famiglia verso fine dell'anno scorso è stata sfrattata. Non entriamo nei dettagli, ma un po' per la loro bontà e ingenuità non hanno diciamo contestato, ecco, mettiamola così, lo sfratto, e pensando anche di trovare subito una soluzione. Invece si sono ritrovati che per un periodo sono stati ospitati da un loro conoscente, un loro amico, e poi fortunatamente tra virgolette il comune ha trovato loro degli spazi, che però questi spazi non sono assolutamente adeguati. Stiamo parlando, io, anche se non è forse il termine esatto, lo chiamo una sorta di dormitorio, dove loro inizialmente avevano una proroga di 15 giorni, poi siamo passati a un mese, e poi siamo passati ultimamente a 2 mesi di proroga. La proroga, l'ultima, scade adesso al 30 giugno, quindi loro sapranno qualche giorno prima se viene prorogato per altri un mese o 2 mesi, insomma, ecco. Quindi vi lascio immaginare lo stato d'ansia e la disperazione in cui versano. Tra l'altro non sono spazi adeguati né per contenere appunto 6 persone, ma neanche per creare loro quel minimo di intimità familiare. Non possono ricevere la posta, insomma non possono portarsi le loro cose, quindi le loro cose sono dal giorno dello sfratto depositate in un fienile, in un granaio, e quindi fino adesso hanno subito intemperie, pioggia, vento, freddo, caldo, animali, eccetera eccetera, quindi con l'alta probabilità anche di rovinarsi. E quindi loro chiedono semplicemente di trovare una casa o una soluzione di affitto adeguata per 6 persone, ecco, quindi 3 camere in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, oppure anche nel tratto che collega Bassano verso il Veronese. E per cui insomma, ecco, stanno vivendo veramente questa brutta situazione. I figli ovviamente non sono contenti, e quindi vi lascio immaginare, insomma, ecco, lo stato d'animo generale, per cui cerchiamo di aiutarli. Adesso, ripeto, Fabrizio ha dato questi 2 nominativi, vediamo se andranno almeno uno dei 2 in porto, e per cui ringrazio Fabrizio. Poi condivido un messaggio che ho ricevuto da amici. Non conosco la persona, ve lo anticipo, però mi sembrava interessante sia per poter aiutare questa persona e anche per che qualcuno di voi ne possa beneficiare. E cioè, lui si chiama Alberto Pavesi, ha perso da poco il papà, e il papà aveva un mobilificio, e dopo la morte del papà la famiglia e il ragazzo hanno capito di non poterla gestire questa realtà aziendale, quindi l'hanno avviata alla chiusura, e quindi attualmente c'è una situazione in cui stanno vendendo tutti i mobili al prezzo di costo, quindi arredamento per casa, cucina, soggiorno, camera da letto. Se volete informarvi, se avete necessità di acquistare dei
immobili, quindi voi avete il beneficio che vi vengono venduti al prezzo di costo e questa famiglia evidentemente riesce ad avere un po' di liquidità per probabilmente la chiusura dell'azienda, eccetera eccetera, basta mandare un messaggio ad Alberto e lui vi manderà le foto dei mobili che vi interessano e che ha a disposizione attualmente. Il numero è 351 515 8448, lo ripeto, 351 515 8448. Ecco, poi ringrazio tutti quelli che hanno inviato messaggi e complimenti per l'intervista di martedì scorso a Silvana Bonazza, la prima donna fotografa professionista d'Italia, e vi racconto alcuni aneddoti. Allora, il primo è che avevo chiesto alla figlia Claudia di accompagnare la mamma, visto che insomma le temperature sono alte, e ho detto insomma accompagnala tu qui, insomma fammi un piacere, e quindi pensavo, quando li ho viste entrare in cabina regia, che fosse appunto così. Poi invece, quando sono andato a salutarle, che è finita la trasmissione, ho scoperto che Silvana aveva guidato lei all'andata ed è stata irremovibile nel guidare anche al ritorno, e stiamo parlando, signori, di una signora di 89 anni, ok, che ha ancora la vitalità di una ragazzina, ecco, e sarà merito di quella che lei ha paventato come la dieta del caffè che ha fatto per tutta la vita. Gli altri aneddoti riguardano il fatto che proprio fuori dalla sede, quando siamo usciti dopo l'intervista, c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché ha incontrato un cugino del suo defunto marito Gino, che evidentemente aveva ascoltato la trasmissione, visto che sono originari tutti di Campodarsego, è venuto insomma a salutarla, quindi c'è stato questo momento molto simpatico. E qualche giorno dopo mi ha chiamato il nostro grande conduttore Ilario Canova, conduttore della radio del sabato, e mi dice che sua moglie durante la notte aveva ascoltato la registrazione della puntata, e anche lì c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché loro in passato, più di 20 anni fa, hanno fatto con la Silvana, quindi Ilario e la moglie e Silvana e il marito, hanno fatto 4 viaggi in India, proprio quando in merito a quella situazione che vi ha raccontato Silvana durante l'intervista, dove c'era questa struttura dove Silvana ha comprato anche una parte di terreno per costruirla, e ha portato medicinali, vestiti e quant'altro per queste suore con il sorriso, che era questa associazione che gestivano appunto gli aiuti ai bambini trovati per la strada, senza genitori, abbandonati, e poi lì c'era anche tutta una situazione di malati o di povertà, insomma, ecco. Quindi Ilario insomma c'è stato e ha potuto insomma testimoniare quello che Silvana poi ha detto qui in radio, che era assolutamente vero. Tra l'altro poi loro, vista l'amicizia che si era

Grazie a tutti, insomma, sempre per la partecipazione. E a proposito, prendo spunto proprio da martedì scorso per condividere con voi un pensiero. Allora, fino ad oggi posso solo che ringraziare, e lo faccio sempre, per tutti i complimenti che ho ricevuto e continuo a ricevere, per il sostegno, per l'affetto, per la vostra vicinanza sincera e per l'attenzione nei miei confronti. Normalmente sono una persona che io preferisco farli i complimenti che riceverli, però devo dire che in questo caso le vostre parole e i vostri pensieri scaldano davvero il cuore. Però voglio concentrarmi su un messaggio che ho ricevuto proprio martedì scorso, uno solo negativo in così tanti mesi, ma è utile per sottolineare un concetto e anche per farmi conoscere un po' di più da voi. Io amo le critiche costruttive, i consigli, i confronti, perché mi hanno sempre fatto crescere nella mia vita, mi fanno migliorare, mi servono a cercare la versione migliore di me stesso. Però trovo sinceramente inutili e dannosi i messaggi negativi fini a se stessi, cioè quelli che hanno lo scopo solo di gettare addosso agli altri la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria insoddisfazione, i propri vuoti. E questo ovviamente non riguarda solo me, ma spesso, non spesso, ma qualche volta li ho sentiti anche rivolti a qualche altro conduttore o alla radio, ecco. Allora, io sicuramente non seguo la filosofia del purché se ne parli, cioè non mi piacciono le polemiche in generale, preferisco i confronti. E in televisione ormai è la tendenza, no? Quindi gente che litiga per tirare su l'audience, anche nei social è così, la rabbia utilizzata come strumento per aumentare gli ascolti e via dicendo. Ecco, io sono lontano anni luce da questa tipologia di comunicazione perché amo la gentilezza, l'educazione e soprattutto l'intelligenza, a maggior ragione quella emotiva, l'intelligenza emotiva. Per questo martedì scorso ho letto quel messaggio che mi era arrivato, perché al tempo stesso non amo la censura, ma è giusto che io avvisi preventivamente eventuali soggetti oscuri o forze di ostacolo o persone che hanno voglia di perdere tempo in generale, che non darò loro spazio, tempo ed energie, soprattutto non sarò io a nutrire il loro vuoto. Però quel messaggio è utile per spiegare con la massima trasparenza, perché io amo la trasparenza e la chiarezza comunicativa, chi sono. Quindi un pezzettino in più, ecco, mettiamola così, di me per la nostra conoscenza reciproca, un tassello nel nostro percorso radiofonico e non solo. Io ho cominciato questo programma il 17 febbraio. Credo, insomma, senza sbagliarmi, di aver nominato solo 2 volte la mia azienda in tutto questo tempo, senza tra l'altro dare ulteriori riferimenti a quello che è, o riferimenti appunto di contatti, eccetera, eccetera, quindi senza farmi pubblicità. Perché? Perché mentre scrivevo il libro di Radio Gamma 5, visto che ho scritto io il libro, avevo ben chiaro, e soprattutto ce l'ho ben chiaro anche adesso, che questa radio non deve essere utilizzata per farsi la propria vetrina, per farsi la propria bottega. Lo sapevo bene allora e lo so bene anche adesso. Quindi se ho accettato di condurre questo programma è per 2 motivi principali. Il primo è perché me l'hanno chiesto 2 persone a me tanto care del CDA e non potevo dire di no a queste 2 persone a cui voglio un mondo di bene. E il secondo motivo è quello che mi sono posto come obiettivo di fare del bene a questa realtà, a questa emittente, di portare il mio contributo. Così io ho creato il mio programma che ho chiamato Storie della Gente proprio per omaggiare Franco Carraro, con tutta l'umiltà possibile ovviamente, e continuare, diciamo, in qualche modo, soprattutto a mio modo, il solco tracciato da lui. Quindi ho impostato il programma parlando di persone, di storie, ho messo le persone proprio al centro della scena. E ho riempito soprattutto il programma di ospiti, perché sempre in un'ottica di fare del bene alla radio, ogni ospite può portare nuovi ascolti, può portare nuove energie. Magari qualcuno che ci ascolta si appassiona a questa emittente e inizia ad ascoltarla assiduamente. Magari appunto si affeziona anche ad altri conduttori, oppure ad altri contenuti, oppure può partecipare ai tanti eventi che vengono proposti, al GAS e via dicendo. Quindi, siccome lavoro, poi ovviamente, visto che lavoro nel settore editoriale, io ho portato la mia conoscenza condividendola con voi. Tra l'altro, sempre parlando
partendo dal fatto che sono la conduzione è iniziata il 17 febbraio, fate il conto di 3 ore a settimana fino a oggi, quante

0: ore sono, ecco, in questo totale di ore, solo 2 ore, perché ce le ho registrate, in 2 ore ho fornito delle pillole di editoria, quindi ho dedicato proprio quelle 2 ore, diciamo, a dare informazioni nell'ambito editoriale. Ecco, 2 ore, ripeto, sul totale che ho condotto fino adesso. E tra l'altro, ripeto, sempre pillole di editoria, senza riferimenti, senza farmi pubblicità, eccetera, eccetera, ma solo per condividere quelle che possono essere le esperienze, o meglio, per dare gratuitamente dei consigli a quelli che vogliono cimentarsi, non so, nella scrittura di un libro, piuttosto che dare forma alla loro esperienza di vita. E questo perché nel mio lavoro continuamente sento persone che purtroppo hanno preso delle fregature, purtroppo si sono trovati smarriti in un ambito così complesso come l'editoria, eccetera, eccetera. Io specifico che i miei primi libri li ho pubblicati più di 20 anni fa. Per fortuna, lo dico proprio con molta serenità, per fortuna lavorativamente non avevo bisogno prima di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità, e non ho bisogno adesso di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità. Anzi, io non uso in generale la pubblicità, perché ho sempre preferito il passaparola rispetto a investire dei soldi in una pubblicità con quegli slogan tanto affascinanti. Ma io ho sempre preferito che le persone parlassero di fatti concreti, cioè di come si sono trovati con il mio lavoro. E infatti tutti gli autori che io fino adesso ho accompagnato e continuo ad accompagnare alla pubblicazione, alla realizzazione dei loro progetti, al post pubblicazione, eccetera, eccetera, tutti sono arrivati fino ad oggi con il passaparola, cioè quindi persone che hanno avuto a che fare con me, che suggeriscono: guarda, vai e fidati di Fabio perché bla bla bla. Ok, quindi sono stati loro a venire in cerca di me. Quindi, per trasparenza e per rispondere a quel messaggio sgradevole che era arrivato, da quando è iniziata la mia trasmissione io ho già invitato un altro editore, Attilio, e anche altri autori che si sono autopubblicati il loro libro o che hanno pubblicato con altre case editrici. Io personalmente collaboro con altre realtà editoriali, ma soprattutto ho invitato tanti ospiti che non c'entrano nulla con l'editoria. Ogni 15 giorni ospito Luca con la rubrica La pedagogia del cuore, in ambito di pedagogia steneriana. Ho invitato anche altri docenti delle scuole Waldorf, ho invitato la presidente dell'associazione autismo, fotografi, c'è stato l'ingegnere e via dicendo. Quindi non si tratta solo gli autori che hanno pubblicato il libro, è una minima parte di tutti gli ospiti, almeno 2 di media ogni settimana, che ci sono qui in trasmissione. Però mi sembra ovvio, se parliamo di competenze, che, faccio esempi, un dottore omeopatico parli di medicina omeopatica o di cure naturali, un architetto parli anche di architettura, un terapeuta anche di percorsi di cura, un produttore musicale anche di musica propria o della musica di cui ha esperienza, quindi una persona esperta di antroposofia parlerà di antroposofia. Cioè, si tratta di competenze, non di vetrina. E soprattutto, per concludere, ho creato, ed è stata la mia più grande soddisfazione, il marchio editoriale di Radio Gamma 5. Quindi, se avevo degli interessi di altra natura, non avrei creato quel marchio, perché quello è stata proprio una mia volontà e una cosa che mi sono prefissato. Cioè, avrei potuto pubblicare il libro di Radio Gamma 5 dove mi faceva più comodo, dove magari avevo appunto degli interessi maggiori. Per inciso, poi, lo specifico, perché a volte si fa confusione, soprattutto per come magari a volte sono stato presentato, io non sono editore di Buona Vita Social Club, l'editore si chiama Andrea Betto. Io ho un'azienda editoriale, cioè io ho una mia azienda che fornisce servizi editoriali, che non c'entra nulla con Buona Vita Social Club, cioè io non ho nessun rapporto di lavoro, di dipendenza, piuttosto che è una semplice collaborazione. Vi spiego anche perché, perché ripeto, sono molto trasparente. Io ho collaborato con la Prospettiva Editrice di Roma, con una casa editrice del Piemonte, anche con il Ciclope Edizioni, eccetera, eccetera. Ma fra tutte, comunque, Buona Vita Social Club è quella che in pieno periodo Covid mi ha permesso di pubblicare un libro dove, in maniera ironica, si andava a contestare quella che è stata, diciamo, tutto l'ambito delle restrizioni del comitato tecnico scientifico, del governo, eccetera, eccetera, di tutto quello, di tutta quella fantasia che ci ha chiusi in casa. Quindi mi ha permesso di pubblicare quello. Il secondo libro che mi ha permesso di pubblicare per conto di un'altra autrice è stato di una mamma con un bambino danneggiato di vaccino, danneggiato a causa del vaccino. Ora, ripeto, fatevi una domanda: quante case editrici ci sono che lasciano questa libertà di pensiero, che danno la possibilità a autori che magari appunto vogliono raccontare determinate cose di poter pubblicare un libro, visto che eravamo e siamo spesso in totale censura da questo punto di vista? Se parli di certe cose nei social ti bannano o ti creano degli algoritmi sfavorevoli e via dicendo. Quindi il motivo per cui continuo a collaborare ampiamente con Buona Vita Social Club è per questa libertà che mi concede, nella fiducia che ha nei miei confronti, ovviamente. Ma se domani mattina un editore mi chiamasse e mi dice: Fabio, andiamo a bere un caffè perché così magari mi potresti proporre degli autori e via dicendo, io lo andrei a berci un caffè, perché ripeto, non ho nessun vincolo. E specifico che se invito qui un autore di Buona Vita Social Club o di un autore che ha pubblicato con altri editori, è per i contenuti, è perché, diciamo, crea contenuti alla radio. E soprattutto, e qua lo sottolineo 20 volte, se grazie a questa ospitata quell'autore, indipendentemente da dove ha pubblicato, vendesse anche 100 libri in più, sapete quanto guadagna Fabio Turin? Zero, lo zero assoluto. Fabio Turin non ha nessuna, perché non l'ho mai voluta, nessuna percentuale di guadagno su eventuali vendite, non ha nessun come si può dire, nessun accordo commerciale con le persone che vengono ospitate, perché poi ci sono anche delle agenzie che fanno marketing, che seguono l'immagine di degli autori, che appunto si fanno pagare per dire: guarda, ti preparo questa ti organizzo questa presentazione, ti ospito in radio, bla bla bla, e si fanno pagare. Ecco, io non mi sono mai fatto pagare per nulla, quindi se ospito qui, visto che, diciamo, si parlava di marchette per i libri che propongo, che gli autori propongono, lo specifico e chiunque può controllare o indagare, non me ne frega niente, io prendo zero, cioè non ho nessun interesse, lo faccio perché a me piace far star bene le persone. Quindi se qualcuno, grazie all'ospitata, acquisisce un po' di visibilità in più, se la radio acquisisce nuovi ascoltatori, io ho fatto il bene di due soggetti, la radio e l'autore stesso, e sono l'uomo più felice del mondo. Quindi io li invito, che siano autori o che siano persone che vogliono raccontare la loro esperienza, per condividere le loro storie, quindi non per interessi economici. E anzi, concludo con un applauso a tutti i conduttori di Radio Gamma 5, perché sono tutti volontari e tutti ci mettono il cuore e l'anima per questa radio, per questa realtà. E ecco, poi sarei ipocrita a dire che grazie alla radio non ho ricevuto vantaggi. Sì, ma non di natura economica. Quindi il punto è che la radio mi ha dato tanta visibilità, il fatto che quando esco magari appunto ci sono persone che mi riconoscono, che ci tengono anche a complimentarsi e via dicendo, ma soprattutto da quando ho iniziato a fare il conduttore, quello che ho ricevuto è calore umano, affetto, energia positiva. Quindi, come ho già detto più volte, lo ribadisco, io qui ho trovato casa, ho trovato una grande famiglia, e questo è impagabile, questo non ha prezzo. Ma non gli aspetti economici, anzi, giusto per dirla tutta, quando uno, e questo vale penso per tutti i conduttori, il fatto di fare tragitto per venire in radio, condurre una, due, tre ore o di più, tornare a casa, io nel mio caso anche diciamo coordinarmi con tutti gli ospiti per insomma un minimo di organizzazione, quello è tempo che tolgo alla mia azienda e al mio lavoro. E lo faccio, ripeto, volentieri, perché di contro, come ho detto prima, ricevo qualcosa che non è materiale, è proprio a livello affettivo, quello, qualcosa che mi nutre l'anima, qualcosa che mi riempie di gioia. E qua termino veramente, specifico che se le due persone del CDA che mi hanno chiesto di iniziare a condurre, ma anzi tutto il CDA, perché io adoro tutto il CDA, voglio bene a tutti e non solo al CDA, se mi chiedessero di smettere, io smetterei all'istante senza neanche domandare il motivo, ma proprio con la pace nel cuore, con immensa gratitudine e senza proferire parola. Quindi dico questo: la cosa più assurda di tutto questo discorso è che qui in radio io avevamo tutti la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, e si poteva interagire con lei, potevamo farle una domanda, si poteva scrivere un complimento a lei, e invece tu cosa fai? Scrivi un messaggio inutile, privo di fondamento e fuori luogo. Ecco, questo è il punto. Anche quando sento che magari qualcuno semplicemente per il gusto di disturbare un altro conduttore va a fare una telefonata, o ci sono degli insulti o delle provocazioni, ecco, questa è la cosa assurda. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo. Quindi grazie a tutti, un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando dal notturno quando ci sarà la registrazione, quindi un abbraccio anche a voi, soprattutto a Valentina di Carmen Sita. Adesso io vi metto uno stacchetto musicale e poi vi leggo gli annunci della radio. Grazie intanto per l'ascolto.
1: 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 쉬, 들어보세요. September.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini info
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
3: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Eccoci tornati in diretta e leggo un messaggio che è arrivato. Sei in gamba da Mario, non fare mai caso che ti tratta peggioramente, mai. Va avanti col tuo nobile cuore e vedute. Saluti da Mario Cappellotto. Un abbraccio a te Mario. RDM, insulti e provocazioni vanno bene ma sono rivolti all'entità sbagliata. Beh sì, nel mio caso guarda sicuramente perdono tempo. Roberta, caro Fabio, l'invidia è una brutta bestia ed è sempre accompagnata dall'ignoranza. Non devi giustificarti e rendere conto a Gentucola del CA. Puntini, puntini, ciao, un abbraccio a te Roberta. Ma guarda, in realtà non mi sono giustificato, è che io amo molto la trasparenza e la chiarezza. Preferisco sempre dire due parole in più che una in meno, anche con appunto le persone che seguo. E quindi in questo caso ho proprio sfruttato, visto che a quella persona piace questo termine, ho sfruttato il suo messaggio per poter con molta trasparenza farmi ancora di più conoscere da voi, spiegarvi appunto come svolgo il mio compito di conduttore, quello che è il mio obiettivo. Li ho specificati fin dall'inizio, insomma, ecco che io cerco di fare il bene di questa radio, ma e quello che ripeto ricevo in cambio è veramente tanto tanto tanto affetto, tante persone che, come mi aveva anticipato durante la preparazione del libro il caro Lorenzo Speed, persone che poi diventano amiche. E ti dico, cioè guarda, sabato io vado al gas, ma proprio per stare in compagnia delle persone, non c'è, anche se non devo comprare nulla, ma c'è proprio, mi piace proprio stare in mezzo a respirare qua l'aria di Radio Gamma 5, insomma, ecco. E vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672, quindi 334 7102 672. E io nel frattempo vi leggo alcuni annunci della radio, che dopo dovremmo ricevere anche una telefonata. E allora, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete il libro di 50 anni di Radio Gamma 5, no perché deve essere mandato è mandato oggi in ristampa, dopo ve lo dico, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni al 347-6618-523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Esterne, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Consentino, e per preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno al sito www.venet.cans-gov.org /eventi. Salvo esaurimento anticipato posto. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque il cellulare di Alfredo Bellucco per informazioni è il 346-3614-469. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-00-38988, entrata offerta libera. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780-167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi vi invito sempre ad andare a vedere tutti gli annunci di ciaobei.org, e adesso nell'attesa della telefonata che dovrebbe arrivare vi leggo alcuni altri messaggi. Allora, ciao Roby, allora caro Fabio, dedico al tuo bel cuore la mia poesia Pace, è una bella parola che alla gente solare piace, basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace del silenzio interiore per ritornare ad ascoltare il battito del cuore, come quando stavo dentro al grembo materno protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. Grazie Roby, un abbraccio forte a te. E poi a proposito della questione del libro, allora vi comunico che il libro è stato mandato in ristampa, ma i tempi, diciamo, della ristampa, e siamo alla terza ristampa, sono un po' lunghini, perché diciamo il libro sarà comunque pronto entro la prima decade di luglio. E per cui, per chi appunto pensava di venirlo, di poterlo acquistare o al gas di sabato questo piuttosto che al concertone di Luca Bassanese, purtroppo non sarà a disposizione, quindi vi chiediamo di attendere l'estate, dopo vi comunicheremo comunque tutte le varie forme per poterlo acquistare. Tra l'altro so che anche qualche punto vendita che avevamo citato precedentemente l'ha esaurito, ma appunto abbiamo fatto adesso un'ulteriore scorta, e tra l'altro vedremo se riusciamo durante l'estate, attiveremo durante l'estate proprio il distributore nazionale, sono già d'accordo con Tiziana, in maniera tale che poi tutte le persone che magari in qualche modo per problemi logistici o altro non riescono a raggiungere la radio o i vari punti di ritrovo, potranno comunque comodamente acquistarlo online e oppure ordinarlo in tutte le librerie, diciamo, che forniscono il servizio di distribuzione. E ecco, tra l'altro vi anticipo, poi avremo modo nei prossimi martedì di approfondire ancora di più questo argomento, che in accordo con Tiziana col CDA metteremo un annuncio per cercare di formare un gruppo editoriale all'interno di Radio Gamma 5. Cosa significa? Significa che ovviamente un po' per massimizzare le risorse, e anche perché da solo non ce la faccio, e voglio creare un gruppo di persone che si possono occupare non solo del libro di Radio Gamma 5, ma anche di tutti quelli che andremo a pubblicare come edizioni Radio Gamma 5, come editore della radio. E quindi cosa significa un gruppo? Significa che se c'è qualcuno di voi che esperto, esperta in grafica, che possa occuparsi di illustrazioni, copertina, piuttosto che chi bravo a impaginare i libri o a fare editing o via dicendo, sarà mia premura, insomma, ecco, selezionare un gruppo, ma non solo di cose pratiche, cioè di aspetti pratici, ma anche di aspetti che sono legati un po' anche al marketing della radio. Quindi cosa significa? Significa che nelle occasioni in cui possiamo vendere, che ne so, il libro di Radio Gamma 5, ma anche altri libri futuri, magari alternarci a essere presenti qui i sabati dei gas piuttosto che ad alcuni eventi, e fare in modo che, insomma, ci sia sempre una persona che se ne occupi, in maniera tale, come avevo promesso inizialmente anche a Tiziana, che non cioè che cerchiamo con i libri e tutto l'aspetto editoriale di portare un beneficio alla radio e non aggravare già il CDA o chi per esso di compiti o altro. Quindi voglio creare questo gruppo proprio per essere, diciamo, autonomi nelle varie attività, insomma, a favore della radio, e di poter, insomma, ecco, portare dei benefici. Ecco, quindi comunque preparerò un annuncio che poi verrà letto da tutti i conduttori e in accordo, ripeto, col CDA, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di creare questo gruppo. Grande Andrea, sceriffo, e ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Non te la prendere per i vari messaggi, purtroppo le energie negative sono sempre ben deste. Sì, no, ma guarda, ti assicuro che io sono la persona più pacifica del mondo, nel senso, a livello di equilibrio, di serenità, e sono Scorpione, quindi è meglio sempre non farmi arrabbiare, ma assolutamente ho un controllo superlativo del mio stato d'animo, dei miei vari stati d'animo. Quindi come ho detto prima, io ho solo colto l'occasione per poter condividere, perché mi faceva piacere condividere con i radioascoltatori, con tutti voi, le mie emozioni, ma anche proprio nella massima trasparenza, in maniera che non ci siano dubbi su quello che è il mio, quelli che sono i miei intenti, insomma, ecco. Allora, siccome la telefonata nel frattempo non arriva, faccio tempo a leggere comunque anche questi due annunci che avevo tenuto un po' in disparte. Nel frattempo, se dovesse arrivare, mi collego subito. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260. Poi invece abbiamo l'annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6, 7 volte lo 0, 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi per quanto riguarda il sito di Ciao Bay, allora Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049-538-5577 o il telefono della radio allo 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro e potete visitare il sito www.ciaobay.org oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Allora, Anna Pia, puoi ripetere il numero di telefono dell'ultimo che cerca lavoro? Allora, sì, te lo dico subito. Sì, si chiama Riccardo Rossi. Si chiama Riccardo Rossi e il numero è 349-40-88260. E invece, visto che me lo richiedi, il gruppo editoriale di volontariato, sì, allora lo specifico e grazie anzi di avermi fatto la domanda, così ho occasione di parlarne. E tutto ciò, a partire anche dal libro di Radio Gamma 5, è stato fatto per non solo appunto valorizzare, dare lustro a questi 50 anni che ha compiuto la radio, ma proprio anche per sostenere in altre forme le attività appunto radiofoniche, piuttosto che gli eventi, piuttosto che il fatto che la radio ha sempre comunque aiutato le persone in difficoltà o è sempre intervenuta in mille situazioni diverse. E quindi con quell'occasione è stato creato ho creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 e consapevole del fatto che comunque la radio è una società cooperativa, quindi aprire un canale commerciale sarebbe stato autolesionistico e soprattutto da un punto di vista burocratico un casino. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo trovato una strategia dove pur avvalendoci comunque di un supporto di un distributore nazionale e a tutti gli effetti inserendo il marchio con una distribuzione proprio come se fosse una casa editrice, anzi a tutti gli effetti è una casa editrice, e l'idea era quella di proprio a creare questo gruppo di volontari che a loro volta comunque potrebbero avere il vantaggio, seguendo un po' le mie indicazioni e la mia esperienza, di poter crescere all'interno comunque di una struttura editoriale, quindi di farsi comunque curriculum, di imparare comunque un mestiere che a muoversi in questo settore, e quindi potrebbe comunque essere vantaggioso per loro da questo punto di vista, e però ovviamente senza andare a pesare, ecco, mettiamola così, sulle casse della radio. Quindi si tratta sempre, ripeto, di volontariato, dove chi ha competenze grafiche, chi ha competenze di editing o di impaginazione, chi ha competenze in qualsiasi, diciamo, attività che possa ruotare all'interno di un libro, io ovviamente anche qui, in base alla mia esperienza, in base alle mie sensazioni e quant'altro, selezionerò un gruppo che possa appunto aiutarmi e coadiuvarmi nel contesto, quindi semplicemente anche quando pubblicheremo altri libri sotto il marchio di Radio Gamma 5, e ce ne sono, vi anticipo che ce ne sono già un paio in cantiere, e sarà poi, diciamo, ovviamente nell'ambito del beneficio alla radio, ecco, mettiamola così. Ovviamente gli autori che pubblicheranno avranno anche loro un beneficio, quindi insomma si cerca di fare il bene di tutti, però rientrando in quella che è l'ottica di Radio Gamma 5, che non è e non deve essere una realtà puramente commerciale, e non lo sarà mai. Quindi voglio dire, anche la parte editoriale è stata costruita, concepita, e verrà sempre più migliorata in tal senso. Ecco, allora adesso fra un po' c'è lo stacchetto musicale, poi quando rientreremo in diretta avremo Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore, e prima però avremo 5 minuti una telefonata che dovrebbe arrivare proprio terminata la pubblicità. Quindi rimanete sintonizzati con noi. Nel frattempo vi ricordo che per inviare messaggi, SMS, WhatsApp, lo potete fare anche durante la rubrica di Luca al 334 7102 672. Ecco, quindi vi ringrazio per tutto, va bene? Ci sentiamo fra un po'. Ecco, tornati in diretta e attendiamo la telefonata graditissima, e nel frattempo saluto chi ci sta scrivendo, e vi ricordo che potete farlo anche durante l'orario, la rubrica del cuore, 334 7102 672. Ok, attendiamo un secondo che dovrebbe arrivare la telefonata, che così la prendiamo subito in diretta, e così poi. Ok, un secondo solo, dovrebbe arrivare, poi capirete, ma la persona che mi sta chiamando non è, eccola qua, eccoci qua.
1: Carissimo Fabio, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie per la...
0: Buongiorno dottor Fabio. Girotto.
1: Come va, tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, molto bene, sì sì. È graditissima allora, la sua telefonata.
1: Ascolta, non volevo non togliere tempo alla tua trasmissione, volevo solo ricordare sì. Che domani sera per chi ha voglia a Bassano del Grappa, sì. Presso la Sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele,
0: sì.
1: Ci sarò io che parlo alle 20:30 domani sera, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, okay. E quindi quali conseguenze nel rapporto stretto quotidiano tra uomo ed animale. Oltre, amiamo veramente i nostri amici animali e i nostri amici a quattro zampe, o sta diventando solo una pezza emotiva per coprirci dal nostro isolamento sociale? Poi, oltre al contatto fisico, cosa entra in gioco tra noi e gli animali, diciamo, no? Mm-hmm. Qual è il metodo migliore per mantenerli in salute, oltre che riguardare la nostra interiorità, ma anche consigli pratici di alimentazione e cure naturali, insomma, ecco, cose di questo genere.
0: Certo, ma ci sarai solo tu a fare la conferenza?
1: Sì, ci sarò solo io per 4 ore, 4 ore e mezzo, insomma, okay. Di più, ecco.
0: Ok. Ecco.
1: Tipo sì. Discorso di Fidel, hai capito? Stessa roba.
0: No, tra l'altro invito tutti i radioascoltatori a venire, perché io ho partecipato a quella che hai fatto l'ultima volta e anche in altre del passato, e sono sempre uno spunto interessante per chi ama gli animali e ce li ha a casa, per capire veramente tanti aspetti che sono sottovalutati.
1: Sì, e che magari non ci si riflette abbastanza, anche perché con l'approccio che c'è di solito, che è con un approccio materialista e riduzionista al massimo, certe cose non vengono mai tirate fuori, anche gli aspetti alimentari, gli aspetti di rapporto. Poi la riflessione vera del rapporto uomo-animale, fino a che punto vogliamo veramente bene e amiamo i nostri animali, e fino a che punto il nostro è un amore di tipo egoistico, insomma, anche questo va considerato.
0: Certo.
1: Quindi io ci sono domani sera alle 20:30, Sala degli Alpini, in via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa.
0: Non se serve prenotare.
1: Ecco, appunto, stavo appunto dicendo, potreste mandare un messaggino per prenotare per sicurezza a Vania.
0: Sì.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto.
1: Che sarebbe il 338.
0: Sì.
1: 420 7199.
0: Ok. Ripeto, perfetto.
1: 338 420 7199. Vania, domani sera quindi alle 20:30, rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, ci sarò io che parlerà, ovviamente, Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano. Grazie, non ti rompo più le balle.
0: Aspetta che Beppi 300 chiede: possiamo portare il nostro animale domestico? Punto di domanda.
1: No, beh, è sufficiente che Beppi porti se stesso, che lo visito. Così.
0: Gli fai la visita veterinaria.
1: No, certo, ovviamente possono portare tutto quello che vogliono, a parte i serpenti, tutto il resto va bene.
0: Okay. Va bene? Suocere compresi. Suocere compresi. va bene, allora dopo lo ripeto ancora per chi magari si mette in ascolto dopo. Grazie a te intanto, un abbraccio,
1: ciao.
0: Eccoci qua. Allora, vi consiglio veramente di andare ad ascoltare questa conferenza di Paolo, perché è molto interessante per tutti, per tutta una serie di aspetti che appunto non riguardano solo quelli puramente materialistici o superficiali che normalmente abbiamo, anche di leggeri, giustamente, di divertimento con i nostri animali, ma tutta una serie di argomenti che vanno a toccare l'alimentazione, la spiritualità e per il benessere, ecco, dei nostri animali, insomma, ecco. E allora ho il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Benvenuto Luca.
2: Buongiorno a tutti. È bello, sì, tornare qui in radio ogni 15 giorni.
0: È bello anche per noi. Tra l'altro io sono rimasto al fatto che mi sento un'anguria da quando mi hai detto martedì, l'altro martedì, quando mi chiedono che temperamento hai, io sono un'anguria.
2: Verde fuori e rossa dentro.
0: Esatto. Oggi di cosa ci parli?
2: Allora, riprendiamo l'argomento dell'altra volta, quindi quello dei 4 temperamenti, e in questa puntata lo andiamo a collegare all'apprendimento. Questo è un tema veramente molto importante, soprattutto per gli insegnanti. Collerico, elemento fuoco, quindi bambini impulsivi, quando c'è qualcosa da fare, c'è un 5x8, i primi che alzano la mano sono i collerici e i sanguinici, sono quelli intuitivi, veloci, rapidi, e non è che alzano la mano e basta, dicono io, si sbracciano, di solito sono seduti in prima fila e sono molto attivi, quindi 5x8 c'è la gara, io, i sanguinici anche loro e via così. Dietro i flemmatici e i malinconici che guardano. Allora, il malinconico fa 5x8, 5, 10, 15, fa 40, aspetta, 40 o 40? Insomma, ci pensa, e alla fine, quando l'insegnante dà la parola a qualcuno, 40, oh, caspita, lo sapevo, dovevo dirlo, eccetera, e così inizia ad andare nei suoi processi. Per il flemmatico 5 per 8 è 5 per 8. 5 per 8, come dire, ma tutti questi che vogliono fare, ma lo devo proprio fare io lo sforzo, quindi se c'è tutta questa volontà di fare. Quindi il flemmatico rimane nella contemplazione, 5 per 8 è 5 per 8, e va portato invece a entrare in attività. Facciamo un esempio, prendiamo le espressioni con i ragazzi un po' più grandi. Collerico, secondo voi che tipo di errori può fare in una espressione algebrica?
0: Sì, di essere precipitoso.
2: Sì, tende a sopravvalutarsi e quindi mette insieme più passaggi, perché vuol finire presto, e quindi invece di fare 4 o 5 passaggi ne fa 2 o 3, però alla fine può succedere che faccia errori, appunto perché mette troppe cose insieme. Fretta, rapidità, ok? Il sanguinico, secondo te, Fabio, che tipo di errori può fare?
0: Nella sua sempre velocità di non pensarci troppo.
2: Sì, allora, il sanguinico, il tema del sanguinico è quello della distrazione, della superficialità. Quindi molto spesso sbaglia la ricopiatura, quindi cioè proprio non ci arriverà mai alla fine, perché già nel fatto di ricopiarla già lì non ci siamo. Un più diventa un meno, un per diventa qualcos'altro e via così, un 5 diventa un 2, eccetera. Il flemmatico, l'apprendimento del flemmatico è solo ed esclusivamente attraverso la ripetizione. Sono bambini, sono figure che richiedono, un po' come il diesel, tempi lunghi.
0: Certo.
2: Quindi quando io porto un argomento nuovo in classe, subito i collerici lo capiscono, e anche i sanguinici sono quelli più intuitivi, più splendidi, più brillanti, anche dal punto di vista cognitivo sono quelli che danno più soddisfazione. Il flemmatico rimane un po' nelle retrovie, immerso un po' nel suo mondo, e il primo giorno c'è la nebbia. Il secondo giorno, quando si riprendono gli stessi argomenti, alla nebbia, in mezzo alla nebbia, appare un tenue, diciamo, raggio di sole. E il terzo giorno, quando ripresento lo stesso problema più o meno nello stesso modo, che i collerici e i sanguinici ormai dicono: ma basta, maestro, sono già 3 giorni che facciamo le stesse cose, il flemmatico fa: grazie, ho capito. Quindi bisogna con i bambini ripetere e ripetere. Questo è un aspetto bello dell'insegnamento. Bisogna fare un po' il sugo come lo fanno i miei amici napoletani, a fuoco lento e per ore, per ore, per ore. Quindi flemmatico impara attraverso la ripetizione e piccoli shock che sono necessari. Come abbiamo detto l'altra volta,

0: Aia. E come mai non la sai? Domani te la chiedo, eh. E gli si dà qualcosa da fare a casa, eccetera. In macchina si attiva perché sa che il giorno dopo dovrà fare questa cosa e arriva che la sa. Mamma. Ed è felice ed è contenta ed ha la luce negli occhi. Però piccoli shock, non si possono i flemmatici lasciare lì nel loro brodo. Assomigliano molto a delle tipologie uovo. Bisogna rompere l'uscio e tirar fuori quello che hanno dentro per poter far la torta, impastare gli ingredienti. Quindi il temperamento flemmatico veramente sono bambini pacifici, sono bambini tranquilli, belli come il sole, molto generosi, ma non vanno lasciati lì nella loro passività, vanno coinvolti attivamente. Certo. Bambino malinconico nell'apprendimento, bisogna stare molto attenti, perché davanti a un'espressione, se è troppo lunga, dice impossibile. Non ce la farò mai, ed è convinto al 100% che non ce la farà mai. Quindi è molto importante iniziare con piccole cose che lui, piccole sfide che lui o lei sono in grado di superare. Ad esempio, quando si fa calcolo a mente, si deve iniziare proprio da piccole cose. 1 più 2, 2 più 2, 4 più 5. Quando E ogni volta che supera una piccola tappa, 5 più 3, 8, brava, bravissima, 8 più 2, 10, wow, 10 più 4, 14, che brava.
1: Quindi e anche 14, con soddisfazioni.
0: 14 più 10, 24, complimenti, bravissima, okay. Sei molto migliorata rispetto a ieri. Se già partivo con 14 più 10, con molta probabilità si sarebbe bloccata. Okay. Però il problema non è solo che si blocca, è che poi entra in un'introspezione, e siccome il collerico tende a sovravalutarsi, il malinconico tende a sottovalutarsi, okay, allora bisogna stare molto attenti, perché sono bambini sensibili che tendono poi a chiudersi o avere il rifiuto rispetto alla matematica o qualche altra materia e dire appunto io non lo so. Quindi l'apprendimento, il maestro di classe è un po' come il direttore di un'orchestra, certo, posiziona di solito i collerici lì davanti a portata di mano, potremmo dire, dietro mette i sanguinici, dietro ancora i flemmatici e in fondo mette i malinconici, sono quelli che amano osservare. Di solito il malinconico non sta bene davanti, si mettono lì in fondo. Così davanti abbiamo i collerici, tutti che sbraitano, e ogni tanto si smussano anche tra di loro, perché il collerico ha bisogno di limiti e quindi sono loro stessi che nella loro attività si autocontengano. Allora la sfida dura è coi sanguinici, perché chiacchierano e ridono, ma dopo un po' succede che c'è questo effetto omeopatico, il simile cura il simile, e così iniziano ad avere così tanta aria in testa che a un certo punto loro stessi smettono. I flemmatici sono tranquilli in classe, li troviamo lì, e flemmatici e malinconici abbiamo sempre il rischio di dimenticarli. Siamo assorbiti di solito all'80% da collerici e sanguinici in tutta la loro esuberanza, certo, ma dobbiamo stare attenti, perché i flemmatici hanno bisogno di fare e anche i malinconici hanno bisogno di essere visti. Quindi i flemmatici sono lì tranquilli. Mia suocera direbbe uno tase e st'altro ascolta, e dopo un po' che sono là nel silenzio, uno guarda l'altro e dice bella giornata oggi, eh? E l'altro sì. Però dopo un po' che nessuno parla, loro sentono che devono dire qualcosa, quindi escono da, diciamo, da fuori, no? Mettendo due malinconici vicini succede questa cosa, è matematico, matematico, mi è già capitato più di qualche volta. Allora mettendo due malinconici vicini, un po' taciturni, poi sono molto attenti al loro materiale, eccetera, può succedere che il giorno dopo arrivi la mamma col bambino lì vicino e dice Luca, ti posso parlare? Sì, dimmi pure. Perché

0: Potresti cambiare di posto mio figlio, eccetera,
1: Oddio.
0: eccetera. Ma perché? Perché gli prende il materiale, gli prende le cose. Cioè, dopo un po' iniziano a darsi fastidio, no? Però non ha il coraggio di venirlo a dire direttamente, deve passare attraverso la mamma. E allora, magari spiegando e dicendo, guarda che devono andare un po' oltre questa cosa, no? È da dentro che deve scattare, certo, questo impulso, diciamo, diverso. Quindi Steiner propone di abbinare i temperamenti per similitudine, quindi in modo che ci sia un gesto interiore, un po' come con l'omeopatia, no? Però questa non deve essere una regola sine qua non. Io amo che anche mettere i bambini in tanti posti, che stiano più o meno con tutti, ma ogni tanto mi piace anche formare l'orchestra, dove ho il maestro di classe da una parte, ho gli archi da una parte, le percussioni da un'altra, i fiati da un'altra e via così, perché così posso, quando faccio matematica, chiedere delle cose a un gruppo, chiedere delle cose a un altro e via così, e quindi la classe diventa sempre più simile a un'orchestra, ed è bello vedere come ogni essere umano apprende. E in questo il segreto dei temperamenti è veramente, diciamo, utile.
1: Ma scusa, ti faccio una domanda: nella formazione dei docenti Waldorf, sì, comunque viene studiata questa?
0: Sì, sì, viene portata soprattutto come autoeducazione, quindi da un punto di vista artistico si affrontano le varie camminate, i vari modi di essere, in modo che ci sia uno sguardo d'insieme che permette all'insegnante di cogliere chi ha davanti. Se ha un bambino flemmatico, sognante, tondo, pacifico, un gran mangione che ha bisogno appunto di attività interiore. Oppure se ha un collerico dallo sguardo dritto che ha bisogno invece di limite, di contenimento, e questo è importante. Oppure un sanguinico che ha bisogno di ritmo, di regolarità. Ad esempio, Fabio, potremmo fare un passo in avanti e passare dall'apprendimento a cosa fare con ogni singolo temperamento. Ad esempio, abbiamo già visto l'altra volta, supponiamo un papà, una mamma, un insegnante che abbia in classe un bambino molto collerico, impulsivo, focoso, che combina qualcosa. In quel momento non si può fare nulla. Bisogna aspettare che si calmi, che quel bollore si sedimenti. È tutto troppo mescolato, un po' come il fango con l'acqua, è torbido, bisogna lasciare che il fango sedimenti sul fondo, quindi dopo un'ora, dopo due ore o il giorno dopo si ritorna sulla questione. Il collerico si è già dimenticato, è già andato oltre. Però invece è importante ritornare, riflettere, finché il collerico si rende conto e fa una fatica enorme a dire che ha sbagliato, a riconoscere il proprio errore. La cosa più difficile per un collerico, che sia un bambino o un adulto, è accettare il fatto di aver sbagliato e di dire scusa. Quindi al momento, finché il sangue è caldo, finché c'è quell'impulsività, è impossibile. Si entra solo nel battibecco. Che sia un figlio adolescente, che sono un po' tutti collerici, abbiamo visto, che sia un bambino che ha il fuoco dentro, o il marito o la moglie, bisogna mordersi la lingua, mordersi la lingua e aspettare. Non è facile, ma bisogna aspettare. Mi succede più di qualche volta con, ad esempio, mio figlio adolescente, che quando non reagisco mi mordo la lingua, anche se è difficile, perché mi verrebbe da saltargli su, mi verrebbe da dirgliene 50, e su 10 volte 5 succede questo, scatta, diciamo, l'automatismo. Però quelle 5 volte che mi sforzo, vedo che poi qualcosa dentro di lui scatta, e magari è lui stesso che viene da me e mi chiede scusa, oppure dice, ci arriva, insomma, a comprendere quella cosa. Quindi con il collerico bisogna attendere, aspettare e poi ritornare sulla cosa. Sanguinico. Allora, il sanguinico ha bisogno di ritmo. La parola d'ordine è ritmo. Tutti i bambini hanno bisogno di ritmo. Ritmo vuol dire fare delle cose in ripetizione. Ma Fabio, ma non c'è più la famiglia della casa del mulino bianco, il presente della stradina, certo, bianca, il campo di frumento, la mamma disponibile tutti i pomeriggi, eccetera. Io quando ero piccolo mia mamma era a casa, era casalinga, e quindi era una situazione molto ritmica, soprattutto i pomeriggi, l'estate, non c'erano tutte queste attività, e erano ritmi collegati alla natura, certo, eccetera. Ma adesso, Fabio, e il martedì c'è una cosa, il mercoledì un'altra, insomma, sì, tutti, sì, i pomeriggi, i genitori incasinati nella loro vita. Allora qui però bisogna mettere ordine. Il papà e la mamma devono mettere ordine nell'apparente caos. Quindi il lunedì, tutti i lunedì, il bambino va dalla nonna Marietta, tutti i lunedì. Il martedì ad esempio a piscina, il martedì a piscina. Il mercoledì, tutti i mercoledì, va dalla nonna Giuseppina. E così il bambino, che magari non sa ancora, non è entrato ancora nel flusso del tempo, però sa che prima va da una nonna, poi va in piscina, poi il giorno dopo va dall'altra nonna, poi arriva il giovedì, che è il giorno in cui sta con la mamma. E poi c'è il venerdì che fa calcio, fa un'altra attività. Quindi in questa schizofrenia moderna riusciamo a dare un ritmo, che è il ritmo della settimana. E i bambini sanguinici si tranquillizzano, altrimenti corrono il rischio di essere come dei proiettili sparati verso l'esterno, verso la periferia. Quindi il sanguinico ha bisogno di ritmo, ha bisogno di quiete, di entrare dentro di sé. Il flemmatico, come ho detto, ha bisogno di ripetizione. Ci vuole tanta pazienza col flemmatico. Bisogna ripetere e ripetere e ripetere, si lavora nel tempo, ma poi da dentro si sveglia. Ci sta 3-4 giorni per apprendere qualcosa, ma quando l'ha imparato,
1: l'esperto,
0: è un mattone ben posato. E quindi mattone dopo mattone, lentamente, si costruiscono solide basi. Però a volte ha bisogno proprio di avere piccoli shock, cioè piccoli urti, piccoli momenti, piccole prove, dove è messo un po' al bordo del precipizio. E poi quando è al bordo del precipizio, oh scusa, sì, tira paracadute, quale? Hai visto che l'ha tirato? Lo sapevo che lo tirava, però è un po' così, diciamo, ha bisogno di essere portato in situazioni così di cambiamento. Tende a essere molto molto molto abitudinario, al contrario del flemmatico, al contrario del sanguinico. Quindi bisogna ogni tanto portarlo fuori da queste sue abitudini, perché sennò entra in un mondo sognante dove fa sempre le solite cose, mangia sempre le solite cose, frequenta sempre i soliti ambienti. Quindi ogni tanto bisogna lo iscrivi da un'altra parte, gli fai fare un'altra cosa, gli proponi un altro piatto. E poi soprattutto con i flemmatici bisogna stare attenti a che non mangino troppo, perché tendono a essere gran mangioni, delle buone forchette, e quindi bisogna stare un po' attenti, se no tutta l'energia va nella digestione, va nella pancia, e poi non abbiamo più, diciamo, energie per l'apprendimento, per rimanere svegli.
1: Okay.
0: Un po' come quando noi, non so, hai presente i famosi matrimoni veneti, dove c'è antipasto, tre primi, sì, sì, quattro, sì, secondi, due dolci, eccetera, che arrivi proprio che devi sbottonare l'ultimo bottone della cintura. Quando sei in quella situazione è difficile mettersi a pensare o a fare, certo, matematica o cose di questo tipo. Quindi il flemmatico soprattutto con i carboidrati farebbe il tris ogni giorno, però bisogna tenerlo un po' in bacchetta e alla mattina svegliarlo con l'acqua fredda, quindi insomma va un po' così
1: ravvivato,
0: ecco, potremmo dire così. Allora, il malinconico è tra tutti il temperamento più sensibile, anche nei bambini il temperamento che ha una grande ricchezza interiore, e bisogna comprendere qual è anche il modo giusto per approcciarsi. Ad esempio, può darsi che ci sia un bambino o una bambina che stanno vivendo una difficoltà, ad esempio sono in una scuola nuova e non riescono ad ambientarsi, oppure hanno bisticciato con un amico o con un'amica, o comunque è una situazione difficile. Se il genitore sottovaluta o si mette a dire ma no, ma dai, ma guarda che passerà, oppure ma devi essere ottimista, o insomma fa tanto lo splendido della situazione, secondo te cosa succede, Fabio? Già uno sta male, già uno ha il suo dramma interiore,
1: si chiude ancora di più
0: perché non c'è possibilità di dire perché lui dirà vabbè, ma tu sei così, tu stavi male e dopo ce l'hai fatta, io non ce la farò mai, siamo diversi.
1: Certo.
0: Anzi, il vedere che lui è felice mi porta ancora ad essere ancora più triste, ancora più sentirmi ancora più solo in questa mia solitudine esistenziale. Quindi cosa funziona? Questa è veramente una chiave interessante. Con i bambini malinconici, con le bambine malinconiche, alla sera, nel momento della fiaba, nel momento del racconto, nel momento della coccola, sarebbe bello se la mamma o il papà raccontassero piccoli momenti difficili vissuti nella propria infanzia. Ad esempio, non so, un bambino è nato a un centro estivo, sono i primi giorni del centro estivo, non vuole più andare perché non ha amici e non gli piace, eccetera eccetera. La mamma e il papà potrebbero raccontare la sera: ma lo sai che quando
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: come si chiama la sera?
1: Buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, come c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie.
2: Ah,
1: sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio: 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS, Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS, estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Stern, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .governo.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y083276296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Ecco, benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto vi in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
1: E dove siete andati di bello?
0: Siamo andati su bei posti, abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino, insomma, dai,
1: siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti.
1: Bene, dai.
0: Ma c'eri anche tu e anche Fabio.
1: Sì, no, stavo scherzando, certamente c'eravamo
0: anche
1: noi.
0: Bellissimo, è stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste cose,
0: anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene, e comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo,
1: perché sono tutti
0: certo.
1: i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Certo. Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: i Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella. E
1: anche noi, vero Fabio?
0: Ci sei, Fabio? Sì, a posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo
1: intorno,
0: saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava, veramente,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo
0: il 27.
1: Il 27.
0: Sì. Poi abbiamo il sabato 20 abbiamo i gas, l'ultimo gas dell'estate. poi riprenderemo credo a settembre,
1: sì.
0: Per cui vi invitiamo insomma qui ai GAS, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio ma anche per tutti i radioascoltatori, per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici del gruppo, perché gli voglio bene perché sempre adesso ora.
1: Infatti è arrivato un messaggio.
0: Dai, è arrivato.
1: Secondo me i 94 litri di vino se li è bevuti Simone.
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri che bevesti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, buon lavoro. Sempre presente, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove? A?
3: Olmo di Martellago.
0: Olmo di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente,
0: molto, molto.
1: Certamente.
0: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio a presso la Perfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
3: Eh sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un piacere averti
1: Elisa.
0: Qui.
1: Grazie.
0: Ma lei è già venuta, anche
3: sì,
0: ospite.
3: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
0: Fantastico, fantastico. Bene, bene.
3: Dai,
0: bene.
3: Ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
3: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, blocchi emozionali e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
0: Sì, sì, sì.
3: Fanno
0: tante feste. Ho avuto l'occasione di andare un sabato. Abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là. Per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava. Per cui è stata una piacevole serata,
3: sì,
0: in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
3: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela poi, quindi poi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme, e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso. Ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme, e quindi per questo... anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo,
0: anche per conoscersi meglio, anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma, ecco.
3: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il primo luglio proprio per creare nuove connessioni, e
0: sarà un piacere
3: insieme. Poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Ecco, il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
0: Brava.
3: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
0: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
3: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, con tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
0: Brava, bene, bene.
3: Quindi questa è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie, paure, senza che ci
0: i nostri fantasmi.
3: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portare fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché brava, sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti
1: sì,
3: che hanno bisogno di essere portati a galla. Ma se noi siamo nel loop
0: certo,
3: non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi,
0: per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori, praticamente facciamo vedere quello che non siamo, allora praticamente.
3: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
0: Invece è bello la spontaneità,
3: sì,
0: stare insieme.
3: Ma anche la spontaneità,
0: anche, no, anche la nostra imperfezione.
3: Esatto.
0: Anche la nostra imperfezione è una perfezione.
3: Esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono
0: certo,
3: di tirare
0: certo
3: fuori realmente.
0: No, no, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è
3: esatta. Che poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere, non bloccarci, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto con il nostro partner,
1: dovresti però stare vicino,
0: no,
1: avvicinati il microfono, ma bene, okay, bene di più,
4: ok, quindi vado vedi proprio sotto, perfetto,
0: esatto.
1: Puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
3: Sì. Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
0: Per cui andiamo per ordine. Allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
3: Si risvegliano, perché
0: si risvegliano visto
3: argomento,
0: che sono le 10 di mattina,
1: sì,
0: dai, così risvegliano gli ormoni.
3: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi
4: quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo sin
0: il pudore,
4: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi per poi relazionarsi all'altro, appunto piano piano togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità, se io vado con la maschera, non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa, e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte le dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci tolgono energia. Quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione, quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
0: bellissimo, bellissimo.
4: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo abituati, no?
0: Ma forse perché proprio è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
4: a correre,
0: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
4: Esatto, non ci guardiamo.
0: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente.
4: Esatto.
0: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5, siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione,
4: le persone.
0: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
4: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa, inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
0: Fantastico.
4: Quindi sì.
0: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
4: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, certo. E poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione, inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
0: Allora ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è, appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta dei tuoi pazienti, oppure
4: clienti, amici, clienti, allievi, sono allievi. Per quanto allora tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte, e quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, e tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
0: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
4: Eh sì, perché la modalità ordinaria...
0: sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi gente che si è apatica, no?
4: E adesso poi con i cellulari
0: non hanno il senso del sorriso, invece non ha di quando andiamo via, no?
1: Vabbè, certo.
4: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita della abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più, e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita. E quindi è sicuramente
0: la conoscenza
4: molto
0: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
4: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo durante la giornata puoi ricentrarti e andare nella retta via. via della, dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto è tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata esatto non ce la faccio, esatto, invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
0: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
4: Eh sì, quello che pensiamo, quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà, quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
0: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso, i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio?
4: L'esercizio principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente.

0: per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante: se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli, perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per un, facciamo un'ora, due ore.
1: Stiamo parlando dell'inverno.
0: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Ma anche l'estate?
0: Assolutamente. L'estate è ancora più deleteria a volte, perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che cosa fanno le mosche? Vanno a depositare le loro le uova, che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di poche, una giornata circa, si sviluppano e creano delle larve che entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe, capita quasi sempre così.
1: Sì.
0: Che cosa facciamo? Bene.
1: Sotto una terrazza.
0: O sotto il terrazzo, o sotto il sottoscala, tante cose. Monitoriamo la situazione. Se la gatta va e torna, i gattini sono al sicuro, perché sono con la loro mamma e ne hanno bisogno essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età. Ok, quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano,
1: certo.
0: da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati.
2: Mia,
0: ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino alla strada, la vedo. Che quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Ok, se la mamma non arriva dopo un paio d'ore è meglio già chiamare. Ok, il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata con i gattini, messa con i gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta. Inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non lo sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay? Quindi non è una, ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono no quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
0: Facciamo di tutto perché le balie
1: ogni giorno, allora.
0: Ma di più, anche volte al giorno a volte.
2: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime, sì. Veramente a levarsi.
0: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti, perché
2: certo.
0: I gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
0: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati, li posso prendere dai 15 giorni in su, e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
2: ci sono delle domande.
0: 25 giorni, no?
3: Sì, ci sono delle domande. Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti. E viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
2: Ah, fantastico.
3: Ecco. Ciao Rossella, ciao. Grazie.
2: Bene.
3: Le mosche.
0: Allora, le mosche carnarie, le mosche carnarie sentono quando un gatto sia adulto che piccolo è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità.

0: di capire diciamo, il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
1: Ah, certo, certo.
0: Assolutamente. Sì. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati.
2: Sì, sì. Visto, okay? Infatti,
0: ecco,
2: no,
0: sono dei
2: notate.
0: Piccoli uova così e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto,
2: sì,
0: il pelo,
2: sì, sì.
0: Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, sì, però sì, che sono ovali, no? Se, ovali, tipo il riso, ovali. Basmati un po' più, sì, piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
1: E questo succede soprattutto in estate, penso?
0: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche,
1: sì,
0: carnarie,
1: infatti,
0: girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito. Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi.
1: Ecco, sì, sì,
0: se invece,
1: sì,
0: quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica. Se la segnalazione arriva in tempo, anche le uova, e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno, eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna, sì, attenti, attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve, purtroppo vanno dentro al corpo e sono... se lo mangiano.
1: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
0: Allora, il nostro, io sono Maria Angela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348 590 5087, 348 590 5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un, diciamo, un numero generico.
2: Però,
0: ecco,
2: quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
0: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 20, 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo,
2: e
0: siamo 19.
2: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
0: quando possiamo, quando possiamo e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefonate e ripeto, prendetevi gattino, ciappa qua. L'altro giorno mi ha chiamato una ditta, mi fa: siamo una ditta, abbiamo 10 gatti qui da recuperare, venite a prenderli. Cioè, non funziona così, non funziona così.
1: Se,
0: allora, se avete dei gatti dentro un'azienda che state nutrendo, eccetera, ripeto e lo ridico, sono di proprietà del territorio.
2: Brava,
0: ok?
2: Brava.
0: Quindi non è che io vengo lì e mi prendo tutti i gatti di tutti, perché non che va il gatto, ok? Bene. Naturalmente noi possiamo venire eventualmente a recuperare, aiutare nelle sterilizzazioni, che ripeto non sono a carico nostro, potrebbero essere a carico dell'USL, se l'USL è comune ovviamente.
2: Beh,
0: se viene dichiarata una colonia,
2: che dice: beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
0: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi,
2: cuore,
0: alcuni
2: spero,
0: bravi,
2: no,
0: alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata in ferie,
2: ah,
0: okay, forse, okay, non lo so, ecco.
2: Vabbè,
0: diciamo che
2: per voi.
0: Lo so.
2: No, perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
0: Guarda, l'altro giorno,
2: cioè,
0: ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, quando
2: surreale,
0: do un gattino in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo recuperiamo un mese, bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune,
1: sì,
0: volontarie,
1: sì,
0: dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato. I gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
1: sì, sì,
0: 10
1: sì,
0: euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà una e mezza, 2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso due scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio un esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes, eccetera. E quindi un collirio costa 20 euro perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
1: Sì, perché siamo anche in chiusura. Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
0: Io sono Maria Angela e sono della Balzò Alta Padovana.
1: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
2: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono della Lilli.
1: Casomai Simone.
2: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che
1: sì,
2: volevo
1: che
2: chiedere
1: su chiusura,
2: sì, una cosa Simone. Veloce. Volevo chiedermi al gattino che è mangia per fia pizza.
0: Certo. Però,
2: tutto
0: sì, ma non va bene.
2: Ma non va
0: i
2: bene.
0: Gatti.
2: No, ogni tanto, la domenica.
0: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori. Ok.
2: Ah, carnivori.
0: Carnivori. Infatti, ossia, quindi carne o pesce.
2: O carne o pesce. Sì. Formaggio?
0: No.
2: Ah,
0: no. Non sono formaggiferi.
2: Ah, ok.
0: No, niente.
2: Con Chloe, che è
1: Simone,
2: la gattina.
1: Scusami,
2: che è ghiotta.
1: Devo chiudere.
0: Ciao a tutti, buona giornata. Grazie dell'opportunità.
1: Grazie. Il tuo nome?
0: Sono sì. Mariangela Balzò, Maria Alta Padovana. Mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
1: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento. Noi ci vediamo sabato.
2: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
1: E do appuntamento a tutti per sabato. E ciao a tutti, grazie.
2: Ciao a tutti, grazie. Ci vediamo sabato.
1: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: ci chiamano.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Buona giornata e buon pomeriggio. Ormai siamo in estate e le temperature stanno salendo gradualmente e anche qui a Campodarsego sfioriamo i 30 gradi. Sono le 12 e 11 di questo mercoledì 17 giugno. Allora, vi do il consueto numero per i vostri messaggi, per interagire con me e con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, cominciamo subito con le iniziative organizzate o sponsorizzate, segnalate dalla radio, che sono per esempio questo sabato, fra pochi giorni, il 20 giugno, il gas resistente. Quindi ultima scorpacciata, scrive Luca, prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E ci si può fermare, come al solito, anche per pranzare. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test di biorisonanza a chi desidera, gratuito. E Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. E poi ovviamente il libro della radio, il libro di Zora, Giù le mani dalla cura e tanto altro. Ecco, fra il tanto altro c'è anche miele del Grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, i formaggi del Consiglio, succhi di mela di Mattia. Gli integratori per prenotazioni c'è cioè il 347 66 18 523. Naturalmente ricordo il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio, che è lo 01 59 80 90 288. E poi cosa c'è dunque? Naturalmente sul sito radiogamma5.it, nella sezione Noi e la radio, trovate altre forme di contribuzione, di aiuto, insomma, alla radio. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, oppure naturalmente venite qui a portare un po' di denaro contante. C'è una conferenza sul decreto legge 978 del 2023 sui pignoramenti lampo degli avvocati, con scudo penale e senza giudice. Quindi venerdì 26 giugno alle ore 21, e si può già entrare alle 20:30, presso il centro Rigoni Stern, in piazza Liberazione a Ponte San Nicolò. Naturalmente Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino, i relatori. Pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su Venet Cans col K, trattino gov.org, eventi, un po' complicato, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione, caspita, e c'è anche il cellulare di Belluco, forse è più facile questo, che è il 346 36 14 4 e 69, oppure 346, letto in maniera contraria, in maniera diversa, 346 361 44 69, così forse è meglio. Bene, poi c'è un'interessante conferenza che è a Preganziol, presso l'Hotel Crystal di Preganziol, sabato 27 giugno alle ore 15:30. Dunque, questo si intitola Decifrare il cinema, film e spiritualità. Organizzato questa relazione con dei registi, è organizzata dall'associazione Il Raggio. Sono tra i relatori, ci sono due registi, Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che hanno fatto vari film, adesso c'è un lungo elenco, e la presentatrice è Consuelo Gianblanco. Bene, quindi c'è una prenotazione obbligatoria al numero 339 828 77 66 oppure al 335 633 94 19, oppure andate sul sito il-raggio.com. Quindi il-raggio.com, però c'è un trattino tra il e raggio. Ecco, è interessante perché appunto cinema, film e spiritualità, decifrare il cinema. Sabato 27 giugno alle 15:30 presso l'Hotel Crystal di Preganziol. Ecco, poi ancora c'è organizzato da Radio Gamma 5, come sentite anche dalla pubblicità, sempre Mara per sempre, lo stesso sabato 27 giugno qui in sede radio alle ore 20, con spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e il concerto di Luca Bassanese a seguire. Dunque, beh, per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Naturalmente entrata ad offerta libera. Poi le vibrazioni del sapere, quindi Valentino praticamente organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e ancora dal 22 al 29 agosto di quest'anno, oppure Sardegna energetica, no, senza oppure, e anche Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Ecco, per saperne di più andate sul sito Le Vibrazioni del Sapere nella sezione Viaggi e Gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Infine c'è una interessante presentazione di un libro che si intitola Un'agenda per il paese. Venerdì 19 giugno, quindi dopodomani, alle ore 20 a Mestre, presso la sala del centro Candiani, la sala grande. E dunque intervengono Ciro Silvestri, segretario generale del sindacato Fisi, di cui ho già parlato, questo bel sindacato molto onesto, un sindacato intercategoriale, e Davide Tutino, ricercatore responsabile del Fisi Lazio, Guido Cappelli, docente universitario, e Roberto Cherubino, anche lui docente del Fisi Veneto. Posti limitati, preferibile la prenotazione, ma non è obbligatoria, con messaggio WhatsApp a Silvia al 331 6017 868, oppure Monica al 328 31 29 200, entrata libera. Quindi un'agenda per il paese, venerdì 19 alle ore 20 al centro Candiani di Mestre. Questo libro interessante, che sottotitolo è Come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali. Bene, direi che basta così, e adesso mi metto in contatto con il dottor Maurizio Castellini, voce nota, che ci parlerà di alberi, ma non solo. E intanto vi lascio in compagnia di una bella musica. Ecco qua, allora, ecco, sentiamoci Vittoria, Victory, di Thomas Bergensen.

0: Ecco, ciao Maurizio, sei in diretta. Bene.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì.
1: Bentornati per questo appuntamento. Siamo nel massimo della luce, dello splendore dell'anno in questi giorni, siamo nel tempo del solstizio.
0: Eh già, è vero. Inizio estate.
1: È quello che la nostra società in perenne involuzione ci propone, è quello di tenerci lontani dal ricordo e dalla risonanza con i tempi dell'anno, che sono nutritivi, perché entrando in risonanza con l'energia del momento non si fa altro che ricaricare le pile e mettersi in armonia con tutto quello che sta accadendo intorno, che non è da poco. Questa è una cosa veramente importante che continuamente va persa. Hanno perso tutte le feste dell'anno, vanno persi i momenti forti, il solstizio come una porta, perché il solstizio è l'acme della traiettoria del sole e poi ricomincia la discesa, perché l'estate è ancora lunga, però dal punto di vista del sole le cose cambiano radicalmente,
0: Eh sì.
1: piano piano ritorna in giù. E quindi è un momento che dalla notte dei tempi è festeggiato. Ricordiamoci come Stone Age, ma anche tantissimi momenti di quell'antichità a cui non siamo capaci di dare una data, o meglio, l'archeologia ufficiale si rifiuta di riconoscere date che sarebbero inaccettabili. E ci parlano proprio di questo, di quanto erano legati i nostri antenati ai cicli del sole, ai cicli della terra, ai cambiamenti. E di quando noi siamo lontani, persi di tutto questo. Pensiamo solo alla luce artificiale, quanto altera il rapporto con la luce, con il giorno, con il sole, con la notte.
0: Già.
1: E quindi il mio invito è prendiamoci un momento in questi giorni, proprio per metterci in relazione con tutto questo, e dove possibilmente in un posto di natura. E dove un posto di natura? Acqua, mare,
0: Bosco,
1: fiume, lago, qualsiasi cosa che non sia attaccata a una TV.
0: Già, o a schermi vari.
1: O a schermi vari, ma qui è impossibile perché comunque ce li hai attaccati i pantaloni dietro.
0: Sì, infatti, nella tasca posteriore c'è questo dispositivo. Sì, che
1: Avevo
0: vabbè.
1: pensato per oggi di proporre una riflessione su un elemento essenziale della nostra vita che, ripeto, la degenerazione e l'alterazione continua che subisce la nostra percezione, il nostro mondo ideologico, ci porta a svalutare. Nell'antichità, per risparmio energetico, perché il nostro cervello è fatto in risparmio energetico, cioè crea dei circuiti veloci per togliere di mezzo tutti quei pensieri, tutte quelle riflessioni che farebbero diventare lenta la reazione.
0: Già.
1: La nostra umanità ha imparato a non dare valore al verde, perché era verde ovunque. E quello che c'era nel verde poteva essere un problema, e su quello andava l'attenzione: un animale, un movimento, una persona, una minaccia. Per cui abbiamo proprio nel genoma il fatto di dare poco valore al verde. E oggi lo stiamo dando ancora di meno, perché amministrazioni che dire di deficienti è un festeggiativo, tagliano alberi ovunque, nelle città che dove ci sarebbe ancora più bisogno vengono eliminati, ed è veramente un'azione criminale.
0: Eh sì, magari alberi secolari.
1: Secolari e anche non secolari, mettiamo dentro i bambini, non pensiamo sempre agli anziani.
0: Sì.
1: Per far posto a, lasciamo stare perché questo richiederebbe una trasmissione a parte. Ma il fatto è che ci se ne accorge un po' in città, perché dove c'era un albero resta un vuoto, ma al di fuori della città manco ci se ne accorge, perché si dà per scontato che gli alberi ci sono, gli alberi si possono tagliare, gli alberi fanno parte delle nostre proprietà in qualche modo, gli alberi non hanno una vita propria. Stamattina è stato interessante perché la prima cosa che ho visto dalla finestra è stato che un taglio abbastanza, diciamo poco sensibile, ecco, così non offendiamo nessuno, di alcuni alberi qua davanti.
0: Capitozzati.
1: Dopo 15-20, stamattina me ne sono accorto, avevano tutti butti nuovi. Quindi alberi che erano alti una decina di metri, vero?
0: Caspita.
1: E tagliati più o meno all'altezza di mezzo metro da terra, avevano tutti butti nuovi. Cioè, come la vita sa far fronte e reagire anche agli insulti radicali. Mi ha colpito questa cosa. Oggi devo parlare di alberi. E gli alberi che cosa sono? Abbiamo imparato che cosa? Alle scuole elementari cosa ci hanno insegnato? Gli alberi sono importanti perché ci danno l'ossigeno, noi respiriamo grazie agli alberi, punto, fine.
0: Stop.
1: E il famoso ciclo della clorofilla. E come entrano nella vita? Ci rendiamo conto del peso che hanno queste robe o no? No. E se noi prendiamo un seme pesa qualche grammo, no? Prendiamo una quercia, può pesare anche fino a 5.000 kg.
0: Sì, 5 tonnellate.
1: Allora, dai pochi grammi ai 5.000 kg, com'è che si fa arrivare? Ok, ci sono i programmi genetici che lavorano. Sì, ma il materiale dov'è?
0: È vero, sì, non ci si pensa,
1: ma proprio manca nella nostra percezione tutto questo. Da dove viene tutta quella roba che da una cosa di qualche grammo alla fine viene fuori una cosa enorme?
0: Già.
1: Ma io quando ho letto, sto usando uno scritto bellissimo di Roger Penrose, che è stato premio Nobel per la fisica nel 2020. Che ha proprio fatto una cosa che è una via di mezzo tra la scienza, la filosofia e l'amore, perché è pieno di amore, ma si trova anche su YouTube.
0: Ripeti il titolo?
1: Roger Penrose. È il nome dell'autore, premio Nobel della fisica del 2020, e il titolo è "Questo cambierà per sempre il modo in cui guardi agli alberi".
0: Questo cambierà per sempre il modo di guardare gli alberi.
1: È bello perché racconta che Jean-Baptiste Van Helmond nel XVII secolo, che era uno scienziato fiammingo, aveva fatto esperimento. Ha preso un salice che pesava più o meno 2 kg. Lo ha piantato una settantina di chili di... No, non ce l'ho la misura. Comunque, l'ha piantato in un vaso, lo ha innaffiato per 5 anni, e l'albero alla fine pesava circa 76 kg. Dunque, partito da 2 kg è arrivato a 170 kg. Aveva guadagnato un sacco di chili. E da dove?
0: Da dove? Che era in un vaso.
1: Da dove l'albero ha guadagnato tutti questi chili. E allora che fa? Alla fine pesa la terra, l'aveva pesata anche all'inizio, e trova che il peso della terra, una volta seccato tutto, il peso della terra era diverso dalla terra iniziale di qualche grammo.
0: Cioè uguale praticamente.
1: Praticamente uguale.
0: Quindi
1: tutta questa crescita, tutti questi 75-76 kg non vengono dalla terra.
0: No, infatti, come si potrebbe immaginare.
1: E allora che cosa si pensa? Sarebbe bello se avessimo una interazione rapida, fare le domandine, vedere cosa rispondono anche con i cellulari, perché questa roba qua, poi quello che mi auguro è che non venga dimenticata, perché è veramente una cosa che cambia la prospettiva. L'acqua. Un albero grande è capace di bere una quantità enorme di acqua in un giorno. Gli alberi di cosa sono fatti?
0: Non solo di acqua.
1: No, il 50% del peso secco del legno e di tutta la struttura dell'albero è carbonio. 45-50, siamo lì.
0: Carbonio.
1: Allora, l'acqua da cosa è fatta? Ossigeno, idrogeno.
0: E non c'è carbonio.
1: L'ossigeno vola. L'idrogeno, sì, è materiale, ma però ne servirebbe una quantità enorme per fare struttura, che non esiste. E quindi non è nemmeno l'acqua. E mo, allora da dove viene il carbonio?
0: Dall'aria.
1: Da dove viene la struttura che permette a un seme di qualche grammo di diventare 5.000 kg? Questo quel carbonio da dove viene?
0: Dall'aria, è evidente.
1: Viene dall'aria, ma ci rendiamo conto che gli alberi sono dei condensatori di aria.
0: Già.
1: Praticamente le foglie, attraverso il processo di energetico con l'energia del sole, vanno le foglie a dividere l'ossigeno dal carbonio, CO2, la famosa anidride carbonica. L'ossigeno in parte viene usato, ma la gran parte viene liberato e ci permette di respirare, piccolo particolare secondario.
0: Sì.
1: Naturalmente non servono in città gli alberi, no, perché di aria ce ne va. No, cosa sono? Gli alberi vanno eliminati. E il carbonio diventa struttura. L'energia del sole permette alle cellule dell'albero di trasmutarlo in energia. Ma pensiamo all'importanza di tutto questo. Il 50%, quindi facciamo un albero da 5.000 kg, 2.500 kg di carbonio preso dall'aria, dall'idride carbonica, diventano struttura fisica. Ma pensiamo che razza di impatto ha sulla vita tutto questo.
0: Già, che mi viene da dire, usando un termine così materialistico, che macchine perfette.
1: Che macchine perfette.
0: Sì.
1: Ci sono anche altre sostanze, vero? Cioè non è solo il carbonio, ma sono percentuali minime rispetto alla quantità del carbonio. E infine fa quel carbonio lì. Allora, se è l'albero, quando l'albero muore, ammesso che muore, avete visto cosa hanno fatto gli alberi davanti a casa mia? Che poi non sono riusciti a ucciderli, si sono rimessi a ributtare. Ma mettiamo che l'albero muore, che cosa fa? Il carbonio intrappolato nel legno si libera, come si libera nel bruciare ossigeno insieme al carbonio. Ma intanto rimane struttura e rimane dentro gli alberi. E poi che fine fa tutto quel carbonio lì, al di là del ciclo naturale di una pianta? Diventa nutrimento. Non mangiamo piante e mangiamo animali che hanno mangiato piante. Ogni caloria che consumiamo viene dal carbonio, che una volta era anidride carbonica nell'aria, ma ci rendiamo conto?
0: Anche noi,
1: aria.
0: Anche noi come macchine, macchine perfette, anche noi umani.
1: Stiamo mangiando aria grazie ai processi di trasformazione che fanno gli alberi. Ma se noi ci fermiamo un attimo a riflettere su tutto questo, veramente può cambiare totalmente la prospettiva con cui guardiamo gli alberi. E prima di tagliare un albero ci pensiamo per bene e ci rendiamo conto dello scempio che viene fatto nel momento in cui si tagliano, come si sta facendo.
0: Già.
1: Perché sono macchine che per macchine bruttissime.
0: È brutto macchine, sì.
1: Sono esseri che ci permettono di respirare togliendo una sostanza che poi diventa, cioè, ci viene riofferta in forma di nutrimento. E che cavolo! Quando guardiamo un albero stiamo vedendo secoli di luce solare convertita in materia solida, punto. E il carbonio da dove viene?
0: Già.
1: Il carbonio è il prodotto di esplosioni stellari che possono avere storie di miliardi di anni ed essere arrivate come nubi di carbonio. Quindi addirittura non solo viviamo di carbonio, che è il risultato dell'ossigeno, scusate, della materia carbonica settonata, dal quale carbonio viene da fuori. Quindi siamo alla fine il carbonio di cui siamo fatti, di cui sono fatti gli animali, di cui sono fatte le piante, di cui ci nutriamo, eccetera, ci permette di dire che siamo esseri stellari, punto.
0: Eh già.
1: Stellari, carbonio,
0: caspita.
1: Polvere di stelle.
0: Giusto. Siamo fatti della stessa materia delle stelle, no? Come i nostri sogni.
1: Non è poesia.
0: No, infatti.
1: È poesia nel momento che ci entriamo con le emozioni, ma non è poesia.
0: Già, è proprio scienza.
1: Il carbonio non ha avuto origine sulla Terra. Viene da stelle antiche e reazioni nucleari. E quando sono spostate, quando sono saltate, queste stelle hanno disperso il carbonio nello spazio. Quindi, quando guardiamo un albero, vediamo polvere di stelle organizzata.
0: Porca, che bella frase,
1: Polvere di stelle organizzata. Stiamo vedendo eventi che ci collegano a esplosioni stellari, reazioni nucleari. L'albero è semplicemente un convertitore, cioè porta questa energia in struttura. È struttura che diventa, scusate, è energia che diventa materia attraverso il carbonio e attraverso tutte le reazioni che l'albero è in grado di operare. Ma capite che è essenziale a questo punto qua l'albero nella vita del pianeta? Nel momento in cui stanno andando a Remengo le foreste equatoriali per coltivare quello che vogliono coltivare, lasciamo stare. Nel momento in cui tagliano gli alberi nelle città, perché tanto è lo stesso, perché bisogna far passare le filovie oppure fare le puttanate del 5G. Cosa stanno facendo?
0: Si va contro natura proprio.
1: Io ci metto anche un qualche cosa di più sadico dentro. Questi non sono completamente ignari di quello che stanno facendo. No, non glielo do un po'.
0: Stanno minando proprio le nostre radici.
1: Ma la vita stessa, perché se la vita è la conversione del carbonio in strutture che diventano piante, animali, nutrimento dell'uomo, il ciclo totale, se nel momento in cui lo interrompo tento di distruggerlo, lo faccio saltare, pensate alle culture che adesso sono state alterate al punto da non essere riproducibili, con la storia degli OGM, con la storia delle piante

0: C'è qualche intervento?
1: Sì, c'è Andrea, proprio da Verona, Andrea Sceriffo da Verona, che chiede, ti chiede di ripetere il titolo del libro.
0: No, non è un libro questo, è un video che ho tirato giù di YouTube, Roger Penrose.
1: Questo è l'autore, sì.
0: Questo cambierà per sempre il modo in cui guardi gli alberi.
1: Questo cambierà per sempre il modo in cui guarderai gli alberi. Guardi, ecco, gli quindi alberi. È un video sì. Su YouTube. Ok.
0: Io sto riportando queste cose sulla mia bacheca,
1: sì.
0: Perché è importante svegliarsi su queste cose qua, perché non, finché non sentiamo e vediamo e comprendiamo il valore delle cose, siamo portati ad agire in funzione di sovrastrutture culturali e ragionamenti. Ma quando entriamo, come abbiamo fatto oggi, nel fatto del valore profondo che hanno queste strutture nella nostra vita, dentro di noi, perché noi siamo fatti di carbonio, poi carbonio, noi siamo fatti di carbonio che ha un'origine stellare, siamo fatti di carbonio che grazie a delle piante che lo hanno materializzato, grazie a degli animali che hanno mangiato quelle piante, grazie al fatto che abbiamo potuto alimentarci di quegli animali, grazie al fatto che il ciclo continua. Ma se entriamo veramente in tutto questo, diventa sacro quello che andiamo a toccare, e la gratitudine diventa il pensiero portante su tutto questo.
1: Sì.
0: E la gratitudine impedisce atti di scempio che non vengono da ragionamenti e da calcolo, vengono dalla pancia, dal cuore.
1: Sì, Daniele scrive: sto osservando che nelle maggiori città stanno tagliando molti alberi, forse per il 5G. Eh sì, Daniele, l'abbiamo accennato prima, probabilmente uno dei motivi di questo taglio immotivato di molti alberi è che danno fastidio al 5G. E quindi
0: io
1: anche...
0: mi permetto, Gennaro, di modificare il tuo aggettivo immotivato e incriminale.
1: Ah, sì, vero.
0: No, immotivato no, perché lo sanno che cosa fanno gli alberi, le conoscono queste cose. Allora può essere che l'ultimo operaio, magari anche, diciamo, non particolarmente sveglio, che ha la sega in mano, le cose non le sappia, ma da chi partono le cose... No. E qua è in gioco la qualità della vita, ma fino addirittura la vita stessa. Perché quando manca l'ossigeno, quando manca in elicità, lo sappiamo cosa vuol dire, no?
1: Sì, l'inquinamento crea un sacco di malattie, di vittime. Solo questo basterebbe per mantenere gli alberi.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, ci sono anche altre considerazioni. Per esempio, ho fatto un lavoro con tutti i nipoti della mia compagna di Daniela qualche giorno sul fatto che noi calcoliamo le piante come potenziale legno.
1: E basta, sì.
0: Sono oggetti, no, fanno parte dell'arredo, fanno parte della proprietà, fanno parte del taglia su, taglia giù, che tanto è lo stesso. Allora, tutto ha un campo energetico, e tanto più le cose veramente vive, gli alberi hanno un campo energetico che è percepibile, si può sentire fin dove arriva, di solito va sui limiti della chioma, ma anche di più, ma cambia secondo la sensibilità delle persone, secondo l'albero, secondo un sacco di cose. Allora, portare dei bambini a sentire il perimetro di questo campo intanto li stupisce. Ma lo stupore dello stupore viene quando li ho invitati ad abbracciare l'albero, a ringraziarlo e salutarlo e poi verificare com'è cambiata la grandezza del

0: campo si è allargato. Queste sono cose che non dimenticano più. Sono vivi le piante, sentono, reagiscono. Un'energia di gratitudine, di bellezza, crea un'espansione e loro si espandono.
1: Già sono espansi sottoterra, no? Hanno queste radici che corrono per decine.
0: Ecco, ho scoperto stamattina che io ero convinto che la chioma fosse a rovescio la radice.
1: Invece no, è molto di più la radice.
0: Non è così. Le radici hanno un diametro che più o meno può essere intorno alla larghezza della chioma o anche di più, ma non vanno giù come va in su la chioma. Si fermano a un metro, due metri, tranne qualche fittone che va giù di più in situazioni particolari. Questo l'ho scoperto stamattina, perché anch'io ero convinto che l'apparato radicale fosse lo specchio dell'apparato fogliare. Non è così. Comunque sia, si allargano tantissimo.
1: Esatto. E tra l'altro comunicano fra di loro, no? Mediante.
0: E questo magari lo riprenderemo un'altra
1: volta. Sì.
0: Rosso, tutto il discorso di Mancuso sulle relazioni tra le piante e il bosco come un'entità unica, il fatto che esistono delle piante, diciamo così, chiamiamole re o dominanti, e dopo tutta una serie di cose che. Ripeto, l'obiettivo è quello di passare da una considerazione mentale a un sentire di cuore che comprende il valore. E questa è omeopatia, vero? Tra parentesi.
1: Esatto, la risonanza.
0: Il costo della risonanza, come vi ho invitato prima a entrare in risonanza con l'energia del solstizio, perché è il massimo della porta della natura. Ricordo che entrare in risintonia, in risonanza con gli altri, è nutrirsi profondamente ed entrare nella scoperta di anima della vita che c'è in queste strutture, in questi esseri, in questi esseri, e scoprire tutto un mondo che siamo portati a ignorare continuamente, a svalutare. Ho detto in apertura che siamo stati portati un po' geneticamente a farlo, perché il verde non era una minaccia nelle decine, migliaia di anni che ci hanno preceduto. La minaccia veniva da quello che c'era nel verde, quindi in automatico il cervello si è
1: autofiltrato,
0: si è automodificato, condizionato a cogliere la differenza nel verde. Ma il verde è dominante. Anzi, era, perché
1: sì, sempre meno.
0: C'è qualche altra richiesta? Visto che c'è poco tempo.
1: Siete grandiosi, ci scrive un ascoltatore. Siete grandiosi.
0: Grazie, un po' di complimenti fanno sempre bene. Una volta mi scrivo, dico grazie.
1: È Dante da Venezia, questo.
0: Venezia piante
1: ben poche, anche se ci sono, guardando delle immagini dall'alto, ci sono dei giardini abbastanza estesi a Venezia, magari nascosti alla vista.
0: Molto privé.
1: Sono piuttosto privati, sì, però c'è del verde. E poi vabbè, c'è Sant'Elena, che insomma è abbastanza verde. E viva la natura, dice Dante. E poi c'è: buongiorno dottor Muscari, concordo con lei e il suo ospite sulle energie eccetera delle piante, però non è da sottovalutare la manutenzione nei centri abitati, perché con i fenomeni atmosferici che accadono ultimamente certi alberi possono essere pericolosi. Vabbè, certo, grazie.
0: Certo, il problema è trovare un equilibrio nelle cose. Gli alberi perché diventano pericolosi? Diventano pericolosi perché la natura sta subendo dei cambiamenti naturali, giusto?
1: È
0: proprio naturale.
1: Sì, infatti, la stiamo modificando in continuazione.
0: Abbiamo messo il motivo dei disastri che si stanno facendo attraverso la manipolazione meteorologica per andare a ledere le piante. Per carità, ci sono delle cose da fare, è vero, però attenzione, perché è tutto un gioco, vero? Vi rimando a quello che è stato scritto sul cambiamento di clima che c'è stato immediatamente in Iran dopo che gli iraniani hanno fatto fuori i radar americani.
1: Sì, l'ho letto dalla tua bacheca.
0: E questo dovrebbe mettere qualche dubbio o no? E pensate che alcuni cambiamenti, alcune cose, io le ho viste, adesso ci mettiamo a elencare, però alcuni accordi, alcune cose che ha fatto la Meloni, con bene e male lasciamo stare, in direzione pro Italia, hanno provocato stranamente alcuni tornadini in giro per la penisola. Stranamente. E a Niceni pensiamo che sia tutto gratis.
1: No.
0: Appunto. Non andiamo oltre, però attenzione, perché il clima non è naturale, punto. E non è il riscaldamento globale, però. Perché quello sicuramente ha dei problemi, ma non queste robe qua. Non come qua che due giorni, tre giorni fa è partito il tetto da una casa. È partito una roba pazzesca, sì. Ci sono stati due tornadi nel giro di 10 giorni.
1: Porca. Che quando mai? Erano rarissimi.
0: Non è roba nostra
1: No, esatto, la roba degli americani. Succedeva
0: perché la facessero a casa loro,
1: esatto, tipico degli americani i tornadi. E buongiorno, scrive un ascoltatore, per cortesia potrebbe ripetere il nome del suo ospite e se ha un sito dove poter approfondire. Allora
0: Maurizio Castellini, mi trovate su Telegram come Maurizio Castellini Bacheca. Poi ho anche un canale su YouTube, Maurizio, che c'è un sacco di audio anche di trasmissioni fatte qui alla radio tanti anni fa.
1: Sempre Maurizio Castellini su YouTube.
0: E poi c'è anche un sito, ma è così pure la rappresentanza, perché non potrò rimetterci le mani.
1: Che vabbè, sempre col tuo nome.
0: I miei libri li trovate tutti su Amazon, Maurizio Castellini, i libri, vedete, vengono fuori tutti. Erano 7, cioè in teoria sono 7, ma sono 6. Il 7 non è stato pubblicato, è caduto sotto la censura. Si intitolava Omeopatia ai tempi del coronavirus.
1: Te l'hanno censurato.
0: Vietata da stampa.
1: Ma pensate.
0: E io l'ho messo gratis.
1: Ecco, così imparano.
0: C'è qualcun altro?
1: No, è il tempo ormai. Mi hanno solo chiesto di mettere questa canzone, Un albero di 30 piani di Adriano Celentano.
0: Grandissimo. Quello lì è un cult, quello.
1: Sì, davvero. Bellissimo.
0: Comunque, ripeto, metterò anche la registrazione di questo mio intervento sul mio canale. Ci vediamo tra un paio di mesi, più o meno.
1: Sì. Certo. Okay.
0: Quindi trovate tutto sulla su Telegram, Maurizio Castellini Bacheca.
1: Certo.
0: E metterò anche un video che avevo fatto, che ogni tanto lo rimetto adesso, su che cos'è l'omeopatia veramente. Dura 2 minuti, ma apre la mente.
1: Ecco.
0: A chi è abituato a considerare l'omeopatia una specie di erboristeria da banco.
1: Sì, infatti.
0: Bene. Grazie
1: a te, Maurizio.
0: E buon solstizio, non dimentichiamoci del solstizio.
1: Certo.
0: Bene. Grazie Gennaro e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te, ciao Maurizio.
0: Ciao.
1: Ecco, come avete sentito, la qualità dell'audio non era ottimale, perché purtroppo non ha funzionato il collegamento telefonico normale. Ho dovuto usare il mio cellulare in viva voce. Infatti alcuni ascoltatori si sono lamentati di questo, ma d'altronde. E la canzone Un albero di 30 piani ve la faccio sentire subito dopo la pubblicità. Quindi rimanete su queste frequenze. A più tardi.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
5: 2 9
10: 0 0
5: 3
10: 8
5: 9
4: 8
11: 8.
12: Eccomi di nuovo con voi e, come promesso, vi faccio sentire la bella canzone di Adriano Celentano, molto ecologica, Un albero di 30 piani. Ecco, ascoltate anche le parole, non solo la musica.
13: Per la tua mania di vivere.

Eccomi di nuovo in diretta. Allora, abbiamo sentito Un albero di 30 piani di Adriano Celentano, naturalmente, riconoscibilissimo come sempre, il suo stile inconfondibile. E leggo qualche messaggio sul discorso sugli alberi che ha fatto poco fa Maurizio Castellini. Per esempio, Dario scrive: nel carbonifero, quindi molte ere fa, nell'era del carbonifero, del pianeta Terra, l'alta percentuale di ossigeno nell'atmosfera era tale che quando scoppiava un incendio, con tutto quell'ossigeno, era devastante l'incendio. Ma poi dalle ceneri ripartivano a crescere nuove piante, gli alberi. La natura sa regolarsi. La moderna società umana direi proprio di no. L'Homo sapiens non è poi così sapiente. È vero, Dario, vero. E poi questo chi è? Diego da Trento, che evidentemente ci ascolta in streaming da Trento, scrive: informazioni molto interessanti, grazie. Il numero del carbonio è 666, quindi il numero della bestia, aggiungo io. Quello del silicio è 999, quindi i sei capovolti. L'uno è rigido, cioè il carbonio, l'altro, il silicio, è portatore di informazioni. Infatti, nei computer, no? Alla base del cuore dei computer c'è il silicio. Che ne dice il suo ospite, il tuo ospite? Forse in quest'epoca c'è un'evoluzione, si va verso la leggerezza, un'evoluzione più leggera. Ecco, però si rende conto, Diego, che l'ha mandato troppo tardi il messaggio, che è alle 12:58. E poi aggiunge alla fine: oggi qui a Trento niente scie. Bene, dai. Poi mi sembra che non ci sia altro. Sì. Invece mi è arrivato adesso un messaggio, un articolo del professor Paolo Bellavite, ancora sul tema vaccinazioni dei polli, tacchini, eccetera. E così leggo prima un articolo sempre di Paolo Bellavite di qualche giorno fa, o di ieri, non ricordo, che si intitola Il pilota vaccino. Quindi, insomma, l'esperimento vaccino su pollo e tacchino, piume avvelenate e dubbi. Facciamo chiarezza. E Bellavite condivide questo documento, è un lungo articolo, molto tecnico anche, sul problema appunto delle vaccinazioni negli allevamenti. E dice che è d'accordo, in gran parte d'accordo con la sostanza dell'articolo. E aggiunge: la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati è molto importante. E ben venga chi chiede maggiore informazione e informazione onesta. Ribadisco quanto già detto. Dice Bellavite: se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per polli e tacchini, esso esiste già da tempo, da anni, perché questi prodotti basati sull'herpes, su HVT di tacchino, sono in uso da decenni per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa mi pare molto improbabile, perché quella non è la spike, cioè non è tossica come la spike del Covid.
Inoltre, deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari, quindi a stretto contatto proprio con questo, con questi vaccini, ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi ecco, fa questa differenza. E poi aggiunge, oggi, proprio poco fa, ha pubblicato questo articolo che dice... non l'ha scritto lui, l'ha pubblicato lui, ma è di Valentina Bennati, Come Don Chisciotte più salute, un canale Telegram, che si intitola questo articolo: il vaccino negli allevamenti continua a far discutere. Un approfondimento pubblicato da Patto Internazionale, che è appunto questo lungo articolo molto tecnico, esamina il progetto pilota avviato in Italia sulla vaccinazione di polli e tacchini contro l'influenza aviaria, riportando interrogativi e richieste di chiarimento su aspetti scientifici, regolatori e aspetti di sicurezza alimentare. Ecco, da settimane il tema è al centro di un confronto che vede esprimersi medici, ricercatori e professionisti stimati, spesso con valutazioni differenti. Non tutti sono d'accordo. Un dibattito che continua a suscitare interesse e che coinvolge questioni rilevanti per la salute pubblica, il settore agroalimentare e il diritto dei cittadini ad un'informazione completa e trasparente. Al di là delle diverse posizioni emerse nel dibattito, resto convinta, scrive Valentina Bennati, una brava giornalista, ciò che sostengo da anni. La salute non può essere separata dall'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo. Il benessere degli animali, la qualità delle pratiche agricole e di allevamento, la biodiversità e il rispetto degli ecosistemi sono temi che meritano attenzione e approfondimento, perché tutto in natura è interconnesso. E brava la Valentina Bennati, concordo totalmente. Infatti la mia trasmissione si chiamerebbe Il medico omeopata informa, informazione e controinformazione sulla salute e sull'ambiente, proprio perché siamo strettamente connessi con l'ambiente e quindi anche con gli alberi, come si diceva prima, e con la natura in genere, no? Per cui dobbiamo avere rispetto anche per gli animali che poi mangiamo, o almeno alcuni mangiano. Ancora sullo stesso argomento, Riccardo Zumski di Resistere Veneto ha pubblicato un articolo che si intitola Campagna aviaria, ancora nessuna risposta, c'è qualcosa che ci viene nascosto? Ecco, a distanza di mesi, scrive Zumski, dalla presentazione di due interrogazioni in Consiglio regionale, perché sapete che è stato eletto nel Consiglio regionale insieme a Davide Lovat, e hanno presentato queste interrogazioni, una il 26 febbraio e l'altra il 27 marzo, e dall'invio di specifiche richieste, quindi a distanza di mesi dall'invio di specifiche richieste di chiarimento al Ministero della Salute e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, quindi a distanza di mesi, non sono ancora pervenute risposte puntuali e ufficiali ai quesiti
posti in merito alla campagna vaccinale contro l'influenza aviaria, nonostante le numerose sollecitazioni informali rivolte all'assessore in occasione della sua presenza in Consiglio regionale. Nel frattempo, come reso noto dalle comunicazioni istituzionali e dagli organi di informazione, il progetto pilota è stato avviato negli allevamenti individuati tra Veneto e Lombardia. Le mancate risposte dell'assessore regionale Bond, come James Bond, alimentano dubbi e preoccupazioni. C'è qualcosa da nascondere? Chiediamo riscontri chiari e documentati a tutela del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Le nostre richieste, scrive Zumski, alla Regione del Veneto erano poste per ottenere informazioni chiare su aspetti fondamentali: la tipologia dei vaccini utilizzati, le autorizzazioni ottenute, gli studi di sicurezza ed efficacia di questi vaccini, i protocolli di sorveglianza, la tracciabilità degli animali e le eventuali ricadute sulla filiera alimentare e sulla commercializzazione dei prodotti, argomenta Zumski, consigliere regionale. Particolare attenzione merita inoltre il tema delle tecnologie vaccinali impiegate. Nelle interrogazioni e nelle richieste di chiarimento abbiamo domandato espressamente se, accanto ai soliti vaccini tradizionali o vettoriali, fosse previsto l'utilizzo di piattaforme innovative, comprese eventuali tecnologie ad mRNA. Ma ad oggi, nonostante il tempo trascorso, mesi, e l'avvio della sperimentazione, non è giunta alcuna risposta ufficiale che consenta di fugare definitivamente ogni dubbio su questo aspetto. Ecco, proprio l'esperienza maturata durante la campagna vaccinale contro il Covid-19, che ha generato un ampio dibattito pubblico e scientifico sulle nuove tecnologie vaccinali, cioè ad mRNA, e sui relativi effetti avversi riconosciuti a livello scientifico internazionale e segnalati anche in Veneto da una parte dei cittadini, dalle loro associazioni, quindi questa esperienza maturata rende oggi ancora più importante fornire informazioni complete, tempestive e verificabili. Quindi, vabbè, poi si ripete. Per questo riteniamo indispensabile ricevere, seppure con grave ritardo, risposte ufficiali e documentate ai quesiti posti. Ecco, la trasparenza non è una concessione, scrive ancora Riccardo Zumski, ma un dovere istituzionale. La trasparenza è una condizione essenziale per preservare il rapporto di fiducia tra cittadini, operatori del settore, consumatori e istituzioni. Sentiamoci un altro brano musicale. Potremmo rimanere su Adriano Celentano, no? Che è sempre stato molto ecologista, ecologo. Per esempio, anche il ragazzo della Via Glu, Gluck, non so come si pronunci. Parla un po' anche questo del cemento che ha sostituito il verde, no? Quindi sentiamoci questa vecchia canzone che ricorda un po' l'adolescenza, almeno dei settantenni come me, quasi settantenne.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è 17 giugno, mercoledì, sono le 13:29. Sì, Diego, sì, io in realtà ho 69 anni, quindi vabbè, c'ho un anno meno di te, anch'io di giugno, ma del 57. Sto rispondendo a Diego da Trento. E poi un ascoltatore, Alberto, mi dice che ha bisogno dei dati per aiutare quell'operaio che deve operarsi di cancro alla mandibola. Ecco, infatti, non si chiama Ferronato, ma Fabio Romanato, 57 anni, con moglie e figli a carico. E deve operarsi all'estero, ha già fatto chemioterapia, radioterapia, due interventi chirurgici, ma niente, ha bisogno di un terzo intervento chirurgico e il costo però è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. E quindi c'è questo IBAN per Alberto e per chi volesse aiutare Fabio Romanato, quindi carta e matita, lasciate perdere le penne che a volte tradiscono e non scrivono, invece le matite sono molto meglio. Quindi l'IBAN per aiutare Fabio Romanato è il seguente: IT come Italia 94 Y 0832 7629, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri, vi lascio il tempo di scriverli, e poi 80 15 15. Facile, no? Quindi lo ripeto: IT 94 Y 0832 7629 6 poi 7 0 80 15 15. Bene, e invito Fabio Romanato a mettere anche su ciaobay.org il suo IBAN, così come Riccardo Rossi che cerca lavoro. Utilizzate ciaobay.org, che è questo sito di annunci, ma è anche un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Oh, bene, Walter mi scrive, aspetta che mi avvicino. Ciao Gennaro e viva Gennaro, volevo segnalare una bellissima mostra che si svolge a Parma, alla quale ho partecipato e consiglio di andarci. Il costo del biglietto è 15 euro, per gli over 65 come noi è di 12 euro. L'immaginario di Brian Eno, Brian Eno si scrive, approda a Parma, ai giardini di San Paolo e all'ospedale vecchio. L'universo sonoro e visivo dell'artista britannico reinventa gli spazi di due dei complessi culturali più rappresentativi della città, con l'installazione audio Site Specific Seed e My Light Years, la prima grande mostra europea di Brian Eno. Ecco, a 4 anni dalla sua ultima creazione italiana e dopo il Leone d'Oro alla carriera conferitogli dalla Biennale di Venezia nel 2023, l'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi di due dei complessi culturali più rappresentativi della città, chiusi al pubblico, città di Parma, e chiusi al pubblico da anni e restituiti alla fruizione pubblica, il complesso monumentale di San Paolo e l'ospedale vecchio. Nel primo sboccia Seed,
progetto artistico che si articola e sviluppa in due fasi. Seed si scrive sed, come seme. La prima in inglese. La prima prevede la presentazione al pubblico dell'installazione audio site specifica, quindi specifica audio, non so cosa vuol dire site specific, sito specifica, insomma. Installazione per Giardini di San Paolo, creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio diventano sede di My Light Years, la prima grande mostra europea di Brian Eno, dedicata alla sua duratura esplorazione della luce come mezzo artistico. Per la prima volta esposta in un unico luogo, la collezione più completa mai realizzata delle sue installazioni e opere audiovisive, con lavori mai esposti prima in Italia e creazioni realizzate appositamente per l'occasione. All'interno di un vasto e monumentale complesso architettonico, finalmente è tornato a rispondere alla sua vocazione pubblica e collettiva. Oh, ma è lunghissimo, Walter, questo messaggio. Credo che i parchi, i caffè, le gallerie e tutti gli spazi pubblici siano veri e propri centri di civiltà, dove le persone si incontrano alla pari e dove la società stessa viene nutrita. Giusto. Il progetto realizzato qui si chiama SEED, che vuol dire seme, e ciò che realizziamo a Parma è solo l'inizio del vero lavoro che verrà. Il germoglio per le conversazioni che le persone avranno qui, le confidenze che verranno scambiate, il corteggiamento e le amicizie che prenderanno vita. Mi rende felice l'idea che il nostro contributo possa aiutare a creare una sorta di giardino segreto mentale, uno spazio di feconda quiete contro il rumore crudele dei nostri tempi. Ecco, dunque, l'artista aggiunge: mi ha davvero entusiasmato questa mostra. Quindi queste esposizioni ci guidano alla riscoperta di due luoghi magici di una splendida città che è Parma, commenta il curatore Alessandro Albertini. In esse, in queste esposizioni, vive e rivive l'opera di uno straordinario artista e pulsa la passione di una vivace comunità. Un grazie a tutti coloro che vi hanno creduto e si sono lasciati entusiasmare, rendendole possibili. Grazie Walter, lungo questo messaggio, ma ne valeva la pena, deve essere proprio una bella mostra, che vediamo fino a quando c'è, non l'hai scritto fino a quando c'è, sarà per qualche mese immagino, vabbè. Allora, cambiamo argomento. Dunque. Ah beh, intanto invito a firmare per celiblu.it. Andate su questo sito, celiblu.it. Siamo già a quasi 40.000 firme sulle 50.000 necessarie per una proposta di legge ad iniziativa popolare, un disegno di legge dell'avvocatessa Frida Chialastri, che mi sembra sia stata intervistata anche qui in radio, anzi sicuramente non ricordo da chi, volto a proibire la manipolazione del tempo e del clima. Questa manipolazione è nota come ingegneria climatica o geoingegneria o nome popolare scie chimiche. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, il che significa che è libera da qualsiasi spinta, interferenza o strumentalizzazione da parte di partiti politici, grandi aziende, fondazioni, eccetera. I 10 promotori iniziali sono cittadini comuni, privi di legami politici o imprenditoriali, e l'iniziativa è interamente autofinanziata. Ecco.
dunque. Allora, altra notizia. Parliamo di tecnologia buona, utile. Ci sono dei nuovi occhiali con l'intelligenza artificiale incorporata che aiutano la vita di chi soffre di Alzheimer. Vedono oggetti al posto, insomma, dell'anziano, ed è una nuova tecnologia indossabile, come si indossano gli occhiali, che aiuta chi vive con demenza a mantenere autonomia e sicurezza nelle attività quotidiane con un supporto intelligente. Allora, prendo questo articolo da Green Me, si scrive Green Me, e dice: dunque, la memoria, quando comincia a sfumare, porta via molto più dei ricordi. Si porta dietro gesti semplici, abitudini quotidiane, si porta via gesti semplici, quella sicurezza silenziosa che rende una casa davvero familiare. È in questo spazio fragile che si inseriscono i nuovi occhiali con l'intelligenza artificiale per la demenza, una tecnologia che prova a restituire continuità alla vita di tutti i giorni senza stravolgerla. A svilupparli è CrossSense, una realtà londinese che ha lavorato per oltre 10 anni ad un progetto tanto ambizioso quanto delicato. Il risultato è un dispositivo leggero, quasi impercettibile, quindi questi occhiali molto leggeri, che riesce a trasformare ciò che l'occhio vede in un aiuto concreto, immediato, quotidiano. L'arrivo sul mercato britannico è previsto per il prossimo anno, con l'idea di integrarli nei percorsi di assistenza pubblica e sanitaria, cioè vorrebbero renderli mutuabili questi occhiali, pensate un po'. Indossarli significa avere accanto una presenza discreta che osserva, interpreta e suggerisce. Gli occhiali con l'intelligenza artificiale per la demenza riconoscono gli oggetti, leggono l'ambiente e proiettano indicazioni direttamente sulle lenti, come piccoli promemoria che appaiono nel momento giusto. Dentro questo sistema vive Wispy, l'assistente virtuale che dialoga con l'utente in modo naturale, senza rigidità. Con il tempo, Wispy, che appunto è sostenuto dall'intelligenza artificiale, impara le abitudini, registra i ritmi personali, si adatta al modo in cui ciascuno affronta la giornata. Questa capacità di apprendimento continuo rende il supporto, cioè gli occhiali, sempre più aderente alla persona, cioè adatto alla persona, accompagnando anche le fasi progressive della malattia. Quindi si adatta al progredire della malattia, che ovviamente è irreversibile, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Quando un passaggio sfugge, quando una sequenza si interrompe, Wispy interviene con indicazioni semplici e chiare, guidando senza creare pressione. Per esempio, preparare una tazza di tè, vestirsi, gestire la casa diventano azioni nuovamente accessibili perché sostenute da un sistema che restituisce fiducia passo dopo passo. Nei test condotti nelle abitazioni dei pazienti, l'impatto è emerso con chiarezza. La maggior parte dei partecipanti ha raccontato un miglioramento tangibile della propria qualità di vita, un cambiamento che si riflette nelle piccole cose, quelle che spesso fanno la differenza fra il sentirsi autonomi o dipendenti da qualcuno.
Dietro questa tecnologia c'è un lavoro lungo e paziente, riconosciuto anche a livello internazionale. Infatti, questo progetto CrossSense ha ottenuto

apparecchi acustici, senza richiedere adattamenti complessi, insomma si adattano facilmente. La batteria interna garantisce circa un'ora di utilizzo continuo, mentre un power bank portatile, quindi una batteria di riserva, consente di coprire l'intera giornata, accompagnando ogni momento senza interruzioni. Chi li ha provati racconta una sensazione precisa, cioè sentirsi ancora dentro la propria vita. Per esempio, una donna di 70 anni coinvolta nel test ha descritto questi occhiali come un supporto affidabile, capace di compensare le difficoltà cognitive che avanzano con il tempo. Le sue parole restituiscono il senso profondo di questa innovazione, che agisce in modo silenzioso ma incisivo. Anche dal punto di vista clinico emerge un elemento importante. La tecnologia riesce ad anticipare bisogni, a ridurre le difficoltà quotidiane e ad offrire un punto di riferimento costante anche per le famiglie, che spesso vivono la gestione della demenza come un equilibrio complesso. Nel tempo in cui tutto accelera, questa soluzione sceglie un'altra direzione. Si muove con lentezza, osserva, impara e accompagna. E dentro questa calma tecnologica prende forma qualcosa di raro, la possibilità di restare ancora un po' nella propria quotidianità. Eh sì, ci sono anche dei bei film sulla demenza, piuttosto toccanti. Ne ho visto uno recentemente che si intitola Per te. Ecco, per chi vuole commuoversi, glielo consiglio, Per te, su questa persona con l'Alzheimer precoce, poi c'è un bambino, insomma, bello, fatto bene. Altri due film che non mi ricordo se ve li ho già consigliati, ma vabbè, Repetita Juvent. Uno è Il fotografo di Mauthausen, il campo di concentramento nazista. Sembra che sia anche storia vera, tra l'altro. E poi un altro, storia vera, sempre in quell'epoca, nazismo, Le assaggiatrici, che assaggiavano il cibo destinato ad Adolf Hitler. Queste sei ragazze, sei, sette, non ricordo, dovevano assaggiarlo prima loro, prima che andasse sulla tavola di Hitler, del Führer. Anche questa storia vera, poco conosciuta. Bene. Buondì, scrive Stefano di Vicenza, occhio che con la frase cieli blu ci stanno ingannando. Vedere l'ultimo video nel canale di Rosario Marcianò. Non so. Vabbè, io l'ho letto il tuo messaggio, Stefano. Mi guarderò l'ultimo video. L'importante comunque è parlarne, diffondere, che tanti non sanno neanche dell'esistenza delle scie chimiche e pensano che sia materia di complottisti, che non ci sia nulla di male, pensano che siano scie di condensazione normali, che fanno tutti gli aerei. Quindi anche un'iniziativa come Cieli Blu va bene. Che poi ci sia un inganno sotto, non so, vabbè, questo lo dice Rosario Marcianò, mi guarderò il video, vediamo se è convincente. E Roby L'Alpin scrive: caro dottor Gennaro Muscari, dedico a tutta Radio Gamma 5 un brano che si trova su YouTube, The Council of Elrod, Fit

Anairon, grazie da Roby L'Alpin. E andiamo a vedere questa canzone. Roby, la cerco in diretta davanti a voi. E quindi scrivo, beh, intanto entriamo su YouTube e dentro YouTube scrivo The Council, Council of Elrond, ah, sì, mancava una N. Ce ne sono più di una, eh. Fiat Aniron. Beh, vediamo, entro dentro. Eccolo qua, eccolo qua. Ah, il tema di Aragorn and Arwen, di un film. Signore degli Anelli, mi sembra di riconoscere. Allora, sentiamoci questa canzone consigliata da Roby L'Alpin, anzi dedicata da Roby a tutta Radio Gamma 5. Eccola che parte. Su, su.

0: Bella, bella, eh sì, è proprio riconoscibile il Signore degli Anelli. Grazie, Roby. Allora, Carla scrive: Salve Doc, diversi ben informati come Marcianò sconsigliano la firma per i cieli puliti, cioè cieli blu. Pare sia mal posta e inutile. Boh, non so cosa risponderti, Carla. Può darsi. Io ormai ho firmato, e poi con il ritmo che ha questa raccolta firme, nel giro di pochi giorni raggiungeranno le 50.000 firme necessarie e poi si farà questa legge. Vediamo, insomma, se servirà a qualcosa. E Lucia, che forse ci prende un po' in giro, non so se è davvero Lucia, scrive: Ma per scie chimiche intendete le scie di condensazione, quelle degli aerei? Vabbè, Lucia, lasciamo perdere, non ti rispondo neanche. Poi Maurizio scrive: Stamattina Rosario Marcianò era ospite a 100 giorni da Leoni. Volendolo si può vedere e sentire in registrazione su Telegram. E lunedì era anche ospite in radio da Valentino. Ecco, Valentino qui in Radio Gamma 5. Grazie Maurizio. Ok. Allora, proseguiamo con l'informazione e sentite questa. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto i biolaboratori segreti in Ucraina. Ecco, questa è una notizia che riguarda la medicina comunque, quindi il mio settore. Vi ricordate come all'inizio dell'operazione militare speciale della Russia il Ministero della Difesa russo abbia dedicato intere conferenze stampa sull'argomento dei biolaboratori segreti in Ucraina, quindi ai confini con la Russia, pubblicando mappe e documenti segreti. E questi documenti, queste conferenze stampa, sono stati subito bollati come teorie della cospirazione, complottisti. Sono passati 4 anni, ma il 12 giugno 2026, quindi pochi giorni fa, l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti, ODNI, la sigla, ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza di un'intera rete di biolaboratori nel territorio controllato dal regime di Kiev, cioè in Ucraina, pubblicando un memorandum che poi è stato declassificato, cioè è stato reso libero, insomma. Che cosa contiene esattamente questo testo? Il memorandum, quindi degli Stati Uniti proprio, questa pubblicazione ufficiale, insomma, afferma che oltre 40 di questi biolaboratori si trovavano in Ucraina.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
15: dal titolo
16: Sempre Mara per Sempre.
15: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
17: Inizio ore 20.
16: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
15: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
18: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
15: Sempre Mar per Sempre.
17: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
17: Ettore.
15: Per mini
7: info
5: 3
16: 2 9
5: 0 0
16: 3
5: 8
16: 9
2: 8
10: 8.
0: Ecco, dopo essermi fatto sorprendere e decapitare dalla pubblicità, torno in diretta con voi. Allora, molti messaggi, Lucia insiste e scrive: già chiarito in radio di cosa si trattano in altra trasmissione le scie chimiche, vengono emesse in particolari condizioni atmosferiche, non serve scomodare, complottiamo, dico. Ma leggi prima di inviare il messaggio e correggi gli errori, Lucia. E poi Stefano scrive, Stefano di Vicenza, alla signora Lucia, tra virgolette, dica pure di sì, che sono scie di condensazione, dato che, secondo i creduloni, gli aerei funzionano solo con la semplice H2O, cioè con l'acqua. E poi Marino scrive, a proposito delle strisce, ho notato che ovviamente aumentano nel fine settimana, perché aumentano i voli turistici per Venezia, eccetera, e diminuiscono il lunedì. Un saluto a Muscari e a tutti gli ascoltatori. Un saluto a te, Marino. E Andrea Sceriffo mi scrive: grande cecchinata, doc. Cioè, praticamente sono stato cecchinato dalla pubblicità. Sapete, no? Si intende i cecchini che ti sparano. Sono stato colpito e affondato. Vabbè, niente di grave, ma mi secca un po'. Ci vorrebbe, come dicevo anche a Marco, un cicalino, qualcosa che avvisasse acusticamente dell'arrivo imminente della pubblicità, che ne so, 10 secondi prima, capito? Allora sì, non accadrebbe più, probabilmente. Oh, poi sì, carissimo doc, è sempre un piacere ascoltarla. Grazie, Mauro. È più facile ingannare le persone che farle capire che sono state ingannate. Giusto, è vero, una frase che è diventata famosa nel periodo Covid. La ripeto, è più facile ingannare le persone che farle capire che sono state ingannate. Gli ultimi 5 anni lo stanno dimostrando. Buon pranzo da Mauro dal Garda. Vero, vero, Mauro, anche se ormai non pranzo più, ormai vado direttamente a cena. Mi sono mangiato un tramezzino alla pasticceria Pomum, come pomo, come mela, pomo in latino, diciamo Pomum, una pasticceria gluten free, cioè senza glutine, che è qui a Campodarsego in via Caltana 48. Merita, perché hanno appena aperto e ho sentito che è stata intervistata anche qui alla radio, non ricordo da chi, mi sembra da Paolo Girotto, mi sembra. E sì, fanno degli ottimi dolci, ma anche tramezzini, appunto un tramezzino come ho mangiato io, senza glutine, quindi molto più digeribili, leggeri. Pomum. Bene, Andrea Sceriffo scrive: tranquillo che te vuemo bene lo stesso. Va bene, ma lo sapevo. E poi chi è questo? Stefano da Vicenza scrive: come diceva Enrico Giannini, la maggior parte degli equipaggi aerei neanche sanno degli strascichi che si portano dietro. Porca miseria. Quindi gli stessi piloti o comunque l'equipaggio aereo neanche lo sa. Caspita. Bene, allora stavo leggendo, prima di essere interrotto dalla pubblicità, dalla perfida pubblicità, la mappa di questi biolaboratori. Il documento dell'intelligence nazionale statunitense contiene informazioni su 4 strutture specifiche. E qui vabbè, mette l'Istituto di Medicina Veterinaria a Kharkiv, l'Istituto Antipeste Mechnikov a Odessa, laboratori diagnostici a Kherson e nella regione di Zakarpattia. Tutte queste strutture erano state menzionate direttamente o indirettamente nelle conferenze stampa del Ministero della Difesa russo del marzo 2022, in particolare l'Istituto di Medicina Veterinaria a Kharkiv. Le istituzioni ucraine hanno condotto ricerche su patogeni particolarmente pericolosi in questi biolaboratori, cioè peste, virus di Marburg e di Ebola, antrace, influenza aviaria. Gli americani hanno speso circa 7,3 miliardi di dollari per questi 4 laboratori menzionati nel rapporto a Kharkiv, Odessa, Kherson e Zakarpattia. Nell'elenco degli appaltatori pubblicato da questo intelligence, insomma dall'ODNI, da questo servizio segreto per la costruzione di strutture in Ucraina, è elencata l'azienda Black e Veatch, con la V normale, Veatch si scrive. Il Ministero della Difesa russo aveva anche ripetutamente menzionato questa azienda come un appaltatore chiave nella costruzione di biolaboratori sul territorio ucraino. Infine, l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale USA, Tulsi Gabbard, ha dichiarato che parte del materiale di ricerca è stato distrutto dagli stessi ucraini dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa. Questo era stato anche riportato dal Ministero della Difesa russo nella primavera del 2022, definendolo un tentativo di nascondere la ricerca di armi biologiche. Il documento consiste di soli 4 pagine, ma anche un memorandum così minuscolo si è rivelato sufficiente per confermare la maggior parte delle tesi del Ministero della Difesa russo sui biolaboratori ucraini del 2022. Anche se in realtà hanno condotto solo ricerche su patogeni, questo dimostra chiaramente come Washington veda l'Ucraina come un terreno di prova per cose sporche, che sarebbe improprio fare a casa propria. E allora le facevano in Ucraina. Gli Stati Uniti percepiscono anche l'Africa in modo più o meno simile. Questi americani con la K. E poi, ecco, la pasticceria di Campo d'Arsego è stata intervistata da Valentino. Ah, grazie Maurizio. Se vuoi ascoltarla, trovi la registrazione sul canale Vibrazioni di Valentino. Vibrazioni del sapere, sì, di Valentino. Grazie Maurizio. Quindi non da Paolo Girotto. E Marino scrive: ma quelli che ci lavorano dentro hanno coscienza? Sta parlando degli aerei, delle scie chimiche. No, come scriveva un ascoltatore, sembra che non ne siano neanche consapevoli di quello che rilasciano nell'aria. Pazzesco. Allora, a proposito di America, Donald Trump mette anche il veto sulla indipendenza di Taiwan. La piccola provincia sorosiana, che è stata acquistata, insomma, lì Soros ci ha fatto grossi affari, la piccola provincia al centro di molti traffici in Cina, no? L'alleanza quindi tra Stati Uniti, Russia e Cina non è mai stata così solida come lo è ora. Quindi sembrerebbe, da questo articolo che ho letto, questo è solo il titolo, è molto lungo, che una guerra mondiale non dovrebbe essere proprio all'orizzonte. Io, nel mio ottimismo cosmico e nella mia positività, credo che gli esseri umani abbiano ancora un briciolo di saggezza per evitare di bombardarsi a vicenda. E infatti, appunto, sono ottimi rapporti fra Stati Uniti, Russia e Cina, magari per convenienza, ma non hanno nessuna intenzione di farsi la guerra. Casomai i guerrafondai adesso sono in Europa, i famosi volonterosi. Ma è Putin che non ha alcun interesse a far guerra all'Europa, e comunque credo che neanche i popoli europei, cioè la gente, si impegnerebbe in una guerra contro la Russia, sia perché è comunque ben voluta, almeno dagli italiani, come sento in giro, insomma. E certo, ci sarebbero i mercenari, i volontari, no? Chi lo farebbe per denaro oppure per fanatismo militaresco, ma la maggior parte dei giovani credo che diserterebbe se ci fosse una guerra contro la Russia. Vabbè, queste sono così delle idee un po' superficiali, affermazioni un po' superficiali, ma insomma istintive, ecco. Oh, dunque, Davide da Vicenza mi scrive: ciao Doc Generi, mamma mia che capitozzata. Sì, questo è un termine che si usa con gli alberi, no? Che vengono capitozzati, non tutti sanno cosa vuol dire, quando vengono tagliati più o meno radicalmente, no, non alle radici, ma insomma un albero capitozzato, gli tolgono la maggior parte dei rami, rimangono solo i rami più grossi, poco dopo il tronco praticamente. Come va il collo, mi chiede Davide. Comunque la frase usata in epoca teatrale Covid in realtà era questa: al popolino grullo è più facile mettergliela in culo che non in testa. Davide da Vicenza, un abbraccio. Ricambio l'abbraccio, Davide. Sì, purtroppo credo che sia così. Oh, dunque, sono le 14:19 e prima di cambiare decisamente argomento vi faccio sentire un'altra canzone. Che carina questa, simpatica. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Che ne dite?

Proprio divertente, ma la notte no, ovviamente, di Renzo Arbore, stavo dicendo Albero, e l'orchestra italiana con Laura Emma. Allora, Enzo mi scrive: "Buongiorno Gennaro, io sarei contrario al cicalino che avverte l'arrivo della ghigliottina pubblicitaria. In fondo ci divertiamo tutti, te compreso. La radio è più umana." Ciao Enzo. Ma sì, hai ragione Enzo, lasciamola così. Sì. E poi Andrea Sceriffo scrive: "Sempre bella questa canzone che ci riporta ad un periodo di spensieratezza ormai perduto." E concordo con Enzo. Niente cicalino, va bene, lasciamo così che continui a ghigliottinarci. E qualche volta la schiviamo, altre volte no, questa ghigliottina. E ci lasciamo capitozzare. E poi dunque, ah sì, Roby da Mestre scrive: "C'era un sondaggio nazionale l'anno scorso sulla Russia. Il 68% degli italiani aveva simpatie per la Russia. In breve non ne hanno più parlato." È certo, perché quasi il 70% degli italiani è favorevole alla Russia, è meglio non toccare più l'argomento. Sì, infatti. Ma quale guerra? Ma no, no, non esiste. Se il popolo non la vuole fare, non dobbiamo lasciargliela fare. E poi, caro dottore, fra di noi alternativi, un bel derby veronese tra Paolo Bellavite e Leonardo Guerra in fatto di vaccini aviari. Un caro saluto da Tiz." Poi Stefano da Vicenza mi manda questa musica di Edoardo Bennato, questa canzone, Ok Italia, scende la sera, Ok Italia. Edoardo Bennato mi piace sempre, anche a me. Ok Italia dal mio Spotify, eccolo qua. Vediamo se faccio in tempo. Tra poco finisco di leggere i messaggi. Dunque, tutto dipende, scrive chi è questo? Ah, Stefano da Vicenza. Tutto dipende, a proposito di scie, dalle informazioni date al popolo. Ricordate verso la fine del film L'uomo che visse nel futuro, riguardo l'episodio che i ragazzi del futuro, anni 5800 circa, gli fecero trovare dei libri, sì, ma purtroppo si sbriciolavano appena si tentava di afferrarli. Già. Poi, dunque. Allora, continuiamo con l'informazione. Beh, diciamo una buona notizia, o almeno insomma, parlare fa bene, parlare di queste iniziative. Mi sto riferendo ai raccoglitori di inciviltà altrui, che l'ho citato. Anzi, l'avete citato voi la settimana scorsa, un'ascoltatrice, mi sembra, ha parlato di questa associazione che si chiama Raccoglitori di Inciviltà e sotto Altrui. E c'è un colibrì, un uccellino, che lascia cadere
la goccia per spegnere l'incendio, sapete quella favoletta, no? Un incendio nel bosco, tutti gli animali scappano, e questo uccellino invece va verso l'incendio. Ma dove vai? Sei pazzo? Voglio contribuire a spegnere l'incendio. Ma come puoi, così piccolino? La mia goccia farà qualcosa e lascia cadere questa goccia sulle fiamme, insomma. Non so se poi si è salvato o si è abbrustolito. No. Il senso della favoletta è questo, no? Ognuno fa qualcosa anche nel suo piccolo quotidiano, se siamo in tanti riusciamo a essere molto efficaci. E quindi questa associazione raccoglie i rifiuti abbandonati nell'ambiente dagli incivili. Ecco, chi siamo? È un'associazione di volontariato nata il 22 del 2022. Un'incredibile coincidenza, la data è un numero palindromo. È vero, sì, quindi lo si può leggere da entrambe le parti, anche al contrario, con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento dovuto al conferimento non corretto dei rifiuti nell'ambiente. E nasce dall'idea di un unico ma geniale individuo, Luciano Strabello, che vuol dire molto bello, Strabello, molto attento al tema ecologico, che nel suo girare per le strade in bicicletta, modalità lenta, come la definisce lui, si è reso conto dello stato in cui si trovavano molti fossi, prati, strade, pieni di rifiuti lasciati da persone incivili. Deciso a non girare la testa altrove, con il suo agire catalizza l'attenzione e a lui si aggregano moltissime altre persone. Il carrettino, denominato Leggenda, è ciò con cui sin da subito il fondatore Luciano Strabello ha cominciato a percorrere le strade per raccogliere i rifiuti. Siamo impegnati in diversi progetti, quali appuntamenti di clean up. Sì, vabbè, potevate risparmiarvi questa parola inglese, cioè clean up, pulire su, una cosa simile. Sensibilizzazione nelle scuole e comuni, conferenze e convegni. Il simbolo della nostra associazione è un piccolo colibrì con la goccia nel becco, a significare che ognuno di noi, seppur piccolo e con pochi mezzi, non è mai insignificante e può contribuire al cambiamento. Oggi ci sono più di 30 carrettini costruiti e donati ai referenti per supportare le raccolte, insieme alle Ape Car, gentilmente messe a disposizione da alcuni volontari. Bravi, bravi. E vediamo cosa c'è ancora. Il nostro obiettivo è aiutare la nostra bellissima terra, infestata da rifiuti lasciati senza ritegno e adeguatezza dagli incivili, eccetera. Vediamo se c'è qualcosa di... Ecco, vediamo gli eventi. No, niente. Ecco. Le attività che svolgiamo sono molteplici, ci relazioniamo sia con i comuni del territorio che con le scuole, le aziende, le associazioni. Ecco, e poi la possibilità di donare, naturalmente, di unirsi a questa associazione. Dunque, Tiz, ok, questo è Stefano. Scusi dottore, scrive Tiz, in questo, che poi non so se sei un maschio o una femmina, perché c'è scritto Titti Jacopo,
Non so come nominarti, al maschile o al femminile? Così, tanto per saperlo, per curiosità. Tiziano o Tiziana o Titti? Beh, se sei Titti, sei una femmina. Ha scritto maschio caucasico etero. Quindi un maschio tutto d'un pezzo. Ok. Dunque, scusi, dottore, mi scrive Tiziano, immagino, in classe 61 però, quindi sei 4 anni più giovane di me. In questo periodo la mia pressione arteriosa corre sul basso. Oggi pomeriggio 90 su 60, è bassina, sì. Prendevo integratori. Base, vischio, biancospino, aglio, cardiotens R79 per un problema opposto. Eh sì, sono tutti antipertensivi che ho sospeso. Prescrizione fine maggio perché avevo 160 su 100. Può essere pericoloso? Conviene parlare col medico di medicina generale? Ma no, se non hai vertigini, se non hai così giramenti di testa, mancamenti, nausea, insomma, se va tutto bene, ma fregatene, lascia perdere. E se invece questo ti disturba, allora è meglio fare qualche approfondimento, caro Tiz. Maschio caucasico etero, bella come definizione. E poi vediamo. Maurizio scrive: sono io il colpevole della settimana scorsa del gruppo raccoglitori di inciviltà altrui. Maurizio, bravo. Più che colpevole sei responsabile, ecco, no, responsabile, sei l'autore di questo messaggio. Bravo Maurizio. E Roby da Mestre scrive: una bella notizia, la Picerno di Leonardo esce dal PD e fonda un nuovo partito. Aiuto con tante O. Un'altra Calenda, punti esclamativi. Ma cosa abbiamo fatto di male? Eh sì, altro che bella notizia, Roby. Vabbè. Allora, vediamo di passare ad un'altra bella notizia, sempre sulla tecnologia, perché quando la tecnologia è appropriata, è efficace e non dannosa, ma ben venga, non dovremmo essere contrari. Così a priori alla tecnologia e anche l'intelligenza artificiale, se ben controllata, se ben adoperata. Sentite un po', l'ingegneria stradale portoghese ha raggiunto un importante traguardo con la realizzazione di un tratto sperimentale di strada asfaltata con una speciale miscela che incorpora granuli di sughero. Questa innovativa combinazione è in grado di ridurre di quasi il 30% il rumore generato dal passaggio dei veicoli e di limitare, naturalmente, il surriscaldamento della superficie stradale. Però, forse non tutti sanno che la maggior parte del rumore di un'automobile, insomma, di un mezzo con le ruote, la maggior parte del rumore è dato dai pneumatici, che rotolano sull'asfalto. Quindi questi granuli di sughero hanno ridotto di quasi il 30% questo rumore.
Grazie alle proprietà elastiche e isolanti del sughero, il manto stradale assorbe in modo più efficace le onde sonore prodotte dai pneumatici. Qui hanno scritto dagli pneumatici. Non si usa più mettere gli davanti al PN di pneumatici. Una volta forse, adesso si può dire e scrivere dai pneumatici. Questo lo dice addirittura la Crusca lì, come si chiama, l'associazione, l'Accademia della Crusca. E quindi questo manto stradale riduce l'accumulo di calore causato dall'irraggiamento solare anche, contribuendo a contrastare il fenomeno delle isole di calore urbane. Questo esempio di ingegneria sostenibile non solo migliora il comfort acustico delle comunità che vivono nelle vicinanze delle strade, ma rappresenta anche un modello di infrastruttura ecologica, durevole e rispettosa dell'ambiente, destinato, questo modello, a influenzare il futuro delle città. E bravi, bravi. Un'altra incredibile, questa non l'avevo mai sentita. Esiste una funivia ad acqua, mi ha colpito perché c'è anche la foto, in Germania, a Friburgo, che esiste una cittadina che si chiama Friburgo anche in Svizzera, quindi da non confondersi con Friburgo tedesca, che mi sembra sia più grande anche. E insomma, questa funivia non è mica recente. Aspetta che l'ho persa. Eccola qua, questa l'ho trovata casualmente su Facebook. È del 1899. Una funicolare che sale e scende senza elettricità, usando semplicemente 3.000 litri di acqua, quindi sono circa 3 tonnellate di acqua, acqua di scarico, neanche acqua potabile, perché sarebbe uno spreco, no? Filtrata, viene un po' filtrata, come motore, e ripete il ciclo ogni 6 minuti. Ma pensate un po' che roba, E una di quelle invenzioni che ti fanno pensare: ma davvero funziona? Eh sì, funziona ancora, non serve corrente elettrica, eppure sale lo stesso. Collega Neuville e Saint-Pierre, due punti della città di Friburgo, due livelli diversi di altitudine, un tratto ripido che con il traffico normale sarebbe una faticaccia da fare, molto ripido. Invece no, qui ci pensa un sistema vecchio, pulito, quasi disarmante. Il trucco è questo: la cabina che sta in alto viene caricata con 3.000 litri di acqua di scarico filtrata. Non è acqua pulita, non è potabile, ma non è neanche benzina, non è corrente elettrica, acqua già passata dalla città, trattata e rimessa al lavoro. Quando quel serbatoio si riempie, il vagone diventa più pesante. E il peso qui è tutto. La cabina, col suo peso, scende. E nell'altro lato, ovviamente l'altra cabina è più leggera perché non ha i 3.000 litri di acqua, sale. Una tira l'altra, praticamente. Una scende e aiuta l'altra a salire. La fune, ovviamente, fa il resto. La cosa bella è che non c'è magia, c'è solo un'idea intelligente, che è quella di sfruttare la differenza di peso invece di combatterla.
Dove molti vedono solo acqua sporca, questo impianto vede energia di movimento. Dove molti vedono uno scarto, l'acqua, qui si vede una spinta. È un meccanismo che sembra uscito da un mondo più lento.

Questo sistema va avanti da più di un secolo. Questo vuol dire una cosa sola: l'idea regge. Quando sentii parlare di impianti storici, spesso immagini ferro vecchio, nostalgia. Qui no, qui c'è una macchina che fa ancora una cosa utile, concreta, quotidiana. Non è un museo fermo, è un pezzo di città che lavora. Cioè, tu puoi salire su questa funicolare e fai questa salita in pochi minuti. E forse è proprio questo a colpire di più chi la vede per la prima volta: il contrasto tra il nome elegante, il posto ordinato, la tecnologia vecchia ma viva e il materiale usato per muoverla. Una funicolare che si alimenta con acqua di scarico filtrata. Non ti aspetti di trovarla in un racconto serio, e invece esiste. Non è una favola. Fa sorridere, sì, ma fa anche pensare, perché ogni volta che qualcosa sembra sporco, inutile o da buttare, come l'acqua sporca già usata, qualcuno può guardarlo in un altro modo. E qui è successo più di 100 anni fa, e il risultato è ancora lì, a salire e scendere senza chiedere elettricità. Alla fine la scena è quasi poetica. La città produce ciò che le serve per muoversi. L'acqua passa, viene filtrata, fa il suo lavoro e poi riparte. Nessuno spreco da manuale, nessun trucco da fiera, solo ingegno e gravità. Eh sì, si sfrutta la gravità. Ecco perché questa funicolare resta in testa, non per la stranezza fine a se stessa, ma perché ricorda che le idee migliori, a volte, sono quelle che sembrano impossibili finché non le vedi funzionare davanti agli occhi. E un utente di Facebook ha scritto che c'era anche a Genova un impianto simile, poi però è stato elettrificato. La funicolare di Sant'Anna a Genova, costruita sopra il rio omonimo, funzionava così. E poi vediamo. Sembra che fosse stata costruita da un birrificio, Cardinal si chiamava, per il trasporto degli operai dalla città bassa alla fabbrica in alto. Ancora oggi attuale in questo momento di transizione ecologica. A Genova ce n'era una simile nel 1891 che ha funzionato fino al 1978. Caspita. Allora Zizza scrive: non volevo intervenire, ma tirato per i capelli devo precisare che gli incivili che abbandonano rifiuti ovunque qui nel Veneto e altrove si chiamano leghisti. Sono anche evasori fiscali, cacciatori, e se possono inquinano volentieri, sempre al grido di viva Ischei. Zizza, ti sei proprio esposto politicamente come anti-leghista. Adesso farai insorgere tutti i leghisti. Ma ormai mancano 10 minuti e insomma lasciamo perdere. Anche se non capisco come mai dici che i leghisti sono loro che incivili. Non credo che siano solo i leghisti che abbandonano i rifiuti ovunque. Vabbè, comunque, insomma. Se poi andiamo nel sud Italia, mamma mia, lì è molto peggio. Allora, sentiamoci la canzone

richiesta da Stefano da Vicenza, che è Ok Italia di Edoardo Bennato.

0: Stefano scrive: bella, vero? Sì, è bella, ti do ragione. E Sisto scrive: ricordo, per non deprimerci troppo, che il Veneto è il primo in Europa, prima regione, per il riciclo rifiuti, e tante province hanno la raccolta porta a porta. Poi, vabbè, gli incivili sono ovunque, scrive Sisto. Ciao Sisto, a te. E poi chi è questo che scrive? Dunque, nelle officine Fraccaro a Castelfranco Veneto esiste ancora una piegatrice industriale che funziona a gravità, con un sistema eccellente di pesi e levismi, ha piegato antenne radio per più di 50 anni senza un grammo di corrente elettrica. Ah, bene, bravi. Officine Fraccaro a Castelfranco Veneto. E poi la funivia ad acqua si trova nella Friburgo Svizzera. Ah, non in quella tedesca. Ah, ma guarda, pensavo quella tedesca. Grazie, Antonio, della correzione, della precisazione. Bravi che siete. Mancano 3 minuti, quindi non faccio in tempo a cominciare un nuovo argomento. Buondì dottore, mi chiamo Dino, vorrei chiedere cosa ne pensa dello strumento organico di energia creato dal medico Reich e se effettivamente può dare sostegno all'individuo. Grazie, dottore. Allora, non sono un esperto dell'argomento, però ho avuto pazienti che si sono trovati bene e altri invece che non hanno avuto nessun effetto, come spesso accade. Bisogna trovare la terapia più adatta a se stessi. È come se dovessimo entrare in risonanza con questa terapia. Per cui credo che alcune terapie siano più adatte a certi individui, come altre sono più adatte ad altri individui. E quindi, siccome non fa male la terapia organica, se avete i mezzi, insomma, le possibilità economiche di provarla, perché no? Provatela. Se avete beneficio, bene, se no, vabbè, avrete sprecato un po' di denaro, un po' di tempo, però non vi siete intossicati o insomma danneggiati con terapie allopatiche, terapie spesso della medicina ufficiale molto invasive. Ecco. A sto punto mancano solo 40 secondi, e vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì, quindi venerdì della settimana prossima dalle 10 alle 12. 20 secondi cosa faccio? Neanche una canzone, niente. Vi saluto. E vi ringrazio dell'attenzione. Ecco, dai che manca 3, 2, 1. Ciao.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
12: con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
14: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per sempre.
16: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
14: Per mini
13: info
6: 3
12: 2 9
6: 0 0
12: 3
6: 8
12: 9
2: 8

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta, di che cosa parleremo. Iniziamo con la musica importante, la musica classica, la musica eterna, e quindi parleremo di una serie, delle sonate bibliche, eccole qui, e che avranno luogo tra non molto. Vi daremo tutte le coordinate. Avremo in collegamento tra qualche istante clavicembalista professor Roberto Loregian, che conosciamo, abbiamo intervistato ancora, e quindi sarà molto chiaro su questi spettacoli. Parleremo poi della grande storia. Ecco, io questa scheda la intitolo sempre così, perché ci porterà a parlare di un periodo importante della nostra storia, ovviamente del nostro Veneto e della nostra Venezia. Perché? Perché parleremo, il tema è Venezia austriaca, ecco, il periodo molto largo, molto ampio e ricco di fatti, di avvenimenti, di tragicità anche, ecco, che va dal 1797 al 1866. È successo veramente una serie di eventi che è bene conoscere, scandagliare un po' il periodo, e qui avremo ospite, ritorna il professor Alberto Zago, docente, storico, preparatissimo, bravissimo, aggiungo io, perché ormai è una voce nota della nostra radio e quindi lo conosciamo. Parleremo poi di un altro concerto, musica importante, perché avremo ospite soprano Dominica Zamara, che ci parlerà appunto di questi eventi, di questi concerti che appunto avranno luogo tra non molto, e si tratta del Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, un calendario, un cartellone ricchissimo, vedo qui, e lei appunto ci farà conoscere le serate in cui appunto è protagonista di questo cartellone, di questo festival. Parleremo poi di Padova, ecco, allora si è appena conclusa la festa antoniana a Padova, insomma avete visto che affluenza di pellegrini, di fedeli, di turisti. Tantissimi, qui le statistiche ci dicono più di 100.000, ma non abbiamo dubbi assolutamente. Ma allora ecco, c'è solo una Padova antoniana? No, c'è anche una Padova francescana, perché i due grandi protagonisti del secolo, appunto Antonio e Francesco, sono stati contemporanei, si sono conosciuti, abbiamo spiegato la storia, perché, come, in che forma San Francesco aveva questa stima sconfinata di Antonio, e quindi conosceremo anche la Padova francescana, che non è meno importante, infatti ci sono chiese appunto che parlano di questo periodo. E qui ad illustrarci questa epoca avremo ospite Giovanni Sartore, che conosciamo, guida naturalistica, che ci ha portato con le sue escursioni in giro per il Veneto, anche nei luoghi meno conosciuti, a volte impensati, ma altrettanto validi e significativi. E quindi questa è la nostra scaletta di oggi. Però aggiungiamo, spero che ci sia anche il tempo materiale, perché andremo a parlare di una villa veneta che non abbiamo mai parlato, ma guarda un po', ne abbiamo presentate tante, mentre Villa Cappello Imperiale di Galliera Veneta non abbiamo, almeno insomma ho guardato un po' nel passato, non abbiamo avuto occasione di parlarne. Allora, siccome è una villa importante, e poi vedremo anche perché si chiama Imperiale, questo nome così altisonante, importante, ci sarà stato un motivo preciso, e sì che c'è stato, e come, e allora poi lo, in corso d'opera, lo sveleremo. E poi parleremo ancora del concerto domani sera appunto a Villa Cordellina, daremo notizia nuovamente di che concerto si tratta e che non si può perdere, e via via, insomma altri eventi di questo periodo. Allora torniamo a noi, perché adesso appunto andiamo a conoscere questi concerti, queste sonate bibliche, sono sei appunto, dove lo strumento, il clavicembalo, eccolo qua, clavicembalo, che non va confuso con pianoforte, perché a volte si può cadere anche in questo equivoco, ma non è così assolutamente, e già ci è stato spiegato dal nostro ospite insomma di che cosa si tratta, e appunto le caratteristiche, le particolarità
popolarità di questo strumento, perché poi è caduto un attimo, diciamo, no in oblio per carità, assolutamente, ma insomma è stato meno utilizzato, ecco, mettiamola così. C'è stato un motivo preciso che cercheremo anche di ricordare, in modo tale che insomma il clavicembalo ha un ruolo importante nelle orchestre e negli appuntamenti. Allora adesso noi procediamo con, appunto, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, dicevamo, il professor Roberto Loregian, e sentiamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo a conoscere appunto gli spettacoli di fine, i concerti di fine settimana che ci aspettano, si intendono relativi a 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, e poi parleremo appunto dello strumento protagonista di questi incontri musicali. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo il professor Roberto Bollore-Gian. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora professore, si tratta appunto di 6 sonate bibliche, come qui appunto da Locandina, e 20 e 21 giugno nella chiesa di San Gaetano a Padova, e si sembrano appuntamenti particolari, eccezionali. Allora professore, spieghiamo un po' di che concerti si tratta.
1: Allora, si tratta di un'esecuzione integrale delle 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, compositore attivo a Lipsia in Germania a cavallo del 700, diciamo un pre-bacchiano, possiamo definirlo.
0: Sì.
1: L'interesse di queste sonate è il fatto che sono musica descrittiva, nel senso che si chiamano bibliche proprio perché descrivono degli episodi biblici. L'autore stesso fece precedere dalla stampa della sonata una descrizione dell'episodio biblico, per cui l'evento sarà impostato che eseguiremo 2 sonate alla volta, una al sabato alle ore 16, altre 2 il sabato alle 18:30 e altre 2 la domenica mattina alle 11, e l'esecuzione musicale sarà preceduta da una spiegazione dell'episodio, una meditazione da parte di Don Roberto Ravazzolo, e dalla lettura del testo tradotto logicamente dall'attore, dalla voce narrante di Marco Duse.
0: Poi abbiamo appunto lo strumento, ecco, il clavicembalo. Noi ci siamo già sentiti appunto per spiegare, per illustrare questo eccezionale strumento, però ecco, antico, che risale, mi pare, al XIV secolo, e vedo che ha avuto un successo soprattutto di un paio di secoli, e poi pianino, insomma, col pianoforte è andato un po', no, dimenticato, ma insomma meno utilizzato. Allora possiamo illustrare un attimino un'altra volta il clavicembalo, magari se qualcuno non ci ha sentito, professore.
1: Guardi, la destinazione di queste sonate specificamente è per tutti gli strumenti a tastiera che erano in voga nel 700.
0: Sì.
1: Per la precisione, l'organo clavicembalo esisteva a clavicordo, e nella fattispecie il clavicembalo è uno strumento che nasce intorno al 400.
0: Sì.
1: Ha un'evoluzione. L'epoca d'oro del clavicembalo è dalla fine del 500 per 150 anni, fino alla metà del 700. Ad opera del padovano Bartolomeo Cristofori, se lei ha occasione di passare via 20 settembre, c'è una piccola cappellina con una targa davanti dove è scritto che qui fu battezzato Bartolomeo Cristofori, il quale decretò la morte, diciamo, del clavicembalo, in quanto adottò un tipo di meccanica diversa alla tastiera. Il clavicembalo si basava sulla produzione del suono attraverso il pizzico della corda.
0: Sì.
1: Con un plettro fatto con delle penne di corvo, di oca o di comunque dei materiali elastici. E non ha il piano il forte, però il colore del clavicembalo piaceva. Infatti i primi clavicembali che furono modificati si chiamarono gravicembali con il piano il forte, da qui poi il nome di forte piano nella linea italiana, e poi l'anno pianoforte. Praticamente alla tastiera si poteva far fare la dinamica con il martelletto che percuote la corda, per cui la può percuotere con diverse intensità e di conseguenza con diverse dinamiche, cioè con il piano e con il forte, cosa che nel clavicembalo non si può fare.
0: Certo.
1: E questo logicamente, logicamente nell'evoluzione dello strumento ci sono dei cambiamenti che sono tipici di diverse scuole. Di solito la scuola italiana è molto diversa dalla scuola francese, così come la scuola tedesca è diversa dalla scuola italiana e francese. Per questo concerto io utilizzerò uno strumento che penso sia più affine alla sonorità che aveva l'autore all'epoca.
0: Certo, allora professore, andiamo un po' anche appunto a Johann Kuhnau, che non tutti conosciamo, vorremmo saperne di più, e che non è così frequente insomma nei concerti. Allora, chi è stato? Io vedo qui musicista tedesco, ecco, allora partiamo da qui. Chi è stato Kuhnau?
1: Sì, Kuhnau è stato un grandissimo compositore attivo musicalmente a Lipsia, a cavallo tra 6 e 700. Molto interessante la sua produzione di musica sacra, perché come per Bach all'epoca il compito del musicista di chiesa, che praticamente lo erano tutti, era quello di comporre una cantata ad ogni domenica, per cui è copioso il corpus di cantate sacre di Kuhnau. È anche vero che ha scritto un corpus abbastanza interessante anche di musica per clavicembalo. Le 6 sonate bibliche ne fanno parte, e poi ci sono anche 2 parti di Klavierübung con delle sonate, delle composizioni per clavicembalo che sono molto molto interessanti. La fama degli autori a volte è anche un po' dovuta alla casualità, alla fortuna, cioè ci sono autori che a un certo punto vengono riscoperti e si capisce qual era il valore del musicista. È logico che sono stati tutti un po' nascosti dalla grandezza di Johann Sebastian Bach, però mi piace pensare che Kuhnau, precursore di Bach a Lipsia, creò comunque il substrato, cioè l'ambiente, perché lui si potesse esprimere al meglio. Infatti fu il fondatore del Collegium Musicum. Collegium Musicum era un'orchestra che si esibiva a Lipsia e che poi prese come pianta stabile il famoso Caffè Zimmermann, che era questo palazzo, questo caffè dove si beveva il caffè e si ascoltava la musica eseguita dal vivo. La cosa interessante è che molti concerti di Bach per clavicembalo, per 2 clavicembali, furono scritti apposta per il Caffè Zimmermann. Per cui mi piace l'idea che in effetti Kuhnau preparò la strada per Johann Sebastian Bach, ecco.
0: Certo, precursore insomma, ecco, quindi aveva già agito in precedenza. Allora, professore, clavicembalista, l'ha già detto lei, insomma, per eccellenza Bach, perché vedo qui insomma tra il gruppo più importante vedo Handel, Frescobaldi, Couperin, eccolo qua,
1: Couperin
0: francese, eccolo qui, il nostro Frescobaldi, ricordiamo, di Ferrara, che magari citiamolo anche noi, ecco, questo gruppo, ma anche un po' Beethoven mi pare, e abbiamo queste 2 città tedesche, Lipsia, Dresda, ecco, quanto hanno dato questi compositori, questi grandi musicisti, Handel, eccolo qua, ripeto ancora una volta, alla musica al clavicembalo, perché vedo che è un gruppo che identificato, citato nelle varie biografie, ecco, sono stati così importanti, professore?
1: Allora, la storia della musica non prevede che ad un certo giorno si scopra una determinata cosa, ma è un lento e graduale cambiamento del gusto. Per cui anche, come dicevo prima, Bartolomeo Cristofori inventa questo nuovo strumento, ma il giorno successivo si continuava a suonare il clavicembalo. Infatti molti strumenti restano ancora. Molte sonate di Beethoven, scritte chiaramente per pianoforte, perché il clavicembalo era già in disuso, portano nella dicitura originale scritte per il clavicembalo o il pianoforte. Perché lo stesso Mozart, che è ritratto a Rovereto, sta suonando una spinetta del 1500. Per cui la tastiera che si utilizzava nel 700 era il clavicembalo. Per cui Handel scrisse le suite per clavicembalo, non per pianoforte, o il Bach scrisse per clavicembalo, non per pianoforte. Poi c'è molta gente che si concede di suonare Bach a pianoforte commettendo un errore storico che però è bello, nel senso che lo strumento si adatta, ma allo stesso modo io posso fare con qualsiasi altro strumento la musica per tastiera di questi grandi autori. Il problema sta nel fatto che mentre nei dipinti d'arte, nel restauro c'è molta attenzione a tutti i dettagli filologici, nella musica, essendoci stati questi graduali cambiamenti, no, a volte si tende a soprassedere a quello che era il suono originale, perché si dice che il pianoforte adesso è più bello del clavicembalo. Però se all'epoca andavano con la carrozza, non andavano con l'automobile, per cui io mi devo calare nel linguaggio del periodo per il quale è stato scritto
0: dell'epoca, certo.
1: E le faccio notare che alla fine del programma abbiamo messo all'ultimo concerto il capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo di Johann Sebastian Bach. Questo brano, che è un altro brano a descrizione, uno dei pochi brani descrittivi scritti da Bach, nel 1703, per cui tre anni dopo la stampa delle sonate bibliche di Kuhnau, per cui anche lì probabilmente Bach ha preso spunto da queste sonate, e gli ultimi due movimenti sono, uno è l'aria di Postiglione e poi è la fuga all'imitazione di Postiglione. Il Postiglione era il corno da posta che preannunciava l'arrivo della diligenza. Ora, il fratello dilettissimo che parte per andare in guerra parte con la diligenza, non parte con l'aereo.
0: Sì.
1: Per cui io devo entrare in quel modo. Che poi uno mi dica che con il pianoforte è più bello, io non mi pronuncio, mi limito a dire semplicemente che storicamente è sbagliato. L'esecuzione degli autori del Settecento al pianoforte è sbagliata, soprattutto con i moderni pianoforti, che sono degli strumenti che, come parlavo prima del graduale cambiamento, sono degli strumenti che appartengono dal 950 in poi, per cui sono strumenti molto recenti, con il 700 non hanno nulla a che vedere. Ripeto, poi sono belle, benissimo, le variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould sono meravigliose, sono meravigliose, però storicamente sono sbagliate, perché utilizzano dei mezzi espressivi che Bach non conosceva. E poi mi dicano, ma Bach pensava già, ma allora la teoria della mia nonna con la cariola, che la cariola non portava i sacchi in spalla,
0: certo.
1: Per cui qui non discutiamo. La cosa che non succede invece per le opere d'arte vengono restaurate in maniera estremamente rigorosa e filologica. Per la musica a volte si adottano degli interventi un po' troppo, secondo me, diversi rispetto alle esecuzioni originali, ma questa è una mia idea.
0: Certo.
1: E qui,
0: ecco, lei ha espresso ovviamente la sua idea, appunto. Allora, professore, la stanno ascoltando, un messaggio, ecco, che mi sento appunto di citare, eccolo qua: il clavicembalo oggi è adatto per una musica contemporanea? Ecco, questo qui è un musicista che ci sta ascoltando. Cosa possiamo dire in merito a questo messaggio, professore?
1: Sì, viene molto usato nella musica contemporanea. Guardi, 15 giorni fa ho suonato al Teatro Olimpico a Vicenza un brano di Giovanni Solima con l'autore che suonavamo insieme, e ho messo pianoforte, clavicembalo, violino, violoncello e percussioni, per cui lo strumento viene molto usato nella musica contemporanea. Logicamente è una rinascita che è nata dalla metà del 1900. Diciamo che c'è un buco storico nel clavicembalo che è dal 1750 al 1950, anche se questa ambiguità che le dicevo delle sonate di Beethoven o altro mi fanno un po' pensare. Adesso nella musica contemporanea viene molto utilizzato, sono autori molto importanti. Ligeti ha scritto tre brani straordinari, anche molto complessi per il clavicembalo, anche molto intelligenti, tra l'altro, perché un po' il problema che ho riscontrato quando mi sono ho letto questo repertorio, è che spesso pensano sia un pianoforte e scrivono così, come fosse un pianoforte che però pizzica. In realtà c'è un mondo completamente diverso dietro al clavicembalo rispetto a quello del pianoforte.
0: Certo.
1: Gli allievi di pianoforte al conservatorio devono fare dei moduli, dei corsi di 15 ore l'anno di clavicembalo, per cui li vedo abbastanza spaesati quando vengono a lezione e scoprono un mondo completamente diverso. È un modo proprio, è un'altra tecnica, no? Io penso sempre un po' come o guidare un camion e un'auto, sono due,
0: sì, certo,
1: due misure, due pesi completamente diversi.
0: Certo, due mezzi completamente diversi e di diverso impegno ovviamente, però ecco è un attimo anche equivocare, perché insomma chissà perché il clavicembalo si è studiato meno, si conosce meno, tutto si è puntato a una certa epoca sul pianoforte e quindi insomma ecco che allora risulta più conosciuti. Allora professore, possiamo dire anche qualcosina su Frescobaldi di Ferrara, che si conosce poco, ecco, un altro ascoltatore ha questo interesse per Frescobaldi. Possiamo dire qualcosina, professore?
1: Tutto quello che vuole, ci vediamo fino a domani.
0: No, magari così.
1: Ecco, diciamo che Frescobaldi, a mio avviso, è il padre della musica per clavicembalo, e mi spiego cosa intendo. Perché nato nel 583 a Ferrara, poi in realtà fu operativo a Roma fino al 1643, per cui a cavallo del 500, un secolo prima rispetto al Cunau di cui parlavamo adesso, e è un periodo, quello di Frescobaldi, nel quale ancora la musica strumentale è assoggettata alla musica vocale, è una derivazione della musica vocale. Con Frescobaldi invece nasce la teoria degli affetti, nel senso che la musica strumentale è in grado di ispirare, di muovere degli affetti, cosa che lui proprio dice nella prefazione del suo libro delle toccate. Per cui io penso che Frescobaldi sia il grande scopritore. Logicamente anche qui parliamo di un autore che è figlio del suo tempo, per cui nella sua carriera è stato in grado di portare qualcosa di nuovo che poi fu rielaborato, e fu rielaborato in talmente tanti modi che arriviamo dopo un secolo a Cunau, che usa le stesse figure retoriche, si dice, che utilizzava Frescobaldi.

0: un posto di rilievo nel percorso di studi dei musicisti. Purtroppo non è così, però un po' alla volta ci arriveremo, ce la faremo.
1: Merita di essere valorizzato, perché insomma, ecco, ci sta dicendo che ha dato un grosso contributo anche lui appunto a questa, alla sua epoca, perché tutto va contestualizzato, ecco, mi pare che sia questo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono degli aneddoti anche sulla vita di Frescobaldi che, ripeto, vanno tutti presi con le pinze e con le dovute cautele, però parlare che a San Pietro lui improvvisò davanti a 30.000 persone all'organo penso sia impossibile, però che il numero fosse importante, questo sì, cioè che ci fossero tante persone ad ascoltare l'improvvisazione di Frescobaldi all'organo fa pensare che fosse la star della tastiera del 600. E qui mi fa anche pensare, pensavo a un altro trattatista che scrive un trattato sul basso continuo, Francesco Gasparini, grande didatta, nei primi anni del Settecento, scrive: per imparare a suonare il cembalo frequentate le musiche di Frescobaldi. Per cui a dire che l'autore era di importantissimo spessore, capisce? Ecco.
1: Certo. E
0: io l'ho eseguito tutto, per cui capisco l'importanza di questo autore, proprio la respiro quando lo suono, perché c'è c'è un uso del materiale musicale, non c'è nulla di casuale, è tutto molto molto pensato e studiato, e ripeto, va contestualizzato, perché il segno musicale nel 600 era diverso dal segno musicale del 700 e da quello dell'800, e cioè era più una bozza quella del 600. Nel 900 invece il segno musicale limita l'esecutore fino al più piccolo gesto che deve fare, mentre 300 anni prima c'era molta più libertà per l'esecutore. Però il discorso le ho detto, andremo avanti fino a domani, ed è un po' questo, anche troppo tecnico può essere.
1: No, assolutamente, perché qui mi chiedono ancora, appunto, guardi un po', mi dicono se Handel, vede che stanno appassionandosi i nostri ascoltatori, se Handel è stato anche lui un grande clavicembalista. Guardi un po', che bella domanda anche questa, possiamo dire due parole anche di Handel, professore?
0: Ci fu addirittura di Handel è stato il musicista europeo per eccellenza del Settecento, in quanto tedesco di origine, lavorò molto in Italia, fu molto a Venezia, Roma, e poi finì la sua vita in Inghilterra come grande operista. Durante le esecuzioni degli suoi oratori, cioè delle opere sacre, intervallava gli atti con dei concerti per organo che lui eseguiva, per organo e archi. Scrisse delle suite per clavicembalo, che io ne ho registrate alcune, sono musica di grandissimo interesse. Anche lui è un autore che è stato un po' messo, no, non posso dire che sia messo in disparte assolutamente, perché nell'ambito di chi suona clavicembalo Handel è uno dei capisaldi, però viene sempre un po' sotto Bach, e Bach ha un po' avuto il demerito, non per colpa sua, di nascondere il genio di altri autori. Le ripeto, Handel un grandissimo musicista e grandissimo clavicembalista. Addirittura c'è una a Roma ebbero una gara tra lui e Domenico Scarlatti, lui vinse all'organo, invece Scarlatti vinse al clavicembalo. Bene, queste cose che succedevano all'epoca, o quello che fanno adesso con altre cose, ma non con la musica, per fortuna.
1: Quindi insomma, ecco, andiamo un po' a riassumere questi grandi, allora, ecco, del passato da Beh, insomma, intanto partiamo dal nostro Cunao, che dal quale siamo partiti, e che ripetiamo, allora, sabato e domenica questi concerti, siamo alla chiesa San Gaetano Padova, sabato 20 giugno ore 16, e poi domenica
0: Si trova tutto sul sito degli Amici della Musica di Padova,
1: ecco,
0: il programma. Io lo consiglio perché l'ascolto è molto fruibile, nel senso che le parti descrittive sono guidate, per cui

0: mentre si ascoltano queste sonate, la fuga dei Filistei perché Davide ha colpito Golia viene espressa come un brano logicamente veloce. Quando Golia cade, c'è un elemento di discesa e si sente chiaramente la caduta con un accordo finale che è il tonfo che fa Golia quando cade, oppure quando viene lanciata la freccia c'è una saetta di note ascendenti che fanno proprio imitano la freccia che va a colpire Golia. Per cui molti elementi sono riconoscibili e anche annunciati, perché ogni movimento di sonata ha una piccola descrizione anche del testo, dell'elemento che si va ad imitare, per cui con un po' di immaginazione si riesce tranquillamente ad ascoltare in maniera attiva questa musica, che è la cosa più importante quando si va ad ascoltare un concerto, secondo me, cioè il fatto di essere attivi nell'ascolto, perché sentire non funziona perché ci si annoia. Ascoltando invece c'è una partecipazione attiva della nostra testa all'ascolto e queste cose saranno molto facilmente comprensibili nei tre momenti che faremo sabato e domenica.
1: Sabato. Allora, la musica possiamo sintetizzare, riproduce l'azione, possiamo sintetizzare così,
0: In
1: professore?
0: questo caso sì, ma anche l'affetto, perché se c'è il dolore di Saul che è ammalato, riproduce anche uno stato d'animo di tristezza, oppure la malattia, che è una malattia mentale, viene espressa con dei cambi repentini di affetto, per cui è in grado di riprodurre, proprio Kuhnau lo metteva nella prefazione a queste sonate, diceva che come per l'arte e per la letteratura, anche la musica è in grado di descrivere delle azioni.
1: Certo, entra nell'anima, ecco, riproduce il sentimento.
0: Esattamente.
1: Infatti la musica è questo. E allora, ecco, ricordiamo, c'è anche il sito Amici della Musica che trovate tutte le indicazioni precise per sabato e domenica. Guardate poi che siamo nella chiesa di San Gaetano, professore, mi lasci dire, veramente un gioiello di...
0: Lo stavo dicendo io.
1: Ecco, bravo. Ecco.
0: È meravigliosa,
1: Esatto, e
0: è
1: quindi
0: strabiliante.
1: c'è un contesto veramente stupendo e anche qui, professore, una chiesa poco conosciuta perché sono conosciute tante altre di Padova, ma San Gaetano non ha quel riscontro, quella valorizzazione che merita perché quando si entra sembra un gioiello, un
0: Per
1: gioiello.
0: fortuna, grazie a Don Roberto, si può usare per suonare, per cui a me capita più di qualche volta di andare, e ogni volta che vado alla chiesa di San Gaetano mi fermo a guardare la cupola,
1: Sì.
0: ma anche la cupola che c'è sopra l'altare, che non si può vedere, ma bisogna avvicinarsi, e le assicuro ci sono degli effetti che sono conturbanti, cioè è strabiliante la chiesa di San Gaetano. Se poi c'è una giornata di sole ed è illuminata dalla luce esterna, allora veramente siamo a dei livelli, secondo me, ad altissimi livelli. Ha ragione lei, viene poco, poco considerata, non si
1: Sì,
0: sa dov'è.
1: infatti anche questo è bravo, perché è successo che insomma si trova anche qualcuno che dice: ma dov'è la chiesa di San Gaetano? No, ho detto, non è possibile che un padovano non sappia dov'è la chiesa di San Gaetano. Vi altinate, ecco, lo diciamo subito.
0: Esattamente, vi
1: Ecco,
0: altinate,
1: quindi
0: esattamente.
1: facilitiamo anche
0: Dove c'è il
1: appunto.
0: centro San Gaetano, no?
1: Sì,
0: C'è anche il
1: centro San
0: teatro
1: Gaetano,
0: comunitario, no?
1: ecco, dove ci sono le mostre, dove c'è un'attività culturale
0: Esatto.
1: molto intensa e chissà perché, perché sono attaccate adiacenti, è stesso stabile. La chiesa, non so, forse perché è troppo chiusa, non lo so nemmeno io perché non ha
0: Può
1: questo.
0: essere, però d'altronde lasciare aperto un monumento di quel livello,
1: Sì.
0: bisogna avere sempre qualcuno che faccia da,
1: Da
0: non lo so,
1: guardiano,
0: è da guardiano, sì, però la Chiesa merita, è strabiliante.
1: Certo, è un gioiellino, guardate, entrate, vedete, osservate, ecco, rimarrete tutti stupefatti perché è veramente bella, piccolina, perché non è, insomma, di grandi dimensioni,
0: È
1: però
0: adatta al cembalo.
1: Sì, benissimo. Bene, allora ecco, noi vi abbiamo dato questa indicazione di questi concerti molto belli, 6 sonate bibliche. Ripetiamo, Johann Kuhnau, di cui appunto il nostro ospite, professor Roberto Lorigian, è stato molto chiaro nella presentazione, e sarà molto bello sabato e domenica seguire questi concerti. Professore, aspettative? Penso che avrete il pieno, penso che avrete una soddisfazione enorme.
0: Io lo spero.
1: Senz'altro.
0: Noi facciamo il possibile.
1: Certo, certo.
0: Noi facciamo il possibile.
1: Certo,
0: le aspettative ci sono, certamente.
1: Certo, si va sul sicuro, tranquillo. Bene.
0: Perché per chi non c'è, mi dispiace per chi non c'era.
1: Infatti, questo è vero, questo è vero. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, professor Roberto Lorigian, clavicembalista, e ci sentiremo per altri eventi, professore, va bene?
0: Grazie.
1: Bene, grazie. Buon pomeriggio, professore, grazie, grazie. Allora torniamo alla chiesa di San Gaetano, eccola qua, che insomma strada facendo l'abbiamo citata, perché anche noi ne abbiamo parlato pochissimo, mi sembra una volta o due, ma di striscio. Allora ci impegniamo a fare una bella scheda della chiesa di San Gaetano, perché lo merita, e appunto cerchiamo di conoscere e valorizzare. Noi parliamo sempre del centro culturale San Gaetano, dimenticando che insomma San Gaetano è lì, insomma, attiguo, parete con parete di questa chiesa piccolina ma stupenda. Allora ve la consiglio, e quindi consiglio ancora una volta sabato e domenica questi concerti, appunto 6 sonate bibliche. Trovate altre indicazioni più precise nel sito Amici della Musica. Clavicembalista, avete sentito, professor Roberto Lorigian, e quindi è una sicurezza, andiamoci tranquilli, che insomma non deludono mai nessuna circostanza. Ci ha spiegato bene appunto chi è stato anche Frescobaldi, altro compositore da preparare una scheda per conoscerlo meglio di più, e poi Bach, insomma, vabbè, quando si parla di Bach, insomma, ecco, è il massimo esponente appunto di questo periodo, ed è stato un grande clavicembalista. Però avete sentito, la strada chi gliel'ha aperta? Bisogna anche considerare chi insomma appunto l'ha spinto a questo filone di musica. Johann Kuhnau, che appunto ha parlato il nostro ospite, lui è un musicista compositore tedesco, nato in Sassonia 1660, di una famiglia luterana. Padre era un falegname e fu avviato alla musica nella scuola di Dresda. Ecco, Dresda, Lipsia, quante volte abbiamo sentito citare queste città appunto in questi secoli, rapportati ai secoli di cui stanno parlando, perché hanno dato molto queste città, Dresda, poi credo ancora di più di Lipsia. E quindi ecco che appunto si afferma nella città di Dresda e va a morire dove? Proprio a Lipsia, nel 1722, e quindi ecco, molte opere poi sono andate anche perdute, questo è il guaio.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: un computer o un telefono con dei problemi. Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade. Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo appunto nella grande storia. Grande storia, come di solito appunto annunciamo queste interviste, perché riguarda Venezia, riguarda il Veneto, riguarda proprio, andiamo nei bassi fondi della storia che ci ha preceduto secoli e secoli fa, che non si finisce mai di conoscere. Ecco, se ci imbattiamo in un periodo lungo, perché il tema è Venezia austriaca, quindi 1797-1866, sono successi tanti eventi, tanti fatti che magari è anche difficile condensare appunto in questo spazio che abbiamo, ma cerchiamo appunto di dare almeno un'idea dei fatti più salienti, più importanti, delle tappe significative di questo periodo. E noi tra qualche istante appunto ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago, docente storico presente nei social, che lui ci porta in questo viaggio lungo, ma lui si presenta la storia in modo approfondito, in modo anche così che non annoia mai, ecco, come scrivete voi, che è sempre un piacere sentire, ecco, riporto i vostri commenti che alla fine delle interviste è sempre un piacere sentirlo, e quindi ecco che adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questo periodo che va sotto il titolo Venezia austriaca, un periodo lungo, come appunto abbiamo già accennato, ma cercheremo ancora di percorrere questo viaggio, un viaggio lunghissimo. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Alberto Zago, ripeto, docente storico, presente nei social, molto attivo, e che è un piacere sempre sentire la sua voce. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e Marisa, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un tema impegnativo, un tema abbastanza complesso, ma cerchiamo anche un po' di condensare e di far arrivare un po' alla fine di questo periodo. Allora, cosa dice Alberto? Partiamo 1797, tsunami, che ci riferiamo a Napoleone.
1: Direi di sì, che è un punto di partenza quasi obbligatorio, no? Perché noi dobbiamo parlare della Venezia e del Veneto austriaci, e pochi sanno, forse perché generalmente si è un pochino più aleatori, che ci furono tre dominazioni austriache in tre momenti diversi, però tutto effettivamente parte da quel 12 maggio del 1797, perché cosa succedeva? Che dopo 1100 anni di storia gloriosa, insomma, la Serenissima dovette abdicare a se stessa. Gli eserciti napoleonici stavano invadendo il nord Italia, e un po' con l'aggressione, un po' con la truffa, un po' con l'inganno, uno dopo l'altro le varie realtà politiche dovevano cedere, e fatalmente in quell'anno i napoleonici giunsero anche nei pressi della laguna e obbligarono di fatto il patriziato veneto ad abdicare, a sopprimere la Serenissima e ad inaugurare una nuova fase storica con questa municipalità, questo governo veneziano, ma marionetta nelle mani dei giacobini francesi. E qui cominciava la prima dominazione francese, quel 12 maggio del 1797. È un periodo molto, molto difficile per Venezia e per i veneti, perché sappiamo che in quel periodo i francesi misero un po' al sacco un pochino tutte le proprietà, tanto più che nel giro di pochi mesi Napoleone decise di firmare il trattato di Campo Formio, perché poi i destini di Venezia e del Veneto si decidevano altrove, sui campi di battaglia, e quindi che sarà firmato il 17 ottobre dello stesso anno, del 97. E quindi i francesi, sapendo di dover cedere dopo pochi mesi quel prelibatissimo boccone che era Venezia, perché era da mille anni che nessun esercito straniero metteva piede in laguna, cosa fecero? Si portarono a casa fondamentalmente tutto quello che potevano, cioè attuarono una vera e propria politica di rapina, quindi nelle case dei borghesi, dei patrizi, e spogliarono il Monte di Pietà, che era la banca popolare del tempo, portarono via beni artistici a non finire, come sappiamo, e misero al sacco l'arsenale di Venezia, quello che poterono portare via lo portarono via, quello che dovevano lasciare lì, proprio perché non finisse nelle mani degli austriaci, venne distrutto. Vennero distrutti i simboli della religione, della tradizione, pensiamo tutti i leoni di San Marco scalpellati, no? Tutti i leoni che vediamo adesso in Veneto, la stragrandissima maggioranza, sono rifacimenti successivi, perché i francesi assoldarono degli scalpellini per eliminarli ovunque. E questo per lasciare nelle mani dell'Austria fondamentalmente un cadavere, una città moribonda, e cosa che effettivamente trovarono gli austriaci, perché dopo il trattato di Campo Formio passò qualche mese per il passaggio delle consegne, però finalmente nel gennaio del 98 giunsero in laguna gli austriaci al comando del generale Oliviero von Wallis, e trovarono di fatto una città moribonda, distrutta, un cadavere ambulante. E questa fu la prima dominazione degli austriaci, e che non fu, come dire, non fu molto felice, perché naturalmente si trattava più che altro di far resuscitare un cadavere, così come l'avevano lasciata i francesi. E lo si poteva notare anche perché molti patrizi veneti, che di fatto non erano più patrizi perché erano stati esonerati con la soppressione della Serenissima, e cominciarono ad emigrare nell'entroterra, e quindi magari nel Padovano, nel Veronese, nel Polesine, e un po' perché non c'era più nulla che li tratteneva in laguna, perché ricordiamoci che i patrizi erano obbligati a prendersi cura della cosa pubblica e quindi ad incarnare dei ruoli politici importanti. Però venuto meno tutta quell'impalcatura istituzionale secolare, particolare, anche i patrizi sono svincolati, molti vanno nell'entroterra dove avevano delle proprietà, dove avevano delle ville anche bellissime, si prendono cura dei propri affari, dove magari non erano resi oggetto dell'ostilità popolare, perché ricordiamoci che la cittadinanza veneziana non perdonò facilmente alla classe aristocratica di aver svenduto, almeno così sembrava, così facilmente la città ai napoleonici, perché effettivamente Venezia, come sappiamo, imboccò la strada della neutralità disarmata e di fronte al prepotente armato di turno, in questo caso Napoleone, non c'era nulla da fare, quindi dovette soccombere. E il doge, l'ultimo doge rimase a Venezia, quello sì, Ludovico Manin, sì. 120° doge, lui decise di rimanere a Venezia, però subì sulla propria pelle le conseguenze di questa decisione, perché prese casa un po', diciamo, verso le fondamenta nuove, un po' verso i bordi della città, usciva poco di casa, però quando usciva si rendeva conto che la cittadinanza nutriva come dire, sentimenti piuttosto ostili, o gli chiedevano semplicemente dei prestiti, ma delle volte insomma veniva insultato, delle donne e a un certo punto dissero: ma magari venisse ancora la peste, perché moriremmo noi ma anche questi aristocratici ricchi che ci hanno venduto ai francesi. Ecco, questo era un po' il clima, no? Molto molto pesante, e questa era la città che trovarono gli austriaci quando giunsero per la prima volta a Venezia nel 98. Ecco, è anche vero che questa prima dominazione durò molto poco, perché poi, ripeto, i destini di Venezia si giocavano altrove, nei campi di battaglia in tutta Europa dove andava Napoleone, e in questo caso pochi anni dopo, nel 1805, i destini di Venezia si giocarono nella battaglia famosissima di Austerlitz, la famosa battaglia dei tre imperatori. Napoleone da una parte, che nel frattempo aveva fatto carriera, naturalmente era diventato imperatore dei francesi, e dall'altra parte l'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, e l'imperatore dei russi, che si chiamava Zar, naturalmente, che era Alessandro I, e incredibilmente vince Napoleone. Una vittoria straordinaria dal suo punto di vista, che impone la soppressione addirittura del Sacro Romano Impero dopo 1000 anni di storia, e che con la pace di Presburgo obbliga gli austriaci a cedere nuovamente Venezia e il Veneto alla Francia. E quindi nel gennaio del 1806 tornano i francesi nuovamente in laguna con una seconda dominazione, e questo è veramente l'inizio della fine, perché Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, quindi diciamo l'Italia del Nord sotto il giogo napoleonico, ma il Regno d'Italia aveva già una capitale, era Milano, e quindi Venezia viene declassata da città capitale, addirittura centro di un impero in qualche modo, come impero marittimo, come era nei secoli precedenti, a semplice città provinciale, più o meno dimenticata in laguna, e qui comincia, a dire il vero, la decadenza vera e propria, no? Quel mito romantico della Venezia decadente, melanconica, in declino, moribonda, quella Venezia che è stata anche in qualche modo esaltata in questo suo stato fatiscente, per esempio, da alcuni grandi autori, penso a Lord Byron, no? Per fare un nome. Ecco, qui comincia questo mito, e comincia paradossalmente anche un certo flusso turistico quando finiranno le guerre napoleoniche, per esempio Wagner, no? Per fare un grande nome, perché molte persone erano incuriosite da questo mito decadente di Venezia, no? La grande città in declino, un po' come Babilonia, un po' come Gerusalemme. E in effetti Napoleone non fece nulla per rialzare le sorti della città durante questa seconda dominazione francese, anzi, siccome le guerre napoleoniche continuavano, il dazio di persone e anche di sangue che dovette pagare il Veneto fu enorme. Cito solo un dato: Napoleone ad un certo punto, come è noto, si imbarca in questa campagna russa, no? Siamo nel 1812, sarà un disastro, sì. E i Veneti un'armata enorme, 610.000 uomini, non si era mai vista un'armata di quel genere lì, e solo il Veneto partecipa con circa 30.000 uomini, tutti 30.000 giovani ragazzi che invece di fondamentalmente lavorare i campi dovettero prendere, essere arruolati di forza, e ne tornarono pochissime migliaia, quindi moltissimi poi morirono distanti da casa, e quindi un periodo estremamente duro, molto, molto aspro, che ebbe termine solo con la conclusione della parabola napoleonica, perché poi in Russia, come sappiamo, Napoleone si scorna, partono in 610.000, tornano in meno di 100.000, per cui sì. 500.000 giovani soldati provenienti da tutta Europa muoiono in Russia, un numero incredibile, fa venire la pelle d'oca, senza contare i russi, solo quelli dei Napoleoni. E lì è l'inizio della fine, perché poi perde una serie di battaglie fino a quando perderà la battaglia di Waterloo 1815, l'ultima grande battaglia, verrà esiliato sull'isola di Sant'Elena e a quel punto viene convocato, era già stato convocato a dire vero il congresso di Vienna, e nel congresso di Vienna si cerca di riconfigurare la cartina geografica europea un po' come era prima di tutti questi sconquassi napoleonici. Molti sovrani tornano sul proprio trono, però come è noto, la Serenissima non venne ricostituita, ma anzi venne consegnata all'impero austriaco, che la tenne gelosamente per sé. Del resto era secoli che gli Asburgo cercavano di mettere mano su Venezia, ma non c'erano mai riusciti. E quindi nel 1815, con una sovrana patente imperiale, finalmente Francesco I d'Asburgo, l'imperatore austriaco, può decretare la nascita di una nuova realtà geopolitica, il Regno Lombardo-Veneto. Regno Lombardo-Veneto, sarà un re, come dice appunto il re era lo stesso imperatore, perché l'imperatore asburgico aveva decine e decine di titoli, ci si metteva un sacco di tempo a elencarli tutti nelle cerimonie ufficiali. Naturalmente il più importante era imperatore, ma tra i più importanti re del Regno Lombardo-Veneto, che nasce proprio in quel momento, nel 1815. Ecco, e per finire il discorso, poi vengo alle sue domande, qui comincia la seconda dominazione austriaca, che terminerà con la breve parentesi della rivoluzione di Daniele Manin. Siamo tra il 1848 e 49, scoppia la prima guerra d'indipendenza in Italia, che non darà frutti sensibili, ma comincia ad aprire un percorso, e in concomitanza con questa prima guerra d'indipendenza Venezia si ribella, è la prima città, una delle prime a dire il vero a ribellarsi, l'ultima ad arrendersi agli austriaci, subirà un assedio tremendo, poi però dovrà cedere perché sarà priva di alleati. E quindi, terminato questo tentativo di ricostituire la seconda Repubblica di San Marco, questo aveva tentato di fare Daniele Manin, nel 1849 torneranno per la terza volta gli austriaci, con la terza dominazione, che proseguirà con vicende alterne, ma insomma, senza soluzione di continuità, fino all'anno fatidico, al 1866, quando appunto, come è noto, tutto il Veneto, Venezia compresa, verrà annessa all'Italia. Ecco, certo. Queste sono le tre grandi dominazioni austriache.
0: Tappe importanti, importantissime. Allora, Alberto, andiamo un po', ecco, ai primi momenti di Napoleone. Napoleone, appunto, come ha detto lei, il trattato di Campofonio, ma perché la cede proprio Venezia all'Austria? Ecco, che questo giro di questo passaggio un po' un po' curioso.
1: Sì, molto controverso, perché erano in pochissimi a volere quell'operazione. Cosa succede? Che Napoleone ha sempre sfidato un po' la sorte, era un generale geniale da un lato e anche estremamente temerario, nel senso che lui non ragionava in termini di pareggio, ragionava in termini di, come dire, o vittoria o sconfitta. E lui riesce ad annettere, siamo tra il 96 e il 97, 1700, riesce ad annettere gran parte del nord Italia, e vedendo che inanella una vittoria dopo l'altra, si spinge verso Vienna addirittura, e arriva anche abbastanza vicino, si ferma a un centinaio di chilometri da Vienna, poi si ferma perché semplicemente non aveva più la forza per continuare, perché la filiera dei rifornimenti era lunghissima, cominciava a perdere degli uomini, i rifornimenti arrivavano o non arrivavano, gli austriaci comunque cominciavano a barricarsi per difendere la capitale, e si rendeva conto a quel punto lì che non aveva la forza né per proseguire verso Vienna, ma neanche per ritirarsi, perché nel frattempo stavano scoppiando le famose insorgenze napoleoniche un po' ovunque alle spalle, nel Veneto, nella Lombardia, nel Trentino, dopo a Verona con le Pasque veronesi, cioè il popolo era in sommossa e non aspettava altro che Napoleone facesse un passo falso per potergli chiudere la strada e annientarlo, e rendendosi conto di essere in trappola non poteva né proseguire né arretrare, a questa idea politicamente geniale, qui è il Napoleone politico che emerge più che il militare, e offre all'Austria una pace. Naturalmente però bisognava mettere qualcosa sul piatto della bilancia, perché mai l'Austria avrebbe dovuto accettare la pace? E cosa poteva mettere sul piatto della bilancia? È proprio gli ex territori della Serenissima, e quindi parliamo di buona parte della Lombardia, Brescia, Bergamo, il Veneto, il Friuli, l'Istria, e tutti quei territori che da secoli erano nelle mire degli Asburgo avrebbero potuto finalmente essere incamerati. Naturalmente però gli Asburgo dovevano cedere qualcosa, e cosa avrebbero potuto cedere? Tra le varie cose, per esempio la Lombardia. La Lombardia era austriaca dagli inizi del 1700 e era stata conquistata da Napoleone, e gli Asburgo accettano sostanzialmente, sì, incamerano tutti i territori della ex Serenissima e cedono un territorio che avevano già perduto, a dire il vero, che era la Lombardia, che poi diventerà la Repubblica Cisalpina. E questo scambio Napoleone lo fa contro la volontà di tutti, fondamentalmente, perché nessuno in Veneto avrebbe voluto questo scambio. I veneti volevano rimanere liberi e indipendenti, ma bisognava combattere prima, ormai era troppo tardi. Ma lo stesso direttorio francese, quindi i cinque ministri che in quel momento avevano in mano il potere, erano contrari a questo scambio per una serie di motivi geopolitici ma anche ideologici. Ma Napoleone stava vincendo, aveva l'esercito con sé, sapeva che se voleva continuare a contare qualcosa doveva imporre se stesso sulla scena internazionale, mantenere la fedeltà dell'esercito, e quindi decise di firmare, altrimenti sarebbe stato facilmente annientato in quella situazione in cui descrivevo prima, e quindi decide di firmare questa pace e di uscirne a testa alta come il grande generale vincitore, che addirittura impone la pace all'Austria, con grande scorno dei governanti francesi, con grande delusione di quei, a dire il vero, pochi patrioti, venivano chiamati così veneti, che ambivano che avevano creduto nelle promesse napoleoniche, nelle parole d'ordine di libertà e di quant'altro, e si torna alla logica del vecchio regime degli scambi territoriali. Ecco, ovviamente era un passo provvisorio, però che consentì a Napoleone di salvarsi in un momento estremamente critico e di poter proseguire nella sua fase espansionistica ancora per molti anni.
0: Certo, diabolico anche dal punto di vista politico, come ha detto lei, Alberto, quindi insomma il genio c'era sia nel campo militare che nel campo politico. E allora Alberto, andiamo un attimo poi a quello che è la tappa, insomma, fondamentale. 1815, ecco, arriva, è una Venezia svuotata dal punto di vista della direzione, delle autorità, insomma, queste municipalità. Proprio Venezia sembra quasi sfumare, questa grande potenza, questa grande repubblica che così si scioglie, sfuma come nulla e arriva in forma disastrosa. È successo proprio così?
1: Ma allora i primi anni furono durissimi, perché nel 1815 Napoleone esce di scena, però era da 20 anni che tutta l'Europa era letteralmente sconquassata da queste guerre, prima dei rivoluzionari francesi, poi di Napoleone, che avevano completamente stravolto lo scenario politico. E per cui specialmente in Veneto poi si combatterono diverse battaglie in Veneto, perché Napoleone cacciò gli austriaci dal Veneto, ma il Veneto poi fu anche territorio in cui gli eserciti continuavano a passare e riattraversare i vari territori, per cui fu una regione particolarmente colpita dalle guerre, senza contare tutti quei giovani, appunto, che dovettero partire per la Russia e non solo, senza mai tornare. Per cui, se noi mettiamo insieme tutte queste cose, no? Un sistema plurisecolare che funzionava bene, quello della Serenissima, che crolla. Quindi crolla un sistema politico, crolla un sistema economico, e quando crollano questi grandi sistemi, pensiamo mutatis mutandis all'impero romano, no? Il periodo successivo è sempre piuttosto buio, perché si tratta di ricostruire tutto da zero, e quindi c'è un tempo fisiologico di ripresa che è ineluttabile. Certo. E se a questo aggiungiamo 20 anni di guerre e giovani che partono e non rientrano, se poi aggiungiamo anche una serie di congiunture sfortunate, perché a partire da quel 1814-1815 ci sono una serie di inondazioni, c'è una pesantissima carestia, si diffondono pestilenze, pensiamo per esempio al colera, ecco, il Veneto, che appunto viene preso dagli austriaci in questa seconda dominazione, dal secondo congresso e dalla seconda dominazione in poi, è un Veneto, insomma, che è veramente era un cadavere
0: distrutto.
1: C'è anche ci metterà molti anni a riprendersi, perché da un punto di vista economico le cose cominciano a migliorare anche nettamente, però cominciano a migliorare alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40, per cui passano circa 20 anni, ecco, sono 20 anni di crisi nera. Dopo c'è da dire che con la ripresa politica ed economica del Lombardo-Veneto, perché dopo le due regioni vanno avanti insieme, insomma, no, condividono lo stesso destino, c'è da dire che le cose appunto migliorano nettamente. Un dato interessante che è poco conosciuto ma che ritengo estremamente significativo è questo, che la Lombardia e il Veneto erano rispettivamente la seconda e la terza regione più ricche di tutto l'impero austriaco, e tra l'altro vicinissime tra di loro, praticamente un livello di ricchezza praticamente uguale, parliamo di reddito pro capite. La regione più ricca in assoluto era la Bassa Austria, che è la regione circondante Vienna, che è la capitale dell'impero, e insomma si può ben capire perché fosse la più ricca. Ma la seconda e la terza regione, che ripeto praticamente a pari passo con la seconda, erano la Lombardia e il Veneto. Solo dal Lombardo-Veneto le casse di Vienna recepivano un terzo dell'erario, cioè di tutte le tasse, tutti gli introiti che giungevano a Vienna, un terzo proveniva dal Lombardo-Veneto. E questo ci fa capire intanto la ricchezza di quel territorio non appena superata la crisi della guerra già al tempo, e poi perché fosse così importante per gli austriaci. E tanto è vero che una delle prime cose che faranno gli austriaci sarà quella di fortificare il territorio, in particolar modo con il famoso quadrilatero che ricordiamo un po' tutti, sì, no? Sì. Quindi la creazione di queste quattro grandi piazze forti, che erano Peschiera sul lago di Garda, Mantova sul Mincio, Verona e Legnago, e tutta una serie di forti nell'inframezzo che avrebbero dovuto rendere impenetrabile quel territorio. Ecco, e gli austriaci ci tenevano molto, investirono moltissimo per la ripresa economica del Lombardo-Veneto, ci riuscirono a partire da fine anni 30, inizio anni 40. E se vogliamo c'è un'opera simbolica che dice in sintesi questa volontà di ripresa, no? Che è la famosa ferrovia Ferdinandea. E cosa dà il nome dell'imperatore Ferdinando? Imperatore Ferdinando che governa dal 1835 al 48. Nel 48, come noto, scoppiano rivoluzioni ovunque, c'è la prima guerra d'indipendenza, Ferdinando dovrà abdicare al suo posto, prenderà il potere il famoso Francesco Giuseppe. Sì. Chiamato anche per gli amici in maniera simpatica il Cieco Beppe, come si suol dire. Sì. Ecco, comunque questo Ferdinando, anche se poi è passato alla storia per essere un imperatore piuttosto debole, non proprio lucido di mente, però qualcosa di buono lo fece, insomma, cioè sotto il suo regno venne creata questa ferrovia Ferdinandea. Cos'era questa ferrovia? Era questo grande progetto ferroviario realizzato che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, e quindi Venezia e Milano. Ci si mise molti anni, naturalmente per unire in treno Venezia e Milano bisognava anche coprire il tratto della laguna, evidentemente, perché Venezia sorge su una serie di isole, no? Non è legata, non era unita alla terraferma. Ed è proprio in quel momento lì, siamo all'inizio degli anni 40, che viene gettato questo ponte sulla laguna, attualmente si chiama Ponte della Libertà, no? Sono circa 4 chilometri se non sbaglio, su cui correva la ferrovia che doveva unire appunto Venezia, tutti i territori nell'inframezzo, fino a Milano. Ma non solo questa ferrovia, ma vennero fatti anche tutti i lavori circostanti, per cui si crearono delle strade, si crearono dei canali per meglio unire i vari fiumi, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po, erano tutti collegati, da Venezia si poteva arrivare fino a Milano, fino a Pavia in nave. Ma dopo venne potenziato anche il porto di Venezia, perché l'idea giustamente era sistematica, è inutile investire tanto solo su un elemento se tutti gli altri poi fungono da collo di bottiglia, no? Bisogna creare un sistema che funzioni nella sua interezza, per cui viene potenziata la portualità di Malamocco, siamo sul Lido, e viene potenziato l'arsenale in modo tale che Venezia potesse da un lato recepire molte più merci nel proprio porto, porto che tra l'altro venne anche reso porto franco, e quindi lì si poteva comprare e vendere senza pagare dazio. Era un altro strumento molto intelligente per attrarre capitali, attrarre commercianti, e attratti capitali, attratti le merci nel porto, a quel punto lì potevano anche essere facilmente sdoganate un po' ovunque attraverso la ferrovia. Ecco, fu un progetto di ampio respiro che tutto sommato funzionò, perché anche solo guardando i dati del tonnellaggio di navi entranti nel porto di Venezia si vede che in questi anni, dall'inizio degli anni 40 in poi, c'è proprio un picco, quindi una ripresa del commercio e una ripresa delle attività economiche, e in qualche modo anche una rinascita di Venezia e del Veneto, che pur sotto il gioco dello straniero però stava rialzando la testa e cominciava a, come dire, sì, ad avere un po' più consapevolezza di se stesso e a rinascere. Poi però sarebbe scoppiata di lì a poco la prima guerra d'indipendenza nel 48, che fece ripiombare tutto quanto al punto iniziale.
0: Certo, abbiamo il nostro Daniele Manin, insomma, che prende in mano la situazione, e quindi c'è questo anno e mezzo di tentativo di ritornare alla Repubblica, ma non succede. Però dal punto di vista, Alberto, burocratico, ecco, si racconta, insomma, sono tanti citazioni: l'Austria ha amministrato bene, l'Austria era severa ma puntuale, era efficace, le riforme dal punto di vista sociale, insomma, la scuola, la sanità, sì, la polizia locale, questi aspetti qui erano, cioè, la popolazione era anche, diciamo, soddisfatta dell'amministrazione austriaca?
1: Sì, allora tutto sommato sì, diciamo che dal 1815, quindi appunto inizio della dominazione, fino al 48, il 48 uno spartiacque, i nemici dell'Austria erano molto pochi, tutto sommato, erano coloro che si riunivano nelle famose società segrete, nella carboneria, nei federati a Milano, a Venezia ce n'erano molto pochi, era più che altro l'ambiente della marina che a Venezia catalizzava alcuni dissensi, per esempio i fratelli Bandiera, famosi, che poi moriranno e quindi saranno considerati martiri della causa risorgimentale, erano due ufficiali della marina veneziana. Però la stragrande maggioranza della popolazione, tutto sommato, manifestava il proprio consenso, perché le cose funzionavano. La burocrazia, ecco, citava la burocrazia, è vero, ha inquadrato bene: la burocrazia era un po' pesante perché era molto accentratrice e quindi rallentava i procedimenti. Questo era inevitabile perché ricordiamo che l'impero austriaco era un impero multinazionale. C'erano ovviamente gli austriaci, c'erano gli italiani, c'erano gli slavi, c'erano i polacchi, c'erano i cechi, c'erano gli ungheresi, quindi realtà culturali molto diverse, e bisognava per forza di cose, per far funzionare la macchina imperiale, omologare i protocolli del funzionamento della macchina amministrativa. E quindi tutta la corrispondenza da Vienna per Vienna era in tedesco, per esempio, dopo doveva essere tradotta, e questo implicava un certo tempo, erano abbastanza veloci ma rendeva tutto più macchinoso. Dopo è anche vero che gli austriaci avevano un po' la mania di voler controllare un po' tutto, per cui questo rendeva più pesante la macchina, però tutto sommato era efficace. Ecco, io direi così: non era estremamente efficiente perché era un po' lenta, però era efficace a suo tempo, ma arrivava, era puntuale. E per esempio, faccio solo un esempio, sotto l'Austria, sotto questa seconda dominazione austriaca, viene ricostituito il catasto, e quindi si cerca di capire quali proprietà fossero di chi, in che modo potessero essere tassate. Questo naturalmente rendeva più efficiente la fisco, e quindi il prelievo fiscale, e anche più equo, perché si richiedeva un maggiore sforzo a chi più possedeva e un minore sforzo a chi possedeva meno. Ricordiamo che in questo periodo c'era una fortissima concentrazione di terreni nelle mani di pochi. Si calcola che più o meno l'1% della popolazione, parlo del Lombardo-Veneto, detenesse la metà della terra. Quindi parliamo di concentrazioni molto molto importanti, e che era anche giusto e inevitabile che venissero tassate più degli altri, no? E questo crea un certo malumore presso i possidenti, perché nessuno è contento di essere tassato, ovviamente, né allora né ora. Certo. Però è anche vero che crea un certo consenso in tutti gli altri, che erano il 99%, che vedono una pressione fiscale più equa. E poi comunque, se guardiamo quello che succedeva nel rimanente territorio italico, le cose non andavano molto meglio, anzi generalmente erano ben più inefficienti. E un'altra cosa che fece per esempio la burocrazia asburgica simpatica fu quella di controllare, e se ne venne istituita una commissione araldica per controllare se tutti gli ex patrizi che dicevano di essere tali lo fossero veramente, perché cambia il sistema, crolla il patriziato veneto e molte famiglie rivendicano il proprio titolo nobiliare, ma venendo assorbiti nell'impero asburgico, l'impero asburgico già aveva ovviamente una sua aristocrazia con delle regole un po' diverse, per cui i vari nobili, sia veneziani sia dell'entroterra, non potevano rivendicare il proprio titolo, ma dovettero chiedere la conferma, in modo tale che fosse chiaro che il riconoscimento dell'aristocrazia passasse attraverso anche qui il controllo centralistico di Vienna. E molti lo fecero e ottenerono un nuovo titolo, dovettero rinunciare all'antico titolo tipicamente dei patrizi, che era nobilomo, che era tipico di Venezia, e dovettero aggiungere un prefisso al proprio cognome, che non era il von, perché quello è tipico tedesco, von Metternich, von Bismarck, ma in Italia divenne il de. E quindi il de era il come dire, il segnale linguistico, no? Esatto, che diceva la sì. Particolarità. Dopo è anche vero che le famiglie più ricche potevano eventualmente comprare titoli nobiliari più altisonanti, e quindi se si sborsava una certa quantità di denaro si poteva diventare conti, e se se ne sborsava una quantità ancora maggiore, ma furono molto pochi a fare, addirittura principi. Ecco, per cui si ricrea un'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia, anche in base al tenore personale, naturalmente.
0: Certo.
1: Ecco, poi detto questo, c'erano molte altre cose che effettivamente erano un lustro per il Lombardo-Veneto, perché pensiamo per esempio alle riforme sociali che lei citava giustamente, la scuola. Ecco, io l'ho scoperto anche recentemente, dico la verità, ma nel Lombardo-Veneto vigeva una legge per cui c'era l'obbligo scolastico, per tutti, maschi e femmine, dai 6 ai 12 anni. È una scuola che funzionava, perché a livello di analfabetismo nel Lombardo-Veneto si era tra come dire, i più alfabetizzati non solo d'Italia ma anche d'Europa. E questo l'Austria riuscì a ottenerlo in parte appunto per l'efficacia della sua burocrazia, riuscì a ben organizzare il sistema, ma anche perché si appoggiò saggiamente alla struttura ecclesiastica, quella delle parrocchie. I sacerdoti erano persone istruite, erano persone mediamente colte. Sì. Se si trattava di, come dire, far scuola in una pieve, in una parrocchia, anche dispersa chissà dove in campagna, si riusciva a introdurre i ragazzi alle nozioni basilari, no? Quindi leggere, scrivere, far di conto. E l'obiettivo venne centrato. Addirittura vennero istituite delle scuole serali per gli adulti che introducevano alle prime nozioni tecnico-scientifiche. Però ecco, l'aspetto scolastico e della formazione venne particolarmente curato dall'Austria, quindi dal Regno Lombardo-Veneto, e i risultati si videro, e come, con, a dire il vero, un certo scorno dei liberali patrioti, cioè di coloro che vedevano l'Austria come fumo negli occhi, no? Che volevano far di tutto per cacciarla dall'Italia, i quali pure dovevano ammettere che per esempio il sistema scolastico tutto sommato funzionava, pur appoggiandosi alle parrocchie, laddove sappiamo che il Risorgimento, no? Quelle poche elite liberali che spingevano per l'unificazione italiana erano anche fortemente anticlericali, per cui c'era un doppio smacco, l'Austria-Ungheria in appoggio alle parrocchie che riescono comunque a produrre un sistema scolastico invidiabile.
0: Sì.
1: Ecco, la scuola, ma non solo, per esempio anche la sanità la sanità pubblica era gratuita, ecco, non immaginiamocela come la nostra, ma tutti i medici che si laureavano, che venivano prodotti nel Lombardo-Veneto, per legge i primi 3 anni erano alle dipendenze dello Stato, e che decideva dove spedirli e dove insediarli per almeno 3 anni. E quindi anche nei diversi paesi di campagna, quelli abbarbicati sulle colline o in montagna, se possibile ricevevano un medico fresco di laurea, per carità non aveva grande esperienza, ma meglio di niente naturalmente, che aveva pagato dallo Stato, che aveva l'obbligo di curare gratuitamente la popolazione. Ecco, anche questo insomma fu una riforma,
0: certo.
1: Lungimirante, no? O per esempio, ecco, cito l'ultimo esempio, gli orfani, i cosiddetti trovatelli. per secoli se n'era preso cura la Serenissima. Se andiamo a Venezia, tra l'altro vicino alla chiesa della Pietà, vicino alla chiesa della Pietà esiste ancora una porta girevole, la Ruota dei Trovatelli, è una delle poche che esiste ancora in Italia, ce n'è un'altra a Firenze. E caduta la Serenissima, cosa succede? Che è il regno lombardo-veneto che si prende cura di questi trovatelli. Allora, quelli di indole più forte, meno docile, li mandano direttamente nella marina a fare i marinai, a fare i soldati, così lì avrebbero imparato la disciplina, avrebbero anche potuto mostrare il proprio valore, il proprio carattere quando richiesto, mentre gli altri li affidavano a delle famiglie o di contadini o di artigiani che li crescevano come i propri figli, gli insegnavano un lavoro e poi li riconsegnavano alla società, come dire, già professionalmente preparati. Naturalmente queste famiglie ricevevano però una retta annuale dallo Stato, c'era lo Stato che si faceva carico della crescita e delle spese di queste new entry nelle famiglie. Ecco, tutta una serie, insomma, di provvedimenti che contribuirono a rendere il governo austriaco, sì è vero, severo, una giustizia severa, una giustizia improntata alla disciplina, però anche efficace, insomma, vicino alle persone e capace di far ripartire l'economia.
0: Certo, attenta al sociale, che non era, adesso sembra tutto per noi discorsi un po' così scontati, ma all'epoca erano veramente delle grandi conquiste. E forse, ecco, ha detto una cosa importante Alberto, questa obbligatorietà della scuola, c'è un po' l'eredità della Maria Teresa, insomma, questa imperatrice straordinaria, quindi insomma anche lei ha contribuito appunto a rendere la scuola a portata di tutti. Andiamo un po', ecco, abbiamo, sì, ce la facciamo. Allora, prima guerra di indipendenza, sembra che tutto vada bene, però per Manin non andava tutto bene. Cosa l'ha spinto Alberto a fare questa insurrezione?
1: Diciamo che siamo nel 1848, Venezia segue lo spirito dei tempi, tutta l'Europa era in rivolta, comincia Palermo a dire il vero nel gennaio del 48, poi segue Parigi nel febbraio dello stesso anno, poi segue, ecco questa è una data che ci interessa, segue Vienna, il 13 marzo del 48, Vienna, il centro dell'impero, è protagonista di tremende sommosse popolari che chiedevano che cosa? Quello che chiedevano un po' tutti i rivoluzionari in quel momento, che erano liberali, e cioè una costituzione di carattere liberale, quindi mettere un freno all'assolutismo dei governanti, dare maggior peso politico, se non a tutto il popolo, quantomeno alla borghesia, perché si parlava ancora di suffragio censitario, e garantire alcuni diritti individuali minimali. Ecco. Quindi mettere un freno al potere e dare più peso almeno alla parte più dinamica del popolo. Questo in estrema sintesi si domandava in Europa e questo domandavano i viennesi. Ovviamente con la ribellione di Vienna a cascata si ribellano un po' tutte le grandi capitali che erano sottoposte agli Asburgo, quindi si ribella Budapest in Ungheria, si ribella Praga, si ribella Berlino non era sotto gli Asburgo ma è sempre il mondo germanofono, e non potevano non ribellarsi le due capitali del Lombardo-Veneto, prima Venezia a dire il vero. La ribellione comincia il 17 marzo, e era appena giunta la notizia, c'è un mercante francese che giunge a Venezia e porta con sé la notizia, sapete che a Vienna pochi giorni fa, il 13 marzo, è scoppiata una ribellione, e quella è la scintilla che fa scoppiare un po' la polveriera. I veneziani scendono in piazza e chiedono a gran voce la liberazione di due leader politici che avevano catalizzato il consenso patriottico e anti-austriaco fino a quel momento, che era

0: eseguita fino al 48, perché si cercava di creare un modus vivendi in cui insomma tutti quanti potessero avere una certa soddisfazione, insomma, o non avere troppi motivi di rancore. Nel 48 invece un po' improvvisa scoppia questa ribellione e gli austriaci erano pochi, i comandanti militari della piazza erano anche abbastanza deboli, forse non all'altezza in quel momento, e in 4 e 48 capiscono che non tira buon'aria e decidono di ritirarsi a Trieste. E a quel punto a quel punto la guerra prosegue, perché poi entra nella guerra anche Carlo Alberto del Piemonte, che però perderà, e i veneziani invece decidono di resistere fino alla fine e sanno che devono subire un assedio, perché a un certo punto rimangono gli unici a combattere contro gli austriaci, ma si aspettavano prima degli aiuti dalla Francia, poi dall'Ungheria, ma erano tutte utopie. E in quell'occasione, dove appunto Venezia per molti mesi rimane sotto assedio, venne anche fatto saltare una parte, almeno 200-300 metri, il ponte ferroviario di cui parlavamo prima, no? Per evitare agli austriaci una facile conquista della città. Però gli austriaci a questo punto usano l'artiglieria. Pensi che nell'arco di 20 giorni gli austriaci fanno piovere qualcosa come 23.000 bombe sulla città di Venezia, e alcune di queste le si possono vedere ancora incastonate negli edifici e nelle chiese della città. E poi scoppia un'epidemia di colera, e a quel punto Manin si rende conto che non c'è più nessuna speranza. Morivano tra le 3 e le 400 persone al giorno negli ultimi momenti dell'assedio, tremendo. E quindi firma la capitolazione, e lui e una serie di altri, una quarantina di persone, vengono proscritte, quindi hanno salva la vita, però devono abbandonare Venezia. E a quel punto gli austriaci tornano per la terza volta a Venezia, e qui le cose cominciano a mettersi un po' male, almeno inizialmente, perché viene nominato come governatore militare e civile al tempo stesso, era la prima volta che venivano unite queste due cariche nel Lombardo-Veneto, il famoso, famosissimo feldmaresciallo Radetzky. Aveva 82 anni, ma aveva una forza incredibile, un carisma incredibile, anche una persona molto rigida, molto severa, molto dura, e decise, ecco, se non proprio di attuare una politica punitiva nei confronti di Venezia, però una politica molto dura,
1: Molto duro.
0: quantomeno per recuperare il controllo della città. E poi anche qui si trattava di far ripartire l'economia, e in qualche modo ancora una volta Venezia si sarebbe ripresa, ma doveva passare qualche
1: Certo,
0: anno.
1: brutto periodo.
0: Chiaro che dopo questa esperienza ormai i rapporti con gli austriaci erano definitivamente
1: Resi,
0: rovinati, e
1: certo.
0: quindi si aspettava l'occasione buona per
1: Certo.
0: potersi liberare
1: Andiamo al
0: definitivamente.
1: secondo round, seconda guerra indipendenza, 1859-1860. Qui Alberto.
0: Qui cosa succede? Che in questo caso, in quel 1859, qui sappiamo è Cavour il protagonista della
1: Sì.
0: situazione, perché riesce a far cadere l'Austria in un tranello, la provoca in tutti i modi. Gli austriaci dichiarano, sono gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte, senza sapere che nel frattempo il Piemonte si era alleato con la Francia di Napoleone III. Per cui, non appena gli austriaci dichiarano guerra al Piemonte, si ritrovano dall'altra parte del Ticino, che era il fiume, insomma, che marcava il confine tra la Lombardia e il Piemonte, non solo i piemontesi, ma anche l'esercito ben più strutturato e agguerrito di Napoleone III. E questa fu un'amara sorpresa per gli austriaci, che incassarono una sconfitta dopo l'altra e dovettero rinunciare alla Lombardia, quindi a metà del regno lombardo-veneto. E questo già nell'estate del 59. Ecco, poi la guerra prosegue, Garibaldi andrà in Sicilia, ci sarà l'Unità d'Italia l'anno successivo, tra il 60 e ufficialmente nel 61. E questo per Venezia è un brutto colpo, perché? Perché, ripeto, il Lombardo-Veneto era una realtà geopolitica integrata, che era estremamente ricca, pur nelle vicissitudini, insomma, della storia e delle guerre, però era una delle regioni più ricche dell'impero. Ecco, rinunciare alla Lombardia significava per i veneti rinunciare a tantissime occasioni di commercio, di scambio e di ricchezza, naturalmente. E questo era chiaro anche all'imperatore Francesco Giuseppe, il quale pensava di bypassare il problema costruendo un altro tratto di ferrovia, del Brennero, diciamo, da Bolzano fino a Verona, in modo tale da fare della, di Venezia una nuova porta col Levante.

0: per assorbire quante più merci possibili dell'Adriatico e trasmerciare poi non più nel centro Italia, perché ormai era diventato parte dell'Italia, appunto, ma nel mondo germanofono. Peccato però che in quel periodo tra l'Austria e il mondo tedesco, soprattutto prussiano, aumenta la tensione, perché venne nominato come cancelliere Otto von Bismarck, che appunto crea una lega doganale, crea tensione tra le due realtà politiche, infatti poi ci sarà una guerra, e quindi questo progetto sfuma e il Veneto si ritrova un po' a leccarsi le ferite, perché il Veneto faceva comodo alla Lombardia e la Lombardia faceva comodo al Veneto. Adesso erano spaccati in due ed era un grosso problema, e a Venezia comincia anche a cambiare il clima, si comincia a fare resistenza passiva, non violenta, chiamiamola così. Si era capito che una rivoluzione era impossibile e il tentativo del 48-49 era fallito. Si comincia a fare una resistenza di tipo, diciamo, culturale e sociale, cioè tutte quelle iniziative che venivano proposte dall'alto, dalle autorità austriache in Veneto e Venezia, venivano boicottate, in particolar modo quelle che avevano a che fare con i divertimenti, con i teatri, con i concerti, con gli eventi di costume, in modo tale da isolare gli austriaci fisicamente e creando il vuoto attorno. E per esempio la Fenice chiude i battenti in quel 1859 per protesta, era un teatro molto frequentato anche dagli austriaci, ci sono pressioni da parte delle autorità austriache affinché la Fenice riaprisse, ma qui la resistenza dei veneziani invece come tenne duro e tenne i battenti chiusi fino al 66, quando poi Venezia e il Veneto diventano italiani.
1: E arriviamo al 66, eccolo là, l'ottobre, 22 ottobre c'è questo plebiscito, e arriviamo con uno spirito, diciamo, di passare sotto il Regno Savoia, no? Questo era un po' il clima.
0: Sì, allora esatto, nel 66 cosa succede? Che scoppia la terza guerra d'indipendenza, e questa volta è una guerra che segue vicissitudini internazionali, in questo caso la guerra tra la Prussia e l'Austria, perché dicevo prima che da quando venne nominato cancelliere Bismarck all'inizio degli anni 60 la Prussia mira a strappare l'egemonia austriaca sul mondo germanofono, e in quel 1866 scoppia la guerra. Bismarck tesse le sue alleanze e sa bene che gli italiani mordono il freno per poter annettere quantomeno anche il Veneto. Sul Trentino, su Trento e Trieste, insomma, ci si riaggiornerà nella prima guerra mondiale. Nel frattempo era il Veneto quello che, a cui si ambiva. Per cui l'Italia, che era appena nata come Stato, era nata nel 61, già dopo 5 anni si ritrovava alleata della potenza militarmente più forte d'Europa, che era la Prussia in quel momento, e la Prussia sconfigge gli austriaci in una serie di battaglie, soprattutto la battaglia di Sadova, e gli italiani cercano di fare una guerra parallela per dividere l'esercito austriaco, no? Perché gli austriaci dovevano dividersi nel conflitto con i prussiani a nord e con gli italiani a sud. Però qui, ecco, l'Italia, insomma, era uno stato appena nato, non dà una grande prova di se stessa, perché perde due grandi battaglie: una terrestre, quella di Custoza, siamo nel Veronese, e l'altra navale, quella di Lissa. Tra l'altro, in entrambi i casi contro un esercito composto in gran parte da veneti. Soprattutto la battaglia di Lissa, quella navale, fu una battaglia combattuta contro la marina austriaca, ma i cui equipaggi erano veneti, dalmati, istriani. La lingua, se non ufficiale, ma di fatto parlata da tutti gli equipaggi e spesso anche dai comandanti, era proprio il veneto. Gli ordini in teoria dovevano essere impartiti in tedesco, di fatto venivano impartiti in veneto. Ecco, per cui diciamo, l'esercito italiano neonato perde due battaglie, però vince Bismarck al Sadò contro l'Austria, e a quel punto impone all'Austria di cedere il Veneto all'Italia, con grandissimo scorno per gli austriaci, perché mettiamoci nei loro panni, avevano vinto due volte, no? E quindi per loro era inammissibile cedere un territorio, però Bismarck imponeva questo. Per evitare l'umiliazione, l'Austria decide di cedere formalmente il Veneto alla Francia, la quale poi subito dopo lo rigira all'Italia, proprio per evitare l'umiliazione del passaggio delle consegne direttamente dagli austriaci agli italiani, perché gli austriaci avevano vinto due volte sul campo. Ecco, e ci sarà quel plebiscito. I plebisciti, insomma, in questo periodo risorgimentale erano un pro forma, perché finiscono tutti come dovevano finire. Anche in questo caso la stragrandissima maggioranza, più del 99% dei veneti, segnerà sì sulla scheda, e quindi l'Italia verrà annessa al veneto. E così finisce anche la terza dominazione austriaca.
1: Certo, veloce, è stata velocissima, quindi la più veloce forse, e quindi insomma si chiude un po' il cerchio, ecco, 1866. E quindi riparte ancora questo Veneto inserito, inglobato nel Regno Savoia e Regno d'Italia, e quindi riparte un altro capitolo di storia. Alberto, siamo arrivati proprio giusti a concludere, una galoppata al 1866, e dopo insomma ne seguirà, ovviamente seguirà quello che un po' conosciamo. Allora c'è il tempo per salutare e ringraziare il nostro ospite prima della pubblicità, sempre chiaro qui, veramente i messaggi che vedo un attimo, aspetti un attimo, eccolo qua. Allora sì, Venezia aveva, allora parlo di Manì, ecco, parlano dei passaggi che aveva fatto prima Alberto, e quindi insomma sempre utile conoscere questa parentesi, chiamiamola parentesi di storia, dice un ascoltatore, che non sempre appunto ricordiamo o non conosciamo, ecco, anche perché ricordarsi non è poi tutto così scontato e così facile. Alberto, ci diamo appuntamento per un altro argomento più avanti, quando è libero, ovviamente.
0: Molto volentieri, sempre molto volentieri.
1: Certo, allora ringrazi l'ospite col quale glielo giro questi messaggi. L'ospite è Alberto, ecco, la chiamano anche Alberto, sono entrati in confidenza i nostri ascoltatori. Bene. È sempre molto chiaro e preciso, eccolo qua. Bene. Allora tutto per lei, Alberto.
0: Li ringrazio tutti, saluto i nostri spettatori uno a uno, non posso chiamarli per nome ma contraccambio volentieri.
1: Bene, alla prossima, e grazie ancora al nostro professore Alberto Zago, ripeto, docente storico, e pubblica anche nei social, quindi potete seguire anche su questo mezzo. Grazie, alla prossima, professore Alberto, grazie.
0: Grazie a lei, Marisa, buon proseguimento e complimenti per la sua bellissima trasmissione.
1: Complimenti a lei questa volta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, siamo arrivati proprio alla fine per concludere questo lungo percorso.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per sempre.
7: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
8: Per mini
5: info
1: 3
8: 2 9
1: 0 0
8: 3
1: 8
8: 9
4: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

torniamo nuovamente in diretta. Allora, è stato un bel viaggio nella storia, qui mi state dicendo. Certo, abbiamo trascorso 60 anni di, appunto, di eventi, di tre guerre veramente terribili, come ha detto il nostro professore Alberto, e quindi insomma un Veneto stremato, tanti giovani che abbiamo perso per le guerre in Russia, appunto, del Napoleone Tsunami, ci piace definirlo così, perché altrimenti non è stato questa pretesa di conquistare l'Europa o quasi il mondo, che ne so cosa voleva, dove voleva arrivare, e invece poi insomma c'è stata veramente una strage di vittime, di giovani, e quindi il nostro Veneto ovviamente ne ha risentito, e poi le tre guerre, come avete visto, per arrivare al 1866. Quindi tanti fatti, congresso di Vienna, dunque, ha descritto molto bene il nostro professore, che appunto ha unito queste due grandi città, Milano e Venezia, che facevano gola ovviamente a Vienna, per la ricchezza, per la bellezza, per le tante risorse, insomma, come appunto ampiamente è stato detto. Quindi grazie sempre al professor Alberto Zago, che sentiremo ancora più avanti per altri temi, per altri argomenti. Allora, dicevamo in premessa che volevamo, ecco, c'è stata anche una richiesta, a dire il vero, di parlare di che cosa? Di una villa veneta, della quale precedentemente non abbiamo avuto modo di incontrare, e che si tratta di Villa Cappello, chiamata Villa Imperiale. E qui siamo esattamente a Galliera Veneta, questo comune di circa 7.000 abitanti. Siamo nell'Alta Padovana, nelle vicinanze, giusto per dare l'idea di città, Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari, ecco, siamo in quella zona lì, e Galliera, ecco, quindi questo nome che inizialmente si chiamava solo Galliera, poi Veneta è stata aggiunta nel 1867 per distinguere questo comune da un altro comune omonimo della provincia di Bologna, e quindi abbiamo la nostra Galliera Veneta, come Castelfranco Veneto, per distinguerlo ancora da Castelfranco, appunto, la zona bolognese. Quindi ecco che assumono questo secondo nome. Allora, andiamo alla nostra Villa Cappello, che poi è stata chiamata successivamente Villa Imperiale, questo nome altisonante, questo nome importante, perché è stata preferita, amata da un'imperatrice che adesso andiamo a conoscere. Allora, le origini sono molto lontane, perché appunto entriamo nella Serenissima, nella Repubblica di Venezia, c'era questa famiglia nobile veneziana dei Cappello, scritto a volte lo trovate con due P, due L ovviamente, però spesso anche con una P sola, perché le doppie nel veneziano, nella nostra lingua, al tempo, ai secoli passati, non erano così frequenti, e quindi insomma va bene lo stesso, è sempre la stessa famiglia, che nel 1508 possedeva a Galliera una casa, poi ancora nove campi, vicino c'era una colombara, c'era il brolo e c'era anche l'orto. E sarà più avanti, andiamo qualche anno dopo, 1530, che verrà ampliata sempre per mano di questa importante famiglia Cappello, perché appunto sappiamo che l'origine delle ville venete si possono appunto identificare come aziende agricole, tali sono state, sono nate per la coltivazione dei terreni e delle superfici circostanti, e quindi ecco che con le coltivazioni questa famiglia ha ritenuto opportuno allargarsi e quindi formare una propria villa veneta, un po' grosso modo quella che vediamo oggi, perché poi come tutte le ville hanno avuto degli ampliamenti, delle ristrutturazioni, dei rifacimenti, e quindi poi siamo arrivati alle dimensioni della villa, appunto, che possiamo vedere anche in internet. Ma è stata arricchita da un parco circostante, parco che è stato coltivato e ampliato nel tempo, che è qualcosa di eccezionale, in certi momenti sembra di essere veramente in un giardino, uno dei più belli addirittura, qualcuno l'ha definito uno dei più belli d'Europa in certi momenti, in certe circostanze. E allora questa famiglia Cappello, ecco qua, intanto molto antica,
benemerita della Repubblica di Venezia, perché ebbe un capostipite, Giovanni Cappello, che fu un ambasciatore in Francia. E dobbiamo sottolineare che appunto il ruolo di ambasciatore era molto prestigioso, era importante, e veniva affidato solo a personaggi, a persone insomma di una certa serietà, diciamo, e affidabilità. E lui appunto, questo Giovanni Cappello, appunto assunse questo ruolo. Poi ancora un altro componente invece fu procuratore di San Marco, e ricordiamo ancora una volta che questa carica era seconda solo a quella del Doge, quindi pensate un po', siamo ai vertici della Repubblica. Un'altra è la sorella, eccola qui, la sorella invece del nostro Giovanni andò in sposa successivamente a quello che è stato il futuro Doge Pietro Loredan. Quindi come vedete, insomma, stiamo ragionando di personaggi che hanno assunto ruoli di vertici appunto della Repubblica. Allora, quando è stata costruita questa villa? Sembra intorno al 1545 e forse fu progettata dall'architetto Andrea Palladio. Perché appunto non abbiamo la certezza di questa progettazione? Perché se andiamo un po' a scandagliare la vita del nostro Palladio, nel 1545 si trovava ancora a lavorare alle dipendenze di una ditta, appunto di una, diciamo, azienda, ecco, usiamo il termine attuale, che operava nell'Alto Vicentino, e quindi era un dipendente, era architetto appunto che si occupava di progettazione. Ma lui si mette in proprio successivamente. Quindi, se la villa è stata costruita circa 1545, non siamo sicuri che ancora il nostro Palladio avesse intrapreso la carriera e il lavoro autonomo. E poi c'è un altro particolare, eccoli qua, i nostri studiosi molto attenti sono andati appunto a scandagliare i quattro libri dell'architettura. Abbiamo detto più volte questo libro, questo testo importantissimo che resterà la Bibbia, diciamo, di quella che è stata tutta l'opera. L'opera del Palladio ha avuto questo colpo di genio di mettere per iscritto quello che sono state le sue opere, e non si trova, non è citata Villa Cappello, mentre sono citate le altre. Allora si dà per scontato che non sia stato lui il progettista, perché come mai l'avrebbe descritta così importante, così sontuosa, l'avrebbe descritta. E allora ecco che resta il dubbio. Andiamo un po' appunto alla famiglia che per Galliera, famiglia Cappello per Galliera, fu importantissima perché realizzò opere di bonifica. Allora, dobbiamo sempre contestualizzare il periodo, era un Veneto paludoso, un Veneto con tante opere da realizzare, e arriva questa famiglia e inizia queste opere di bonifica, di irrigazioni per la coltivazione agricola. Ecco qui che arriviamo alla funzione che avevano le ville venete, funzione agricola, e ci fu un incremento notevole appunto delle coltivazioni circostanti, e anche un incremento di altre attività. Pensiamo ai mulini, pensiamo alla cartiera, poi ancora si parla di lavoro al maglio, quindi di battitura del ferro, poi al follo dei panni. Insomma, quindi tutte attività che prendono piede grazie appunto agli interventi di questa famiglia. Andiamo un po' a quella che ci interessa, il focus è che si chiama proprio Villa Cappello, villa imponente, monumentale, maestosa, composta da questo corpo centrale e che è a due piani. E poi abbiamo le ali laterali, che erano un po' caratteristiche delle ville venete, le barchesse, che avevano la funzione di raccogliere appunto le attività, gli attrezzi del mondo agricolo, ma soprattutto anche di poter collocare quelli che erano i prodotti della terra, il frumento, il grano, venivano parcheggiati insomma nelle barchesse, che erano queste strutture di protezione dalle intemperie, dalle piogge, e quindi erano collocati lì questi prodotti sotto le barchesse.
Si compone di quante stanze? 33 stanze, eccole qui, che sono appunto in tantissime, che vanno, beh, l'ingresso, poi c'è questa scala elittica, poi la cucina, andiamo alla sala pranzo, andiamo alle stanze da letto, ai salotti, a altre stanze, stanzine, insomma, ecco, di altro tenore, che anche qualche... almeno si pensa fossero state secondarie, quindi insomma abbiamo in totale, qui è stato rilevato che sono 33 stanze. Come tutte le ville insomma che abbiamo incontrato, c'è anche la cappella religiosa. Perché? Perché la famiglia, appunto, che erano famiglie molto religiose, che frequentavano appunto le chiese e avevano un ottimo rapporto appunto con la fede, e quindi c'è anche questa, viene realizzata questa cappella appunto religiosa. Andiamo poi appunto a quella che è stato il destino di questa famiglia, che si estinse, ma guarda un po', per mancanza di eredi, e siamo nel 1796. E da qui inizia tutta una serie di passaggi di proprietà, perché ecco che abbiamo, allora troviamo la famiglia Comello, altra famiglia veneziana importante, forse non alla pari dei Cappello, ma una famiglia che aveva le possibilità di entrare in possesso nella proprietà di questa villa. Non si sa molto di come abbia gestito la famiglia Comello questa villa, abbiamo poche notizie. Invece abbiamo notizie più importanti e più succose, e che più ci attraggono, perché l'imperatrice Maria Anna di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, moglie dell'imperatore d'Austria Ferdinando I, ecco che ci ritroviamo, appunto si è attratta da questa villa, la trova bella, immersa nel verde, nella tranquillità, nella serenità, e quindi insomma ne dispone della proprietà di questa villa. E cosa fa? Apporta delle migliorie, senz'altro una ristrutturazione sostanziale, un ampliamento, ecco qua, e da questo momento si chiamerà Villa Imperiale, perché abbellita, perché preferita, perché amata, perché frequentata appunto da Maria Anna di Savoia. Eccolo qua, perché appunto è stato aggiunto questo aggettivo imperiale. Andiamo avanti, finisce anche il periodo bello, diciamo, di questa regina, di questa imperatrice, nel 1896, che viene acquistata poi dalla famiglia genovese Raggio dei Micheni. Amante questa famiglia della vita brillante, sfarzosa, ma anche una famiglia molto attiva, perché diede vita ad altre attività come le filande, l'allevamento e poi ancora altre attività che appunto andavano a rendere, così, a arricchire il territorio di Galliera e anche del territorio circostante. Purtroppo, andiamo avanti ancora, ci sarà la Prima Guerra Mondiale. Allora cambia tutto lo scenario, gli interessi appunto vengono meno, perché altre sono le esigenze, le necessità, le tragedie, come appunto la Prima Guerra Mondiale, e viene adibita a ospedale della Croce Rossa. E quando si parla appunto di ospedale Croce Rossa, potete immaginare che destino avranno le nostre, hanno avuto le nostre ville. Ma passa anche la guerra, fu abbandonata, perché ovviamente periodo di crisi, di fame, di carestia, non si pensa certo al recupero delle ville, e cosa succede? È messa all'asta, ecco, quindi viene acquistata da un ente importante, un ente previdenziale che si chiama INPS, che la trasformò in un sanatorio, perché molti erano i malati di TBC, tubercolosi, e quindi assume questa funzione di sanatorio. Poi ancora altro passaggio di proprietà, dicevamo tutta una serie, perché va a Luz e diventa casa di riposo. Andiamo avanti ancora, poi passa al comune di Galliera, che ne verrà utilizzata parzialmente anche per attività culturali, c'è anche un'ottima biblioteca.
Allora, dicevamo che circostante c'è questo parco, giardino, che nel tempo è stato ampliato, è stato arricchito con molti interventi, ovviamente migliorativi, di abbellimento, e quindi qui ci sono boschetti, laghetti, ponti, ruscelli, giochi ovviamente per l'infanzia, e poi ancora è molto ricco di piante. Ecco, sulle piante qui ho trovato dei dati, non so se tutti confermati, che indietro nei secoli c'era un numero infinito di piante secolari molto belle di varie tipologie. Adesso qui ce n'è tutta una sfilza, ma insomma le citiamo in senso generale, e erano tantissime. Se non che, come succede, per un riordino, per così uno sfoltimento, per rendere il parco anche più accessibile e anche a volte più sicuro, perché le piante possono anche spezzarsi, possono anche deteriorarsi, e quindi viene ridotto di molto questo parco. Parco che ci dà una superficie, pensate un po', non so se attualmente è proprio così, ma di 8 ettari, quindi immenso, notevole, e che è un parco così adatto, ben curato, e si vede anche dalle immagini, ben curato e adatto quindi a una passeggiata, a delle visite, stare in tranquillità, nel verde, nella natura, questo tuffo tra storia e natura, e ovviamente all'aria aperta, quindi un posto, un luogo veramente salubre da frequentare. E allora ecco qui, abbiamo sintetizzato un po' la vita, l'origine di questa Villa Capello imperiale, magari qualcuno, ecco, che ce l'ha chiesto, è stato colpito da questa aggiunta di imperiale, ma per fortuna ci troviamo sempre persone che tutto sommato se ne sono occupate. Era andata anche all'asta, non avete visto, ma insomma poi è stata ripresa dal comune, e questa l'imperatrice Maria Anna di Savoia, insomma, che fortunatamente si è innamorata, possiamo dirla proprio così, che l'ha recuperata, e quindi fate tante migliorie sia all'interno che all'esterno. D'altra parte è andata anche nelle mani giuste, perché ci vogliono anche tanti fondi, come diciamo sempre, per mantenere e appunto ristrutturare queste dimore, che sono costosissime dal lato restauro, dal lato recupero, e quindi insomma per fortuna è stata recuperata, e oggi insomma è una bella villa ancora, con questo giardino circostante che è qualcosa di meraviglioso. Allora, facciamo ancora qualche stacchetto musicale e poi, ecco, allora ci prepariamo per la prossima intervista, che passiamo appunto dalla bellezza delle ville venete, passiamo alla bellezza appunto della musica, che è appunto musica importante, musica eterna, come la chiamiamo noi, perché andiamo a conoscere quello che è il Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, che appunto siamo giunti alla 17ª edizione, iniziativa di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, dei nostri compositori, e quindi qui avremo ospite tra qualche istante, ci metteremo in contatto con un soprano che conosciamo, questa voce internazionale, la sua vita ormai è nei palcoscenici più famosi del mondo, perché la vediamo anche tramite Facebook, applauditissima, ammiratissima, e quindi festeggiata in ogni esibizione e richiesta, perché vedo che è anche molto richiesta, e quindi insomma ci riferiamo a chi? A Dominica Zamara, che adesso vediamo l'orario perché aveva anche un problema di rientro, speriamo insomma di essere puntuali con la chiamata. Allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale, perché appunto sentiamo un attimo, vediamo se ci siamo appunto come coi tempi. Allora, sto controllando anche il cellulare, vi chiedo sempre un attimino di pazienza. Allora.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto un festival internazionale di musica veneta e veneziana, come dicevamo, giunto alla 17ª edizione, e quindi abbiamo una protagonista che si chiama Dominika Zamara, soprano dalla voce internazionale, che salutiamo. Pronto, Dominika, mi senti?
1: Sì, ciao carissima Marisa, ciao a tutti gli ascoltatori di
0: Radio. Eccoci qua.
1: Felice di essere con voi.
0: Anche noi sentiamo la tua voce sempre squillante, sempre bella. Allora,
1: grazie.
0: Andiamo in questo contesto di questo festival, avete un cartellone ricco di tante iniziative, di tanti concerti, ma tu sei inserita sabato 20 giugno ore 17. Allora siamo alla chiesa di San Trovaso. Che cosa ascolteremo, Dominika?
1: Siete tutti benvenuti, eseguiremo soprattutto musica barocca, perché ci sarà Bach, ovviamente Magnifica di Bach, sarà grande Vivaldi, grande compositore barocco veneziano, eseguiremo arie di Magnifica e arie della Gloria con organo e con viola da gamba, allora organico molto bello, molto diciamo in stile barocco proprio, con maestro Gasparoni, bravissimo musicista veneziano che suonava anche la Fenice, un grande musicista internazionale. Eseguiremo ovviamente anche Pergolesi, Sabbath Mater di Pergolesi, due arie per soprano, eseguiremo qualche aria di Mozart e eseguiremo qualche compositore polacco, ad esempio Lorenz, Ave Maria, anche Rentowski, Agnus Dei per Giovanni Paolo II. Allora, repertorio vasto, da barocco fino a musica contemporanea.
0: Certo, quindi un repertorio ricco, molto profondo, molto bello e importante da seguire. Ma non finisce con sabato, perché appunto la magia continua anche domenica. Domenica ancora abbiamo un altro concerto, e quindi domenica cosa ascolteremo, Dominika?
1: Allora, domenica sentiremo repertorio un po' simile, però c'è qualcosa in più. Ci sarà Żebrowski, un altro compositore polacco barocco che ha scritto. È bellissimo soprano.
0: Aspetta, perché ti sentiamo male.
1: È qualcos'altro di Bach, anche arie della passione di Bach in tedesco, e anche qui a Respecti da Magnifica. Allora, repertorio anche lì ricco, da barocco fino a contemporaneo, ma soprattutto concentrato su barocco, anche qualche aria di Mozart, di Exultate Jubilate.
0: Certo, e quindi qui siamo però alla chiesa Santa Maria Formosa, quindi un'altra località, giusto?
1: Giustissimo, esatto, così abbiamo anche possibilità di sentire diverse acustiche, diverso organo, perché ogni strumento è diverso, questa è bellezza dell'organo, ogni...
0: è un po' diverso. Allora, Claudio Gasparoni, viola da gamba, ecco, cosa intendiamo con questo strumento? Riusciamo a dare un po' l'idea, Dominika? Dominika, mi senti? Niente, richiamiamo la nostra ospite perché forse c'è qualche problemino.

0: Ritorniamo nuovamente in diretta, qualche problemino, ma ci siamo. Domenica, ci siamo, ci sei?
1: Ci siamo, come sempre in viaggio, sono in viaggio per Aquila, domani abbiamo un altro festival lì, perché Aquila adesso è una città della cultura praticamente, sì. Per questo domani c'è un altro recital con grande maestro Bigoni, grande pianista italiano. Però rispondendo alla tua domanda, viola da gamba è uno strumento che assomiglia molto al violoncello, però con un po' diversa accordatura, usata soprattutto per musica barocca, rinascimentale, con questo repertorio tipo Vivaldi, Bach, Pergolesi si sposa benissimo, cioè suona molto più morbido, molto più dolce, più rotondo, è perfetto con accordatura barocca, si compone molto bene con l'organo, con l'accordatura di organi barocchi a Venezia.
0: Bene, allora veramente sono due occasioni importanti, ricordiamo Chiesa di San Trovaso e siamo qui appunto vicino a noi, ore 17 sabato, e allora ripetiamo un po' il repertorio perché forse non si è sentito, allora ci sono musiche di Vivaldi e poi di chi sabato?
1: Sì, soprattutto Vivaldi, Bach, Żebrowski, compositore barocco polacco, sì. Molto poco conosciuto però bravissimo, che ha scritto proprio magnifica per l'organo, viola da gamba e soprano, poi ci sarà grande Pergolesi, due arie di Stabat Mater, ci sarà compositore polacco Rentowski che ha scritto Agnus Dei per Giovanni Paolo II e ci sarà ovviamente Bach, eseguiremo arie della passione di San Matteo di Bach e anche ovviamente aria da Magnifica, qui a Respexit di grande Bach.
0: Certo, quindi un repertorio molto ricco, molto veramente anche emozionante, quando Bach, insomma, Vivaldi, ecco, sono veramente compositori straordinari che non stancano mai di sentirli. Ma andiamo alla Domenica Internazionale, insomma, su Facebook ti vedo in giro per il mondo, sei veramente una voce straordinaria. Come sta andando dal punto di vista internazionale?
1: Grazie, molto bene. Appena ho concluso un tournée di un mese in America, sì. Dove ho cantato anche per l'Istituto della Cultura Italiana a New York, ho eseguito arie di grande Bellini e Mozart, ovviamente non mancava anche Chopin, il nostro grande, sì. Grande polacco, sì. E allora porto in giro per il mondo bel canto italiano, allora Bellini e bel canto polacco, allora Chopin. È stato bellissimo incontrare il pubblico italiano a New York, fare questo incontro, bravissimo direttore di Istituto Italiano, il maestro Paliara che lavorava per la RAI e adesso è diventato grande direttore di istituto, ci sono tante attività, poi era bellissimo perché sala era piena, tanto pubblico, tanto amore verso cultura italiana, tanti italiani che hanno emigrato lì e poi ovviamente ho cantato anche altro concerto per compositori contemporanei a New York. Poi ho cantato a Detroit, ho cantato a Buffalo con un grande coro di 100 elementi, allora è stato un grande tournée di un mese, molto lungo, però è stata una bellissima emozione.
0: Certo, impegnativo perché ti vediamo insomma che sei sempre di corsa, ma grandi soddisfazioni, hai degli applausi, dei riconoscimenti veramente straordinari, ti compensano delle fatiche penso, no Domenica? Penso che sia così.
1: Grazie, sì è vero, un'oretta o due ore su palcoscenico ricompensano ogni sacrificio che si fa, a sacrificio sono grandi studi, però io amo moltissimo studiare, allora per me non è un sacrificio, è un grande piacere. Però viaggi, più difficili sono viaggi perché purtroppo ci sono spesso ritardi, ci sono scioperi, eccetera, questo può essere certa difficoltà, c'è jet lag, allora cambio di orari, fuso orari, sì, però c'è bella soddisfazione di portare bella musica italiana in giro per il mondo.
0: Certo, allora insomma questi americani amano la nostra musica, possiamo dire così. Ecco.
1: Sì. Tantissimo, anche immigrati, ho conosciuto tanti immigrati italiani che non parlano neanche lingua italiana perché sono specialmente a Filadelfia, hanno emigrato lì, però seguono molto l'arte italiana, la cultura, amano cibo italiano, amano la musica, amano l'opera italiana, cultura, architettura, allora sono orgogliosi che hanno qualche origine italiana, questa è una cosa meravigliosa, sono molto commoventi quando eseguo specialmente bel canto italiano, loro hanno grande sentimento proprio per questa splendida musica italiana.
0: Certo, e tu sei l'ambasciatrice e tu sei la persona.
1: Grazie, grande onore.
0: Sì, ambasciatrice, e veramente ti eleggiamo ambasciatrice di questo compito così delicato e così importante e continuativo perché tu sei da un aereo all'altro, ti vediamo.
1: Grazie,
0: i tuoi spostamenti. E quindi.
1: Faccio quel...
0: Sì, vediamo il tuo impegno anche di trasferimenti, di spostamenti, volevo dire. Pronto? Ecco, va bene. Domenica, allora penso che abbiamo detto tutto. Grazie per il tuo impegno, grazie per quello che sono i tuoi concerti di sabato e domenica. Avete sentito, c'è sempre anche il sito da poter seguire, appunto, Domenica Zamara, questo soprano, ed è veramente straordinaria. Ci salutiamo qui, spero che tu senta qualcosa domenica, alla prossima, ciao. Speriamo bene, perché quando si è in viaggio qualche problemino c'è, ma insomma mi sembra che abbiamo avuto modo di appunto illustrare i suoi incontri, i suoi eventi. Allora adesso noi andiamo invece ad illustrare altri eventi, perché dicevamo, insomma, Padova ha vissuto un fine settimana glorioso, è stata una domenica, un fine settimana tutto antoniano, però non è così solo antoniano, c'è anche una Padova francescana. E allora sentiamo dal nostro ospite, guida naturalistica Giovanni Sartori, che adesso ci illumina, ci racconta appunto come sarà il fine settimana sotto questo aspetto. Allora andiamo veloci veloci, perché il tempo qui sta stringendo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una Padova francescana dopo quello che è stato veramente un grande weekend settimana scorsa. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Lo vediamo con Giovanni Sartore, guida naturalistica, che conosciamo e salutiamo. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie del invito.
0: Ecco, allora vedo iniziative sempre molto interessanti, appunto, che mirano a questo anno straordinario, 800 anni dalla morte di San Francesco, e quindi ci coinvolge in particolare tante le iniziative, tra le quali le vostre, Giovanni. Allora, che cosa ci aspetta?
1: Sì, come guide naturalistiche abbiamo un programma che va da giugno a settembre, ma domenica prossima in particolare c'è un po' un fuori programma proprio dedicato a Francesco, ad Antonio, soprattutto essendo padovani, e in particolare a quella che viene chiamata anche nelle guide, anche lungo le nostre strade di Padova, la cittadella francescana o antoniana, vengono un po' usati entrambi i termini.
0: Sì.
1: E quindi ci sembrava giusto, proprio nell'ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, di ricordare chi ha lavorato, e una donna in particolare che ha costruito il nostro primo ospedale proprio nel centro storico di Padova.
0: Esatto, e quindi andiamo a vedere queste quando inizia esattamente, diamo un po' di indicazioni.
1: Sì, in particolare proprio domenica, quindi domenica prossima, ritrovo alle 10 del mattino davanti alla tomba di Antenore, un punto strategico molto importante che i padovani conoscono bene. Partiremo proprio dalla storia di Antenore, di questo mitico eroe che in realtà poi si è scoperto essere non certo sepolto al centro di Padova, lì nella tomba monumentale, e diremo anche chi c'è in realtà.
0: Sì.
1: Però ecco, quella in realtà è solo una partenza per iniziare la via San Francesco e raccontare brevemente durante la mattinata quella che è la cittadella francescana, quindi tanto per capirci quel triangolo, quel grande triangolo che ha per lati la via San Francesco, via del Santo, guarda caso proprio la via dove arrivavano e che usavano i pellegrini per arrivare al Santo, cioè a Sant'Antonio, alla Basilica, e la via Galilei. Ecco, quindi la cittadella francescana che tuttora è dedicata ad un ex monastero, ad un ex convento, che è quello legato alla chiesa di San Francesco nell'omonima via, e soprattutto al museo, adesso museo MUSM, Museo della Medicina, ma quello che nel 1414 crea letteralmente dal niente una donna, Sibilla Decetto, che con le sue finanze, le sue risorse, essendo ricchissima, decide di inaugurare il primo ospedale, un vero ospedale fatto e gestito da dottori e da infermieri, cosa che prima non succedeva nel Medioevo. Ovviamente chi era in difficoltà, ma anche i ricchi, non avevano veri e propri ospedali, ma si affidavano a cure di singoli dottori, mentre quello era un ospedale con le donne divise dagli uomini, un po' come li immaginiamo e li sappiamo, li conosciamo, gli ospedali moderni, e addirittura con dottori ed infermieri. E questa è l'ala destra, per chi conosce via San Francesco e la chiesa di San Francesco a Padova, questa è l'ala destra dove c'è l'attuale Museo della Medicina, ed è proprio questa Sibilla Decetto, nei primi del 400, che tra l'altro non solo esperta di arti umanistiche ma anche di scienze, perché decide di fare causa ai parenti del suo ex marito, che viene decapitato perché diciamo per un brevissimo periodo, quando Padova viene come dire conquistata da Gian Galeazzo Visconti, il marito si schiera con la parte diciamo poi perdente, perché i carraresi tornano in auge. Ecco, lei diventa vedova, ma i parenti non vogliono lasciare il patrimonio. Lei non solo fa causa e la vince, ma poi si sposa con un altro uomo ricchissimo, e tutto quello che è la sua dote, che è la sua sostanza, anche dopo la morte, per suo lascito, decide che è dedicata a questo ospedale, e quindi al primo ospedale che abbiamo a Padova, e che inizia la grande stagione anche legata ai semplici e anche alla botanica che abbiamo a Padova.
0: Certo.
1: Ecco, nel pomeriggio continua la storia proprio del collegamento tra botanica e medicina.
0: e quindi parliamo dell'orto botanico, primo orto botanico universitario del 1545. Guarda un po' che patrimonio che abbiamo. E lì all'orto botanico cosa fate? Una visita? Cosa succede?
1: Sì, la visita guidata inizia alle 14:30, è necessario prenotarsi. Sappiamo che è l'orto botanico più antico del mondo, quello che sta alla base addirittura di tutti gli orti botanici che sono venuti dopo la metà del Cinquecento, e anche in questo caso fondiamo l'arte, la storia e anche la natura. Via San Francesco, proprio sotto i portici della via, ci sono gli antichi affreschi dello Squarcione, che non è famosissimo, ma sappiamo che aver formato grandi artisti come lo stesso Mantegna, ma anche Pizzolo, Crivelli, e quindi con l'arte che qualcosa ci racconta anche in via San Francesco. Ma nel pomeriggio, dopo aver visto le cupole del santo, aver spiegato la genesi e la storia di Sant'Antonio e con i suoi canali, il canale Alicorno, il canale di Santa Chiara, dove c'era il porto del santo, ecco, andremo nell'orto botanico, perché lì scopriremo che botanica e medicina erano fortemente legate. E quando entriamo all'orto botanico, diciamo che le tappe assolutamente da non perdere sono legate a varie essenze particolari. Quindi le piante velenose, c'è la pianta di ricino tra le piante velenose che ultimamente per motivi di cronaca è diventata famoso, proprio la pianta del ricino e il suo veleno, ma ci sono anche alberi secolari, oppure le piante carnivore. Ecco, la visita durerà un'ora e mezza all'orto botanico di Padova, e però racchiude non solo

0: migliori, ma anche la storia dei prefetti che si sono susseguiti e che hanno arricchito nei secoli questo giardino botanico importantissimo, è veramente notevole, con il museo botanico che è stato inaugurato pochi anni fa nel 2023. E quindi toccheremo un po' tutti questi aspetti, partendo anche da piccoli aneddoti come la palma di Goethe, dedicata al grande artista, al grande scrittore tedesco, che lì ha pensato ad una certa teoria sulle piante, che è molto poetica, poi si è rilevata non scientifica, ma che ci ricorda non solo gli scienziati, ma anche a quanti artisti sono stati ispirati dalla flora e dai fiori in particolare dell'orto botanico di Padova per scrivere le loro opere.
1: Certo, un orto botanico, come hai detto tu giustamente, antico, importante per la medicina, importante per gli studi e che è stato di esempio poi per altri ancora nel giro del mondo, in Europa soprattutto, dove appunto hanno preso. Tu hai scritto qui un'ora di visita, un'ora e mezza, ma per orto botanico ci vorrebbe una settimana, penso, no? È talmente vasto, talmente ricco.
0: Poi si cerca di non annoiare, come tutte le guide conoscono bene, sanno bene che i movimenti del corpo, il linguaggio non verbale a volte è altrettanto importante dei contenuti. Beh, insomma, gli aneddoti e le curiosità ovviamente aiutano, come, non lo so, ad esempio appunto legarsi proprio alle piante come il ginkgo biloba con le sue caratteristiche anche sessuali, nel senso che c'è una pianta che è stata innestata e quindi non è più solo femmina ma è anche maschio. Oppure racconteremo appunto altre storie, quella del platano che tutti ricordano appena entrati all'orto botanico, che è completamente cavo, e quindi scopriremo come fa a stare in piedi pur essendo cavo. Ma anche le piante carnivore, quelle che vediamo nelle nostre torbiere, quelle che abbiamo ad alta quota e che all'orto botanico ci ricordano un po' la nostra infanzia, quando leggevamo storie di fantascienza e ci immaginavamo il nostro corpo, chissà, magari ingoiato da in un gigantesco baccello come in un famoso film degli anni 50. Ecco, tutti trucchi che sono però in realtà aspetti fondamentali dell'orto che tuttora attira più di 200.000 persone all'anno, che è il più antico del mondo, si contende un po' insieme a Pisa, all'orto botanico di Pisa, questo primato, ma diciamo che è in effetti l'unico che è rimasto sempre nella sua sede e che ha sempre svolto l'attività di studio, quindi turismo ma anche studio e utilizzo in campo farmaceutico. Pensate che fino al 700 la botanica e la medicina erano praticamente non separate e quindi fungevano e lavoravano insieme. Anzi, la cinta muraria che circonda appunto l'Hortus Cinctus, cioè l'orto, la parte più antica storica dell'orto botanico, era dovuta proprio ai furti, ai possibili furti proprio della metà del Cinquecento, quando alcuni, non solo studenti ma anche povera gente, penetrava e così non ha più potuto, grazie a questo vero e proprio muro difensivo, non ha più potuto rubare le attuali 4.000, ma che negli anni passati, a metà dell'Ottocento, erano arrivate addirittura a 16.000 specie grazie al lavoro dei prefetti, insomma prefetti che erano poi i direttori dell'orto botanico in tutti questi secoli.
1: Certo, e hai fatto bene a nominare prefetti proprio anche la terminologia, perché si pensa chissà che cosa, invece erano i direttori, come hai detto tu, che appunto con tanta cura e tanta passione hanno appunto gestito questo grande patrimonio naturalistico che ci è arrivato ancora in ottime condizioni a noi. Quindi un domenica, un tuffo tra storia, arte, natura da non perdere, siamo nel cuore di Padova, ecco, da San Francesco, da questa cittadella ci spostiamo poi all'orto botanico. E puoi ripetere il sito per cortesia? Mi chiedono qui.
0: Il sito è itinerariveneto.blogspot.it, però magari ripetiamo anche la mail, la mia mail personale, che può essere utilizzata per questo, che in realtà è un fuori programma. Anticipo già che in effetti lo svolgeremo e lo ripeteremo, lo riproporremo anche l'anno prossimo nel programma nuovo di escursioni guidate, anzi in particolare proprio questa escursione alle cupole

0: alla cittadella francescana, alle cupole del Santo, all'orto botanico, la rifaremo non solo questa domenica ma anche il 4 ottobre,
1: sì.
0: Guarda caso di domenica, ma soprattutto una data simbolica per Francesco, per il nostro patrono d'Italia e per i frati di Sant'Antonio, che sono ovviamente francescani, anche
1: certo.
0: Se noi a Padova così li chiamiamo affettuosamente i frati di Sant'Antonio, ma sono francescani,
1: sì.
0: Quindi il 4 ottobre la ripeteremo. Tra l'altro ricordo, così piccola curiosità, il 4 ottobre sono gratuiti tutti i musei nel circuito antoniano, quindi il Museo Antoniano, in particolare la Scuola del Santo, quella che abbiamo proprio in fianco alla Chiesa del Santo, e l'Oratorio di San Giorgio, che quindi si possono visitare solo in quel giorno, il 4 ottobre di ogni anno, gratuitamente, con i siti affrescati che fanno parte di quegli 8 siti che costituiscono la Padova Urbs Picta, quindi patrimonio dell'umanità, non solo per l'orto botanico dal 1997, ma a Padova anche per gli affreschi del 300, che ne fanno veramente la capitale mondiale del 300.
1: Certo, bene, bene. Allora veramente eventi da non perdere, mi raccomando, domenica una Padova francescana, come avete sentito, che poi si conclude nel grande importante orto botanico. Allora ce l'abbiamo fatta, perché mi sta per arrivare la pubblicità. Ringraziamo il nostro ospite Giovanni Sartore, guida naturalista, che ci mette tanta passione e tanto impegno. Bravissimo Giovanni, bene, ti ringraziamo.
0: Grazie.
1: Per il tuo impegno.
0: Grazie, vi aspetto al Santo.
1: Certo, alla prossima Giovanni, buona
0: Grazie.
1: Serata.
0: Grazie.
1: Buona serata. Allora chiudiamo proprio qui, perché siamo proprio arrivati alla fine della nostra trasmissione, però ricordiamo anche degli eventi. Domani sera a Villa Cordellina c'è questo concerto, Sinfonia d'Estate, tenore Cristian Ricci, presenta Federica Morello, e quindi insomma grande evento in questa bellissima villa di Montecchio Maggiore. Altro appuntamento invece venerdì di altro tenore, a Vigo d'Arzere c'è questo incontro controllo del vicinato, 20:30 Sala Brenta, dove appunto verranno spiegate tutte le norme e appunto le novità che riguardano il controllo per la sicurezza, perché come vedete insomma c'è necessità di controllare i nostri quartieri, le nostre strade. E io direi che abbiamo concluso. Ecco qua, ultime note giusto per salutarci, perché tra poco appunto abbiamo la pubblicità. Grazie per l'ascolto, grazie appunto della vostra attenzione, e ci salutiamo qui. Buona serata a tutti.

invece ricordiamo che cosa? Il 5 per 1000 ormai avremo detto tutti al nostro commercialista, al CAF, di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale, allora carta e penna come sempre, 0159 80 90 2 88, ripeto, codice fiscale per appunto contribuire alla nostra sostegno della nostra radio, 0159 80 90 2 88. Facciamolo tutti, che aiutiamo appunto a sostenere questa grandiosa emittente e che ci permette appunto di parlare di vari argomenti. Quindi un grazie a tutti, grazie anche sempre a CDA, che magari qualche volta ecco, lo dobbiamo pur ringraziare per il lavoro svolto, la responsabilità e il tempo che ci mette, e quindi contribuiamo attraverso questo meccanismo. Ancora buona serata a tutti, grazie appunto per il vostro contributo per la trasmissione, e state sintonizzati sulla frequenza 94.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci ancora, sempre qui in radio per voi. Moreno, fino alle 21 di questo 17 giugno, caldo, caldo, caldo. Aretha Franklin, respect. Rispetto.

0: They tried to make me go to rehab. I said no.
1: Di cosa parlare, di cosa dire, non lo sappiamo più cosa dire, cosa parlare. Allora, in questi giorni continua la mia protesta per questo ragazzo, questo signore che ha pagato 30 anni di contributi, quindi con la sua busta paga ha comprato parte delle case popolari della nostra zona. Ci sono le case popolari chiuse e lui è per strada, non ha l'acqua per lavarsi e tutto. Ma mi hanno detto oggi, mi ha detto una signora della Digos, perché ho sempre gente, no? Che mi viene, ho due angeli custodi quando sono lì davanti alla prefettura, mi ha detto... Ma perché, scusa, proprio per lui, con tutti i problemi che ci sono? Non lo so, gli ho detto io, boh, è successo così, ma potrei averlo fatto anche per te. Potrebbe essere successo anche a te, no? di cadere in disgrazia, no? Allora, cioè, non lo so, è bello secondo me darsi da fare, no? Ma sì, ma tanto che cosa vuoi fare? Cosa può succedere? Io ho detto, vabbè, insomma, io faccio i miei esperimenti, no? Con la verità, ognuno fa i suoi esperimenti, no? Sono, no, gli scienziati che fanno i loro esperimenti con le provette, con la chimica, fanno tutti le loro bolle e ognuno fa le sue esperimenti, no? Io credo che sia importante questo. Noi non facciamo mai esperimenti con la verità, con la ricerca, con la conoscenza, no? Come faceva Socrate, no? Faceva i suoi esperimenti. È stato un giorno intero fermo, dicevano Socrate è andato in trance. No, non era andato in trance, stava solo cercando di capire, no? Di vedere, di capire dentro di sé cosa gli chiedeva il Dio.

Cioè l'importante secondo me è quello che noi no, a un certo punto siamo tutti dentro come a dei, dei contenitori, no? Sembriamo, oggi sono andato a parlare con loro, con quelli dei servizi sociali, no? Sempre per questo, e non lo so, io gli ho detto, ma sentite, non lo so, non mi sembra neanche, non mi sembra neanche più di appartenere alla razza umana, cioè sembrano tutti, sono tutti dentro a questi schemi. Tutti quanti dicono, beh, ma non compete a me. E a chi compete, scusi? Capite? Cioè, non lo so, stiamo, abbiamo perso di vista l'obiettivo, secondo me c'è qualcosa che non funziona più. No, ognuno dentro a questi schemi, a queste, come dei piccoli robot, impauriti da qualcosa, da qualche ricatto, da qualcosa, e no, o lo stipendio, o qualcuno che mi ricatta, o sono dentro in questo gruppo o in quell'altro, ma insomma, veramente fa paura sta roba. Allora, secondo me la cosa importante, quello che conta veramente, no? È in questa vita, no? In questo momento che abbiamo, no? Di spazio, di luce, di rumore, se volete, è quello di cercare di capire perché siamo qui, cos'è sta cosa. No, ma che discorsi che fai? Sei pazzo, sei ubriaco? Ma come sono pazzo, sono ubriaco? Sono normale. Cerco di capire. Cerco di dare delle risposte alla mia vita. E questo è quello che conta, no? Noi dobbiamo capire questo. Cioè, siamo qui per pochissimo tempo, è quasi un istante la nostra vita e siamo presi da mille stupidaggini. Sempre al primo posto, naturalmente, Iskai.

Ecco, quindi questo è quello che voglio dirvi, no? Questa storia, no? Di questo denaro, denaro, denaro, no? Ci ha incasellati tutti, ci ha messo tutti. Però ecco, secondo me è importante fare questi esperimenti con la verità, no? Ad esempio adesso noi lì dove abito io abbiamo questo grande parco, no? Questo bosco, ecco, la parola giusta è un bosco. Credo sia uno dei più grandi boschi della provincia di Rovigo, un bosco di 100.000 metri quadrati con dentro ci sono tutti gli animali, bellissimi, c'è la gazzetta, c'è il cormorano, c'è addirittura il guardabuoi, ci sono bellissimi proprio animali, volpi, tassi, di tutto hanno visto, no? E gli hanno dato il permesso a questo il comune di buttare giù un po' di roba lì e fare un mega capannone da 40.000 metri quadrati. Quindi noi adesso abbiamo detto no, vabbè, insomma, noi non è che a noi faccia molto piacere sta cosa, e quindi ci siamo un po' ribellati. E tu vedi la sensibilità della gente, è incredibile, la gente è sensibilissima, cioè io non pensavo sta cosa, una volta sapete com'era, no? Però adesso in realtà c'è questa sensibilità, questo è importante secondo me, è la sensibilità, è quella di capire, no? Perché alla fine siamo un po' tutti come morti, no? La gente non è stupida, secondo me, le vede le cose. Alle 18.30 abbiamo un'intervista con Montanari che ci spiegherà cosa ha trovato dentro alla tempesta che veniva giù dai cieli irrorati da mille aerei.

Intanto Fabione in San Giorgio in Bosco ci ascolta, sotto il suo portico c'è una bella arietta. Beato te. Iniziano gli esami di maturità. Io sono stato bocciato agli esami di maturità. In realtà ne avevo presi finché facevo il militare come licenza. Sono andato via con l'amorosa.

In questi giorni mi ripassavo la storia delle indulgenze di Martin Lutero, perché mi piace particolarmente in quella, quella fase lì. È bellissima, no, la storia, cioè questa di questi ricchi, no, che si fanno, vogliono dare i soldi ai preti perché così gli dicono tu intercedi per me, no? Sapete che il purgatorio è nato nel Medioevo, no? Intercedi per me così, non so, mi salvo l'anima. Non te la salvi l'anima coi soldi. Se hai fatto delle porcherie le paghi. Io credo che alla fine il Dio credo che spegnerà questi esseri, anzi si spengono da soli. Perché nel Medioevo in realtà questa gente, che poi è la mentalità dei predatori odierni, cosa facevano? Non facevano altro che ogni tanto si inventavano una guerra, facevano una guerra, prendevano un po' di contadini, un po' di loro sottoposti, no? Vassalli, valvassini, valvassori e compagnia cantando, andavano in un altro territorio, ammazzavano tutti, si prendevano gli uomini, i giovani schiavi, le donne, le violentavano, se le portavano via come schiave e poi davano, dividevano questo territorio. Nella realtà di tutti i giorni cosa facevano? Si ubriacavano, andavano a caccia e stupravano le contadine. Eccola la storia del Medioevo in tre parole e non solo.

Poi c'erano anche i papi e tutte le loro porcate. Quindi è arrivato Lutero, ha iniziato a dire: ma che roba è, che porcaio è, questo è un bordello, li chiamava proprio così, questo è un bordello, ditemelo, perché sennò non ho capito il significato del termine bordello. Avevano donne, avevano amanti uomini, avevano un porcile, raccoglievano i soldi e garantivano la salvezza a criminali, assassini e nobili cantando.

È inutile che pensi che così tanto cosa c'entra, gli altri non mi vedono. Se hai fatto una porcata, alla fine la paghi. Nel frattempo viene avanti Vannacci, vorremmo capire cosa vuole fare Vannacci. La gente è incazzata, ma ci sembra il solito copione. Portiamo un po' di Moretti, come dicono qua da noi, li chiamano nel Veneto, facciamo un po' di casino, tiriamo su un po' di casino sui giornali e poi alla fine mettiamo su il solito militare e facciamo un altro ventennio. In realtà in Italia ne abbiamo avuti due dei ventenni, abbiamo avuto Mussolini e poi abbiamo avuto Berlusconi.

Voi pensate che io li vedo i giovani a scuola, anche di etnie diverse, che tra di loro si vogliono bene, si parlano, si stanno insieme, si smorosano. Quindi avete capito? Cioè, alla fine, se voi studiate la sociologia dei gruppi, vi rendete conto che l'essere umano, alla fine, no, si aiuta. Cioè, non è questo il problema. Il problema è dei padroni del vapore, i signori che stampano la moneta e ci hanno con questo inganno. Si sentono i padroni dell'universo, ma sono poveri e stronzi come tutti noi.

Lo spot è questo: il 5 per 1000 a Radio Gamma 5 si può con il codice fiscale 0159 80 90 288. Ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288.

Eccoci, siamo sempre qui con voi, non siamo fuggiti, non siamo fuggiti. Ecco, dicevamo, no, dei ricchi, no? Che fanno. Adesso vedete anche voi, no, tutta sta storia, no, di tutti questi morti che hanno fatto con i vaccini Covid, no? Vaccini che poi in realtà erano armi chimiche. Erano armi chimiche che hanno usato, lo sappiamo, no? E adesso fanno finta di niente, ma sta cosa qua viene fuori, non preoccupatevi. Chi ha le mani sporche di sangue alla fine pagherà in qualche modo. Non solo quelli che hanno teorizzato, venduto, ma anche quelli che hanno protetto, che hanno ingannato i cosiddetti spioni.

l'altro giorno ero al mare con mia moglie, ho visto mia moglie che si girava e c'erano anche altre due ragazze dietro che dicevano, che si lamentavano perché c'era una bambina stesa per terra, i genitori gli davano da mangiare e questa qua era sdraiata, quindi faceva fatica, rischiava di soffocarsi. Pensavo dentro di me, pensate a quanti di questi bambini li ammazzano coi vaccini o li rendono stupidi.

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Eccolo, buonasera, ciao Stefano Montanari,
1: ciao.
0: Eccolo qua, il nostro scienziato. Come stai? Quella non te la devo mai fare quella domanda lì, vero?
1: No, non me la devi mai fare. No, fortunatamente, guarda, la salute è ottima.
0: Oro.
1: Il resto, diciamo che è meno ottimo.
0: Vabbè, ma quello è importante, no? La salute e l'anima, diciamo, no? Sono le due cose più importanti.
1: No, anche l'anima è buona, anzi, guarda, a proposito di anima, proprio stavo dibattendo sul significato della preghiera. Io non sono ufficialmente credente.
0: Certo.
1: E stavo parlando con una persona della preghiera. Perché? Perché tutti si lamentano, tutti, quasi tutti, si lamentano perché questo non va bene, quell'altro non va bene, allora mi hanno avvelenato con il vaccino, e poi l'altro è che questo non funziona, l'altro non funziona, la mala sanità, si va in ospedale, ci si ammala, eccetera, eccetera, eccetera. Anche io ho detto, molto, l'ho detto mille volte, basta semplicemente smettere di dare il proprio assenso, compreso il voto, a dei criminali. Basta, non gli si dà più il voto, e quindi quelli, quando si trovano zero voti, o fanno come Draghi, che è diventato presidente del Consiglio forte di zero voti, ma lui aveva qualcuno che lo proteggeva e qualcuno che lo ha messo su quella poltrona con zero voti. Ma normalmente un parlamentare con zero voti sta a casa. Benissimo. Queste persone mi dicono: ah, l'unica cosa da fare è pregare Dio. Non è vero, non è vero. Allora mi era venuto in mente, tu sei uno storico, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era un generale inglese, nasce nel generale e uomo politico, nasce nel 1599. E muore nel 1658, e negli ultimi cinque anni della sua vita era riuscito a trasformare la storica monarchia inglese, britannica dovrei dire, perché c'era anche il Galles, la Scozia, l'Irlanda, eccetera, trasformarla in repubblica. Trasformata in repubblica, e qui ha dovuto battagliare. Ma lui, che era un puritano credente fino all'estremo, però diceva, a proposito della preghiera, diceva ai suoi soldati: pregate Dio, ma tenete asciutte le polveri, cioè tenete asciutte le polveri da sparo, cioè voi fate la vostra parte, perché se voi vi limitate a pregare Dio, Dio se ne infischia, perché Dio, giustamente, nella sua giustizia infinita, se mai esiste una cosa di questo genere, potrebbe dire: d'accordo, io faccio la mia parte, ma tu che cosa fai?
0: Certo.
1: Ah, io ti ho già pregato, quindi non faccio nulla. Allora io ti prendo a calci nel sedere, io, Dio, ti prendo a calci nel sedere,
0: certo.
1: Perché non ti meriti nulla, sei pigro e sei anche cretino, quindi non esaudisco le tue preghiere. Tu mi preghi e fai la tua parte, allora la faccio anch'io la mia parte.
0: Sì, sì, ma è così, tutto. Ma è così, perché ad esempio Gandhi diceva che lui, se non avesse trovato la preghiera, si sarebbe suicidato. Ma Gandhi era una persona estremamente attiva, cioè lui aveva...
1: Ma Gandhi faceva, e come,
0: hai capito il discorso? E questo è il ragionamento. Quindi la preghiera deve in qualche modo irrorare la tua forza, la tua volontà, la tua intelligenza, la tua sensibilità, per diventare uno strumento di verità, perché Gandhi diceva: la verità è Dio, o Dio è la verità. Difatti questo mondo non la vuol vedere, la verità, no? Guarda, cioè, ogni volta che la tiri fuori, anche come voi, no? Tu e tua moglie avete tirato fuori più volte, siete stati attaccati, come tutti quelli che tirano fuori la verità, no? La verità viene... Ascoltami.
1: Adesso,
0: dimmi.
1: Io ho fatto due video sulle scie chimiche.
0: Ecco, di questo volevo parlare con te.
1: Allora, le scie chimiche credo che a non vederle sia soltanto Matteo Renzi. Matteo Renzi non le vede, le scie chimiche. dice che chi le vede dovrebbe essere sottoposto a un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Secondo me dovrebbe essere il contrario, chi non vede quelle scie o va dall'oculista o va dallo psichiatra, perché sono troppo evidenti, troppo visibili. Benissimo, faccio questi video e dico come stanno le cose. E come stanno le cose non è come vorrebbe il regime, e non è nemmeno come vorrebbero certi assatanati forcaioli che vorrebbero condannare tutti. Allora, molto in breve, cosa succede? Succede che c'è un personaggio in Italia che da decenni vive raccontando bugie. Per esempio, lui addirittura ha spacciato, si è fabbricato una laurea in fisica in casa, all'università non l'ha mai visto, lui è un geometra, non l'ha mai visto nessuno, e lui
0: ma chi è, scusa, questo?
1: No, non posso fare il nome, perché questo imbecille 20 anni fa mi voleva querelare. Ovviamente la querela sarebbe finita in nulla, ma io mi sarei dovuto prendere un avvocato, quindi lasciamo perdere. È un imbecille che però è riuscito ad attirare moltissimi imbecilli più imbecilli di lui, e gli danno addirittura credito. Lui non so cosa fa, delle conferenze, scrive, racconta solo balle. Perché? Perché racconta che nelle scie chimiche c'è questo e quell'altro, cioè delle sostanze chimiche di cui lui probabilmente ignora anche la funzione chimica, cioè non ha la preparazione, ma non ha importanza questo. Dall'altra parte, cioè sempre dalla stessa parte, c'è un personaggio che lavorava, dovrei dire, all'aeroporto della Malpensa, e che cosa fa? Vede un aereo fermo con degli ugelli, dei buchi, di cui lui non si spiega la ragione, cioè la funzione. Che cavolo ci fanno questi buchi? Ma da quello che ho capito io, da questi buchi gocciolava del liquido, al che lui prende dei campioni di liquido e li fa analizzare da un laboratorio di Parigi. Non mi chiedere chi è il laboratorio, perché non lo so. E lì risulta che dentro quel liquido ci sono determinate sostanze. Allora, questi personaggi pretendono che quel liquido sia quello delle scie chimiche. Ora, non c'è naturalmente nessuna prova che sia quello delle scie chimiche. E io ho detto una cosa banalissima, che qualunque scienziato, ma anche qualunque esperto, anche vaghissimamente esperto di giurisprudenza sa, di giustizia sa. Allora, io ho un dato, che è quello di quel campione di liquido, che va benissimo. Come faccio io a dire che la scia chimica che mi sta a 4 km, 3 km, 1 km sopra la testa è fatta da quel liquido? Io avrei la possibilità di analizzare la scia chimica, cosa che tecnicamente è possibile, solo che occorre un sistema per andare a prelevare, per esempio, un pallone sonda come quello che adoperano i meteorologi. Sul pallone sonda si mette un apparecchietto che costa 3.000 euro, cioè niente di particolare, che succhia l'aria. Quindi io mando il mio pallone sulla scia, succhio l'aria, io do il comando al mio apparecchietto, gli dico: guarda, tu succhia tot litri di aria. Quest'aria passa attraverso un filtro, si riporta a terra il pallone, io prendo il filtro e lo analizzo. E allora vi dico, nella scia chimica c'è, ci sono i canditi, c'è la Nutella, c'è quello che vi pare. Poi andiamo a vedere se quello che ha detto il personaggio dell'aeroporto coincide. Se le cose coincidono, allora lì c'è da divertirsi veramente, perché vuol dire veramente che questi aerei imbarcano dei liquidi velenosi. Ma fino a che io non ho la connessione fra le due cose, io faccio solo delle chiacchiere, solo delle chiacchiere. E sarebbe come se io trovo un cadavere, non so per che cosa è morto, però vedo che è morto. Poi a 1 chilometro, 2 chilometri di distanza trovo una pistola con dei colpi in canna. Come faccio io a dire che quel signore è morto a causa dei colpi partiti dalla pistola? Può anche essere, per carità, ma se io non faccio un'autopsia, non trovo la pallottola, perché quello potrebbe essere morto di infarto o potrebbe essere morto dal ridere per aver ascoltato Matteo Renzi, quindi potrebbe essere morto per un altro motivo. Ma se io trovo una pallottola e la pallottola è compatibile con quelle della pistola, allora sì che ci divertiamo. Ma fino a che io non ho questo ponte, questa connessione, sono semplicemente intriso di chiacchiere. Ora, io ho fatto questi video, gli insulti che ho ricevuto, perché io proteggo quelli che fanno le scie chimiche, cioè esattamente il contrario di quello che io dico da anni, anni e anni. Anzi, dirò di più, che una prova da aggiungere ce l'ho anch'io, perché noi da anni analizziamo a nostre spese la pioggia, la grandine, la neve, e dentro quella roba, dentro quelle meteore, si chiamano in termine meteorologico, c'è della roba da far paura, compresi delle nanobacchettine di plastica che nessuno ha idea di che cosa servano, che non si sa, ma ci sono, le abbiamo analizzate e fotografate. Quindi se noi riuscissimo a catturare un pochino di quella scia chimica e la potessimo analizzare, allora sì che mettiamo tutti a sedere.
0: Com'è che possiamo fare per aiutarti a fare sta cosa?
1: No, io non lo faccio. Perché? No, ma ti spiego. Io ho un mare di roba da fare. Noi stiamo lavorando sui bambini autistici, stiamo lavorando sui bambini morti in culla, stiamo lavorando su dei meccanismi del cancro, stiamo lavorando su dei meccanismi dell'Alzheimer, stiamo lavorando su dei meccanismi del Parkinson. Come faccio io anche a mettermi lì, prendo il pallone, faccio? Voi mi portate, voi lo fate, v'arrangiate, mi portate il filtro, vi dico io qual è l'apparecchietto da mettere sul pallone, mi portate il filtro e io lo analizzo.
0: Ascoltami, ma una cosa volevo dire, ma secondo te lì con quei palloni, con quei palloni sonda lì si possono mandare su normalmente, sì?
1: Sì, sono quelli che adoperano i meteorologi da 100 anni.
0: Ma e come fai a farlo tornare giù dopo il pallone sonda?
1: Ah beh, questo non ne ho la più pallida idea, non so se sono comandati elettricamente o addirittura potrebbe anche esserci un lungo cavo, non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma la cosa non mi interessa nemmeno. Ci sono anche dei droni elettrici, devono essere elettrici, perché se no, se sono col motore a scoppio è chiaro che inquinano, ma un drone elettrico potrebbe essere mandato e seguì dentro la sonda, e quello, il drone elettrico lo comandi da terra, quindi non è un problema.
0: Ma quindi dopo se tu hai invece quei cose lì, dopo se hai i liquidi eccetera, quei filtri li puoi analizzare, però?
1: Beh certo, è per quello che io dico questa cosa, perché io piglio il filtro e io vi dico, senza commettere errore, perché l'apparecchiatura che noi adoperiamo non ammette nessun errore, io vi posso dire esattamente che cosa c'è dentro, esattamente, quindi non circa.
0: Quindi tu mi hai detto che nelle meteore, quelle, cioè il discorso di tipo la grandine,
1: pioggia,
0: hai trovato delle robe allucinanti dentro, mi dicevi.
1: Allucinanti, compresa la grandine. Noi abbiamo analizzato della grandine della zona tua,
0: sì,
1: diciamo veneta, forse appena un po' più a nord della radio, di dove è collocata la radio, ed è impressionante quello che c'è dentro, impressionante.
0: Allora io ho visto, guarda, mi è capitato l'altro giorno, ero al mare, no? Con mia moglie, dopo io mi sono messo lì nel lettino a leggere un po', e ho visto, sai che sei, guardi in su, guardi il cielo, no? Su, e ho visto questo aereo che mi è passato sopra e ha fatto questa scietta, insomma, sai, lì il coso del tubo di scarico, no? Fa questo segno, no? Bianco, no? E vabbè, e niente, insomma, io dopo continuavo a leggere le mie cose, a fare le mie cose, a dormire, a dormicchiare. Poi dopo, boh, non so, un'ora, due, ho guardato in su e questo segno si era tutto ampliato, questa cosa. Era praticamente, era diventato larghissimo, hai capito? Ma tipo, boh, non so, ma era diventato, boh, forse adesso da sotto, ma secondo me era qualche centinaio di metri, anche di più, come larghezza, hai capito il
1: Ma
0: discorso?
1: sì, guarda,
0: Allora io ho pensato, ma io
1: normalmente.
0: da piccolo io li guardavo gli aerei, ma non avevo mai visto una cosa, non avevo mai.
1: Oh, no, no, no. Allora. Qui bisognerebbe parlare, prendere per un orecchio Matteo Renzi e riportarlo a scuola, ma a scuole di livello basso, perché lui non riesce a capire che differenza c'è fra una scia chimica e una scia di condensa. La scia di condensa è semplicemente dell'acqua condensata. È quella che, per esempio, i jet militari normalmente fanno, tu avrai visto, no? Dei jet militari lasciano una scia relativamente corta che dopo 2 minuti scompare, perché è acqua, quella è acqua. Le scie chimiche intanto ti fanno una scacchiera nel cielo, perché a volte sono 10, 12, 15 aerei contemporaneamente e poi quelle scie restano addirittura per delle ore, fino a velare il cielo. Quindi è evidente che è tutt'altra cosa rispetto alla scia di condensa di vapore, di acqua. Quindi soltanto Matteo Renzi può pensare a una roba del genere e quei poveretti che lo votano. Ma insomma, siamo veramente a dei livelli di ridicolo, come il personaggio.
0: Ascoltami, ma scusami Stefano, ma il ragionamento che dico io è questo. Quindi scie chimiche, Bill Gates diceva che voleva buttare della polvere di carbone per oscurare il sole, e questi no, che,
1: Non
0: ma che
1: solo
0: caso,
1: buttarlo, ma
0: questi fanno.
1: ha finanziato la ricerca. Sai, per lui i miliardi sono come per me le noccioline americane. Quindi lui ha finanziato una ricerca di un'università americana per oscurare il sole. C'è un pazzo furioso, ma pericolosissimo.
0: Ma io voglio capire sta cosa, ma sti qua, ma si drogano, cos'hanno? Che cosa gli è venuto in mente? Qual è il problema secondo te? Cioè, io è quello che mi chiedo sempre, questa è la mia domanda, no? Perché improvvisamente no, questa virata per cui bisogna depopolare, bisogna. Cioè,
1: Guarda, guarda, allora io
0: cosa c'è che non va più?
1: ti posso dire soltanto che da quasi non credente io ho dei dubbi che esista Dio con le caratteristiche che gli vengono normalmente attribuite, ma non ho nessun dubbio che esista il demonio, perché lo vedo. Questi sono esseri demoniaci. Guarda la roba che fanno ai bambini. Tu lo sai quante migliaia di bambini scompaiono tutti gli anni anche in Italia e di questi non si ha più una traccia?

0: che dico io è questo, è che questi sono esseri mortali come noi, eh. Cioè, hai capito? Questo potere che hanno sti poveri mentecati, capito? Sta gente che fa ste robe e poi si ricattano col sesso, con tutti questi video. Questo, cioè, ma secondo te stanno bene sta gente qua?
1: È la stessa mente, la stessa filosofia di quelli che abbiamo visto tante volte nelle vignette, che stanno a cavallo di un ramo e lo segano.
0: è vera sta cosa, avevamo già detto sta cosa qua.
1: Sono cretini.
0: Lo so, sono proprio cretini, sono cattivi, sono stupidi proprio.
1: Sono cretini cattivi, ma purtroppo possono fidare in milioni e milioni.
0: Ma sai perché? Perché c'hanno dietro a questa gente qua, ci sono i produttori del denaro. Ci sono i produttori del denaro, sono loro. Si sono presi la convenzione che il denaro è una convenzione che dovrebbe appartenere al popolo, no? Se la sono presa loro. È chiaro che se tu domani mattina, scusa, a casa tua ci avessi la macchinetta per fare i soldi, ma sai che roba, che potere hai?
1: Sì, ma loro ce l'hanno la macchinetta,
0: e chi si avvicina alla macchinetta lo uccidono, poi si fanno le loro festicciole, capito, si inchiappettano uno con l'altro, ma ascolta, ma va, cioè fa schifo tutta sta roba, no, veramente, e poi gli viene in mente, hai capito, che siamo in troppi, bisogna depopolare. Guarda, io non vorrei che fosse proprio il problema loro, fosse che l'energia nel mondo non è infinita, o almeno il tipo di energia che usano loro, cioè quindi i fossili, petrolio, gas, eccetera. E tutte queste guerre poi ti fanno vedere che la cercano dappertutto sta roba, no? Quindi non lo so, insomma, secondo me, come dici tu, loro stanno segando il ramo e sono quasi arrivati alla fine, o no?
1: Sì, sono quasi arrivati alla fine, però devono stare attenti. Perché? Allora, tu sei uno storico, quindi sai benissimo che a un certo punto, improvvisamente, può succedere che la gente si scoccia. Improvvisamente, guarda, io ricordo anni fa, anni 80, io ho attraversato il muro di Berlino pagando col passaporto, col permesso per stare soltanto alcune ore, eccetera. Attraversare quel muro era una cosa che ti faceva accapponare la pelle, era terrore puro, in questo corridoio tortuoso, strettissimo, con degli specchi, guarda, una cosa incredibile. Quel muro, su cui sono morti migliaia di berlinesi, guarda, io avevo un compagno di scuola in Inghilterra, quando ero in Inghilterra, che era un giovane ingegnere berlinese che era scappato da Berlino Est a Berlino Ovest e mi raccontava la sua fuga, guarda, da aver paura solo ad ascoltare quella cosa. Bene, quel muro che ha fatto migliaia e migliaia di morti è stato abbattuto in una notte. Gheddafi attraversava la folla applaudente a cavallo, il giorno dopo lo hanno sbranato. Quindi attenzione, perché poi quando tu lo sai bene, quando la gente, il popolino si ribella improvvisamente, poi non ha più nessun limite. Guarda,
0: lo sanno loro, guarda che a Venezia nel 700 una popolana l'hanno fatta morire sugli scalini dell'ospedale, no? Perché non l'hanno fatta partorire lì, è morta, non l'hanno fatta entrare perché era povera, e si sono incazzati i veneziani, hanno bruciato mezzo Venezia, palazzi compresi.
1: Sì. Guarda, più o meno nello stesso periodo, un po' dopo a Milano era austriaca, c'era un funzionario delle tasse che si chiamava Prina, era un nobile, non so se era conte, Prina si chiamava. Questo Prina massacrava la popolazione con delle tasse che erano assolutamente insostenibili, però lui lo faceva. A un certo punto, improvvisamente, la gente si è scocciata e ha cominciato a cercare questo Prina, il quale Prina si era nascosto nudo dentro un armadio. A un certo punto lo trovano, lo trovano dentro l'armadio.

0: radio e per 4 ore lo hanno colpito nelle maniere più fantasiose con degli ombrelli fino a farlo morire. Tanto che a Milano c'è il detto far la fine del prina, cioè attenzione a fare troppo quello che da noi si chiama lo sborone, perché va a finire, ti potrebbe andare a finire molto male.
1: Ascoltami, molto male. Stefano, diciamo piuttosto che per la tua fondazione possiamo, cioè, fare un appello, se qualcuno vuol fare una donazione, qualcosa, o no?
0: Ma guarda, noi siamo l'unica fondazione che non ha nessuno sponsor. Quando non abbiamo più soldi, che sono quelli miei e di mia moglie, che abbiamo raccattato vendendo casa, perché adesso abitiamo in affitto, dopo non ce n'è più, quindi non ci telefonate più, non chiedete più ma come faccio, che ho il bambino che ha questo, che ha l'autistico, che ha danneggiato da vaccino, non ci telefonate più, perché grazie alla vostra non generosità chiudiamo tutto.
1: No dai, a parte gli scherzi, sì beh, che capisco che
0: ma non è uno scherzo.
1: No lo so, ascoltami, diciamo, facciamo dove devono, se qualcuno vuole donare, dove deve, come deve cliccare, cosa deve scrivere?
0: Allora, guarda, basta andare su Fondazione Nano Diagnostics, con la S finale, Fondazione Nano Diagnostics su internet, e lì c'è scritto come donare.
1: Allora, Fondazione Nano Diagnostics con la S finale. Sì. Ok, ecco, e lì uno può donare se vuole, anche il discorso, può fare anche il 5 per 1000 anche da voi?
0: Certo, può fare anche il 5 per 1000 e quest'anno, al contrario dell'anno scorso che era arrivato all'inizio di gennaio, siamo a metà giugno, non è ancora arrivato. Quindi noi siamo in grosse difficoltà.
1: Ecco, quindi facciamo un appello a tutti quelli che vogliono sostenere, perché voi avete, ricordiamo che avete il microscopio elettronico, che è uno strumento molto costoso, molto sofisticato, avete fatto lavori importantissimi sui vaccini, eccetera. Quindi questo
0: Ma mica solo sui vaccini.
1: Sì, ecco, non
0: adesso
1: solo, certo.
0: Tu lo sai che noi, io fra qualche giorno sarò in zona da te, e parlerò di cose che con i vaccini
1: nanoparticelle, sì, sarà il 22, chi vuole salutarlo, chi vuole fare anche dare un contributo eccetera di persona, può venire a Lendinara il 22 alle ore 18 c'è il consiglio comunale, quindi se venite un po' prima alle 18 c'è il consiglio comunale aperto e Stefano Montanari sarà con noi proprio per aiutarci a salvare questo bosco che è in centro della città e che insomma rischia di essere tagliato proprio per fare spazio a capannoni industriali che poi non sapremo come, che utilizzo avranno.
0: Ma guarda che quel taglio del bosco avrà delle conseguenze molto gravi dal punto di vista della salute.
1: Certo, è per questo che ti abbiamo chiamato, certo. Va bene, allora ascoltami Stefano, ci vediamo lì a Lendinara e ci sentiamo prima, lunedì prossimo. Chi vuole dare una mano, allora, chi vuole dare un contributo, allora ecco, ho un messaggio. Ciao Moreno, io sono anni che do il mio 5 per 1000 a Montanari, dice questo, vediamo, lo apriamo, vediamo se si firma anche Tiziano, dice Tiziano. Ecco, sì, comunque, ecco, se volete, Fondazione Nano Diagnostics, e su internet la cercate e lì ci sono tutti gli estremi per fare la donazione, e poi anche il 5 per 1000 e poi se volete,
0: ecco, scusami Moreno, voglio soltanto ricordare una cosa, questo vale per tutti: il 5 per 1000 non costa niente, perché quel 5 per 1000 verrebbe comunque preso, e se nessuno indica a chi darlo, se lo prende lo Stato e va a comprare degli altri banchi a rotelle.
1: Certo. Va bene, allora ci sentiamo ci vediamo lunedì prossimo a Lendinara, va bene?
0: Perfetto,
1: benissimo. Grazie, chi vuole, ecco, vuole grazie. Venire a incontrare Stefano può venire a Lendinara e può parlare con lui.
0: Un po' prima delle 18 noi siamo lì, verrà anche mia moglie.
1: Grazie mille, ciao, grazie. Ciao Stefano, ciao, un abbraccio, grazie mille, grazie. Ecco, abbiamo qualche minuto alla pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarà anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
2: 2 9
7: 0 0
2: 3
7: 8
2: 9
1: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Sì, pronto?
1: Pronto? Sì, sono Alfredo Bellucco, buonasera a tutti.
0: Eccolo, Alfredo Bellucco. Ciao Alfredo, come stai? Tutto bene?
1: Non c'è male, voi?
0: sì, dai. Ascoltami Alfredo, ma allora come siamo messi questa storia di sti pignoramenti facili, di questo decreto, eccetera?
1: Allora, beh, intanto è un disegno di legge, sì. Numero 978-2023, approvato in commissione in linea di massima nel settembre 2025, e poi attraverso tutta una serie di nostre proteste la senatrice Erika Stefani ha fatto sapere che saranno interessate solo le partite IVA, come se le partite IVA fossero quattro gatti. Stiamo parlando di 4.200.000 soggetti che hanno circa 18 milioni di dipendenti. Quindi, per gli amici di Radio Gamma 5 che forse non sanno di cosa stiamo parlando di un tentativo che la Lega porta avanti da 8 anni per far che siano gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti fino a 30.000 euro direttamente dal presunto creditore senza il filtro del giudice terzo e imparziale. Questa cosa qui, perché io sto combattendo ormai da 8 anni, come ho detto, perché il senatore Andrea Ostellari di Padova, insieme, come ho detto, alla senatrice Erika Stefani di Vicenza, si sono messi in testa di approvare, ma siccome io non ho nessuna intenzione di accettare questa logica loro, e siccome non c'è nessuno che si oppone all'interno né del Parlamento né del Senato, né tantomeno della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, composta da 25 senatori di cui 18 sono avvocati e di tutti gli schieramenti politici, come ho detto, non c'è nessuno che si oppone, e io il giorno 26, venerdì prossimo, a Borgo San Nicolò, in Piazza Liberazione 1, alle ore 21, faremo una serata a tema dove spiegherò quali sono le prove provate attraverso la lettura e rilettura di tutti i lavori di questa commissione, chiamiamoli lavori, dove si evince che sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, anzi opposizione, perché fanno finta di fare l'opposizione. Invece in questa frangente non c'è nessuna opposizione, non c'è nessuno che si oppone a questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, delinquenziale e costituzionale disegno di legge.
0: Ecco bene, quindi l'unica cosa cos'è? No, ma non si può fare qualche appello, non so, al Parlamento europeo, al Parlamento dei diritti dell'uomo? Non c'è niente che si può fare? Cos'è che si potrebbe fare?
1: Allora, questa è una scelta da fare a posteriori, però noi prima, io ho scritto per esempio a Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ho scritto al presidente della commissione ingiustizia del Senato, che si chiama avvocato senatore della Lega Giulia Bongiorno, che io rispetto tantissimo come avvocato, perché sicuramente è il migliore d'Italia, se non tra i migliori, insomma, ma dal punto di vista di questo disegno di legge, come ho detto, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, sono fuori da ogni logica costituzionale.
0: Ascoltami Alfredo, per essere chiari, loro cosa potrebbero fare? Cioè, se tu hai un debito di quanto, ad esempio?
1: Anche fino a 30.000 euro,
0: meno, lascia stare meno, cioè se io ho un debito...
1: Anche 100 euro,
0: ma se io ho un debito per dirti di 5.000 euro che non riesco a pagare, loro potrebbero venirmi a pignorare la casa?
1: Ma anche per meno, noi abbiamo casi di 900 euro, ma con le attuali con le attuali regole, quindi col filtro del giudice, pensa che in provincia di Bari, a Terlizzi, sono stati pignorati 4 appartamenti da 150 metri quadri l'uno per un debito di 4.500 euro.
0: Ma c'era stata la mafia lì, la Sacra Corona Unita di mezzo?
1: Sicuro che c'era, sicuro che è stiamo parlando di tribunale. Tribunale, cioè, dovrebbe esserci un giudice che fa una valutazione.
0: Dice, il giudice!
1: Sì, il giudice! Io dovrebbe, io sto parlando di dovrebbe, però in ogni caso c'è sempre il filtro di un giudice, tu puoi sempre alzare la mano e dire: voglio la conversione del pignoramento. Tanti, tanti non sanno che in Italia esiste la conversione del pignoramento.
0: Cioè, quale sarebbe? Cosa fai?
1: Si chiama proprio quello che ho detto, conversione del pignoramento. Articolo 495 del civile. Ti arriva un'intimazione, supponiamo, di 6.000 euro. 6.000 euro, così spiego meglio. Tu hai il diritto di pagare un sesto all'intimazione, chiedere la rateizzazione, pagare un sesto, dopodiché, un sesto vuol dire 1.000 euro, e dopodiché pagare il rimanente in 48 comode rate, quindi 105-110 euro a rata. No, come vorrebbero loro farti l'intimazione, se non agisci, cioè come funzionerebbe secondo quello che vogliono loro? Ti fanno l'intimazione, tu non rispondi né impugni il provvedimento, cioè tu non paghi e non impugni, va bene? Cosa significa? Significa che dopo 40 giorni l'intimazione diventa titolo esecutivo, come una sentenza o come un decreto ingiuntivo non opposto, e loro ti possono pignorare qualunque tuo bene, pensione.
0: Scusami, ma se tu lo impugni invece cosa succede? Se tu, allora loro ti mandano, cosa ti mandano? Una PEC loro ti mandano?
1: Farti anche una PEC, sì, o raccomandata con ricevuta di ritorno,
0: o una PEC.
1: Una posta elettronica centrale, sì, diciamolo per esteso per chi non. Posta elettronica certificata, che ha la stessa valenza di una PEC, ma come molti sanno, tanti o non la aprono, non sanno neanche cosa, e magari se la sono fatta perché è così, hai capito? Non aprono la PEC, invece i tempi di impugnazione partono dal momento che la PEC è partita. Cioè, se ti arriva una PEC oggi, per esempio, che abbiamo, facciamo ipotesi, il giorno 10, tu hai 20 giorni per impugnare, tu se non lo fai entro il 30 non c'è nessuna scusante, non hai, nessun giudice ti può dire che...
0: Ma se uno, se uno non ha la PEC come fanno? Gli mandano una raccomandata?
1: Allora, gli mandano la raccomandata, ma anche con le raccomandate tu sai perfettamente ci sono... cini che possono essere persi, raccomandata che non arrivano, cioè, oppure ti arriva il talloncino, perdi il talloncino, cioè ci sono tante, oppure sei in vacanza, tu potresti essere in vacanza, non so, all'estero, ti arriva la raccomandata, dopo 30 giorni va restituita, come tu sai, e come se tu l'avessi accettato il contenuto.
0: Ma questi cazzo di politici qua, che la Lega poi è... Allora, sai cosa dicevo oggi? Parlavamo lì al bar, eravamo seduti, che la Lega è il partito più vecchio, ormai sono tutti i partiti, si sciolgono come neve al sole, no? Cioè durano due, tre, una stagione. Sì, ma anche la Lega, guarda che la Lega nel territorio dove abito io non c'è più nessuno, sono in tre. In tre sono. Sono tutte balle che racconta.
1: Alle ultime regionali che fa il 33%, perché c'è sempre Zaia che fa la cosa. Ma io a Zaia gli ho scritto una scelta.
0: Ma sì, ma scusami, ma perché fanno quella roba lì? Ma loro poi nella realtà non esistono, perché fanno un po' di propaganda con la televisione, hanno i mezzi di informazione, ma sono tutti vecchiotti, perché gli dicono: guardate che arrivano i marocchini, vi uccidono, chiudetevi in casa, la Lega vi salva. Sì, la Lega ti salva, ma figurati se la Lega ti salva.
1: La Lega è nata come il partito delle partite IVA, adesso è diventato il partito distruttore delle partite IVA. Ma io ho le prove di questo. Io ho un documento che mi ha mandato la senatrice Stefani, una mail mandata dalla senatrice Stefani, dove dice: guarda che la cosa non interessa i consumatori finali, invece nel provvedimento approvato il 18 settembre lo prevedeva. Consumatori finali, quindi tutti noi, compreso le somministrazioni di merci e di denaro, quindi anche i crediti di natura bancaria e finanziaria. Ma quello che è ancora più grave è che loro dicono: Ma guarda, che interesserà solo le partite IVA? Ma scusa un attimo, ma le partite IVA non puoi fare un'operazione di questa natura, perché è una cosa chiaramente incostituzionale. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Come fai a fare una legge che individua solo le partite IVA come...
2: Ah, sì, sono dei sciacalli, sciacalli, si chiamano sciacalli. Sono sciacalli.
1: Vabbè. Ma vuoi sapere un'altra ancora più grave? Ecco, la cosa ancora più grave è che l'avvocato, nell'esercizio delle sue funzioni, non rischia né dal punto di vista penale e addirittura neanche dal punto di vista civile, solo dal punto di vista disciplinare. Se dovesse essere che commette un reato all'interno dell'operazione, ecco, rischia solo una sospensione da parte dell'ordine.
2: Ma sì, ma guarda che questa gente qua sono dei robot. Questa gente qua, tu, ma li hai mai visti tu, questi qua, gli avvocati, quando vanno in tribunale, i giudici, questa gente qua? Sono dei robot. Sono robot, sono come robot. Io li vedo, oggi ho parlato con un assistente sociale, sembrava un robot. Cioè, questi qua vanno solo con... hanno i protocolli.
1: Sì, ma io so anche un'altra cosa, che se dovesse essere che entra di loro una legge di questa natura, i provvedimenti non li firma il giovane avvocato o l'avvocato di grido, li fanno firmare all'ultra ottantenne, che ormai fine carriera magari si è spogliato di ogni suo bene, non è inattaccabile praticamente. Cioè, tu sai, addirittura ci sono studi legali da 500 avvocati a Milano.
2: Ma sì, ma adesso voglio dirti, io guardavo l'altro giorno, passavo per la strada, a Rovigo, che è un buchetto. Rovigo è un paesino di campagna, cioè è un paesino di campagna, è piccolino Rovigo, e ogni palazzo, ogni entrata c'aveva 3 targhe di avvocati. È tutto pieno di avvocati, è impastato di avvocati, cazzo. E questi qua, io sono andato in tribunale a Rovigo. Ascoltami, sono andato in tribunale a Rovigo. Avevano tutte le borse e le sporte per terra, là, sai? E io ho detto, ma non avete un posto, una sedia, qualcosa? Eh no, cioè non si riescono neanche a difendere i loro diritti, quelli minimi, basilari. Avevano le borse appoggiate per terra sul corridoio in costa al muro.
1: Comunque io l'ho detto anche al convegno, a proposito, ripeto, venerdì prossimo, giorno 26, a Ponte San Nicolò, in piazza Liberazione 1, ecco, faremo una conferenza parlando di questa cosa qui. Mi raccomando, non mancate, perché io produrrò i documenti che attestano che quello che sto dicendo è tutto vero. Non è che me lo sono inventato.
2: Ma sì, ma è chiaro che è tutto vero. L'Italia ormai, hai visto quella storia dei vaccini, come hanno fatto a vaccini, chiamano vaccini, erano armi biologiche. Hanno aggredito la popolazione civile con armi biologiche. Gli americani hanno aggredito la popolazione civile con armi biologiche, cazzo. Adesso le stanno il cielo. L'altro giorno ero al mare, no? Ero al mare e guardavo in su. Cioè, passavano gli aerei, dopo un po' vedevi queste cose che si ampliavano tutto il cielo. Sono venute delle tempestate, hanno raso il suolo. Ma tu lo sapevi che i contadini adesso tagliano il grano, costa 20 euro, gli danno 20 euro a noi chiamiamo la pertica, no? Alla pertica, che sarebbero, considera, non so, 200 euro al coso, all'ettaro, no? E gli costa 350 euro a produrre. Gli costa, ai contadini gli costa di più produrre il grano che quello che prendono. Cioè prendono 20 euro, hai capito, e alla fine ne spendono 35, hai capito?
1: Quello che è grave, che comunque tornando al nostro argomento, quello che è grave è che non c'è nessuno che si oppone, non c'è nessuno che ha detto una parola. C'è stata una unica interrogazione parlamentare il 2 dicembre da parte di due parlamentari. Ecco, il governo, per bocca del vice ministro Francesco Paolo Sisso di Forza Italia di Bari, tra l'altro ex difensore di Berlusconi, che ha detto che noi andremo avanti perché questa è una cosa buona che stiamo facendo a favore dei piccoli, hai capito? Cioè, questi qui ci stanno anche prendendo per il culo nel vero senso della parola. Cioè, credono che noi siamo degli il mio fatto a terza media, non ho bisogno che io mi insegni come che sei cose. Dice, 8 anni che combatto contro questa cosa qui.
2: Ti fa onore.
1: Funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale. è anticostituzionale. Oh. E non ho nessun timore a dirglielo. Io l'ho scritto nelle lettere che ho mandato al Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, Nordio, alla Buongiorno e tutti quanti.
2: Sì, ma guarda che tutti questi partiti qua si sciolgono tutti come neve al sole. Vedi che, partiti sono? Adesso viene avanti Vannacci, continuano a voler portare avanti il
1: Vannacci. Al massimo arriverà al 10% perché non va di più. Ma il problema è, il problema è che va a pescare proprio nei partiti che avevano promesso quello che adesso lui sta promettendo e non hanno mantenuto. La Meloni, 29 agosto del 2022, a poco più di 20 giorni dalle elezioni, sai cosa ha promesso? Ha promesso che faremo una legge molto semplice, parole testuali, renderemo non pignorabile la prima casa per chi ne ha la piena proprietà. E invece adesso stanno facendo l'esatto contrario.
2: Ma sì, devono sciacallarci tutto. No, ma alla fine, hai capito, quando il meccanismo qual è? Che loro stanno cercando, hai capito, un po' di uccidere, un po' di impoverirti. Ma non vedi che la gente... Allora, nelle campagne è tutto pieno di frutta. È tutto pieno di frutta e verdura e la gente non riesce ad andare al supermercato a comprarsi da mangiare. Hai capito il gioco? Sono dei è sempre il solito meccanismo predatorio di capito, quattro mentecatti, ma quanto dura sta gente?
1: Vogliono portare via il loro obiettivo, siamo d'accordo ormai con tutti. Il loro obiettivo è quello di portarsi via tutti i nostri risparmi che sono rappresentati nella maggior parte dei casi dai quattro muri che ci tengono, che abbiamo il tetto sopra la testa. Questo vogliono, perché questo vogliono portarci via, perché tutte le politiche sono fatte per fare questo. Pensa solo a quelli che vivono in condominio. In Italia 46 milioni su 60 milioni vivono in condominio, va bene? Adesso con l'aumento dei costi energetici, con l'aumento delle spese condominiali, con l'aumento delle cose, pensa che adesso, solo adesso, il 20% delle esecuzioni immobiliari sono dovute a spese condominiali non pagate. Va bene? Pensa se dovesse andare avanti questa col carrello della spesa che non compri più niente. Perché i salari sono fermi, le pensioni stessa cosa e via discorrendo. Questi ci vogliono ridurre alla fame e poi dicono che aumenta, cioè che sono aumentati gli indici di povertà
2: ma guarda che tu pensi che la gente ci creda a quello che dicono? Guarda che non ci credono più.
1: Non ci credono, sono
2: tenuti con la forza. Siamo tutti tenuti con la forza. Appena si libera qualcuno, questi qui si distrugge tutto, perché è un sistema surrettizio.
1: Sai come si difende la gente? Non votare è un errore. È un errore non andare a votare. Bisogna scegliere il meno peggio, ma si va a votare. Giusto il discorso, si sceglie il meno peggio. Ma io, se dovessi scegliere un partito che adesso è in Parlamento, sceglierei neanche uno, perché nessuno merita il mio voto. Nessuno.
2: Esatto.
1: E neanche Vannacci, che sia chiaro, che qualcuno non vada a pensare che io voto per Vannacci. Niente da fare, non si merita. Devono fare un programma vincolante, devono dire io faccio questo e se non lo faccio sputami addosso, ma nel vero senso della parola. Non come ha detto Salvini, se non faccio la Fornero spernacchiatemi addosso, e che sarebbe la spernacchiata.
2: Ma scusami, mai visto il gioco che ha fatto Salvini col discorso dei cosi, anche dei camionisti? Gli ha dato 100 milioni di euro ai camionisti perché non facciano casino, non facciano lo sciopero, e noi continuiamo a pagare le accise alte per dare i soldi agli americani per la guerra, perché sono quelli lì, cioè loro stanno pescando in quel modo lì. Quindi noi dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo pagare i 100 milioni di euro per fare stare zitti i camionisti, se no fanno casino, bloccano tutto, perché gli cade tutta la baracca in testa. Qui bastano tre giorni di sciopero, casca tutto.
1: Un attimo sulla questione che ci siamo sentiti. Allora, questa cosa qui la vogliono tenere nascosta, perché non la sapeva niente nessuno. Se non la sollevavo io modestamente in Italia, non sapeva niente nessuno, perché io ho parlato con giornalisti di grido, Tonia Mastrobuoni, editorialista della Repubblica, Sara Menafra, vice direttrice di Open, e un certo Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto il libro La Casta, che ha venduto 3 milioni di copie, non sapevano nulla di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, eccetera. Va bene? Non sapevano nulla. E io ho le registrazioni di quando ci siamo sentiti, perché li ho interpellati in una trasmissione radiofonica, si chiama Prima Pagina, tutte le mattine su Radio 3. Va bene? Ecco. Una, mi ricordo anche le date, una il 9 dicembre, una il 23 dicembre scorso.
2: Ascoltami, e una il 13 maggio. Alfredo, vabbè, adesso tu vai lì in piazza, no, a Ponte San Nicolò, vai in piazza e poi quando fai sta roba stasera, io non so se riesco a venire, se vengo volentieri. E poi quando mi chiami, che facciamo un'altra puntatina.
1: Sì, la dobbiamo fare mercoledì prossimo, se hai.
2: Esatto. Ma tu mandami un messaggio, però mandami qualcosa, va bene?
1: Ma cosa vuoi, io
2: sapessi quando vabbè, ma insomma, se hai questa cosa qua devi tenerti almeno questa.
1: Aspetta che
2: mi
1: scrivo, va bene.
2: Ciao, Alfredo. Grazie, ciao, ringraziamo Alfredo Bellucco. Ciao, grazie.

Andrea ci dice: chi faceva riti e sacrifici a Moloch e altri demoni dei primi geniti o altri fanti hanno conoscenze per tramandare memoria sulle linee di sangue, perché vogliono ibridare e meticciare tutti gli altri mentre tra loro fanno accoppiamenti endogamici per preservare la loro razza di, e le linee di sangue. Grazie. Di questi satanisti, questa gente un po' fuori di testa.

Io credo che l'importante sia che dobbiamo imparare a cercare una prospettiva nuova. Noi dobbiamo trovare una prospettiva nuova, cioè noi dobbiamo cercare di guardare il mondo per quello che è e noi per quello che siamo. Non ce n'è di discorsi, cioè noi non possiamo continuare a pensare, no, che siamo eterni, che siamo qua, che siamo là. Noi siamo in un tempo brevissimo in questo universo che è immensamente grande, eccetera, no? Ed è bellissimo. Voi guardate la natura, voi guardate la bellezza della natura. Il tutto il casino non è che l'ha fatto Dio o chi ha fatto il creatore di tutta questa roba. Tutto il casino l'ha fatto l'uomo, cioè alcuni uomini che sono dei poveri deficienti che hanno fatto su tutto un casino della Madonna. Perché? Perché vogliono avere il potere, vogliono avere il sesso, vogliono avere il cibo, vogliono avere qua, vogliono avere là. Ma alla fine, hai capito? Poi questi qua tu li vedi alla fine quando muoiono, a me viene da ridere a vedere certi personaggi che a 95 anni pensano ancora di voler cambiare il mondo, fare, ma va, è ridicola tutta sta roba. Questa è una roba tutta, è tutta una roba ridicola. È tutto fondato sull'assassinio, sulla forza, sulla truffa, sul ladrocinio. Questo sesso che fa sempre più schifo, cioè, non lo so, voglio dirti, cioè, è sopravvalutato secondo me. Gente che si crede chissà cosa, poi li vedi, sembrano delle befane o dei befani.

Stefano Di Vicenza li chiama assassini. Cioè, voi pensate alla famiglia del Bosco, cazzarola. Questi erano, vivevano in una condizione idilliaca. Li hanno attaccati in tutti i modi. Hai capito il ragionamento? Perché loro, loro, bisogna essere schiavi loro o del telefono, di questo. Avete visto adesso questa legge? Ho provato a chiamare un mio amico a vedere se ce la vuole spiegare sta legge, no? Che c'è, cioè, questa legge che vogliono passare per i cellulari in Inghilterra. Cioè, veramente bellissima sta legge qua. Adesso vedo se riesco a trovare qualcuno che me la passa.

come dicevo prima, no? Quando parlavamo di Martin Lutero, no? Cosa ha fatto? È riuscito un uomo a spaccare tutto a metà. Cioè, voglio dirti, basta solo arrivare alla verità, al nucleo. No? Se tu arrivi pian pianino, scavi, arrivi, boom, esplode tutto, è come la nitroglicerina, hai capito? E di fa, ma è così, se ci pensate un attimo è così. Cioè, quindi la bellezza è proprio questa, no? Noi dovremmo fare esperimenti con questo Dio, no? Noi dobbiamo fare gli esperimenti col Dio, perché noi cos'è che facciamo? Siamo istupiditi, siamo rimbambiti da tutto sto cibo, tutta sta tecnologia, tutto sti soldi, sta roba, no? Ci manca l'essenzialità, no? Pensate in natura, cioè noi ogni giorno, io vedo a casa mia, mangiano al mattino, a mezzogiorno, alla sera, sempre lì. Cioè, gli animali non mangiano così, eh? Gli animali mangiano se lo trovano, se riescono a cacciarsela, è una roba, eh? Vivono di poco, cioè, e infatti abbiamo tutti la panza, abbiamo la diabete, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, due maroni, e poi prendiamo le medicine. C'è gente che, io ho conosciuto uno che prende 18 medicine al giorno, c'ha una scatolina che suona. 18 medicine al giorno, cazzo, ma vi rendete conto? Ma che roba è? Diventi bionico? Cioè, io delle volte, quando mi attaccano i cervicali, perché mi hanno tamponato con la macchina, no? Quando mi attaccano i cervicali, delle volte, ma prendo un antinfiammatorio, sto male due giorni, dopo mi viene mal di pancia, vado in bagno, mi viene la diarrea, il disastro. Ma che cazzo ci mettono dentro quelle pastiglie? Roba allucinante. E quindi non lo so, cioè devo prendere un protettore gastrico per farmi, ma mamma mia che roba. Quindi voglio dirvi, non lo so, questo secondo me è il ragionamento. E poi dobbiamo sempre essere di corsa, no? E dobbiamo sempre correre dietro i soldi, o il potere, o a questo, o quello lì, e abbiamo tutti paura. E quindi mi attacco a questo, mi attacco al partito, mi attacco a quello, mi attacco al mafioso, mi attacco al massone. Ma vaffanculo! Ma non si può stare liberi. Non si può stare liberi. Eh no, perché se no ti uccidono. Ah, vai cazzo, moriamo lo stesso, chi se ne frega. Avete capito il ragionamento qual è? È tutto lì il punto, è tutto lì. Io vi dico veramente queste cose. Adesso mi hanno chiamato questi qua, questi sociali, e anche quelli del comune, vice sindaco. No, perché volevamo fare il punto. No, cazzo, continuo ad andarci e a rompere le palle. Vediamo come funziona sta cosa. Arrestatemi. Possono anche arrestarmi, eh.

Robin Alpin, che lui è sempre così poetico e bravo, no? Allora, dedica una cosa, dedica una poesia che si chiama Rivelare a Bellucco, Alfredo. Perché in effetti pensate, Alfredo, terza media, a una certa età, è lì che si batte, è una cosa, guardate che è nobile sta roba qua, eh. Perché io vedo tutta sta gente, no, che invecchiano, li vedete che sono col bastoncino. Cazzo, puoi mettere una vita dedicata alla verità, a cercare la verità su una cosa? Guardate che è bellissima, prende tutto un altro alone, un altro significato, no? Invece se vedi tutta sta gente che pensa solo alla loro, al loro corpo, alla loro carcassa, ma perché io, ma hai capito? Invece questa è veramente simpatica sta roba qua. Allora, Robin Alpin mi dice, mi scrive questa, che si intitola Rivelare. Il sinonimo più diretto di rivelare è svelare, divulgare informazioni che ci possono liberare, confidare quei segreti che da tanto tempo senti dentro al cuore e sei stanco di aspettare, manifestare senza paura la verità che ci fa respirare e smascherare chi sotto un sottile velo di bugie ci vorrebbe controllare o ingannare. Grazie Robby. Beh, come al solito sono simpatiche le tue poesie. Prendo per i cervicali, boh, prendo quello che trovo, ma di solito sarebbe il mom and doll, però non lo so, io quando lo prendo sto male due giorni dopo, più male di dei cervicali. Sapete cosa dicevano i greci? I greci, gli antichi filosofi greci dicevano, non tutti, alcuni, però dicevano questo, no? Soprattutto gli stoici, dicevano che il corpo è la prigione dell'anima. E quindi aspiravano alla morte, tutta sta morte, no? Tutti quanti hanno paura della morte, ma pensateci un attimo alla morte. Cioè, io, no, ho una parente di mia moglie che ha la SLA, che è la SLA o comunque la sclerosi multipla molto avanzata, eccetera. E non si muove più, sta male, non può muovere, cioè, capite? Un altro mio amico è paralizzato completamente, ha avuto un incidente. Avete capito? Cioè, la morte è uno strumento. Io nell'epitafio funebre a mio padre, gli ho scritto proprio che no, San Francesco la chiamava sorella morte. È lo strumento per eccellenza di Dio la morte. Cioè, ti libera, no? Ti libera. Poi questo è il ragionamento, secondo me, che va, no, che va sul quale bisogna riflettere. Hanno invertito tutto, no? Ci tengono qui con paura, eccetera. Questa gente che poi ha più paura di noi. E perché, pensate al gioco delle indulgenze, hanno fatto tutto a San Pietro questa storia qua, con questa pagliacciata qua, no? Dei ricchi che facevano il disastro e poi chiedevano la salvezza. No, cazzo, tu hai fatto casino, la paghi, che roba è? Perché tu devi essere salvato? Lo sai. Ma lo ha detto il Cristo, non è più facile che un cammello oppure una fune passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. È bella sta qua, è troppo bella secondo me. No, non lo so, insomma, io la vedo un po' così.

Allora dice Marino Nagro, dice: ciao Moreno, sto guardando in questo momento una scia che si è allargata e sembra una nuvolata che condensa. Ma sì, ma è chiaro, continuano a raccontare le balle come sulle fatto che hanno ammazzato la gente con le armi biologiche, le hanno chiamate vaccini. La terza guerra mondiale è già stata fatta, no? Con tutta la loro, e poi hanno tutta la loro schiera di infami, di spioni, di merdosi, hai capito? Tutta questa porcheria, questa accozzaglia, che sono più insanguinati di loro. Ma sì, ma tanto dove vanno? Dove vanno? Come diceva Montanari, si stanno segando il ramo su cui stanno seduti.

Allora, Stefano Vicenza ci dice, però, dice, ciao fuori di testa, non so se lo dice a me, boh, beh, Stefano ha dei problemi anche lui, no? Allora, magari dice, magari disse solo Queo, magari disse solo Queo, vabbè, e quei là, Ise dei Sassini, ah beh, ce l'aveva con loro fuori di testa. Però è giusto che la morte non dipenda dalla nostra volontà, per esempio il suicidio assistito. Ecco, anche su sta roba qua, onestamente, voi pensate a qualcuno, no? Che ha praticamente, vi dico, che è paralizzato, che è lì, eccetera, e dice, io vado in Svizzera, hai capito? Io vado in Svizzera. Cosa gli dici? Cosa gli dici? Tu non la vivi tu quella roba lì tutti i giorni? Tutti i giorni, capito, lì che sei, un giorno c'hai la febbre, un giorno qua, un giorno là, sei seduto su quel letto, ti caghi addosso, non senti, non ti senti più, sai che non, è una condizione irreversibile e magari hai 50 anni, cosa fai? Vedi magari i tuoi figli che ti vengono a trovare, cosa fai? Capite cosa voglio dire? Come fai? Come fai? Cioè, tanto devi morire, comunque non so quanto vivi, 5 anni, 10 anni, cioè che cazzo c'entra il tempo? È relativo il tempo, cosa, che cazzo vuol dire vivere 5 anni in quelle condizioni lì? Per fare cosa? Io ho visto uno che, dove abitavo io, che aveva la SLA, l'hanno tenuto con sta storia, ogni tanto andava in collasso, lo portavano all'ospedale, andava per soffocarsi, tutta una roba allucinante così, ok? L'hanno tenuto lì per degli anni, ma che roba è? Ma se lui, cioè, che, a parte che deve decidere lui se è lucido, no? Che sia, se è lucido di mente, che decida lui. Io sono sempre di quel parere lì, che decida la persona, chiaramente, no? Però voglio dirti, ma cioè, adesso non è che io sono a favore dell'eutanasia, queste menate, queste qui sono tutte cazzate, a me non interessa. Lo sapete che a Rovigo, cambiando discorso, no, vabbè, insomma, ve la finisco qui sta cosa. Cioè, Cosa possiamo dire sta cosa? Cosa dobbiamo dire su sta roba qua? Cosa dobbiamo dire? Questa è la realtà, cioè bisogna vedere, cioè, questi casi, cosa fai? Sei lì e capito che sei un vegetale praticamente, sei lì, cioè, non lo so.

0: interrogando tutti gli assassini recidivi già in prigione per stilare un loro profilo psicocomportamentale. Per ora quello che ci interessa di più si rifiuta di collaborare.
1: Maressa.
2: No, mamma.
1: Maressa Umalo. Morirò.
2: Basta, mamma, è solo un ombre. Cos'è Nganga? Spirito cattivo. Ha la febbre, non significa niente, ci aiuti. Ma certo.
3: Non so, Marasauni Petroni Gede. Tutto andrà molto bene.
4: È stata in accettazione?
2: No.
4: Va bene. Starei bene, mamma.
3: Beh, con la medica tua madre starà a pien.
1: Te ne vai, non me lasciare.
5: Sentite sta musica. Bach. Air. Aria.

Cioè lui dice, parlo con Fabione, lui dice, e Montanari dice, ma scientificamente, cioè noi dobbiamo analizzare quella roba lì, mandiamo su un fallone sonda, mettiamogli dei filtri, analizziamo quella roba lì, così glielo diciamo, perché c'è della gente, e lui parlava prima di Renzi, che sono qui che vogliono fare i TSO, eccetera. Cioè noi smascheriamoli fino in fondo, dice quello, no?

Questa è musica, eh. Non quella, quelli che miagolano.

Sentite che roba. Questa è musica. Non quelli che miagolano. Miau, miau, miau. Si rincoglioniscono anche con la musica. Cibo, musica, scie chimiche e vaccini, tutto per farci stare meglio. Quattro vecchiacci infami, orgiaioli porci. Come dice mia moglie, vecchi porci. Vecchi e vecchie porce. Porche. Verranno spazzati via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Dammi tre parole.
12: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.
11: Prendere un lasciare.
12: Beh, Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
11: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
15: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Eccolo, ciao Emanuele. Allora, siamo in linea con Emanuele Compagno, avvocato del Foro di Venezia. Ciao Emanuele.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccolo. E niente, noi ti chiamavamo per due cose. E prima di tutto, se tu sai, hai capito cosa vogliono fare a proposito di telefonia e di minori in, in Inghilterra?
1: Allora, in Inghilterra hanno già vietato, il Premier Starmer l'ha già dichiarato più volte, l'utilizzo dei social network con i minori di 16 anni, così come ha già fatto la Francia e ha già fatto anche l'Australia. In Italia si dorme un po' su questo, ho visto che Mara Carfagna oggi è intervenuta nuovamente e ha detto urge anche da noi, perché al G7 in corso ne stanno parlando i grandi del mondo e stanno dicendo che dobbiamo introdurre delle forme di tutela dei minori. Non capisco perché ci sia in Italia questa forma un po' di timore, di paura nel fare questa disposizione, che in realtà è di assoluto buon senso, ma meno di 12, 13, 14, 15 anni non ha certamente bisogno dei social network dove può imparare soltanto cose diciamo negative per la sua crescita, tranne non si tratti di occasioni di studio, di approfondimento sulla storia eccetera, ma noi sappiamo benissimo che quell'età, cioè se c'è un'ingravescenza anche dei comportamenti dei ragazzi negativi, ne parlavo oggi proprio con un carabiniere che ho incontrato in Vaporetto a Venezia, il quale mi diceva siamo alle prese con atti vandalici sempre più frequenti da parte dei minori. E io dicevo sì, molto dipende anche dal fatto che sui social vedono dei modelli da un lato inarrivabili, dall'altro lato chi più spacca, chi più rovina, chi più danneggia, chi più picchia è quello che più fa audience, è quello che più fa like, è quello che più viene visto e ammirato, non certamente quello che più studia, quello che più fa volontariato, quello che più va incontro al prossimo. Quindi è sicuramente da limitare, da tutelare i nostri ragazzi, da limitare questa deriva che c'è progressivamente sempre più evidente. E poi le grandi forme di depressione, io l'altro giorno ho incontrato una mamma il cui figlio ha fatto un gesto disperato e insieme commentavamo come sia la prima causa di morte tra i giovanissimi, ce ne sono sembra 2000 all'anno che scelgono questa strada, e lo si fa anche perché questo isolamento dato da telefonini, social network e altro crea depressione, crea forme sempre più di isolamento. Lo diceva anche Provita e Famiglia, un'associazione che conosco, anche loro avevano lanciato e lanciano l'allarme di come questi telefonini generino danni psichici. E devo essere sincero che recentemente mi sono trovato in un ristorante con dei genitori che hanno lasciato dall'inizio alla fine della cena il loro figlio continuamente, il piccolissimo, 9 anni, 10 anni, completamente incollato allo schermo del telefonino, mentre tutti gli altri bambini, era una classe di bambini, tutti gli altri bambini giocavano insieme, ballavano, eccetera, correvano, eccetera. Questo bambino è rimasto tutto il tempo incollato allo schermo del telefonino, quasi come se i suoi amici non esistessero. E se arriviamo al punto che un bambino di 9 anni non ha più voglia di giocare insieme ai propri compagni, ai propri amici, ai propri compagni di classe che vede tutti i giorni, perché preferisce rimanere incollato ad un cellulare, beh, credo che veramente abbiamo raggiunto un livello ormai di disumanità e di alienazione della persona umana ormai non più tollerabile. Quindi dobbiamo assolutamente porre un freno a queste cose. Poi alla fine, sai, ci sono genitori che comunque daranno lo stesso lo smartphone, però se noi non cominciamo anche a livello pubblicistico a mettere delle normative che lancino anche ai genitori dei messaggi e che dicano ai genitori guardate che fa male, ci sono tantissimi aspetti negativi che qui il telefonino fa sia sulla crescita sia sulla fantasia sia sull'autostima.
0: Sì, ma secondo me si stanno rendendo conto di sta cosa o no?
1: Ma chi? I politici, dice, o i genitori?
0: Ma no, i genitori lo vedono, no?
1: Ma i genitori solo che certamente sono, se ne rendono conto.
0: Solo che sono impotenti, però... perché vedi che sistema hanno creato un sistema, è tutto fondato sulla violenza, sulla forza. Tu dicevi l'Italia, sì, l'Italia è l'Italietta, diciamo, no? L'Italietta post-fascista, che è questa, dove c'è di tutto, cioè noi, cioè, non vedi che paese è l'Italia, che paese è diventato, non lo so. Vabbè, ascolta, l'altra domanda che volevo chiederti era questa: ma la legge, quella tua che hai scritto tu, che noi abbiamo portato avanti come associazione Emergenza Smartphone, eccetera, che tu hai dato al senatore, eccetera, De Poli, mi pare si chiami, eh?
1: Sì, esatto.
0: Tu hai notizia di questa legge? Cioè,
1: l'abbiamo... Ma allora, si spera che proceda, che vada avanti, che si cerchi di approvarla, di presentarla. Ci sono anche altri senatori che hanno, i parlamentari che l'hanno proposta, la proposta la Gelmini, la proposta Carfagna, la proposta la Lega Nord, in varie, ormai da quando noi l'abbiamo proposta, poi si sono fatti avanti tanti altri, anche il presidente della regione Stefani, ho visto che è intervenuto circa una quindicina, ventina di giorni fa, dopo che noi l'avevamo già presentata in consiglio regionale e protocollata. Quindi vuol dire che ha mosso qualcosa. Però poi alla fine tutti dicono bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna farlo, e alla fine quando si arriva a conti fatti non la fa nessuno. Lo dice l'Europa, lo dicono i grandi del mondo, il G7, ne parlano i politici, e poi alla fine la cosa si pianta. Dovrebbe cercare un po' di far riflettere anche la politica su questa, sull'importanza di concretizzare, non solo di dirlo, perché i grandi intenti, i buoni intenti ce li abbiamo tutti. Poi
0: perché non la portiamo a noi in Cassazione, magari? Adesso vediamo se lui non ce la porta, se lui non entro settembre.
1: Mario, ma sì, certamente.
0: Io gli
1: sì,
0: diciamo: guardate, sì. Guarda, vabbè, allora la portiamo in Cassazione, così avete intanto, forse può essere uno stimolo per la politica, no? Hai capito?
1: Può essere, certo, assolutamente è uno stimolo.
0: Perché se non si muovono loro, non so. Ma poi ci saranno anche le holding dei telefoni che faranno contro.
1: Esatto, io temo questo, sai, che ci siano. Cioè, che ci sia qualche. Perché, ma in realtà ho letto anche qualche articolo di qualche giornale che dicevano: ma in realtà non è una soluzione, ma è un obbrobrio, ma è una cosa. Cioè, che ci sia qualcuno che ritiene che vietare i social network ai minori di 16 anni sia sbagliato, mi puzza un po' di bruciato, perché è una cosa talmente di buon senso, talmente, insomma, voglio dire, ne stanno parlando tutti, l'Europa ha già dato le direttive, ha già disposto già nel novembre del 2025 che tutti gli stati si adeguino per vietare l'uso dei social network ai minori di 16 anni, perché crea dipendenza. Gli Stati Uniti hanno già fatto un processo a Meta, l'Australia l'ho già approvato, la Francia anche, l'Inghilterra anche. C'è una cosa talmente di buon senso, è talmente, voglio dire, normale, che ci sia qualcuno che nega l'evidenza, mi puzza un po' di bruciato. Ora mi chiedo, non è che ci sono delle lobby dei potenti, dei grandi potentati di internet, le compagnie telefoniche, che invece vogliono mantenere questa dipendenza dei nostri figli, che vogliono comunque innestare il virus all'interno del cervello?
0: Sì, sono così, può essere sicuramente così, dai.
1: Perché è un virus che si innesta nel cervello, riprogramma la mente e snatura completamente. Cioè, se un bambino di 9 anni non va a giocare con i suoi compagni che stanno correndo e giocando insieme a un metro da lui, e rimane inchiodato al cellulare, è qualcosa di completamente innaturale. Un bambino non può essere questo, è qualcos'altro rispetto a quello che è un bambino della sua età. Vuol dire che è stato riprogrammato il cervello, e questi social network, i telefonini, si sono innestati come un Trojan dentro il cervello di questi bambini e stanno facendo fare a loro delle cose completamente innaturali, impensabili, naturalmente parlando. Quindi stiamo veramente
0: a Rovigo, fanno il Rovigo Pride,
1: ho visto
0: Allora, il ragionamento è questo, vabbè, ma secondo me quelli lì giocano contro il discorso degli omosessuali, perché i veri omosessuali, quelli classici, quelli, cioè, ognuno hanno la loro dignità e tutto. Questi qua gli stanno sulle balle, questi che fanno tutto sto casino. Secondo me, ma vedi, questo spingere, no? Voler spingere questa cultura woke, no? Questa, no?
1: Esatto.
0: E loro, secondo me, la loro idea è sempre quella del non riprodursi. Guarda che dietro a tutto c'è sempre questa idea del non riprodursi, eh. Due uomini, allora, come fanno a riprodursi? Due donne come fanno? Beh, possono fare l'inseminazione. Ma però, hai capito il ragionamento? Ma allora io mi chiedo, ma dietro a tutta questa operazione, no? Di voler distruggere le menti, di voler, che roba, che cosa c'è secondo te? Tu ti sei fatto un'idea secondo te?
1: Beh, quello che tu hai detto, la cultura woke, cioè questa cultura che trae le sue radici dal marxismo, e cioè questa cultura antioccidentale che per poter vincere e fare la famosa rivoluzione devono abbattere tutto quello che considerano essere i fondamenti della società occidentale.
0: Ma e scusami, quindi... ho capito, io può andare sto discorso qua, però loro, quelli che sono i vertici, sono super nazi, cioè comandano loro, sono loro, controllano tutto loro, eccetera. Cioè il discorso che fa Soros, no? Che parla di società aperta, no? E parla di Popper, di questa gente qua, è tutta una presa per il culo. Stanno spopolando l'Africa, stanno portando di qua, no? Stanno facendo queste operazioni di ingegneria sociale, quei nuovi negrieri, no? Con le navi li portano di qua, li mollano qua e ci fanno scontrare, eccetera. Ma dopo di là vanno a saccheggiare tutto, eh. Hai capito?
1: Vabbè, certo.
0: Allora, sì. Il ragionamento, secondo me, tutte queste ideologie loro le usano, le manipolano a loro uso e consumo, ma di fondo c'è una mentalità predatoria e megalomane, perché alla fine come fai tu a decidere chi deve vivere e chi deve morire? Cioè, chi cazzo sei? Dio? Hai capito il ragionamento?
1: Sì, sì, no, ma certo, loro vogliono imporsi su di noi e loro vogliono imporre la loro volere, e noi, diciamo, dobbiamo essere delle pedine nelle mani di questi grandi.
0: Ma sì, ma vedi, anche questo è molto limitato, perché il discorso dei fossili ha un tempo limitato. Loro non hanno una vera alternativa, che dicano quello che vogliono, ma abbiamo il nucleare, sono tutte cazzate. Non hanno alternative ai fossili. E quindi tutta anche sta storia, tutte queste grandi ricchezze, questo grande controllo e tutto. Tu hai visto a Cuba, no? A Cuba c'è l'embargo, no? Non hanno più soldi, eccetera, spengono tutto, spengono anche i cellulari, eh. Hai capito il discorso?
1: Sì, ho visto, sì, sì. Comunque, dobbiamo fare questa nuova rivoluzione di un nuovo umanesimo, dobbiamo liberarci da questi condizionamenti che ci stanno togliendo la nostra natura e ci stanno portando. L'idea è proprio di togliere la natura, no? Tutto ciò che è naturale, che è diritto naturale, deve essere.
0: Ma sì, ma sono dei malati.
1: Sono
0: dei malati di mente.
1: Perché quello di cui tu parlavi, no? Il gay pride. Il gay pride, come noi vediamo queste scene, a volte veramente blasfeme, una sorta di Madonna nuda portata in giro per le città. Che
0: hai visto quella volta lì a Pala, alle Olimpiadi, che cazzate, che puttanate.
1: Esatto, oppure a Padova si sono messi di fronte alla cattedrale dicendo frociaggine, Dio è queer.
0: Sì, ma poi che, esatto, tutte cazzate, che poi solo loro, anche loro hanno i loro riti satanisti, no? Fanno anche loro, anche loro si inchiappettano.
1: Ma è questo il vero modo per rivendicare diritti, poi non sappiamo quali.
0: Ma sono dei malati di mente, dai.
1: Cioè, altra cosa, lo diceva anche il grande Giorgio Armani, insomma, lui diceva: io vivo la mia omosessualità, ma senza doverla sbandierare, senza doverla imporre e senza dover poi trasformarla in una sorta di carnevale, perché viene ridicolizzata e lì si fa l'effetto contrario.
0: Ma sì, non, ma questi certo... qua, ma sì, ma è tutta una roba spinta questa qua, no?
1: Esatto.
0: È tutta una roba
1: dovrebbero
0: spinta,
1: imparare
0: anche questa pseudosinistra, questa pseudosinistra che abbiamo è ridicola, no? Cioè, voglio dirti, non lo so, ma a parte che anche la destra, voglio dirti, però voglio dirti, dove vogliono andare? Cosa vogliono fare? Vogliono andare contro la natura? Contro la natura,
1: vabbè,
0: vai.
1: Questo sicuro.
0: Sì, ho capito io. Ma allora voglio,
1: eccetera.
0: Sì, ho capito io, ma allora questi qua si sono appropriati del denaro, della moneta. Hanno preso la convenzione, si stampano il denaro. Già il sistema non funziona più, è mezzo al collasso, perché creano una ricchezza che è non so quante volte il PIL del mondo. Ok? Quindi non ha più valore, non ha più senso. Ogni tanto conflagra tutto il discorso della cosa dell'economia a livello mondiale, ogni tanto va in tilt. scelta. Adesso vogliono controllare il cibo, ma tu lo sai che nelle campagne stanno producendo? Adesso nelle campagne stanno trebbiando il grano. Guadagnano 20 euro quando ne spendono 35, no, scusa, guadagnano 200 euro a ettaro quando ne spendono 350 per produrlo. Hai capito? Loro alla fine ricavano 200 euro ma ne hanno spesi 350. Capisci cosa voglio dire?
1: Sì, ma poi è una cosa vergognosa, non soltanto questo, ma anche il come abbiamo reso alcuni, molti contadini che producono arance piuttosto che altri prodotti dei poveri, perché non essendoci più i piccoli negozi di frutta e verdura eccetera, ma tutto in mano alle grandi multinazionali, grandi potentati di grandi supermercati, pagano al contadino quello che vogliono.
0: Ma sì, ma collassa tutto, produce. Sto mondo qua collassa tutto. Ad esempio, esatto, adesso stanno con l'intelligenza artificiale, mi dicevano, no, che stanno buttando dentro un sacco di soldi in queste multinazionali e sono tutti in perdita, e loro li buttano dentro perché se li stampano i soldi, no, la grande finanza, ma sono tutta roba che si stampano loro, no? Ma il ragionamento qual è? Che alla fine ti fai una cosa, no, un Amazon, che adesso mette praticamente sul giro di qualche anno vedrai che non ha più nessuno e diventa tutta completamente automatizzata di questi robot aspirapolvere, no? Hanno dei specie che sembrano degli aspirapolvere, mai visti i robot che ha l'Amazon?
1: Sì, certo.
0: Allora, ma poi verrà il momento in cui
1: che ci lavora mi racconta.
0: E poi verrà il momento che cosa? Che a un certo momento, capito, la gente dirà: no, dobbiamo iniziare a boicottare, boicottano, gli cade tutta la baracca in testa, perché anche in America in certi posti ormai stanno tornando al vecchio negozietto di quartiere, no?
1: Ah beh, certo, sì, ma guarda, qui hanno, allora c'era la Democrazia Cristiana che diceva vi faremo tutti piccoli proprietari, il Partito Comunista vi farà tutti invece proletari, e una volta avevamo tanti piccoli negozietti, ognuno era piccolo proprietario e c'era una distribuzione della ricchezza in maniera più effettiva. Adesso tutti quei piccoli negozietti hanno dovuto chiudere, hanno dovuto fare i dipendenti delle grandi multinazionali, per cui i grandi padroni sono diventati pochi e hanno accumulato una ricchezza enorme a scapito dei piccoli, quindi si è aperto il divario tra ricchi e poveri, abbiamo fatto dei ricchissimi e pochissimi ricchissimi e tanti proletari o poveri.
0: Ma sì, è vero, è così. Io oggi parlavo con uno della Digos, no, questo qua, e siamo diventati tutti poveri, che dice che prendo quello stipendio, basta che mi si rompa la macchina o che devo andare dal dentista, sono finito. Allora, esatto, il ragionamento è questo, quindi quando il sistema non riesce più a dare più a nessuno, eccetera, vuol dire che è il collasso, no? È il collasso, esatto. Il sistema è il collasso, tu lo vedi in tutte le cose qua, in Italia ormai lo vedi che loro ti portano anche tutta questa stranieri eccetera per tentare di, ma alla fine tutto è il collasso, è tutto collassato, la sanità è collassata, i servizi sociali sono stati, pensa che nel mio comune, adesso io farò dei volantini, denuncerò, è ancora fermo all'epoca Covid, cioè c'ha gli orari di chiusura, cioè tu per andare in comune tu devi prendere la prenotazione, adesso li sputanerò un po', ma è normale secondo te che un comune continui a essere tutto chiuso, blindato? Gli dico guardate che il Covid è finito da quant'è cazzo, due anni tra l'emergenza Covid, questi continuano a tenere tutto sprangato, hai capito?
1: Sì, perché
0: allora, non fanno un cazzo, così si ritengono lontani, esatto.
1: A chi è giovato il Covid? A chi è giovato e perché? Esatto. Ci stanno ancora, ma questo succede ancora, ma anche in tanti altri uffici pubblici non si entra più come si entrava, bisogna avere prima, ma anche nei musei è rimasta l'idea della prenotazione, tu arrivi per vedere un museo non puoi entrarci perché ha prenotato, no? E allora mi dispiace, ma
0: vedi, questa è la, allora bisogna iniziare, hai capito, diciamo va, noi le tasse ve le paghiamo, iniziamo a fare degli scioperi delle tasse, paghiamo, non paghiamo, hai capito, non paghiamo, ci tiriamo via una, hai capito il ragionamento, cioè, ma comunque adesso non sarà questo, non sarà quell'altro, però alla fine la gente si libera, tu vedi che i partiti sono come neve al sole, il partito più vecchio di tutti è la Lega, quanta cazzo di, cioè non c'è più nessuno lì da noi, dove sono io, la Lega una volta c'erano, sono in tre adesso, tre militanti, che poi uno secondo me non ci crede neanche tanto. Hai capito il ragionamento? È tutto, cioè la gente non crede più nelle istituzioni, inizia a non credere più nella giustizia, nella sanità, non crede, cioè si sgretola tutto. Quando tu non credi più nell'istituzione e trovi il sistema di farlo, salta l'istituzione, salta via. Hai capito il discorso? Salta via. Vabbè,
1: sì.
0: Ascoltami, allora, vabbè, noi dobbiamo fare anche un coso alla mattina, poi mi dirai a luglio, troveremo quello spazio lì.
1: Sulla moneta debito,
0: tutte queste menate qua. Vabbè, ascoltami e ci sentiamo, insomma, dai, vediamo, prova a sentire, sì. Continua a far pressione, vediamo, al limite la presentiamo noi in Cassazione, così arriva a 8.000 comuni italiani e arriva anche a tanta gente, insomma.
1: Esatto.
0: Va bene, dai.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie mille, ciao. Ringraziamo Emanuele Compagno, avvocato del foro e anche giudice, sei anche giudice tu, no? Pronto? È messo giù. Bene. Ecco, allora mettiamo una. Mi hanno chiesto questo, credo sia questo intermezzo, questo qua che mi hanno chiesto.

Ecco, Daniele ci dice, scusate se interrompo questa musica molto bella, senza contare che alcuni musei e teatri non accettano più contanti, solo pagamenti con POS. Daniele, è un bene. Allora, è un bene, aspetta che vi spiego un bene. Arriveremo al punto che loro ci diranno, boh, se non ti fai sta puntura che abbiamo deciso perché c'è il virus dell'Ebola, ci ho visto via, noi ti diamo il bancomat. Allora la gente dirà, oh, mi faccio puntura, muoio, allora ci stampiamo noi la moneta. Sarà una roba diffusa, hai capito, come hanno fatto in Argentina. Il mondo si cambia a parole, le parole diventano pensieri e azioni.

0: scusate, devo interrompere questa bella musica per fare un'intervista. Sì, pronto?
1: Pronto, buonasera Moreno.
0: Ecco, il professor Gianfrancesco Vecchio, ordinario di diritto. Che diritto è il tuo?
1: Dunque, aggregato diritto privato e diritto di famiglia. Ecco. Diritto privato e diritto di famiglia, insegno. Okay. Aggregato all'Università di Cassino.
0: Mm. Ma cioè, ci sono ancora dei diritti in Italia, secondo te?
1: Su carta sono scritti, cioè, c'è tanta roba scritta. No, volevo ringraziarti per l'occasione, salutare tutti e poi, se mi darai modo, spiegherò come mai, diciamo, riappaio dopo parecchio tempo, perché ci sono delle cose che necessitano forse qualche chiarimento, insomma, ecco.
0: Ah, dimmi. No, ma noi ascoltiamo sempre volentieri, perché tu sei sempre super informato su quello che sia in America. Allora, io dicevo che comunque, no, vedi, no, uno guarda e dice: Madonna, questi vincono sempre, vincono loro, c'hanno i soldi, c'hanno gli armamenti, c'hanno l'informazione, c'hanno tutto loro. Poi uno guarda, va fuori, no? E guarda il cielo e dice: Madonna, che roba è quella roba lì? Cioè, hai capito? Cosa sono quelle stelle lì? Io chi sono? E cioè, hai capito il ragionamento? Guarda il mare, cioè si rende conto che siamo proprio poco noi, no? E allora uno, cioè, secondo me dipende dalla prospettiva con cui guardi le cose, eh? Cosa dici tu?
1: Quello sempre.
0: Perché dipende dalla prospettiva. Se tu la guardi secondo una prospettiva, tu guarda anche i partiti, no? Adesso viene su il partito di Vannacci, eccetera, ma guarda anche sti cacchio di partiti. Cos'è? Il partito più vecchio di tutti è diventata la Lega. Ok, ma la Lega, io vedo nel mio territorio, non c'è più nessuno, non c'è neanche più un militante. Funziona solo a livello ormai di media, eccetera, perché dove abito io, in una provincia, saranno in tre.
1: c'è un totale distacco a prescindere dalla politica, proprio dalla comunicazione in realtà con quello che succede. Non si racconta la verità di quello che sta succedendo sui territori. Guardare la televisione, leggere i giornali, e si vede un mondo che non c'è e che cercano di tenere in piedi così, per finta, insomma.
0: Sì, come dire, no? È tutto tenuto con la forza. È un mondo tenuto con la forza.
1: Con la censura, Moreno, con la censura.
0: Allora, io dicevo, adesso io abito in un comune, cioè vivo in un comune di 10-12 mila abitanti, no? Cioè, loro, come orari di apertura del comune, sono fermi ancora all'epoca Covid. Adesso io li attaccherò pubblicamente con dei volantini, eccetera. Cioè, tu devi prenderti la prenotazione per andare all'anagrafe. Sono fermi all'epoca Covid. Tutto blindato, tutto cioè, immagina una persona anziana, hai capito, che non sa usare la tecnologia, come fa? E risponde una segreteria, una segreteria telefonica, che non c'è mai nessuno. Eppure le tasse te le chiedono, cioè, se non le paghi ti mandano l'ufficiale giudiziario, capito?
1: No, ma è stata una devastazione la cosa del lavoro da remoto, è stata una devastazione, e la difficoltà di ritornare a dei ritmi umani. È una grave colpa di questo governo il fatto di non essersi questo un governo, delle varie amministrazioni locali, di non rendersi conto che i cittadini vanno serviti, non vanno offesi e abusati così come.
0: Ma scherzi, ma guarda che io ti dico, io adesso sto portando avanti una piccola protesta, sai, le mie le faccio io, mi diverto a fare queste cose, per un cittadino, un italiano, che ha versato 30 anni di contributi. 30 anni, lui ha lavorato, poi si è separato dalla moglie, è andato in crisi, ha perso anche il lavoro, è rimasto per strada, non riusciva più a pagare tutto, no? Allora, questo qua noi abbiamo chiesto, dategli un alloggio popolare, qualcosa, no? Ok? Allora, cioè, praticamente questi qua sono pieni di alloggi popolari, però li danno, li gestiscono loro uso e consumo, li danno a chi vogliono loro. A chi vogliono loro? Ma questo in 30 anni, no? Questo qui praticamente ogni mese ha dato soldi della sua busta paga per costruire queste case popolari, capito? E questo è per strada. Addirittura io ho dovuto minacciare il segretario comunale perché non c'era la legge, quella sulla residenza fittizia. D'accordo? Per cui se tu sei per strada, lui non aveva neanche più i documenti e tutto, per cui lui non poteva neanche andare in ospedale, perché risultava apolide, risultava che non esisteva. Quindi ho dovuto dire: ascolta, al segretario, guarda che vado dai carabinieri, la denuncio se lei non fa applicare questa legge, che è quella sulle...
1: Ormai è solo così, non è detto neanche che funzioni, magari qualche volta funziona.
0: Adesso è un mese che sono davanti alla prefettura, vado lì tutti i giorni, sto lì un'ora con questo cartello, una casa per Diego, okay, mi hanno fatto articoli, e questi sono lì, sembrano degli zombie, capito? Cioè, no. Non lo so, ma che paese è? Ma che roba, ma che paese è là? Cioè, ci sono gli italiani che dormono nelle panchine. Nelle panchine.
1: Sì, no, ma ci siamo abituati, cioè, a non riconoscere i nostri diritti, a non chiedere i nostri diritti e a non pretendere i nostri diritti, e questo è, di questo se ne approfittano, perché come al solito non c'è responsabilità. Sempre il problema è sempre quello: chi agisce sbagliando non è mai responsabile, e dalla non responsabilità deriva tutto quello che a cui assistiamo, perché intanto chi non fa non paga in nessuna forma, piccolo o grande che sia. Comunque io diciamo, volevo cogliere questa occasione per fare, diciamo, un piccolo aggiornamento su quanto è successo, perché sembra, diciamo, un osservatore da lontano, poi da noi di queste cose praticamente non se ne parla mai, che negli Stati Uniti il buon Kennedy Jr., ministro della salute, si sia fermato e non sia successo sostanzialmente più niente. Era partito con le migliori intenzioni, soprattutto sulle vaccinazioni pediatriche, e non se n'è più parlato. Non se n'è più parlato perché sono successe delle cose che dimostrano come ci siano delle fortissime resistenze all'interno dei sistemi, sia degli organi statali che dell'informazione che della magistratura americana, che piano piano possono in qualche modo essere attaccati, ma necessitano tempo. Per cui se mi permetti, diciamo, faccio una breve sintesi di quello che è successo fino ai primi giorni di giugno, insomma. Posso, Moreno?
0: Certo.
1: Ti ringrazio. Allora, sostanzialmente dalle informazioni che ho, e faccio approfitto anche in questa occasione, ho sentito la bravissima Cristina Costa parlare di Del Big Three, che è arrivato a Roma, questo giornalista americano molto importante che si era occupato anche della campagna, quasi parzialmente della campagna elettorale di Kennedy Junior, e che ha portato uno studio importantissimo che lui ha trasformato in un documentario chiamandolo lo studio sconveniente, un inconvenient study, che dimostra come, facciamola velocemente, i bambini non vaccinati stiano 2,5 volte meglio dei bambini vaccinati, e lo dimostra con uno studio fatto dal Ford Institute americano, da un'autorità riconosciuta che, dopo averlo fatto, si è rifiutato di pubblicarlo, ma Del Big Three in qualche modo ha fatto emergere, diciamo, questo scandalo, e sta girando anche l'Europa per far vedere questa realtà. Ora, cosa succede? Succede che tra ottobre e dicembre 2025 vengono fatti, su, da quello che leggo, perché io poi mi sto, dice, qual è la tua fonte? La mia fonte è la trasmissione di questo Del Big Three, che è appunto un giornalista che si chiama High Wire, sostanzialmente alta tensione, e che ha ricostruito che, come appunto, a ottobre 2025 viene fatto un primo sondaggio da una persona di fiducia di Trump, che dimostra grandissimo interesse da parte degli americani per il tema delle vaccinazioni sollevato da Kennedy. Però di questo sondaggio sostanzialmente la grande stampa americana non parla minimamente, e invece qualche mese dopo viene rifatto un sondaggio, però, come dire, più mirato, nel quale si chiede agli americani se sono preoccupati delle mosse di Kennedy con riguardo ai vaccini contro il morbillo e la pertosse, quindi, diciamo, mirato su questi due, dove c'è evidentemente una maggiore, vogliamo chiamarla ignoranza, vogliamo chiamarla sensibilità. I numeri sono non totalmente sfavorevoli, ma scendono di molto rispetto ai precedenti a favore delle politiche vaccinali di Kennedy, e guarda caso questo sondaggio esplode sui media come indicazione sostanzialmente che Kennedy sta portando una cattiva pubblicità al presidente Trump, e quindi in qualche modo Kennedy viene invitato a frenare, e per questo motivo di fatto ne inizia a parlare sempre di meno. In contemporanea, e forse questo ne avevamo accennato prima di lasciarci ma ci sono gli sviluppi. Che cosa succede? L'Associazione Americana dei Pediatri fa una causa contro l'ACP, che è un organismo interno della Federal Drug Administration, cioè sostanzialmente del più grosso ente che si occupa appunto del controllo sulla sicurezza dei medicinali, oltre che dei prodotti alimentari. E questo ACP aveva stabilito sostanzialmente una completa revisione del calendario vaccinale pediatrico con un voto a maggioranza. Ne faceva parte Robert Malone, ne facevano parte vari altri professionisti, e questa decisione appunto viene impugnata, e sono così bravi l'Associazione Americana dei Pediatri di trovare un giudice che sostanzialmente annulla questa decisione con una motivazione fantastica, cioè senza minimamente entrare sulle ragioni scientifiche che avevano giustificato quel voto, ma dicendo che era l'ACP nella composizione sostanzialmente proposta e poi ottenuta da Kennedy era una composizione poco equilibrata. Evidentemente non c'erano abbastanza sostenitori dei vaccini, secondo questo magistrato, diciamo, imboccato dall'Associazione Americana dei Pediatri. È chiaro che questa decisione blocca tutto, blocca questa idea di revisione e pone dei grossi problemi concreti, perché noi sappiamo, oppure se gli ascoltatori non lo sanno, il dottor Malone praticamente si è chiamato fuori molto arrabbiato con questa vicenda, e così sostanzialmente l'ACP è stato delegittimato, questo organismo. E la prima riflessione che è stata fatta dal Servizio Sanitario Americano presieduto da Kennedy è: ma ci conviene entrare in un conflitto giudiziario? Voi sapete che se si impugna poi negli Stati Uniti la cosa va per le lunghe, se non per le lunghissime, e poi i risultati rischiano di non arrivare, e intanto continua a rimanere quel calendario vaccinale sul quale c'erano state delle mosse. Si ricorda che Kennedy aveva tolto il mercurio dai vaccini, c'erano state delle previsioni molto forti, tipo di eliminare la vaccinazione per l'epatite B, però sostanzialmente il calendario non veniva toccato, e con vari aspetti pericolosi che noi conosciamo, che non vengono ritenuti pericolosi da professor Vecchio, ma sono ritenuti pericolosi da fior di specialisti, tra i quali la circostanza che appena nato il bambino venga bombardato nel pieno della sua formazione e della formazione del suo sistema immunitario da queste plurime vaccinazioni poi contenute tutte in un'unica iniezione, e dal punto di vista numerico negli Stati Uniti stanno peggio che in Italia. Allora, diciamo, c'è voluto del tempo, ma ai primi di giugno la reazione forse migliore dal punto di vista concreto del presidente Trump è stata quella di firmare un ordine esecutivo, che è questo tipo di provvedimento che appartiene a quella realtà politica, con la quale, insomma, saltare a piè pari, o quantomeno provare a saltare a piè pari questa sentenza che si era limitata a bloccare la decisione dell'ACP, e dire basta, il sistema delle vaccinazioni pediatriche negli Stati Uniti va rivisto e va apparentato, allineato a quello di stati in qualche modo simili. E da quello che so si era parlato per esempio della Danimarca, che è una nazione dell'Unione Europea, lo ricordo, che non ha nessun obbligo di vaccinazione, ha tutta una serie di consigli, un calendario molto dettagliato e comunque con numeri infinitamente inferiori a quelli statunitensi. Questo ordine esecutivo poi dovrà passare per, diciamo, una conferma parlamentare, ma senz'altro, io poi so che è stata anche impugnata quella decisione, ma credo che questa mossa dell'ordine esecutivo sia quella più efficace in assoluto, che contemporaneamente è una cosa che negli Stati Uniti ha molta efficacia, e cioè la richiesta di esenzione per motivi religiosi, che viene presa molto seriamente in considerazione dalle autorità quando viene richiesta, dovrebbero o starebbero per portare nelle ricostruzioni che io riprendo sempre da The Drug Big Three, il, diciamo, piano generale di tutte le vaccinazioni che devono colpire i ragazzi dalle 54 alle A26, quindi ridurle di metà, e che sarebbe di per sé già una cosa importante, soprattutto con uno scaglionamento in età meno infantili di quelle a cui siamo abituati ad assistere. Chiaramente in Italia da questo punto di vista purtroppo c'è il silenzio, ma nel senso c'è il silenzio da parte delle autorità. Non è che noi non ci continuiamo a muovere, quando dico noi mi riferisco insomma a tutti coloro che stanno prendendo a cuore questa cosa, documentari come quello di Del Big Tree sulle conseguenze terribili

0: almeno su parte significativa delle vaccinazioni obbligatorie in essa previste, in qualche modo dovrebbe portare a una presa d'atto, una presa di coscienza da parte delle istituzioni della sua sostanziale illegalità, perché è una legge che esiste dal 2017, non ci sono notizie di revisione triennale nel 2020, nel 2023, adesso nel 2026 ci dovrebbe essere la terza revisione triennale, e infatti si chiede anche notizia di questo. Per cui contemporaneamente, altro aspetto che dimostra come si combatta contro un muro di gomma, ma contro il quale ci si ostina a combattere, il ministro Kennedy ha reso pubblica una sua lettera inviata a una importante rivista sanitaria che si chiama Toxicology, per esattezza vi dico pure adesso fra un secondo, comunque insomma la recupero, senz'altro c'è Toxicology in mezzo, per cui questa rivista ha pensato bene di ritirare uno studio che metteva in relazione, ecco, Toxicology Reports, metteva in relazione i vaccini con la morte cosiddetta in culla del lattante. Ecco, senza alcuna motivazione, noi ci troviamo ancora di fronte a cose che purtroppo abbiamo già visto succedere nell'epoca Covid con riguardo al famoso studio, lì era al contrario, lo studio che aveva detto che l'idrossiclorochina faceva male, che poi era uno studio inventato, che è stato ritirato, ma ormai quando l'idrossiclorochina era stata bannata e considerata un veleno, quando sappiamo benissimo quanto bene facesse in quelle condizioni. E quindi il ministro della salute ha, come dire, esposto al pubblico ludibrio Toxicology Reports per aver ritirato uno studio che metteva in relazione, lo ripeto, le vaccinazioni e la morte del lattante senza dare alcuna motivazione, pretendendo invece di sapere il perché, perché non è più possibile prenderci in giro, perché qui abbiamo due parti, no? Abbiamo, diciamo, il sistema che dice di muoversi sulla scienza basata sulle evidenze, abbiamo Kennedy ed altri che dicono ci muoviamo sulla scienza basata sulle evidenze, solo che gli uni le evidenze se le fanno da soli, gli altri invece pretendono di vederle, perché purtroppo tutto il linguaggio, nessuno dice che ci vogliono far del male, nessuno dice che le cose vengono fatte senza rispettare le regole, tutti affermano di rispettare le regole, e queste dichiarazioni di principio ormai purtroppo non valgono niente. Siamo noi per primi come cittadini a dover pretendere: fammi vedere se quello che dici di aver fatto, quello che dici di aver rispettato, lo stai facendo o meno. Certo, mi fermo,
1: certo,
0: un attimo.
1: Certo,
0: eh?
1: Certo. Va bene, grazie, grazie per questa tua, cioè, chiarimenti, perché la gente deve capire, deve sapere come stanno le cose in queste battaglie, perché queste sono battaglie per la verità, per la libertà, per la giustizia, sono battaglie fondamentali per gli esseri umani che stanno facendo dei gran danni da una parte, e dall'altra parte ci sono persone che lottano strenuamente per tentare di salvare esseri umani, eccetera. E vabbè, intanto magari ci sentiamo più avanti, se tu hai qualche altra novità ci fai sapere, in maniera da informare sempre i nostri ascoltatori.
0: Sarà senz'altro un piacere, io ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, ringraziamo il professor Gianfrancesco Vecchio e ci diamo appuntamento più avanti, insomma, ok? D'accordo?
0: Grazie
1: a te, grazie mille.
0: Saluto.
1: Ciao.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: canzone si chiama La Sera.
1: Buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie. Ah, sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi di un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio: 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS Estate Resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Sterna, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'Avvocato Carmelita Cosentino, Avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .governo.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260 oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@ e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y083276296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette. Luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, intanto buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Ecco, benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto vi in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
1: E dove siete andati di bello?
0: Siamo andati su bei posti. Abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino, insomma, dai,
1: siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti.
1: Bene,
0: ma c'eri anche tu e anche Fabio.
1: Sì, no, stavo scherzando, certamente c'eravamo
0: anche
1: noi.
0: Bellissimo, è stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste cose,
0: anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene, e comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo,
1: perché sono tutti i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: anche i Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella e
1: anche noi, vero Fabio?
0: Ci sei Fabio, sì? Posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo intorno, saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava, veramente,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo
0: il 27.
1: Il 27.
0: Sì. Poi abbiamo il sabato 20 abbiamo i gas, l'ultimo gas dell'estate. poi riprenderemo credo a settembre,
1: sì.
0: Per cui vi invitiamo insomma qui ai Gas, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio ma anche per tutti i radioascoltatori, per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici del gruppo, perché gli voglio bene perché sempre del sora.
1: Infatti è arrivato un messaggio.
0: Dai, è arrivato.
1: Secondo me i 94 litri di vino se li è bevuti Simone.
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri che bevesti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre presente, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove?
3: Olmo di Martellago.
0: Olmo di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente,
0: molto, molto.
1: Certamente.
0: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio presso la Perfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
3: Eh sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un piacere averti
1: Elisa.
0: Qui. Ma lei, è già venuta anche
3: sì,
0: ospite.
3: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
0: Fantastico, fantastico. Bene.
3: Ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
3: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, blocchi emozionali e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
0: Sì.
3: Frontone feste.
0: Ho avuto l'occasione di andare un sabato, abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là, per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava, per cui è stata una piacevole serata in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
3: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela poi, quindi poi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme, e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso. Ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme, e quindi per questo... anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo,
0: anche per conoscersi meglio, anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma, ecco.
3: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il primo luglio proprio per creare nuove connessioni e
0: sarà un piacere
3: insieme. Poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Ecco, il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
0: Brava.
3: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
0: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
3: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
0: Brava, bene, bene, bene.
3: Quindi questa è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie, paure, senza che ci
0: i nostri fantasmi.
3: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portare fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché brava, sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti
1: sì,
3: che hanno bisogno di essere portati a galla. Ma se noi siamo nel loop
0: certo,
3: non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi,
0: per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori, praticamente facciamo vedere quello che non siamo, allora praticamente.
3: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
0: Deve essere bello la spontaneità,
3: sì,
0: stare insieme.
3: Ma anche la spontaneità,
0: anche, no, anche la nostra imperfezione.
3: Esatto.
0: Anche la nostra imperfezione è una perfezione.
3: Esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono,
0: certo,
3: di tirare,
0: certo,
3: fuori realmente.
0: No, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è.
3: Esatto. Che poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere,
1: certamente
3: bloccarci, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto col nostro partner,
1: dovresti però stare vicino,
0: sì,
1: avvicinati il microfono, ma bene, okay, bene di più,
3: ok, quindi vado, vedi proprio sotto, perfetto,
0: esatto.
1: Puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
3: Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
0: Per cui andiamo per ordine, allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
3: Si risvegliano, perché
0: si risvegliano visto che sono le 10 di mattina,
1: le 10 e mezza,
0: sì, dai, così risvegliano gli ormoni.
3: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo sin
0: il pudore,
3: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi per poi relazionarsi all'altro, appunto piano piano togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità, se io vado con la maschera, non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa, e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte le dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci tolgono energia. Quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione, quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
0: bellissimo.
3: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo abituati, no?
0: Ma forse perché proprio è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
3: a correre,
0: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
3: Esatto, non ci guardiamo.
0: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o vi seguono, ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente.
3: Esatto.
0: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5, siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione,
3: le persone.
0: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
3: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
0: Fantastico.
3: Quindi sì.
0: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
3: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra un'automobile un bambino di 3 anni, 5 anni, e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, certo. E poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo, e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione, inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
0: Allora ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è, appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta, dei tuoi pazienti, oppure
3: clienti, allievi, sono tutti allievi. Per quanto allora tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte, e quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
0: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
3: Eh sì, perché la modalità ordinaria...
0: sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi la gente che è apatica, no?
3: E adesso poi con i cellulari
0: non hanno il senso del sorriso, invece non ha di quando andiamo via, no?
1: Vabbè, certo.
3: Siamo luminosissimi, più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita della abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà, e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più, e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita. E quindi è sicuramente
0: la conoscenza
3: molto
0: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
3: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo, durante la giornata, puoi ricentrarti e andare nella retta via via della, dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto è tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata esatto non ce la faccio, esatto, invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
0: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
3: Eh sì, quello che pensiamo è quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà, quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
0: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio?
3: L'esercizio che... principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo tranquilla, ci sono qua io, mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo, quindi se abbiamo l'esame aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro, quindi dare proprio delle indicazioni al sistema in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
1: andava fatto qualche giorno fa questo speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che ci ascolti, perché
0: ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
1: C'è una persona fuori
0: sì, è la okay. Seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene. Beh, è una bella cosa. Poi
1: no, aspetta un attimo che sì. C'è anche qualcuno
0: che vuole sì. Fare
1: dimmi. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto sì. Potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
3: Se è la tua reale passione, sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello può, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere tu, devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso, altrimenti se metti prima il lavoro, anche se è la tua passione primaria, rischi di poi di perderti, quindi è importante comunque equilibrare e riuscire a non far diventare anche una passione. Conosciamo anche tante interviste che ho sentito anche di grandi sportivi, no? Che la loro grande passione, il loro talento, che poi però diventa una forma di ossessione e iniziano ad odiarlo, quindi è importante invece creare un equilibrio anche per prendersi uno spazio per sé, sentirsi e stare con...
0: È molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
3: esatto, di tutte
0: che
3: le
0: ovviamente
3: cose.
0: Uno trova con la maturità oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
3: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di cose, ma lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
0: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO oppure ero piccola e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo
3: esatto,
0: a galla.
3: Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, cioè, si ripete.
1: Certo. Simone,
0: dimmi tutto.
1: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro. Certo.
3: Campagnaro Elisa.
1: Ecco.
3: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, percorsi evolutivi Elisa Campagnaro.
0: Benissimo.
1: Poi e... sì, no, no, vai avanti, vai avanti.
0: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
3: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
0: Beh, certo.
3: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutto, di tutti i fratelli, quindi che prima era quella esclusa. Quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità: uso il problema e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche con, parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata e che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi il lavoro è anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
0: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche perché credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
3: Sì, ragazzi,
0: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già
3: esatto,
0: l'80%
3: sì.
0: delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
3: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente
0: tutt'altro,
3: diverse.
0: Tutt'altro. Sì, sì, sì, sì,
3: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita di tutti
0: due personalità
3: i giorni.
0: Praticamente vanno
3: esatto,
0: a scindere proprio completamente la vita.
3: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare
0: senza scarpe
3: quindi riuscire a ritornare proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti per tornare
0: molto importante, molto interessante la cosa,
3: alla connessione con la terra, con il cielo, con il sole e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia cadere un po' la maschera.
0: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
1: Dice: ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa. Fatto salvo Simone. Filippo Dadolo.
0: Grande Filippo, un saluto.
1: Ciao Filippo.
0: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo a mattino. Tu bevi P, perché non bevi P, Filippo? Non bevi più, per cui non posso neanche fare di che. Facciamo un brindisi, non posso più dire.
1: Può farlo con l'acqua.
0: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora da Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione, mi interessa molto.
3: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
0: Costellazioni, scusa?
3: Familiari e sistemiche.
0: Okay.
3: Derivano appunto da Bert Hellinger. Quindi
0: mamma, che termini che
3: ovviamente... lasciamo stare appunto. È il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano siano, bisogna viverle per comprenderle. Magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere. Però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia, e si mettono nel campo in centro, e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere. Quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione. E andando a vedere, quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità e usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita. Quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà, e come dicevamo di risolvere poi quel conflitto che vivi. E però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo, stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco. È un gioco in realtà, un gioco però molto che va a pulire. Bisogna essere molto cauti, perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto, senza una guida, magari non sanno gestire la situazione. Quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni, ma usare la tematica presente.
0: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di Didi Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
3: Certo, sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali. Viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a sciogliere
0: ufficio, esatto, che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
3: esatto,
0: buonasera,
3: esatto, è molto...
0: fai mona, ma proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
1: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
3: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica per esempio viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra. Anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni, e poi appunto con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale. Quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
1: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
3: Anche cemento e ceramica, sì, anche a casa, però l'importante è invece di usare la ciabatta o la scarpa, eccetera, di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi.
1: Non è terra in senso...
3: No, non solo, poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora, il verde guarisce per sua
0: comunque,
3: natura.
0: Comunque Lilli, è una cosa molto interessante importante, perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale, sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo. Per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità di consapevolezza con questi ospiti meravigliosi, che ti danno proprio la nozione delle pillole veramente di affrontare la quotidianità ogni giorno. E sto riprendendo che ho

0: verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
1: È perché si sta bene, quando perché c'è energia la gente arriva, no?
0: Infatti esatto. Vedi le persone che girano che più o meno sono
2: questo
0: di nuovo e si aggregano e...
2: no ma è fantastico, è una cosa meravigliosa che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio è una cosa straordinaria che proprio lo percepisci, proprio che la gente gli piace proprio stare insieme,
0: e la gente
2: anche magari non viene su un paio di scarpe ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
1: di stare insieme
2: e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
0: Abbiamo un paio di minuti scarsi, sì, perché poi entra la pubblicità.
2: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che la facciamo un piccolo saluto magari e dà il suo numero di telefono e tutti quanti le varie,
0: sì, ecco, sarà il caso che dopo magari
2: ci sono altre domande oppure
0: al momento no.
2: Bene, allora Elisa, bene, che dire, siamo partiti alla grande, siamo partiti molto bene, per cui...
1: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne beneficiano. Quello ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
2: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
1: Fare il papà
2: è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi, è fare il papà, il padre, il papà.
1: Sì, i genitori abbiamo un compito importantissimo.
2: Un compito, però dai, non soffochiamoci, anzi è una bella cosa,
1: una
2: bella cosa, bella cosa. Bene. Intanto
0: allora
2: ti ringrazio Lilli, ringrazio l'Elisa, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo magari per salutarci con l'Elisa e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
0: Altri messaggi, ma
2: casomai li facciamo dopo, tanto
0: una risposta qua, certamente, ecco. Visto.
2: Bene, ti piace allora questa ospite?
0: Sì,
2: Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
0: ci sentiamo
2: fra poco. Bene.
0: Torniamo in diretta, eccoci qua di
2: bene.
0: Nuovo.
2: Bene. Allora,
0: leggo un po' di messaggi perché ci sarà magari qualcuno che chiede.
2: Salutiamo la Elisa, così.
0: Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie, Luca.
1: Sì, appunto, iniziare ad attivare il sistema proprio corporeo, quindi come dicevo anche guardarsi allo specchio e saltare, iniziare proprio a battere i piedi, iniziare a stare più a contatto con la terra, quindi queste intanto sono le indicazioni generali. Poi a livello personale ovviamente io do degli esercizi personalizzati su misura a seconda della tematica di ognuno, quindi è molto personalizzato il mio metodo, proprio perché ognuno ha delle necessità e quindi è importante poi...
2: E dopo anche ogni tanto sorridersi anche davanti.
1: Esatto, oppure anche...
2: Mi certe volte mi guardo la mattina e dico porca miseria, adesso c'è un po' così.
0: Normale, diciamo.
2: È normale.
0: Sì. Buongiorno, nel caso di una persona che rimugina molto e si scarica di energia, cosa consiglierebbe? Potrei avere i contatti dell'ospite dove riceve?
1: Sì, allora ricevo appunto sia a Olmo di Martellago che a Padova in zona Arcella, via Buonarroti. Quindi se mi cerchi con Elisa Campagnaro o percorsi evolutivi trovi tutti i miei dettagli. Io di solito faccio anche una chiamata conoscitiva gratuita proprio per far comprendere bene e poter dare un'indicazione personalizzata. E quindi chiamami pure. Per quanto riguarda il rimuginare, è un qualcosa che veramente logora, quindi bisogna proprio imparare a tornare al presente, come dicevamo prima con Simone, perché quando rimuginare ruggini, sei nella mente, sei nel passato, sei nell'ansia, nel problema. Invece ricentrarsi, quindi anche un piccolo esercizio è proprio quello di battersi sul petto, proprio per svegliarsi al presente, tornare qui da tutto quel rimuginare, da

0: quell'ansia, da quelle paure, è un si chiama ancoraggio in gergo, che ti permette di risvegliarti al presente. Ah, e poi bene, appunto, si utilizzano anche delle parole che poi creeremo su misura per ognuno, per a seconda della situazione, per mantenerti allineato e uscire da quell'automatismo che veramente toglie un sacco di energia e anche di piacere, di tempo, perché non ti godi il presente.
1: Brava.
2: Certo. Brava. Allora, buongiorno Simone, puoi chiedere a Elisa se ha mai applicato la bioenergetica su clienti schizofrenici? Mario da Treviso, un saluto a tutti voi.
1: Ciao,
0: sì.
1: Mario.
0: Ciao Mario. Allora, io collaboro con psichiatri, psicoterapeuti che mi inviano anche delle persone, quindi in collaborazione con ovviamente per psicologi, psichiatri, dove vengono seguite, se le persone sono seguite, assolutamente sì, proprio perché ti permette di compensare un po' il farmaco che seda. Invece la mia modalità è quella di, ovviamente sempre mantenendo la supervisione dello psichiatra, ma do dei piccoli esercizi per aumentare questa energia vitale, che altrimenti il farmaco seda e non è che risolve, ma tranquillizza. Quindi ovviamente sempre in collaborazione con lo psichiatra e col medico, ho parecchie collaborazioni.
1: Comunque fate una belle camminate, pochi farmaci, che è la cosa migliore.
0: Ah, beh, sì, chiaro. Poi ovviamente quando servono, però certo, è chiaro, certo, che
1: ci devono essere.
2: Allora, Kikiri Riccardo scrive: buongiorno, camminare scalzi attraverso la base del tallone fa pompare il sangue verso l'alto, ma fa anche vibrare la struttura interna delle ossa, creando un tipo di energia. Bisognerebbe fare scarpe basse, dritte e non curve, in modo che le dita sentano il terreno e possano spingere meglio. Magari inserire sotto la scarpa degli elementi in rame per un contatto pelle-terra e scaricare o caricare energia.
1: Beh, questo
2: sono
1: rimasta
2: un attimo perplessa per
1: no,
2: il
1: no,
2: rame.
1: Beh, questo ha detto delle cose
0: ma
1: molto...
0: Ma rame sicuramente è un conduttore, quindi sì, ti permette
2: cioè, chiaro che non
0: devi crearla,
2: è
0: chiaro. Però sì, le nostre scarpe non sono sicuramente funzionali alla ricarica, alla scarica energetica, questo è sicuro. Camminare a piedi scalzi, diciamo, è la soluzione
2: sarebbe
0: migliore,
2: massimo,
0: però
2: sì,
0: lo possiamo fare in spiaggia.
2: Invece no, perché ci sono i chiodi, ci sono... sporco.
1: Però quando sei a casa magari non mettete,
0: sì, infatti,
1: le scarpe.
0: Io infatti a casa sono scarpe.
1: Infatti anch'io,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: a piedi scalzi, non ho ciabatte, no? Sono sempre a piedi nudi, che è la cosa migliore, ecco.
2: Ecco, per quanto riguarda il messaggio.
1: Bene, allora, e che dire? Allora, salutiamo Elisa, facciamo entrare la Mary che sarà il secondo ospite. Intanto io non so come ringraziarti.
2: Grazie Elisa,
0: grazie a voi,
2: grazie
0: davvero.
1: Siamo veramente lusingati della tua bellissima, ovviamente, presenza qui in radio, che ci verrai ancora a trovare sicuramente.
0: Dai, volentieri, tanto ci sono tantissimi argomenti, e quindi intanto ci vediamo il 1° luglio da te.
1: Il 1° luglio sarà Elisa presente presso il negozio di Simone Rossella a Resana, per cui se qualcuno ci vuole contattare non c'è nessun problema, faremo una bellissima serata a numero chiuso, ovviamente, perché il negozio è piccolino,
2: beh,
1: per cui non è, possiamo avere 50-60 persone, però siamo arrivati anche a 26-30 persone, uh-huh, però andiamo un po' più cauti.
0: Dai, non vedo l'ora di conoscere.
1: Sì, perché è un gruppo veramente straordinario, un gruppo fatto di persone, fatti di persone vere, persone meravigliose, che è il nostro gruppo Amici di Gamma 5, che è il nostro su WhatsApp. E che dire, io ti ringrazio, è stato un'ora piacevole, piena di emozioni, ma soprattutto anche di pillole meravigliose che ci hai dato. E
0: grazie, okay, siete stati, grazie Rossella, grazie Simone, grazie davvero a Radio Gamma 5, che permette questi incontri.
1: Bene.
2: Bene,
1: ci sentiamo.
2: Ci vediamo alla prossima. Allora,
1: magari ci vuoi venire a trovare una volta ai gas, molto,
0: sì,
1: volentieri.
0: Dai,
1: al
0: volentieri. Sabato... Poi se volete vi aspetto il 4 e il 5, che faccio un seminario proprio di tantra a Olmo di Martellago. Ah. E poi vabbè, ci sono
1: magari
0: tante,
1: 4, 5,
0: il 29-30 agosto saremo in montagna, che a noi piace fare, potresti venire,
1: sì,
0: anche tu.
1: Sì, infatti ho visto su Facebook.
0: Dai, quindi ci vediamo, ci saranno sicuramente tante occasioni.
2: Certamente, certamente, grazie ancora. E metto un brano musicale.
1: Sì, un brano musicale, così facciamo entrare la Mary, sì, e facciamo uno stacco musicale.

0: E rieccoci qua, rieccoci, salutiamo Franco Battiato che ci ha appena
1: grande Franco Battiato,
0: una bella canzone
1: che ci ha un po' rilassato, Nevsky, sì. Un po' di rilassato. Benissimo, allora. Abbiamo fatto una bellissima intanto prima ora con la nostra amica Elisa Campagnaro. Adesso passiamo a Mary.
0: Certamente.
1: Mary, un'altra bellissima ospite dall'Alta Padovana, ovviamente, che parlerà di gattini, di animali, perché lei è un animalista e si sta prodigando nella sua vita a dare ovviamente sostegno e ovviamente aiuto a questi nostri amici a quattro zambe. Benvenuta,
2: benvenuta
1: a Gamma 5. Grazie. È già stata nostra ospite, per sì, cui sì, anche sì, che ha avuto un bel successo. E praticamente lasciamo la parola alla Mary e certamente ci illustra quello che lei vuole dirci e ci dà delle nozioni molto importanti per i nostri amici a quattro zampe.
2: Ciao a tutti, sono Mariangela e sono la responsabile per la Balzoo, per la parte Alta Padovana, insomma, ecco. Balzoo è un'associazione di Milano che ha varie delegazioni. Io sono la responsabile di una delle delegazioni.
1: Magari un po' più di voce.
2: Ecco, nel nostro gruppo siamo in una ventina, ok? Ci occupiamo naturalmente di aiutare per quello che possiamo, ecco, gli animali che hanno bisogno, in realtà più cani e gatti, ecco, in questo periodo direi gatti e gattini ovunque, ecco. E noi ci occupiamo anche di raccolte cibo e di raccolte anche fondi se qualcuno ci aiuta, perché in realtà purtroppo ci sono parecchi abbandoni. Ci sono tantissimi gatti.
1: Parliamo
2: da sterilizzare,
1: abbandoni cani e gatti.
2: Anche cani e anche gatti. Se diciamo per i cani c'è un ottimo servizio nell'Alta Padovana di recupero, diciamo recupero, ecco, se un cane vagante e qualcuno lo recupera, c'è un servizio ASL che viene a recuperare, diciamo, ecco, e vanno poi in un canile sanitario che poi vengono destinati al canile dopo un tot di quarantena.
1: Questo è un servizio che viene pagato dai comuni.
2: Dai comuni, sì.
1: Bravissimo.
2: Ok. Bene. Cosa che non esiste invece per i gatti. Purtroppo purtroppo non esiste per
1: e
2: i gatti.
1: E noi abbiamo i gatti, perché visto che abbiamo anche noi due bei gattini, due fratelli, Ras e Chloe, che sono là con la nostra famiglia, e appunto mi dicevi che c'è il problema che di abbandono di questi gatti, e ovviamente senza ovviamente sterilizzarli ci stiamo
2: siamo in piena crisi, possiamo dire così,
1: piena crisi.
2: Siamo in piena crisi. Allora, tutte noi volontarie, io sono anche un educatore cinofilo, ok? Quindi mi occupo anche molto di cani, ok? Però i cani che affido io sono non sono in canile sanitario o non so, o meglio, a volte aiuto anche loro, però in teoria di solito aiuto i privati che non possono più tenerli, oppure delle volontarie che li recuperano da qualche parte e hanno bisogno di trovar loro una casa. Ecco, l'anno scorso ho dato molti cani in adozione. Cani,
1: la Rossella
2: cuccioli.
1: Ti aveva detto che quando hai un cagnolino piccolino.
2: La Rossella quando mi ha detto che quando abbiamo un cagnolino piccolino, insomma, magari adulto, che così è meno impegnativo, sicuramente vi faccio
1: noi lo
2: sapere.
1: Accoglieremo bene a braccia aperte sulla nostra famiglia.
2: Eh sì, pensate, io e Rossella eravamo alle medie, sì.
1: L'ho saputo.
2: Allora, niente. Che cosa c'è adesso? C'è una crisi pazzesca. I gatti, gattini, mamme con tanti gattini, gattini in pericolo, gattini malati, gattini di tutto, ok? Sono, cioè, ci mandano in crisi, perché? Perché noi volontari veniamo chiamati ogni giorno, io anche 3, 4, 5 volte al giorno.
1: Pazzesco.
2: Per recuperare cucciolate abbandonate, secondo alcuni, mamme che non so, lasciano gattini in mezzo ai fossi, in mezzo di qua, in mezzo di là. Allora, voglio un attimo,
1: sui fienili,
2: esatto,
1: sui
2: voglio un attimo intanto chiarire alcune cose, che così capiamo bene come agire se ci sono queste situazioni, no? Allora, sentiamo meo meo meo e abbiamo dei gattini che vediamo possono essere bisognosi di aiuto, no? Allora, intanto bisogna capire bene se effettivamente questi gatti hanno bisogno di aiuto, perché allora, posto che ovviamente se ci sono dei gattini piccoli, una mamma non è stata sterilizzata, Ok, quindi
1: partiamo da questo
2: presupposto. Questo è assolutamente il presupposto corretto. Allora, prima che ciò avvenga, bisognerebbe che coscienziosamente ed eticamente le persone che si vedono dei gatti abbandonati, diciamo, nei dintorni di casa loro, ecco, facessero un paio di cose importanti. Bene, c'è questo gatto o questa gatta che viene sempre a mangiare a casa nostra perché è stata abbandonata, ha scelto un'altra casa, non lo sappiamo bene, giusto? Non possiamo saperlo perché a volte sono, e allora, per legge i gatti sono animali liberi in territorio. Cosa vuol dire? Che un gatto può scegliere dove stare. Cioè non è detto che tu te lo devi portare a casa e che abbia un'etichetta di gatto privato. Lo sarà quando tu gli metterai un microchip. Che vuol dire che è di tua proprietà. Per tutti gli altri gatti, ok, sono animali liberi per legge in territorio, quindi sono di responsabilità della persona che è, diciamo, titolare di quel territorio.
1: Okay.
2: Quindi, se mi abbandonano un gatto a casa mia, ok, nel mio territorio, e io lo nutro nel mio territorio, quel gatto automaticamente è mio.
1: Ok,
2: è mio tra virgolette, perché certo, se si sposta nell'altro territorio è di proprietà di un altro territorio,
1: diventa
2: mio quando io gli metto un microchip e no, è mio dappertutto ovunque vada, no?
1: Certo.
2: Se invece io ce l'ho lì, lo nutro, partorisce, ok, ed è nel mio territorio, gatta e gattini sono miei.
1: Okay. Ok,
2: quindi non è che telefoniamo all'associazione, oddio mi hanno abbandonato un gatto qua, gli do da mangiare perché mi fa pena, mi ha partorito i gattini ma non è mio. Quindi partiamo dal presupposto che un gatto è un animale libero in territorio, se è nel mio territorio e lo nutro io, il gatto è mio.
1: Perfetto.
2: Questo è la realtà dei fatti, ok? Bene,
1: mettiamo
2: allora, questo è una cosa. Dopodiché, questa gatta, mettiamo che sia una gatta, però vale anche per il gatto, è che il gatto maschio non partorisce, però comunque il gatto maschio si ammala perché fa la baruffa con gli altri gatti, le lotte, no, per il territorio, per le gatte, per tutto, e porta malattie. I gatti, allora non voglio dire che il gatto porta malattie, però in realtà un gatto che si ammala porta malattia ad altri gatti, ok?
1: Ah, beh, certo.
2: Cioè i gatti poi, ne abbiamo anche noi tutti, anche io ne ho due, Simone ne ha due, eccetera, escono, a volte si fanno il giretto, e se c'è un gatto ammalato può portare malattia anche agli altri gatti. Quindi cosa succede? Meglio se abbiamo un gatto in territorio, che sia maschio o femmina, la prima cosa da fare è dare un'occhiata alla salute. Se si vede qualcosa di anomalo si può chiamare per aiuto, no? Perché un gatto in territorio è un gatto selvatico, magari un gatto che non si fa avvicinare, e noi volontarie siamo sempre ultra ben disposte ad aiutare le persone che li hanno nel loro territorio a regolamentarli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire regolamentarli? Vuol dire intanto eventualmente anche recuperarli e sterilizzarli, ovvio non a spese nostre, perché noi siamo un'associazione, ok?
1: Certo.
2: Abbiamo dei veterinari che ci vengono incontro con le spese, perché ovviamente sono delle dei veterinari sensibili a tutto ciò che, diciamo, ci riguarda, anche perché portiamo molti gatti a sterilizzare effettivamente.
1: Mamma mia.
2: Però ecco, noi siamo anche molto sensibili ad aiutare le persone quando gli arriva lì un gatto, due gatti, tre gatti, a regolamentare la situazione. C'è la possibilità anche di sterilizzazione gratuita, però se esclusivamente se, allora dipende molto anche dalle zone, comunque in zona Alta Padovana sicuramente, se ci sono dei gatti selvatici, ok, la l'USL comunque in conformità con i comuni dà la possibilità di denunciare delle colonie di gatti, ok? Basta creare una denuncia di colonia. Quella colonia poi farà fede a un volontario che è colui che si intesta la colonia. Naturalmente, se è su un territorio diverso dalla proprietà di questo volontario, deve essere per forza firmato un ok dal proprietario del territorio, e quella colonia viene gestita poi dal volontario, e c'è la possibilità di sterilizzare gratuitamente in USL, ok?
1: Molto, molto importante, è un'informazione veramente...
2: Quindi, mi raccomando, se avete alcuni gatti, diciamo, tra virgolette, selvatici, perché sapete, più che altro potrebbero essere paurosi, più che selvatici, no?
1: Sì, infatti, infatti vicino a mia mamma, che è appunto una casa abbandonata, e che è appunto sta gattina che adesso ha tutti quanti sti... Però ho provato, perché ho detto, vabbè, casomai uno che do, uno me lo portavo a casa mia, però se fa diga ci parli.
2: Bisogna chiamare un volontario. Noi abbiamo gabbie trappola di tutti i tipi.
1: Ah, ok, ok.
2: Abbiamo gabbie trappola di quelle a scatto, di quelle che uno va
1: anche
2: dentro.
1: Perché sono carini, sono bellissimi.
2: Però è logico che un gattino piccolo non va dentro la gabbia trappola e va a scatto, perché è troppo piccolo, non fa tempo, diciamo, non pesa. Quindi noi abbiamo le gabbie trappole col telecomando, abbiamo quelle che tirando un filo, man mano che vediamo che vanno dentro, prendiamo. Mi è successo, insomma, queste settimane più volte, ok? Più volte. Quindi dopo recuperiamo i gattini, cerchiamo di recuperarli verso i 2 mesi in maniera che siano anche molto ben poi propensi a riprendere dentro la famiglia, perché stare con una gatta selvatica non è che sia proprio il massimo della gentilezza, no? Poi dentro le famiglie.
1: Infatti sono due selvatiche. E a distanza le abbiamo dal 2020 e sono cioè noi li vogliamo bene tutto quanto, loro vengono solo quando vogliono essere toccati, se no loro non vogliono essere toccati.
2: Questo comunque dipende molto anche dal carattere del gatto, sì. Ci sono gatti che, pur essendo, diciamo, di famiglia, caratterialmente non sono molto ben propensi. Ci sono invece gatti recuperati per strada che non pensi mai, che invece diventano i più coccoloni. Non è proprio del tutto...
0: Ci sarebbe un esempio anche qua, perché noi abbiamo, ci sono rimasti 2 gattini perché gli altri il proprietario li ha portati in Sicilia. Però questi 2 gattini sono uguali, simili, credo sia un maschio e una femmina, e il maschietto si fa accarezzare, ti viene vicino, la gattina ci guarda come dire voglio mangiare, datemi da mangiare, così, però come se mettiamo lì da mangiare va a mangiare, però se ci avviciniamo soffia. Cioè sembra un po' diffidente nei confronti.
2: Può succedere.
0: È un carattere della gatta.
2: Assolutamente, perché... sono di carattere così.
0: Ma potrebbe cambiare, sì, perché poi va a mangiare dove
2: Ma
0: mangiare.
2: Dopo, quando si affezionano anche da adulti, possono cambiare. Come le persone, no? Cioè a volte anche le persone non sono tutte uguali, ok? C'è quello più tranquillo,
0: sì,
2: che ti viene incontro e gioviale, E c'è quello più schivo.
0: Proprio è qua fuori,
2: Ovvio
0: prima.
2: Che l'imprinting di una mamma selvatica dà anche un imprinting iniziale a un gatto che può incentivare la caratteristica che dice dei gatti di Simone, però non è proprio un automatismo, perché io ne ho recuperati talmente tanti che mi mordevano, che mi soffiavano eccetera, che sono diventati i gatti più buoni dell'universo, quindi non è proprio un automatismo. Logico che prima li recuperiamo, per quello ho detto verso i 2 mesi è meglio, o anche prima a volte, perché purtroppo quando arrivano a 2 mesi noi preferiamo recuperarli un po' prima, perché sono meno sfuggenti. A 2 mesi a volte sono dei fulmini,
1: esatto.
2: E quindi per recuperarli facciamo anche molta più fatica. Invece ovvio che con le gabbie trappola diciamo è difficile che un gatto, proprio un gattino specialmente piccolo, se lo affamiamo un po' ci va dentro a mangiare per forza di cose, perché alimentarsi è un istinto primario, un bisogno primario, mangiare,
1: certo.
2: però effettivamente ci fanno molto dopo diventare matti. L'altro giorno sono andata da una signora che a Borghetto era San Martino di Lupari, Galliera Veneta, diciamo sono delle zone molto molto tempestate, di gattini, e questa gatta fantastica, bellissima, ne aveva avuti 4, e allora erano belli tosti, Dopo in realtà recuperati si sono rivelati anche bravi, però uno, per esempio, la signora, per fortuna ho lasciato le gabbie trappola, e la signora, perdendoci tempo e non so, molte energie, per dire, Dio praticamente mamma. È riuscita a recuperarlo nel giro di, mamma mia, cosa ci sarà voluti, 4-5 giorni. Ecco, due li ho presi quasi subito, ma gli altri è stato tremendo, ecco,
0: anche
2: diciamo.
0: Noi con un po' di pazienza questa gattina che è fuori, anche perché comunque i gatti sono animali, se, tra parentesi, speciali.
2: Sì.
0: Hanno una grandissima personalità.
2: E soprattutto loro praticamente recuperano la nostra energia negativa e la trasformano in tranquillità, che è una cosa che non tanti sanno, eh? Cioè il gatto è un animale che ha questa prerogativa galattica di poter incamerare tutto quello che è la, diciamo, l'energia negativa, e con le carezze, con le coccole eccetera, riesce a incamerarla in sé e trasformarla in relax, che è bellissima questa cosa qua.
0: Stupendi.
1: Una
0: mia nonna, no, volevo dirgli ancora una cosa,
1: perché anche io ho un messaggio. Vai, vai pure.
0: Perché i gatti comunque sono animali che hanno, cioè sono abbastanza precisini nelle loro cose e hanno una personalità grandissima comunque,
2: certo.
0: Cioè non è che ubbidiscono, vieni qua, vai a cuccia. I gatti sono veramente,
2: no, sono speciali. Autonomi,
0: e
2: diciamo.
0: E anche qualche volta fanno le cose per interesse.
2: Sì, adesso, a volte sì.
0: Adesso ti fa ti parla lui e io ti faccio vedere una foto.
2: D'accordo.
0: Un gatto che fa le cose per vero interesse.
2: Certo. Lo so.
0: Radio, Simone, vai.
2: Vai.
1: Allora, io ho due domande che mi hanno chiesto. Allora, prima di tutto mi è arrivato un messaggio che appunto qua nella zona di Resana, che se sta signora che ha sempre sta gattina che non riesce a prenderla, però
2: sì,
1: arriva sempre, fa sempre 5-6 gattini, per cui
2: troppo bello, troppo bello,
0: è uno dei nostri,
1: sì,
2: no, guarda che bello,
1: bellissimo,
2: troppo bello,
0: interessato,
2: sì, molto interessato. Molto, molto.
1: Allora la domanda era appunto se devi dare un numero di telefono dove ti possono,
2: sì,
1: contattare,
2: sì, sì, assolutamente.
1: E poi invece la domanda mia personale, che cioè veramente io sono entusiasmato dalla tua vocazione. Qual è stata la cosa che ti ha portato appunto, va bene che sei un
2: educatore cinofilo, sì.
1: Però qual è stato questo amore per i gatti?
2: No, guarda, io sono nata così.
1: Ah, ok.
2: Proprio ci sono nata.
1: Ah, ok.
2: Sì, sì, sì. Ho avuto tanti cani, tanti gatti, tantissimi gatti. Io sono originaria di Castelfranco Veneto, però a casa mia sono sempre regnati tanti cani e gatti.
1: Tanti gatti?
2: Sì, anche inizialmente quando ero piccola, anche molti altri animali, le caprette, i cavalli.
1: Per cui è proprio un amore, proprio, sì, degli animali.
2: Sì, diciamo che me l'ha trasmesso mio papà.
1: Sì,
2: mio papà era un po' come me, e dopodiché mia mamma, i miei nonni hanno dovuto adattarsi alla mia vocazione, diciamo così.
1: E la famiglia?
2: Sì, sì.
1: E la famiglia attuale?
2: La famiglia attuale, diciamo che a volte diciamo sopportano molto, perché attualmente con quattro gatti, scusate, con quattro cani, di cui una di 17, una di 15 anni, ecco, diciamo che sono belle vecchiotte, faccio anche la badante ai miei cani. E altre due, una cuccioletta e l'altra di 8 anni che è senza una zampa, e poi due gatte, vari altri animali, per cui diciamo che si sono dovuti adattare. Ecco,
1: alla tua
2: non
1: vocazione.
2: Sono esattamente come me, okay. Non sono come, anzi, però in realtà anche loro amano tantissimo i nostri animali quando diventano nostri, ecco. Diciamo che l'unica cosa che sopportano di più è quando anch'io ho i gattini a casa. Simone, mi tocca, sono dentro al bagnetto, sono dentro ai vari kennel, sono dentro dove li posso tenere, perché ovviamente, ecco, questa è una cosa che ci manca tanto nell'Alta Padovana, avere la possibilità di avere un luogo dove potremmo magari tenere varie, noi siamo una ventina di volontarie e avremo molta, diciamo, voglia di aiutare ancora di più, ma i gatti di recupero, anche cagnetti, cuccioli, dobbiamo tenerli nelle nostre case, perché,
1: okay. non c'è un gattile.
2: Ok, se in alcune, diciamo, nostre delegazioni hanno la possibilità di avere dei luoghi, diciamo, di uso diciamo comunitario,
1: comunitario,
2: okay?
1: quotidiano.
2: Diciamo a spese dei comuni per varie vicissitudini, insomma, ecco, perché ci sono stati anche dei grossi sequestri di animali, di cani, ma soprattutto anche di gatti, e quindi i comuni fanno fronte, ma di solito è un problema di maltrattamento, però parliamo anche di igiene, ecco, mancata, malati, eccetera, accumulazioni, ecco, ci sono degli accumulatori che purtroppo si parla anche di 40-50 gatti dentro appartamenti, insomma, ecco, quindi abbiamo dovuto alcune delle nostre delegazioni hanno dovuto recuperarli e poi pian piano li abbiamo tutti dati in adozione.
1: Mamma mia.
2: Però,
1: un lavoro dietro veramente tanto.
2: Un lavoro tanto immenso, immenso. Ogni delegazione ha tantissimo lavoro. Poi le raccolte fondi, no, scusate, le raccolte cibo. Noi andiamo negli Arca Planet, andiamo nei vari negozi all'Iper di qua e di là a fare proprio ma giornate noi. Cioè ci passiamo le giornate per fare le raccolte.
1: E comunque raccogliete.
2: Raccogliamo cibo, sì. Potremmo raccogliere di più, però raccogliamo cibo, perché vanno, poi questi cibi vanno o alle colonie o anche a persone che non riescono a mantenere bene i loro animali, no? Le colonie di gatti sono tantissime in Veneto, adesso non mi ricordo il numero preciso, se posso dire, nella zona di Padova non me lo ricordo il numero preciso, ma sono tantissime. Le colonie cosa sono? Sono degli gruppetti di gatti che si sono creati per forza maggiore, per abbandoni o per qualcuno,
1: certo,
2: che gli dà da mangiare,
1: fanno
2: e fanno colonia. Lì non sono teoricamente di nessuno, ma praticamente c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Praticamente sono anche in territori di proprietà di qualcuno che però non se ne cura, e magari c'è il volontario di turno che si sente e gli dà da mangiare. Allora basta denunciare quella colonia, vengono sterilizzati gratuitamente, poi il volontario si fa carico di tenere monitorata la situazione affinché non avvengano altri abbandoni. Perché cosa succede? Quando uno sa che lì c'è la colonia, spesso cosa fa? Ha dei gattini in esubero, tra virgolette, perché non sterilizza, e quindi cosa fa? Pensa bene di abbandonarli nelle colonie. E allora cosa succede? La volontaria di turno, quando va al mattino a portare magari da mangiare i gattini o alla sera, trac, si accorge che ci sono dei nuovi arrivati. Cosa fa in questi casi? Se sono piccoli, bravissime di solito queste volontarie, insomma, ecco, le mie gattare, ecco.
1: Fantastico.
2: Cosa fanno? Li recuperano, e allora se sono piccoli li recuperiamo, li curiamo, li ce li portiamo a casa, come ti dicevo, nei vari bagnetti di turno,
1: certo.
2: E poi li cerchiamo casa. Noi abbiamo vari gruppi, sì, su internet, e in generale
1: avete anche un sito? Avete un
2: sì
1: Facebook?
2: Abbiamo su Facebook, io ho due gruppi fondamentalmente,
1: allora,
2: diciamolo, però se si chiamano,
1: perché so che la Laura Cavalli la doveva, mi ha chiesto il suo numero,
2: sì,
1: perché voleva dei gattini.
2: Sì, guarda, quando mi chiama,
1: diciamo appunto.
2: Allora, i miei gruppi su Facebook sono due: Adozioni Cani e Cuccioli Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, per quanto riguarda i cani, ok? Invece per i gatti è Adozioni Cani e Adozioni Gattini e Gatti Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, anche perché anche loro hanno un cuore che è un'anima, ok?
1: Certo.
2: Quindi per me è quello.
1: E poi dobbiamo dare questo messaggio che quando abbiamo dei gatti di sterilizzarli, insomma.
2: Allora, assolutamente, vi prego, vedete, no, stavamo dicendo prima, Simone, che quando uno si trova il gatto che circola a casa e gli dà da mangiare, ecco, allora se non riesce a prenderlo si contatta la volontaria, e ce ne sono tanti, potete chiamare Balzò, ma ci sono moltissime altre associazioni che sono anche di ottime ragazze o anche ragazzi che si prodigano per venire e aiutare. Certo che non è che ogni gattino che trovate dovete dire ve lo porto, perché noi non abbiamo bagni infiniti, no? Tutti possono avere un bagnetto dove tenere un gattino. Noi vi insegniamo tutto, vi diciamo che cosa dargli da mangiare, se ha dei problemi vi diciamo dove andare, se dovesse il gattino essere veramente con grossi problemi molte volte ce lo prendiamo, ok? Però se troviamo il gattino piccolino, buono, bravo, ce lo mettiamo dentro al nostro bagnetto, la volontaria, chiamate me, chiamate tutti, chiamate varie, di solito li diciamo prendiamo,
1: trovate,
2: o comunque
1: la famiglia,
2: vi aiutiamo a trovare una casa, insomma, bene, ecco, bene, per una nuova famiglia. Cosa mi preme dire? Un'altra cosa: se abbiamo la gatta incinta fuori da casa nostra, è incinta, ok? Vediamo che è incinta, allora primo lo segnaliamo alla volontaria o al volontario e capiamo se, diciamo, se è incinta, cosa fare, ok? Certo. Ne parliamo col veterinario. Se però e vediamo che è incinta tanto, no, noi amiamo gli animali, quindi non potremo mai dire di sterilizzare quando un gatto è incinta. Cosa facciamo? Monitoriamo la situazione, vediamo dove va a fare questi gattini, ok? Se li fa dentro casa nostra, le diamo la possibilità, se è selvatica, anche di poter diciamo uscire ed entrare, perché altrimenti potrebbe andare in crisi, un gatto selvatico va in crisi. Gli diamo la possibilità di accudire i suoi gattini, perché credetemi, non c'è niente di più difficile che allevare un gattino in allattamento. Cosa succede? Spesso queste mamme sono ammalate, queste mamme hanno non malattie che, ripeto, si passano all'uomo, ma hanno dei virus, delle cose che possono infettare questi gattini e quindi per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante: se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli, perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per facciamo un'ora, due
1: ma
2: ore.
1: Stiamo parlando dell'inverno.
2: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Ma anche l'estate?
2: Assolutamente. L'estate è ancora più deleteria a volte, perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che cosa fanno le mosche? Vanno a depositare le uova che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di una giornata circa si sviluppano e creano delle larve che entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe, capita quasi sempre così.
1: Sì.
2: Che cosa facciamo? Bene.
1: Sotto una terrazza.
2: O sotto il terrazzo, o sotto il sottoscala, tante cose. Monitoriamo la situazione. Se la gatta va e torna, i gattini sono al sicuro, perché sono con la loro mamma e ne hanno bisogno essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età. Ok? Quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano,
1: certo.
2: Da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati.
1: Mia,
2: ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino alla strada. La vedo che... Quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Ok. Se la mamma non arriva dopo un paio d'ore, è meglio già chiamare. Ok. Il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata coi gattini, messa coi gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta, inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay. Quindi non è una, ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono No,
1: fate
2: quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
2: Facciamo di tutto perché le balie
1: ogni giorno allora.
2: Ma di più anche volte al giorno a volte.
1: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime veramente a levarsi.
2: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti perché certo, i gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
2: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati. Li posso prendere dai 15 giorni in su, e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
1: ci sono
2: dei
1: delle domande.
2: 25 giorni, no?
0: Sì, ci sono delle domande. Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ho ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti, e viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
1: Ah, fantastico. Ecco.
0: Ciao Rossella, ciao. Grazie.
1: Bene.
0: Le mosche.
2: Allora, le mosche carnarie, le mosche carnarie sentono quando un gatto sia adulto che piccolo è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi, se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità di capire il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
0: Ah, certo, certo.
2: Assolutamente. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati.
1: Sì, sì. Ho visto.
2: Ecco, sono dei piccoli uova così, e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto,
1: sì,
2: il pelo,
1: sì, sì.
2: Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, che sono ovali, no? Tipo il riso basmati, un po' più piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie, e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
0: E questo succede soprattutto in estate, penso?
2: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche carnarie girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito. Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi.
0: Sì,
2: invece, quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica. Se la segnalazione arriva in tempo, anche le uova, e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno, eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve, purtroppo vanno dentro al corpo e sono... se lo mangiano.
0: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
2: Allora, il nostro, io sono Maria Angela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348 590 5087, 348 590 5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un, diciamo, un numero generico.
1: Però, ecco, quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
2: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo
1: e
2: siamo 19.
1: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
2: quando possiamo, quando possiamo e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefonate e ripeto, prendetevi gattino ciappa qua. L'altro giorno mi ha chiamato una ditta, mi fa: siamo una ditta, abbiamo 10 gatti qui da recuperare, venite a prenderli. Cioè non funziona così, non funziona così. Allora, se avete dei gatti dentro un'azienda che state nutrendo, eccetera, ripeto e lo ridico, sono di proprietà del territorio.
1: Brava,
2: ok,
1: brava.
2: Quindi non è che io vengo lì e mi prendo tutti i gatti di tutti tutti perché non che va il gatto, ok? Bene. Naturalmente noi possiamo venire eventualmente a recuperare, aiutare nelle sterilizzazioni che, ripeto, non sono a carico nostro, potrebbero essere a carico dell'USL se l'USL è comune, ovviamente.
1: Beh,
2: se viene dichiarata una colonia.
1: Che dice, beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
2: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi, alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata in ferie, non lo so, ecco.
1: Vabbè,
2: diciamo che
1: lo so.
2: No,
1: perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
2: Guarda, l'altro giorno, cioè, ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo recuperiamo un mese, bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune volontarie dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato. I gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
0: sì,
2: 10 euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà 1,5-2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso 2 scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio un esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes, eccetera, e quindi un collirio costa 20 euro, perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
0: Sì, perché siamo anche in chiusura.
2: Ecco.
0: Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
2: Io sono Mariangela e sono della Balzò Alta Padovana.
0: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
1: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono della Lilli.
0: Chiamate casomai Simone.
1: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che volevo chiedere, una cosa
0: Simone.
1: Veloce. Volevo chiedermi al gattino che mangia per fia pizza.
2: Certo. Però
1: tutto
2: sì, ma non va bene.
1: Ma non va
2: i
1: bene.
2: Gatti.
1: No, ogni tanto la domenica.
2: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori, ok?
1: Ah, carnivori.
2: Carnivori. Infatti, o quindi carne o pesce.
1: O carne o pesce. Sì. Formaggio?
2: No.
1: Ah,
2: no. Non sono formaggiferi.
1: Ah, ok.
2: No, okay. Niente.
1: Con Chloe, che è
0: Simone,
1: la gattina, che è ghiotta, ghiotta del formaggio.
2: Ciao a tutti, buona giornata, grazie dell'opportunità.
0: Grazie.
2: Il tuo nome? Sono
0: sì.
2: Mariangela Balzò, Alta Padovana. Mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
0: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento, noi ci vediamo sabato.
1: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
0: E do appuntamento a tutti per sabato e ciao a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie, ci vediamo sabato.
0: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: Antonio si chiama.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio.

0: direttive della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi di un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio, 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS, Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
1: Certo.
0: Ecco.
1: Assolutamente.
0: GAS, estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Sterna, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, Presidente Veneto e Vice

0: presidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K -governo.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y0833 276296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
0: ciao,
1: gli daremo
0: Elisa,
1: la parola.
0: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
1: Ecco, benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto vi in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
0: E dove siete andati di bello?
1: Siamo andati su bei posti, abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino, insomma dai,
0: siete divertiti, insomma.
1: Ci siamo divertiti.
0: Bene, dai.
1: Ma c'eri anche tu e anche Fabio.
0: Sì, no, stavo scherzando, certamente c'eravamo
1: anche
0: noi.
1: No, bellissimo, bellissimo, è stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
0: Luca è l'anima per queste cose,
1: anche perché fare 234 persone non è poco.
0: Sì, non è poco, è anche organizzato bene, e comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
1: Certo,
0: perché sono tutti
1: certo.
0: I nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
1: Certo. Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
0: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
1: Ah, certo, per cui ci saremo
0: anche i Monti Lessini.
1: Ci saremo sicuramente io e la Rossella e
0: anche noi, vero Fabio?
1: Ci sei Fabio, sì. Posto. Bene, bene, bene.
0: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
1: No, no, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
0: E grazie Luca.
1: Piena di sole.
0: Grazie,
1: veramente fantastico.
0: Luca e tutto il gruppo che
1: tutto
0: sarà
1: il gruppo
0: intorno,
1: saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
0: Brava, veramente,
1: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente non c'è più, però era là con noi, perché
0: che la ricorderemo
1: il 27,
0: il 27.
1: Sì. Poi abbiamo il sabato 20 abbiamo i gas, l'ultimo gas dell'estate, poi riprenderemo credo a settembre,
0: sì.
1: Per cui vi invitiamo, insomma, qui ai gas, che è sempre un punto di riferimento per la radio, ma anche per tutti i radioascoltatori, per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici del gruppo, perché gli voglio bene, perché sempre da sola.
0: Infatti è arrivato un messaggio.
1: Dai, è arrivato.
0: Secondo me i 94 litri di vino se li hai bevuti, Simone?
1: Beh sì, sicuramente, 2-3 litri che ho bevesti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
0: Ciao a te Andrea, ciao caro.
1: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me, che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove?
2: Olmo di Martellago.
1: Di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
0: certamente,
1: molto, molto.
0: Certamente.
1: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio presso la Perfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso la gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
2: Sì.
1: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
0: Benvenuta,
1: è un piacere averti,
0: Elisa,
1: qui. Ma lei è già venuta, ma lei è già venuta anche,
2: sì,
1: ospite.
2: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
1: Fantastico, ah, fantastico. Bene,
2: dai,
1: bene.
2: Ci conosciamo.
0: Certo.
1: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
0: Certo.
2: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, blocchi emozionali e trasformarli in,
1: certo,
2: in risorse,
1: certo,
2: in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
1: Sì.
2: Fanno
1: tante feste. Ho avuto l'occasione di andare un sabato. Abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là. Per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava. Per cui è stata una piacevole serata,
2: sì,
1: in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
2: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela, poi quindi poi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme, e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso. Ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme, e quindi per questo anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo,
1: anche per conoscersi meglio, anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma, ecco.
2: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il 1° luglio proprio per creare nuove connessioni, e
1: sarà un piacere
2: insieme. Poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
1: Brava.
2: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori, no, le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
1: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
2: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti, e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, con tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri, e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
1: Brava. Bene.
2: Quindi questa è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie e paure, senza che ci...
1: I nostri fantasmi.
2: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portare fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché brava, sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti,
0: eh beh, sì,
2: che hanno bisogno di essere portati a galla. Ma se noi siamo nel loop,
1: certo,
2: di non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi,
1: per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori, praticamente facciamo vedere quello che non siamo, allora praticamente.
2: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
1: Invece è bello la spontaneità,
2: sì,
1: stare insieme.
2: Ma anche la spontaneità,
1: anche, no, anche la nostra imperfezione. Esatto. Anche la nostra imperfezione è una perfezione.
2: Esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono,
1: certo,
2: di tirare,
1: certo,
2: fuori realmente.
1: No, no, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è esatta.
2: E poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere, non,
1: bene,
2: non,
0: vabbè,
2: non
0: certamente
2: bloccarci, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve, insomma, utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto col nostro partner,
0: dovresti però stare vicino,
1: sì,
0: avvicinati il microfono, ma bene, okay, bene di più,
3: ok, quindi vado, vedi, proprio sotto, se... perfetto,
1: esatto,
0: puoi anche avvicinartelo di più, ecco,
2: sì, sì. Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
1: Per cui andiamo per ordine. Allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
2: sì, radio... si risvegliano, perché
1: si risvegliano visto che sono le 10 di mattina,
0: le 10 e mezza,
1: sì, dai, così risvegliano gli ormoni.
2: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero, eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo sin
1: il pudore,
2: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi, per poi relazionarsi all'altro appunto piano piano, togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità, se io vado con la maschera, non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa, e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte le dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci,
1: certo,
2: tolgono energia,
1: certo,
2: quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima
3: anche di attrazione, quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
1: bellissimo, bellissimo.
3: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo, certo, abituati, no?
1: Ma forse perché anche perché proprio la è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
3: a correre,
1: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
3: Esatto, non ci guardiamo.
1: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente.
3: Esatto.
1: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5, siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una, esatto, cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui
0: non è uno scherzo,
1: Purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione,
3: le persone.
1: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
3: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il, certo, problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
1: Fantastico.
3: Quindi sì.
1: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
3: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni, e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, certo, e poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo, e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
1: Allora ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è, appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta, dei tuoi,
3: sì,
1: pazienti, oppure
3: clienti,
1: amici,
3: clienti, allievi, sono allievi, tutti allievi. Per quanto allora tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa discorsa sconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte. E quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, e tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
1: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
3: Eh sì, perché la modalità ordinaria...
1: sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi gente che è apatica, no?
3: E adesso poi con i
1: non hanno il senso del sorriso, invece non ha di quando andiamo via, no?
0: Vabbè, certo.
3: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita della abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita. E quindi è sicuramente
1: la conoscenza
3: molto
1: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato del infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
3: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo, durante la giornata, puoi ricentrarti e andare nella retta via dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire tanto non ce la faccio. Non troverò parcheggio e sarà una giornata non ce la faccio, esatto. Invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
1: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
3: Eh sì, quello che pensiamo, quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà. Quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
1: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso, i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando. Qual è che proprio ieri mi diceva: mamma mia, sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata. Qual è l'esercizio?
3: L'esercizio principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo: tranquilla, ci sono qua io. mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo. Quindi se abbiamo l'esame, aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro. Quindi dare proprio delle indicazioni al sistema, in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
0: andava fatto qualche giorno fa questo. Speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che esatto. ci ascolti, perché
1: ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
0: C'è una persona fuori
1: sì, è la okay. seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene. Beh, è una bella cosa. Poi
0: no, aspetta un attimo che sì. c'è anche qualcuno
1: Che vuole sì. fare.
0: Dimmi. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto, sì. Potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
3: Se è la tua reale passione, sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere tu, devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso, altrimenti se metti prima il lavoro, anche se è la tua passione primaria, rischi di poi di perderti. Quindi è importante comunque equilibrare e riuscire a non far diventare anche una passione. Conosciamo anche tante interviste che ho sentito anche di grandi sportivi, no? Che la loro grande passione, il loro talento, che poi però diventa una forma di ossessione e iniziano ad odiarlo. Quindi è importante invece creare un equilibrio anche per prendersi uno spazio per sé, sentirsi e stare con...
1: È molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
3: esatto, di tutte
1: che
3: le
1: ovviamente
3: cose.
1: Uno trova con la maturità, oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
3: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di sì, cose, sì. ma lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
1: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO, oppure ero piccola, e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo
3: esatto,
1: a galla.
3: Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, cioè, si ripete.
0: Certo. Simone,
1: dimmi tutto.
0: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro. Certo.
3: Campagnaro Elisa.
0: Ecco.
3: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, Percorsi Evolutivi Elisa Campagnaro.
1: Benissimo.
0: Poi sì, no, vai avanti.
1: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
3: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
1: Certo.
3: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutti i fratelli, quindi che prima era quella esclusa. Quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità uso il problema, e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata, che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi il lavoro è anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime, siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
1: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
3: Sì, ragazzi,
1: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già l'80% delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
3: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente diverse.
1: Sì,
3: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita di tutti
1: due
3: i giorni,
1: personalità praticamente vanno a scindere proprio completamente la vita.
3: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare
1: senza scarpe
3: quindi riuscire a ritornare proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti per tornare
1: molto importante,
3: un po'
1: molto interessante la cosa,
3: alla connessione con la terra, con il cielo, con il sole e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia cadere un po' la maschera.
1: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
0: Dice, ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa. Fatto salvo Simone. Filippo Dadolo.
1: Grande Filippo, un saluto.
0: Ciao Filippo.
1: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo a mattino. Tu bevi P, perché non bevi P, Filippo? Non bevi più, per cui non posso neanche fare di che. Facciamo un brindisi, non posso più dire.
0: Può farlo con l'acqua.
1: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora di Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione, mi interessa molto.
3: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
1: Costellazioni, scusa?
3: Familiari e sistemiche.
1: Okay.
3: Derivano appunto da Bert Hellinger. Quindi
1: Che termini che.
3: Lasciamo stare, appunto. È il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano. Bisogna viverle per comprenderle, magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere, però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia e si mettono nel campo in centro e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere, quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione, e andando a vedere quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita. Quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà e, come dicevamo, di risolvere poi quel conflitto che vivi. E però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo, stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco, È un gioco in realtà, un gioco però molto che va a pulire. Bisogna essere molto cauti perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto senza una guida, magari non sanno gestire la situazione. Quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni. Scusa, ma usare la tematica presente.
1: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di Didi Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
3: Certo, sì sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali. Viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a
1: tra
3: sciogliere
1: ufficio, esatto, che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
3: esatto,
1: buonasera,
3: esatto, è molto...
1: fai mona, ma il, una, che sì, sì, proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
0: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
3: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica per esempio viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra. Anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni e poi appunto con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale. Quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
0: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
3: Anche cemento e ceramica, sì sì, anche a casa, però l'importante è invece
0: scalzi,
3: di usare la ciabatta o la,
0: sì,
3: scarpa eccetera di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi,
0: che non è terra in senso,
3: no, non solo. Poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora,
0: vabbè, meglio
3: perché
0: ancora, allora, sì,
3: il verde guarisce per sua
1: comunque
3: natura.
1: Lili, è una cosa molto interessante, perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale,
0: certo,
1: sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo, per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità di consapevolezza con questi ospiti meravigliosi, che ti danno proprio la nozione delle pillole veramente di affrontare la quotidianità ogni giorno. E sto riprendendo che oggi, mai come oggi, soprattutto in questo periodo, noi siamo fondamentali per quanto riguarda la nostra energia. È una cosa che la sto valutando sul lavoro, la sto valutando sulle relazioni, sulle comunicazioni, su anche per esempio anche un aspetto che siamo andati lì in barca, questa bellissima gente meravigliosa, contornati da persone meravigliose, da un'energia meravigliosa, e proprio la senti.
0: E infatti anche
1: la
0: quando
1: sento,
0: facciamo le
1: non
0: nostre,
1: so, infatti,
0: i mercatini qua, le serate, c'è proprio questa energia, anche perché come diceva Simone, come faremo sabato il gruppo di acquisto, Il fatto è che viene una persona perché deve comprare alcune cose, magari per farsi massaggi, verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
3: È perché sì, si sta bene, quando c'è energia bene, la gente arriva, no?
0: Infatti esatto, vedi le persone che girano, che più o meno sono
1: sì, sì, questo
0: di nuovo, si aggregano e...
1: No, no, ma è fantastico, è una cosa meravigliosa, sì, che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio, una cosa straordinaria che proprio lo percepisci, proprio che la gente sì, gli sì, piace proprio stare insieme, anche magari non vento su un paio di scarpe, ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
3: di stare insieme,
1: di stare insieme e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
0: Abbiamo un paio di minuti scarsi, sì, perché poi entra la pubblicità.
1: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che bene, la facciamo un piccolo saluto, magari dal suo numero di telefono e tutti quanti le varie.
0: Sì, ecco, sarà il caso che dopo magari.
1: Ci sono altre domande? Oppure...
0: Al momento no.
1: Bene. Allora, Elisa, bene, che dire? Siamo partiti alla grande, siamo
3: sì,
1: partiti
3: sì,
1: molto
3: sì,
1: bene.
3: Sì.
1: Per cui...
3: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne
1: molto
3: beneficiano. Quello
1: importante,
3: ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
1: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
3: Il papà.
1: Fare il papà.
3: Sì. Esatto.
1: Fare il papà è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi, è fare il papà, il padre, il papà.
3: Sì, sì, i genitori abbiamo un compito
1: ho un compito, però dai, non soffochiamoci, anzi è una bella cosa,
3: piacere,
1: una bella cosa. Bene, bene, bene, bene. Intanto ti ringrazio Lilli, ringrazio l'Elisa, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo magari per salutarci con l'Elisa, e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
0: Altri messaggi, ma
1: casomai li facciamo dopo, tanto
0: una risposta, qua, certamente, ecco. Visto.
1: Bene, ti piace allora questa ospite?
0: Sì,
1: ah, Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene, bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
0: fra poco.
1: Bene.
0: Torniamo in diretta, eccoci qua di
1: bene,
0: nuovo.
1: Allora
0: leggo un po' di messaggi,
1: brava,
0: perché ci sarà magari qualcuno che chiede.
1: Salutiamo lei Elisa, così.
0: Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie, Luca.
3: Sì, appunto, iniziare ad attivare il sistema proprio corporeo, quindi come dicevo anche guardarsi allo specchio e saltare, iniziare proprio a battere i piedi, iniziare a stare più a contatto con la terra, quindi queste intanto sono le indicazioni generali. Poi a livello personale ovviamente io do degli esercizi personalizzati su misura a seconda della tematica di ognuno, quindi è molto personalizzato il mio metodo, proprio perché ognuno ha delle necessità, e quindi è importante poi...
1: E dopo anche ogni tanto sorridersi anche davanti.
3: Esatto, oppure anche...
1: Certe volte mi guardo la mattina e dico porca miseria, adesso c'è poco così.
0: Normale, diciamo.
1: È normale.
0: Sì. Buongiorno, nel caso di una persona che rimugina molto e si scarica di energia, cosa consiglierebbe? Potrei avere i contatti dell'ospite dove riceve?
3: Sì, allora ricevo appunto sia a Olmo di Martellago che a Padova in zona Arcella, via Buonarroti. Quindi se mi cerchi con Elisa Campagnaro o percorsi evolutivi trovi tutti i miei dettagli. Io di solito faccio anche una chiamata conoscitiva gratuita, proprio per far comprendere bene e poter dare un'indicazione personalizzata. E quindi chiamami pure. Per quanto riguarda il rimuginare, è un qualcosa che veramente logora, quindi bisogna proprio imparare a tornare al presente, come dicevamo prima con Simone, perché quando rimugi immagini, sei nella mente, sei nel passato, sei nell'ansia, nel problema. Invece ricentrarsi, quindi anche un piccolo esercizio è proprio quello di battersi sul petto, proprio per svegliarsi al presente, tornare qui da tutto quel rimuginare, da quell'ansia, da quelle paure, è un si chiama ancoraggio in gergo, che ti permette di risvegliarti al presente. E poi appunto si utilizzano anche delle parole che poi creeremo su misura per ognuno, per a seconda della situazione, per mantenerti allineato e uscire da quell'automatismo che veramente toglie un sacco di energia e anche di piacere, di tempo, perché non ti godi il presente.
1: Brava.
0: Certo. Allora, buongiorno Simone, puoi chiedere a Elisa se ha mai applicato la bioenergetica su clienti schizofrenici? Mario da Treviso, un saluto a tutti voi.
1: Ciao,
3: sì.
1: Mario.
3: Ciao Mario. Allora, io collaboro con psichiatri, psicoterapeuti che mi inviano anche delle persone, quindi in collaborazione con ovviamente per psicologi, psichiatri, dove vengono seguite, se le persone sono seguite, assolutamente sì, proprio perché ti permette di compensare un po' il farmaco che seda. Invece la mia modalità è quella di, ovviamente sempre mantenendo la supervisione dello psichiatra, ma do dei piccoli esercizi per aumentare questa energia vitale, che altrimenti il farmaco seda e non è che risolve, ma tranquillizza. Quindi ovviamente sempre in collaborazione con lo psichiatra e col medico, ho parecchie collaborazioni.
1: Comunque fate una belle camminate, pochi farmaci, che è la cosa migliore.
3: Ah, beh, sì, chiaro. Poi ovviamente quando servono, però certo, è chiaro, certo, che
1: ci devono essere.
0: Allora, Chicchiri Riccardo scrive: buongiorno, camminare scalzi attraverso la base del tallone fa pompare il sangue verso l'alto, ma fa anche vibrare la struttura interna delle ossa, creando un tipo di energia. Bisognerebbe fare scarpe basse, dritte e non curve, in modo che le dita sentano il terreno e possano spingere meglio. Magari inserire sotto la scarpa degli elementi in rame per un contatto pelle-terra e scaricare o caricare energia.
1: Beh, questo
0: sono
1: rimasta
0: un attimo perplessa per
1: no,
0: il
1: no,
0: rame.
1: Beh, questo ha detto delle cose
3: ma
1: molto...
3: Ma il rame sicuramente è un conduttore, quindi ti permette
0: cioè, è chiaro che non
3: devi crearla,
0: sotto
3: è chiaro. Però sì, le nostre scarpe non sono sicuramente funzionali alla ricarica, alla scarica energetica, questo è sicuro. Camminare a piedi scalzi, diciamo, è la soluzione
0: sarebbe
3: migliore,
0: massimo,
3: però
0: sì.
3: Lo possiamo fare in spiaggia,
0: diciamo, perché ci sono i chiodi, ci sono sporco.
1: Però quando sei a casa magari non
3: sì,
1: metterti le scarpe.
3: Io infatti a casa so scarpe.
1: Infatti anch'io sono a piedi scalzi, non ho ciabatte, sono sempre a piedi nudi, che è la cosa migliore, ecco.
0: Ecco, per quanto riguarda il messaggio.
1: Bene, allora, che dire? Allora, salutiamo Elisa, facciamo entrare la Mary che sarà il secondo ospite. Intanto io non so come ringraziarti.
0: Grazie Elisa,
3: grazie a voi,
0: grazie
3: davvero.
1: Siamo veramente lusingati della tua bellissima, ovviamente, presenza qui in radio, che ci verrai ancora a trovare sicuramente.
3: Dai, volentieri, tanto ci sono tantissimi argomenti e quindi intanto ci vediamo il primo luglio da te.
1: Il primo luglio sarà Elisa presente presso il negozio di Simone Rossella a Resana, per cui se qualcuno ci vuole contattare non c'è nessun problema, faremo una bellissima serata a numero chiuso, ovviamente, perché il negozio è piccolino,
0: beh,
1: per cui non è, possiamo avere 50-60 persone, però siamo arrivati anche a 26-30 persone, però andiamo un po' più caldi.
3: Dai, non vedo l'ora di conoscere.
1: Sì, perché è un gruppo veramente straordinario, un gruppo fatto di persone, fatti di persone vere, persone meravigliose, che è il nostro gruppo Amici di Gamma 5, che è il nostro su WhatsApp. E che dire, io ti ringrazio, è stato un'ora piacevole, piena di emozioni, ma soprattutto anche di pillole meravigliose che ci hai dato. E c'è...
3: Grazie, okay, grazie Rossella, grazie Simone, grazie davvero a Radio Gamma 5 che permette questi incontri.
1: Bene.
0: Bene,
1: ci sentiamo.
0: Ci vediamo alla prossima. Allora,
1: magari ci vuoi venire a trovare una volta ai gas? Molto
3: sì,
1: volentieri.
3: Dai, volentieri. Poi, se volete, vi aspetto il 4 e il 5 che faccio un seminario proprio di Tantra a Olmo di Martellago. Ah. E poi vabbè, ci sono
1: magari
3: tante,
1: 4-5 veniamo,
3: il 29-30 agosto saremo in montagna, anche a noi piace fare, potresti venire,
1: sì,
3: anche tu,
1: sì, infatti ho visto su Facebook.
3: Dai, quindi ci vediamo, ci saranno sicuramente tante occasioni.
0: Certamente, grazie ancora. E metto un brano musicale.
1: Sì, un brano musicale, così facciamo entrare la Mary, sì, e facciamo uno stacco musicale.

0: E rieccoci qua, rieccoci, salutiamo Franco Battiato che ci ha appena
1: Franco Battiato.
0: Una bella canzone.
1: Che ci ha un po' rilassato, Nevsky, sì. Benissimo, allora. Abbiamo fatto una bellissima intanto prima ora con la nostra amica Elisa Campagnaro. Adesso passiamo a Mary.
0: Certamente.
1: Mary, un'altra bellissima ospite dall'Alta Padovana, ovviamente, che parlerà di gattini, di animali, perché lei è un animalista e si sta prodigando nella sua vita a dare ovviamente sostegno e ovviamente aiuto a questi nostri amici a quattro zambe. Benvenuta,
2: benvenuta
1: a Gamma 5. Grazie. È già stata nostra ospite, per cui anche che ha avuto un bel successo. E praticamente lasciamo la parola alla Mary e
0: certamente
1: ci illustra quello che lei vuole dirci e ci dà delle nozioni molto importanti per i nostri amici a quattro zampe.
2: Ciao a tutti, sono Mariangela e sono la responsabile per la Balzoo, per la parte Alta Padovana, insomma, ecco. Balzoo è un'associazione di Milano che ha varie delegazioni. Io sono la responsabile di una delle delegazioni.
1: Magari un po' più di voce.
2: Ecco, nel nostro gruppo siamo in una ventina, ok? Ci occupiamo naturalmente di aiutare per quello che possiamo, ecco, gli animali che hanno bisogno, in realtà più cani e gatti, ecco, in questo periodo direi gatti e gattini ovunque, ecco. E noi ci occupiamo anche di raccolte cibo e di raccolte anche fondi se qualcuno ci aiuta, perché in realtà purtroppo ci sono parecchi abbandoni. Ci sono tantissimi gatti.
1: Parliamo
2: da sterilizzare,
1: abbandoni cani e gatti.
2: Anche cani e anche gatti. Se diciamo per i cani c'è un ottimo servizio nell'Alta Padovana di recupero, diciamo recupero, ecco, se un cane vagante e qualcuno lo recupera, c'è un servizio ASL che viene a recuperare, diciamo, ecco, e vanno poi in un canile sanitario che poi vengono destinati al canile dopo un tot di quarantena.
1: Questo è un servizio che viene pagato dai comuni,
2: sì.
1: Bravissimo.
2: Ok. Bene. Cosa che non esiste invece per i gatti. Purtroppo purtroppo non esiste per
1: i
2: gatti.
1: E noi abbiamo a cuore i gatti, perché visto che abbiamo anche noi due bei gattini, due fratelli, Ras e Chloe, che sono là con la nostra famiglia, e appunto mi dicevi che c'è il problema che di abbandono di questi gatti, e ovviamente senza ovviamente sterilizzarli ci stiamo
2: siamo in piena crisi, possiamo dire così,
1: piena crisi.
2: Siamo in piena crisi. Allora, tutte noi volontarie, io sono anche un educatore cinofilo, ok? Quindi mi occupo anche molto di cani, ok? Però i cani che

0: Vido io sono non sono in canile sanitario o non so, o meglio, a volte aiuto anche loro, però in teoria di solito aiuto i privati che non possono più tenerli, oppure delle volontarie che li recuperano da qualche parte e hanno bisogno di trovare loro una casa. Ecco, l'anno scorso ho dato molti cani in adozione, cani
1: Quella
0: e
1: Rossella ti aveva
0: cuccioli.
1: detto che quando hai un cagnolino
0: La
1: piccolino.
0: Rossella quando mi ha detto che quando abbiamo un cagnolino piccolino, piccolino, insomma, magari adulto che così è meno impegnativo, sicuramente vi faccio
1: Noi lo accoglieremo
0: sapere.
1: bene a braccia aperte sulla nostra famiglia.
0: Eh sì, pensate, io e Rossella eravamo alle medie, sì.
1: L'ho saputo, l'ho saputo.
0: Allora, niente, che cosa c'è adesso? C'è una crisi pazzesca. I gatti, gattini, mamme con tanti gattini, gattini in pericolo, gattini malati, gattini di tutto, ok? Sono, cioè, ci mandano in crisi perché? Perché noi volontari veniamo chiamati ogni giorno, io anche 3, 4, 5 volte al giorno, per
1: Pazzesco.
0: recuperare cucciolate abbandonate, secondo alcuni, mamme che non so, lasciano gattini in mezzo ai fossi, in mezzo di qua, in mezzo di là. Allora, voglio un
1: Sui
0: attimo,
1: fienili, sui fienili.
0: esatto, voglio un attimo intanto chiarire alcune cose che così capiamo bene come agire se ci
1: Bene.
0: sono queste situazioni, no? Allora, sentiamo meo meo meo e abbiamo dei gattini che vediamo possono essere bisognosi di aiuto, no? Allora, intanto bisogna capire bene se effettivamente questi gatti hanno bisogno di aiuto, perché, allora, posto che ovviamente se ci sono dei gattini piccoli, una mamma non è stata sterilizzata, ok? Quindi
1: Partiamo da questo
0: questo
1: presupposto.
0: è assolutamente il presupposto corretto. E allora, prima che ciò avvenga, bisognerebbe che coscienziosamente ed eticamente le persone che si vedono dei gatti abbandonati, diciamo, nei dintorni di casa loro, ecco, facessero un paio di cose importanti. Bene, c'è questo gatto o questa gatta che viene sempre a mangiare a casa nostra perché è stata abbandonata, ha scelto un'altra casa, non lo sappiamo bene, giusto? Non possiamo saperlo perché a volte sono, e allora, per legge i gatti sono animali liberi in territorio. Cosa vuol dire? Che un gatto può scegliere dove stare. Cioè non è detto che tu te lo devi portare a casa e che abbia un'etichetta di gatto privato. Lo sarà quando tu gli metterai un microchip, che vuol dire che è di tua proprietà. Per tutti gli altri gatti, ok, sono animali liberi per legge in territorio, quindi sono di responsabilità della persona che è, diciamo, titolare di quel territorio. Quindi, se mi abbandonano un gatto a casa mia, ok, nel mio territorio, e io lo nutro nel mio territorio, quel gatto automaticamente è mio.
1: Bene
0: Ok, è
1: sapere.
0: mio tra virgolette perché se si sposta nell'altro territorio è di proprietà di un altro territorio, diventa mio quando io gli metto un microchip e no, è mio dappertutto ovunque vada, no? Se invece io ce l'ho lì, lo nutro, partorisce, ok? Ed è nel mio territorio, gatta e gattini sono miei. Ok? Quindi non è che telefoniamo all'associazione, oddio, mi hanno abbandonato un gatto qua, gli do da mangiare perché mi fa pena, mi ha partorito i gattini, ma non è mio. Quindi partiamo dal presupposto che un gatto è un animale libero in territorio, se è nel mio territorio e lo nutro io, il gatto è mio.
1: Perfetto.
0: Questa è la realtà dei fatti. Ok? Bene,
1: Mettiamo il
0: allora,
1: punto.
0: questa è una cosa. Dopodiché, questa gatta, mettiamo che sia una gatta, però vale anche per il gatto, è che il gatto maschio non partorisce, però comunque il gatto maschio si ammala perché fa la baruffa con gli altri gatti, le lotte, no, per il territorio, per le gatte, per tutto e porta malattie. I gatti, allora, non voglio dire che il gatto porta malattie, però in realtà un gatto che si ammala porta malattie ad altri gatti, ok? Cioè, i gatti poi, ne abbiamo anche noi tutti, anche io ne ho due, Simone ne ha due, eccetera, escono, a volte si fanno il giretto e se c'è un gatto ammalato può portare malattie anche agli altri gatti. Quindi cosa succede? Meglio se abbiamo un gatto in territorio, che sia maschio o femmina, la prima cosa da fare è dare un'occhiata alla salute. Se si vede qualcosa di anomalo, si può chiamare per aiuto, no? Perché un gatto in territorio è un gatto selvatico, magari un gatto che non si fa avvicinare, e noi volontarie siamo sempre ultra ben disposte ad aiutare le persone che li hanno nel loro territorio a regolamentarli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire regolamentarli? Vuol dire intanto eventualmente anche recuperarli e sterilizzarli, ovvio non a spese nostre, perché noi siamo un'associazione, ok? Certo. Abbiamo dei veterinari che ci vengono incontro con le spese, perché ovviamente sono delle dei veterinari sensibili a tutto ciò che ci riguarda, anche perché portiamo molti gatti a sterilizzare effettivamente.
1: Mamma mia.
0: Però noi siamo anche molto sensibili ad aiutare le persone, quando gli arriva lì un gatto, due gatti, tre gatti, a regolamentare la situazione. C'è la possibilità anche di sterilizzazione gratuita, però se esclusivamente se, allora dipende molto anche dalle zone, comunque in zona alta padovana sicuramente, se ci sono dei gatti selvatici, ok, la l'USL, comunque in conformità con i comuni, dà la possibilità di denunciare delle colonie di gatti, ok? Basta creare una denuncia di colonia. Quella colonia poi farà fede a un volontario, che è colui che si intesta la colonia. Naturalmente, se è su un territorio diverso dalla proprietà di questo volontario, deve essere per forza firmato un ok dal proprietario del territorio, e quella colonia viene gestita poi dal volontario, e c'è la possibilità di sterilizzare gratuitamente in USL. Okay?
1: Molto molto importante, è un'informazione veramente.
0: Quindi mi raccomando, se avete alcuni gatti tra virgolette selvatici, perché sapete, più che altro potrebbero essere paurosi più che selvatici, no?
1: Sì, infatti vicino a mia mamma, che è appunto una casa abbandonata, e che è appunto sta gattina che adesso ha tutti quanti sti. Però ho provato, perché ho detto vabbè, casomai uno mi portavo a casa mia, però se fatica ci parli.
0: Bisogna chiamare un volontario. Noi abbiamo gabbie trappola di tutti i tipi.
1: Ah, okay, okay.
0: Abbiamo gabbie trappola di quelle a scatto, di quelle che uno va
1: anche
0: dentro.
1: Anche perché sono carini, sono bellissimi.
0: Però è logico che un gattino piccolo non va dentro la gabbia trappola e va a scatto, perché è troppo piccolo, non fa tempo, non pesa. Quindi noi abbiamo le gabbie trappole col telecomando, abbiamo quelle che tirando un filo, man mano che vediamo che vanno dentro, li prendiamo. Mi è successo queste settimane più volte, ok? Più volte. Quindi dopo recuperiamo i gattini, cerchiamo di recuperarli verso i due mesi, in maniera che siano anche molto ben poi propensi a riprendere dentro la famiglia, perché stare con una gatta selvatica non è che sia proprio il massimo della gentilezza, no? Poi dentro le famiglie.
1: Infatti sono due selvatiche. E a distanza le abbiamo dal 2020 e sono cioè noi li vogliamo bene tutto quanto, loro vengono solo quando vogliono essere toccati, se no loro non vogliono essere toccati.
0: Questo comunque dipende molto anche dal carattere del gatto,
1: sì.
0: Ci sono gatti che, pur essendo di famiglia, caratterialmente non sono molto ben propensi. Ci sono invece gatti recuperati per strada che non pensi mai, che invece diventano i più coccoloni. Non è proprio del tutto.
2: Ci sarebbe un esempio anche qua, perché noi abbiamo, ci sono rimasti due gattini perché gli altri il proprietario li ha portati in Sicilia. Però questi due gattini sono uguali, simili, credo sia un maschio e una femmina, e il maschietto si fa accarezzare, ti viene vicino, la gattina ci guarda come dire voglio mangiare, datemi da mangiare, così. Però come se mettiamo lì da mangiare, va a mangiare, però se ci avviciniamo soffia. Cioè sembra un po' diffidente nei confronti.
0: Può succedere.
2: È un carattere della gatta.
0: Assolutamente, quindi sono di carattere così.
2: Ma potrebbe cambiare, sì, perché poi va a mangiare dove.
0: Ma
2: mangiare.
0: Dopo, quando si affezionano anche da adulti, possono cambiare. Come le persone, no? Cioè a volte anche le persone non sono tutte uguali, ok? C'è quello più tranquillo,
2: sì,
0: che
2: vero,
0: ti viene incontro e gioviale, eh? E c'è quello più schivo.
2: Ma proprio è qua fuori, eh?
0: Ovvio che l'imprinting di una mamma selvatica dà anche un imprinting iniziale a un gatto che può, ecco, incentivare diciamo, certo, la caratteristica che dice dei gatti di Simone. Però non è proprio un automatismo, perché io ne ho recuperati talmente tanti che mi mordevano, che mi soffiavano eccetera, che sono diventati i gatti più buoni dell'universo. Okay, quindi non è proprio un automatismo. Logico che prima li recuperiamo, per quello ho detto verso i 2 mesi è meglio, o anche prima a volte, perché purtroppo quando arrivano a 2 mesi noi preferiamo recuperarli un po' prima, perché sono meno sfuggenti. A 2 mesi a volte sono dei fulmini, e quindi per recuperarli facciamo anche molta più fatica, molta più fatica. Invece ovvio che con le gabbie trappola, diciamo, è difficile che un gatto, proprio un gattino specialmente piccolo, se lo affamiamo un po' ci va dentro a mangiare per forza di cose, perché alimentarsi è un istinto primario, ecco, un bisogno primario, mangiare. Certo. Però effettivamente ci fanno molto dopo diventare matti. Ecco, l'altro giorno sono andata da una signora che a Borghetto era, e
1: Martino di Lupari.
0: Esatto, San Martino di Lupari, Galliera Veneta, diciamo, sono delle zone molto molto tempestate, ecco, di gattini. E niente, questa gatta fantastica, bellissima, ne aveva avuti 4, e allora diciamo che erano belli tosti, ecco. Dopo, in realtà, recuperati, si sono rivelati anche bravi. Però uno, per esempio, la signora, per fortuna ho lasciato le gabbie trappola, e la signora, perdendoci tempo e non so, molte energie, per dire, praticamente è riuscita a recuperarlo nel giro di, mamma mia, cosa ci sarà voluti, 4-5 giorni. Ecco, 2 li ho presi quasi subito, ma gli altri è stato tremendo, ecco,
2: anche
0: diciamo.
2: Noi con un po' di pazienza questa gattina che fuori, anche perché comunque i gatti sono animali, se, tra parentesi, speciali.
0: Sì,
2: hanno una grandissima personalità,
0: e soprattutto loro praticamente recuperano la nostra energia negativa e la trasformano in tranquillità, che è una cosa che non tanti sanno, eh? Cioè, il gatto è un animale che ha questa prerogativa galattica di poter incamerare tutto quello che è la, diciamo, l'energia negativa, e con le carezze, con le coccole eccetera, riesce a incamerarla in sé e trasformarla in relax, che è bellissima questa cosa qua.
2: Stupendo.
1: Una
2: mia nonna, no, volevo dirle ancora una cosa,
1: perché anche io ho un messaggio. Vai pure.
2: Perché i gatti comunque sono animali che hanno, cioè, sono abbastanza precisini nelle loro cose e hanno una personalità grandissima comunque.
0: Certo.
2: Cioè, non è che obbediscono, vieni qua, vai a cuccia. I gatti sono veramente,
0: no, sono
2: speciali,
0: autonomi,
2: e
0: diciamo,
2: anche qualche volta fanno le cose per interesse.
0: Sì, adesso, a volte sì.
2: Adesso ti parla lui e io ti faccio vedere una foto.
0: D'accordo.
2: Un gatto che fa le cose per vero interesse.
0: Certo. Lo so.
2: Radio, Simone, vai.
0: Vai.
1: Allora, io ho 2 domande che mi hanno chiesto. Allora, prima di tutto mi è arrivato un messaggio che è appunto qua nella zona di Resana, che se sta signora che ha sempre sta gattina che non riesce a prenderla, però
0: sì,
1: arriva sempre, fa sempre 5-6 gattini, per cui
0: troppo bello, troppo bello.
2: È uno dei nostri,
1: sì,
0: no, guarda che bello,
1: bellissimo,
0: troppo bello,
2: interessato,
0: molto interessato. Molto, molto.
1: Allora, la domanda era appunto se devi dare un numero di telefono dove ti possono,
0: sì,
1: contattare.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E poi invece la domanda mia personale, che cioè veramente io sono entusiasmato dalla tua vocazione. Qual è stata la cosa che ti ha portato, appunto, va bene che sei una
0: educatore cinofilo, sì.
1: Però qual è stato questo amore per i gatti?
0: No, lo guarda, io sono nata così.
1: Ah, ok.
0: Proprio ci sono nata.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì, sì. Ho avuto tanti cani, tanti gatti, tantissimi gatti. Io sono originaria di Castelfranco Veneto, però a casa mia sono sempre regnati tanti cani e gatti.
1: Tanti gatti?
0: Sì, anche inizialmente quando ero piccola anche molti altri animali, le caprette, i cavalli.
1: Per cui è proprio un amore, proprio sì, degli animali.
0: Sì, diciamo che me l'ha trasmesso mio papà.
1: Sì, benissimo.
0: Mio papà era un po' come me e dopodiché mia mamma e i miei nonni hanno dovuto adattarsi alla mia vocazione, diciamo così.
1: E la famiglia?
0: Sì, sì.
1: E la famiglia attuale?
0: La famiglia attuale, diciamo che a volte diciamo sopportano molto, perché attualmente con quattro gatti, scusate, con quattro cani, di cui una di 17, una di 15 anni, ecco, diciamo che sono belle vecchiotte, faccio anche la badante ai miei cani, e altre due, una cuccioletta e l'altra di 8 anni che è senza una zampa, e poi due gatte, vari altri animali, per cui diciamo che si sono dovuti adattare, ecco. Non sono esattamente come me, non sono come me, anzi, però in realtà anche loro amano tantissimo i nostri animali quando diventano nostri, ecco. Diciamo che l'unica cosa che sopportano di più è quando anch'io ho i gattini a casa. Simone mi tocca, sono dentro al bagnetto, sono dentro ai vari kennel, sono dentro dove li posso tenere, perché ovviamente, ecco, questa è una cosa che ci manca tanto nell'Alta Padovana, avere la possibilità di avere un luogo dove potremmo magari tenere varie, noi siamo una ventina di volontarie e avremo molta, diciamo, voglia di aiutare ancora di più, ma i gatti di recupero, anche cagnetti, cuccioli, dobbiamo tenerli nelle nostre case, perché non c'è un gattile. Ok, se in alcune, diciamo, nostre delegazioni hanno la possibilità di avere dei luoghi, diciamo, di uso diciamo comunitario,
1: quotidiano.
0: Diciamo a spese dei comuni per varie vicissitudini, insomma, ecco, perché ci sono stati anche dei grossi sequestri di animali, di cani, ma soprattutto anche di gatti, e quindi i comuni fanno fronte, ma di solito è un problema di maltrattamento, però parliamo anche di igiene, ecco, mancata, malati, eccetera, accumulazioni, ecco, ci sono dei accumulatori, che purtroppo si parla anche di 40-50 gatti dentro appartamenti, insomma, ecco, quindi abbiamo dovuto alcune delle nostre delegazioni hanno dovuto recuperarli, e poi pian piano li abbiamo tutti dati in adozione.
1: Mamma mia.
0: Però
1: un lavoro dietro veramente tanto.
0: Un lavoro tanto immenso, immenso. Ogni delegazione ha tantissimo lavoro. Poi le raccolte cibo. Noi andiamo negli Arca Planet, andiamo nei vari negozi all'Iper di qua e di là a fare proprio giornate. Noi, cioè, ci passiamo le giornate per fare le raccolte.
1: E comunque raccogliete.
0: Raccogliamo cibo, sì. Potremmo raccogliere di più, però raccogliamo cibo, perché vanno, poi questi cibi vanno o alle colonie o anche a persone che non riescono a mantenere bene i loro animali, no? Le colonie di gatti sono tantissime in Veneto, adesso non mi ricordo il numero preciso, se posso dire, nella zona di Padova non me lo ricordo il numero preciso, ma sono tantissime. Le colonie cosa sono? Sono degli gruppetti di gatti che si sono creati per forza maggiore, per abbandoni o per qualcuno,
1: certo,
0: che gli dà da mangiare,
1: fanno
0: e fanno colonia. Lì non sono teoricamente di nessuno, ma praticamente c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Praticamente sono anche in territori di proprietà di qualcuno che però non se ne cura, e magari c'è il volontario di turno che si sente e gli dà da mangiare. Allora basta denunciare quella colonia, vengono sterilizzati gratuitamente, poi il volontario si fa carico di tenere monitorata la situazione affinché non avvengano altri abbandoni. Perché cosa succede? Quando uno sa che lì c'è la colonia, spesso cosa fa? Ha dei gattini in esubero, tra virgolette, perché non sterilizza, e quindi cosa fa? Pensa bene di abbandonarli nelle colonie. E allora cosa succede? La volontaria di turno, quando va al mattino a portare magari da mangiare i gattini o alla sera, si accorge che ci sono dei nuovi arrivati, cosa fai in questi casi? Se sono piccoli, bravissime di solito queste volontarie, insomma, ecco le mie gattare, ecco, fantastico. Cosa fanno? Li recuperano e allora se sono piccoli piccoli li recuperiamo, li curiamo, li ce li portiamo a casa come ti dicevo nei vari bagnetti di turno, certo, certo. E poi li cerchiamo casa, noi abbiamo vari gruppi, sì. Su internet e in generale
1: avete anche un
0: su,
1: sito, avete un
0: sì
1: Facebook.
0: Abbiamo su Facebook, io ho due gruppi fondamentalmente,
1: allora,
0: diciamolo, però si chiamano
1: magari, perché so che la Laura Cavalli la doveva mi ha chiesto il suo numero, sì. Perché voleva dei gattini.
0: Sì, guarda, quando mi chiama.
1: Allora, diciamo appunto.
0: Allora, i miei gruppi su Facebook sono due: Adozioni Cani e Cuccioli Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, per quanto riguarda i cani. Ok? Invece per i gatti, Adozioni Gattini e Gatti Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima. Anche perché anche loro hanno un cuore che è un'anima, ok? Sì. Quindi per me è quello.
1: E poi dobbiamo dare questo messaggio che quando abbiamo dei gatti di sterilizzarli, insomma.
0: Allora, assolutamente vi sì. Prego, vedete, no, stavamo dicendo prima Simone che quando uno si trova il gatto che circola a casa e gli dà da mangiare, ecco, allora se non riesce a prenderlo si contatta la volontaria e sì. Ce ne sono tanti, potete chiamare Balzò, ma ci sono moltissime altre associazioni che sono anche di ottime ragazze, certo. O anche ragazzi che si prodigano per venire e aiutare. Certo che non è che ogni gattino che trovate dovete dire ve lo porto, perché noi non abbiamo bagni infiniti, no? Tutti possono avere un bagnetto dove tenere un gattino. Noi vi insegniamo tutto, vi diciamo che cosa dargli da mangiare, se ha dei problemi vi diciamo dove andare, se dovesse il gattino essere veramente con grossi problemi molte volte ce lo prendiamo, ok? Però se troviamo il gattino piccolino, buono, bravo, ce lo mettiamo dentro al nostro bagnetto, la volontaria, chiamate me, chiamate tutti, chiamate varie, di solito li diciamo prendiamo.
1: Trovate
0: o comunque
1: la famiglia.
0: Vi aiutiamo a trovare una casa, insomma, bene, ecco, bene. Per una nuova famiglia. Cosa mi preme dire? Un'altra cosa: se abbiamo la gatta incinta fuori da casa nostra, è incinta, ok? Vediamo che è incinta, allora primo lo segnaliamo alla volontaria o al volontario e capiamo se diciamo se è incinta. Cosa fare, ok? Certo. Ne parliamo col veterinario. Se però e vediamo che è incinta tanto, no, noi amiamo gli animali, quindi non potremo mai dire di sterilizzare quando un gatto è incinta. Cosa facciamo? Monitoriamo la situazione. Vediamo dove va a fare questi gattini, ok? Se li fa dentro casa nostra, le diamo la possibilità, se è selvatica, anche di poter diciamo uscire ed entrare, perché altrimenti potrebbe andare in crisi, un gatto selvatico va in crisi, gli diamo la possibilità di accudire i suoi gattini, perché credetemi non c'è niente di più difficile che allevare un gattino in allattamento. Cosa succede? Spesso queste mamme sono ammalate, queste mamme hanno non malattie che ripeto si passano all'uomo, ma hanno dei virus, delle cose che possono infettare questi gattini e quindi per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante: se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli, perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per facciamo un'ora, due
1: ma
0: ore.
1: Stiamo parlando dell'inverno.
0: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Ma anche l'estate?
0: Assolutamente. L'estate è ancora più deleteria a volte, perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che cosa fanno le mosche? Vanno a depositare le uova che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di una giornata circa si sviluppano e creano delle larve che entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe, capita quasi sempre così, sì. Che cosa facciamo? Bene.
1: Sotto una terrazza.
0: O sotto il terrazzo o sotto il sottoscala, tante cose. Monitoriamo la situazione. Se la gatta va torna, va e torna, i gattini sono al sicuro perché sono con la loro mamma e ne hanno bisogno essenziale, essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età. Ok, quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano, certo. Da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati. Mia, ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino alla strada. La vedo che... quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Ok, se la mamma non arriva dopo un paio d'ore è meglio già chiamare. Ok, il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata con i gattini, messa con i gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta, inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay. Quindi non è una... ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono no quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
0: Facciamo di tutto perché le balie
1: da ogni giorno, allora.
0: Ma di più, anche volte al giorno, a volte.
1: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime, sì. Veramente a levarsi.
0: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti, perché certo. I gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
0: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati. Li posso prendere dai 15 giorni in su, e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
1: ci sono
0: dei
1: delle domande.
0: 25 giorni, no?
2: Sì, ci sono delle domande. Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti, e viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
1: Ah, fantastico. Ecco.
2: Ciao Rossella, ciao. Grazie.
1: Bene.
2: Le mosche.
0: Allora, le mosche carnarie, le mosche carnarie sentono quando un gatto sia adulto che piccolo è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità di capire il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
2: Ah, certo, certo.
0: Assolutamente. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati,
1: sì, sì. Visto, ok? Visto.
0: Ecco, sono dei piccoli uova così, e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto,
1: sì,
0: il pelo,
1: sì, sì.
0: Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, sì, però sì, che sono ovali, no? Tipo il riso basmati, un po' più, sì, piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie, e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
2: E questo succede soprattutto in estate, penso?
0: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche, sì, carnarie, infatti, girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito... Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi.
2: Ecco, sì,
0: se
2: sì,
0: invece,
2: sì.
0: Quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica. Se la segnalazione arriva in tempo, anche le uova e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve purtroppo vanno dentro al corpo e sono, se lo mangiano.
2: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
0: Allora, il nostro, io sono Mariangela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348-590-5087. 348-590-5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un, diciamo, un numero generico.
1: Però, quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
0: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo
1: e
0: siamo 19.
1: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
0: quando possiamo, quando possiamo e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefonate e ripeto, prendetevi gattino ciappa qua. L'altro giorno mi ha chiamato una ditta, mi fa: siamo una ditta, abbiamo 10 gatti qui da recuperare, venite a prenderli. Cioè non funziona così, non funziona così.
2: Se,
0: allora, se avete dei gatti dentro un'azienda che state nutrendo eccetera, ripeto e lo ridico, sono di proprietà del territorio. Brava, ok, brava. Quindi non è che io vengo lì e mi prendo tutti i gatti di tutti perché non che va il gatto, ok? Bene, naturalmente noi possiamo venire eventualmente a recuperare, aiutare nelle sterilizzazioni, che ripeto non sono a carico nostro, potrebbero essere a carico dell'USL, se l'USL è comune ovviamente.
1: Beh,
0: se viene dichiarata una colonia,
1: che dice: beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
0: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi,
1: cuore,
0: alcuni
1: spero.
0: Bravi, no, alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata in ferie,
1: okay,
0: forse,
1: okay.
0: Non lo so, ecco.
1: Vabbè,
0: diciamo che
1: voi.
0: Lo so.
1: No, perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
0: Guarda, l'altro giorno,
1: cioè,
0: ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, quando
1: surreale.
0: Do un gattino in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo recuperiamo un mese, bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune volontarie dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato, i gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
2: sì,
0: 10 euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà 1,5-2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso 2 scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio l'esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes eccetera, e quindi un collirio costa 20 euro perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
2: Sì, perché siamo anche in chiusura.
0: Ecco.
2: Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
0: Io sono Mariangela e sono della Balzao Alta Padovana.
2: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
1: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono, della Lilli.
2: Casomai Simone.
1: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che
2: sì,
1: volevo
2: che
1: chiedere
2: su, chiusura,
1: sì, una cosa
2: Simone.
1: Veloce. Volevo chiedermi il gattino che mangia per fia pizza.
0: Certo. Però
1: tutto un po'.
0: Sì, ma non va bene.
1: Ma non fa
0: i
1: bene.
0: Gatti.
1: No, ogni tanto la domenica.
0: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori. Ok.
1: Ah, carnivori.
0: Carnivori.
1: Infatti,
0: quindi carne o pesce.
1: O carne o pesce. Sì. Formaggio?
0: No.
1: No,
0: non sono formaggiferi.
1: Ah, ok.
0: No,
1: okay.
0: Niente.
1: Perché con le Chloe, che sei,
2: Simone,
1: la gattina,
2: scusami,
1: che sei ghiotta, ghiotta del formaggio.
0: Ciao a tutti, grazie. Buona giornata, grazie,
2: grazie
0: dell'opportunità.
2: Grazie. Il tuo nome?
0: Sono sì. Mariangela Balzò, Mariangela. Alta Padovana. Mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
2: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento, noi ci vediamo sabato.
1: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
2: E do appuntamento a tutti per sabato e ciao a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti,
2: ciao,
1: grazie, ci vediamo sabato.
2: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: come si chiama la sera?
1: Buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie.
2: Ah,
1: sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio, 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS, Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS, estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Stern, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y08327 6296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette. Luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti gli, i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Ecco, benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a

0: stare insieme, socializzazioni sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste cose,
0: l'anima per queste cose, anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene. E comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo.
1: Perché sono tutti,
0: certo,
1: i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Certo. Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: anche Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella. E
1: anche noi, vero Fabio?
0: Ci sei, Fabio? Sì. A posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, no, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: è veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo intorno, saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava, veramente,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente
1: la nostra, Mara,
0: la nostra non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo
0: il 27,
1: il 27.
0: Sì. Poi abbiamo il sabato 20 abbiamo i gas, l'ultimo gas dell'estate, poi riprenderemo credo a settembre
1: sì.
0: Per cui vi invitiamo insomma qui ai gas, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio, ma anche per tutti i radioascoltatori, per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici del gruppo, perché gli voglio bene perché sempre adesso ora
1: infatti è arrivato un messaggio,
0: dai, è arrivato,
1: secondo me i 94 litri di vino se li hai bevuti, Simone?
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri li ho bevuti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me, che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove?
2: Olmo di Martellago.
0: Di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente.
0: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio presso la Perfect, per cui da Simone e Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
2: Sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un
1: benvenuta,
0: piacere averti
1: Elisa.
0: Qui. Grazie. Ma lei è già venuta anche ospite.
2: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
0: Fantastico, fantastico. Bene.
2: Ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
2: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, i blocchi emozionali e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti, proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
0: Sì.
2: Fanno
0: tante feste. Ho avuto l'occasione di andare un sabato, abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là, per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava, per cui è stata una piacevole serata in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
2: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela, quindi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme, e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso. Ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme, e quindi per questo

0: anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo.
1: Anche per conoscersi meglio, esatto. Anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma. Ecco.
0: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il 1° luglio proprio per creare nuove connessioni.
1: Sarà un piacere.
0: Insieme, poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
1: Brava.
0: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori, no, le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
1: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
0: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
1: Brava. Bene, bene, bene.
0: Quindi questo è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie, paure, senza che ci...
1: I nostri fantasmi.
0: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portar fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché
1: brava,
0: sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti,
2: eh beh, sì,
0: che hanno bisogno di essere portati a galla. Ma se noi siamo nel loop non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi,
1: per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori, praticamente facciamo vedere quello che non siamo, allora praticamente.
0: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
1: Deve essere bello la spontaneità,
0: sì,
1: stare insieme,
0: ma anche la spontaneità,
1: anche la nostra imperfezione,
0: esatto,
1: anche la nostra imperfezione è una perfezione,
0: esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono,
1: certo,
0: di tirare,
1: certo,
0: fuori realmente.
1: No, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, esiste sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è,
0: esatto. E poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere,
2: certamente vero,
0: ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto col nostro partner,
2: dovresti però stare vicino, avvicinati il microfono, ma bene,
0: okay,
2: bene di più,
0: ok, quindi vado, vedi proprio sotto, perfetto,
1: esatto.
2: puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
0: Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
1: Per cui andiamo per ordine, allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
0: Si risvegliano, perché
1: si risvegliano visto che sono le 10 di mattina,
2: sì,
1: dai, così risvegliano gli ormoni.
0: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo,
1: il pudore,
0: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi per poi relazionarsi all'altro, appunto piano piano togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità se io vado con la maschera non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte le dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci tolgono energia. Quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione, quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e il 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
1: bellissimo, bellissimo.
0: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo abituati, no?
1: Ma forse perché anche perché è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
0: a correre,
1: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
0: Esatto, non ci guardiamo.
1: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente,
0: esatto,
1: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5 e siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione.
0: Separare le persone.
1: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli. farli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
3: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
1: Fantastico.
3: Quindi sì.
1: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
3: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni, e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, e poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo, e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
1: Io ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta, dei tuoi pazienti, oppure
3: clienti, allievi, sono tutti allievi. Quanto allora tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte, e quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa fantastico, molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, e tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
1: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
3: Eh sì, perché la modalità ordinaria...
1: Sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi la gente che si è apatica, no?
3: E adesso poi con i
1: non hanno il senso del sorriso, invece non ha di quando andiamo via, no?
2: Vabbè, certo.
3: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato. Mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita della abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà, e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto. Ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più e ne nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita, e quindi è sicuramente
1: la conoscenza
3: molto
1: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato del infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
3: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi cioè me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo durante la giornata puoi ricentrarti e andare nella retta via della, dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto è tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata non ce la faccio, esatto, invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
1: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
3: Eh sì, quello che pensiamo è quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà, quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
1: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio?
3: L'esercizio principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo tranquilla, ci sono qua io, mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo, quindi se abbiamo l'esame aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro, quindi dare proprio delle indicazioni al sistema in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
2: andava fatto qualche giorno fa questo speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che ci ascolti, perché
1: ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
2: C'è una persona fuori?
1: Sì, è la seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene, è una bella cosa. Poi...
2: No, aspetta un attimo che c'è anche qualcuno che
1: vuole fare.
2: Dì. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto, potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
3: Se è la tua reale passione, sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello può, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere tu, devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso, altrimenti se metti prima il lavoro, anche se è la tua passione primaria, rischi di poi di perderti, quindi è importante comunque equilibrare e riuscire a non far diventare anche una passione. Conosciamo anche tante interviste che ho sentito anche di grandi sportivi, no? Che la loro grande passione, il loro talento, che poi però diventa una forma di ossessione e iniziano ad odiarlo, quindi è importante invece creare un equilibrio anche per prendersi uno spazio per sé sentirsi e stare con...
1: È molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
3: esatto, di tutte
1: che
3: le
1: ovviamente
3: cose.
1: Uno trova con la maturità, oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
3: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di sì, cose, sì. Ma lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
1: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO, oppure ero piccola e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo,
3: esatto,
1: a galla.
3: Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, certo, che si ripete,
2: certo. Simone,
1: dimmi tutto.
2: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro, certo.
3: Campagnaro Elisa,
2: ecco.
3: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, Percorsi Evolutivi Elisa Campagnaro.
1: Benissimo.
2: Poi sì, no, vai avanti.
1: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
3: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
1: Beh, certo.
3: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutti i fratelli, che quindi bello. Che prima era quella esclusa, quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità, uso il problema e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche con, parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata e che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi lavoro anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
1: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
3: Sì, ragazzi,
1: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già
3: esatto,
1: l'80%
3: sì.
1: delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
3: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente diverse.
1: Sì,
3: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita di tutti
1: due personalità
3: giorni.
1: Praticamente vanno,
3: esatto,
1: a scindere proprio completamente la vita.
3: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare
1: senza scarpe
3: quindi riuscire a ritornare Proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti per tornare
1: molto importante, molto interessante la cosa,
3: alla connessione con la terra, con il cielo, con il sole, e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia andare, lascia cadere un po' la maschera.
1: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
2: Dice, ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa. Fatto salvo Simone, Filippo D'Adolo.
1: Grande Filippo, un saluto.
2: Ciao Filippo.
1: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo mattino tu bevi più, perché non bevi più Filippo.
2: Eh beh.
1: Vabbè, eh? Non bevo più, per cui non posso neanche fare di che. Facciamo un brindisi, non posso più dire.
2: Beh, può farlo con l'acqua.
1: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora da Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione, mi interessa molto.
3: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
1: Costellazioni, scusa?
3: Familiari e sistemiche. Okay. Derivano appunto da Bert Hellinger. Quindi
1: mamma, che termini che ovviamente...
3: Lasciamo stare, appunto. È il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano... bisogna viverle per comprenderle, magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere, però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia e si mettono nel campo in centro e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere, quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione, e andando a vedere, quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita, quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà e, come dicevamo, di risolvere poi quel conflitto che vivi, e però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo, stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco, è un gioco in realtà, un gioco però molto che va a pulire, bisogna essere molto cauti, perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto senza una guida, magari non sanno gestire la situazione, quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni. Scusa, ma usare la tematica presente.
1: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di Didi Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
3: Certo, sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali, viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a
1: tra
3: sciogliere
1: ufficio,
3: esatto,
1: che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
3: esatto, è molto...
1: vai mona, ma sì. Proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
2: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
3: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica per esempio viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra, anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni e poi appunto con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale, quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
2: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
3: Anche cemento e ceramica, sì, sì, anche a casa, però l'importante è invece di usare la ciabatta o la scarpa, eccetera, di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma, la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi.
2: Non è terra in senso...
3: No, non solo, poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora, perché il verde guarisce per sua
1: comunque,
3: natura.
1: Comunque Lilli, è una cosa molto interessante, perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale, sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo, per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità di consapevolezza con questi ospiti meravigliosi, che ti danno proprio la nozione delle pillole veramente di affrontare la quotidianità ogni giorno. E sto riprendendo che mai come oggi, soprattutto in questo periodo, noi siamo fondamentali per quanto riguarda la nostra energia. È una cosa che la sto valutando sul lavoro, la sto valutando sulle relazioni, sulle comunicazioni, su anche, per esempio, anche un aspetto che siamo andati lì in barca, questa bellissima gente meravigliosa, contornati da persone meravigliose, da un'energia meravigliosa, e proprio la senti.
2: E infatti anche la quando
1: sento.
2: Facciamo le
1: non
2: nostre,
1: so, infatti...
2: i mercatini qua, le serate, c'è proprio questa energia, anche perché come diceva Simone, come faremo sabato il gruppo di acquisto, il fatto è che viene una persona perché deve comprare alcune cose, magari per farsi massaggi, verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
3: È perché si sta bene, quando perché c'è energia bene, la gente arriva, no?
2: Infatti esatto, vedi le persone che girano, che più o meno sono
1: questo...
2: di nuovo e si aggregano e...
1: no ma è fantastico, è una cosa meravigliosa che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio è una cosa straordinaria, che proprio lo percepisci, proprio che la gente gli piace proprio stare insieme, anche magari non vento su un paio di scarpe, ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
3: di stare insieme
1: e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
2: Abbiamo un paio di minuti scarsi perché poi entra la pubblicità.
1: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che la facciamo un piccolo saluto, magari dai il suo numero di telefono e tutti quanti le varie...
2: Sì, ecco, sarà il caso che dopo magari...
1: Ci sono altre domande? Oppure...
2: Al momento no.
1: Bene. Allora, Elisa, bene, che dire? Siamo partiti alla grande, siamo partiti molto bene, per cui...
3: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne beneficiano. Quello
1: importante.
3: Ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
1: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
3: il
1: fare,
3: papà,
1: fare il papà.
3: Sì, esatto,
1: fare il papà è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi è fare il papà, il padre, il papà.
3: Sì, sì, i genitori abbiamo un compito,
1: ho un compito, però dai, non soffochiamoci, anzi è una bella cosa,
3: è una bella cosa.
1: Bene, bene, bene, bene. Intanto ti ringrazio Lilli, ringrazio l'Elisa, poi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo sì. per salutarci con l'Elisa e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
2: Altri messaggi, ma
1: casomai li facciamo dopo, tanto
2: una risposta qua, certamente, ecco. Visto.
1: Bene, ti piace allora questa ospite?
2: Sì,
1: ah, Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene, bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
2: fra poco.
1: Bene.
2: Torniamo in diretta, eccoci qua di
1: bene.
2: Nuovo.
1: Bene, allora
2: leggo un po' di messaggi,
1: brava,
2: perché ci sarà magari qualcuno che chiede.
1: Salutiamo la Elisa, così.
2: Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie, Luca.
3: Sì, appunto, iniziare ad attivare il sistema proprio corporeo, quindi come dicevo anche guardarsi allo specchio e saltare, iniziare proprio a battere i piedi, iniziare a stare più a contatto con la terra, quindi queste intanto sono le indicazioni generali. Poi a livello personale ovviamente io do degli esercizi personalizzati su misura a seconda della tematica di ognuno, quindi è molto personalizzato il mio metodo, proprio perché ognuno ha delle necessità e quindi è importante poi...
1: E dopo anche ogni tanto sorridersi anche davanti.
3: Esatto, oppure anche...
1: Mi certe volte mi guardo la mattina e dico, porca miseria, adesso c'è poco così.
2: Normale, diciamo.
1: È normale.
2: Sì. Buongiorno, nel caso di una persona che rimugina molto e si scarica di energia, cosa consiglierebbe? Potrei avere i contatti dell'ospite dove riceve?
3: Sì, allora ricevo appunto sia a Olmo di Martellago che a Padova in zona Arcella, via Buonarroti. Quindi se mi cerchi con Elisa Campagnaro o percorsi evolutivi trovi tutti i miei dettagli. Io di solito faccio anche una chiamata conoscitiva gratuita proprio per far comprendere bene e poter dare un'indicazione personalizzata. E quindi chiamami pure. Per quanto riguarda il rimuginare, è un qualcosa che veramente logora, quindi bisogna proprio imparare a tornare al presente, come dicevamo prima con Simone, perché quando rimugini sei nella mente, sei nel passato, sei nell'ansia, nel problema. Invece ricentrarsi, quindi anche un piccolo esercizio è proprio quello di battersi sul petto, proprio per svegliarsi al presente, tornare qui da tutto quel rimuginare, da quell'ansia, da quelle paure, è un si chiama ancoraggio in gergo, che ti permette di risvegliarti al presente. Ah. E poi appunto si utilizzano anche delle parole che poi creeremo su misura per ognuno, per a seconda della situazione, per mantenerti allineato e uscire da quell'automatismo che veramente toglie un sacco di energia e anche di piacere, di tempo, perché non ti godi il presente.
1: Brava.
2: Certo. Brava. Allora, buongiorno Simone, puoi chiedere a Elisa se ha mai applicato la bioenergetica su clienti schizofrenici? Mario da Treviso, un saluto a tutti voi.
1: Ciao,
3: sì.
1: Mario.
3: Ciao Mario. Allora, io collaboro con psichiatri, psicoterapeuti che mi inviano anche delle persone, quindi in collaborazione con ovviamente per psicologi, psichiatri, dove vengono seguite, se le persone sono seguite, assolutamente sì, proprio perché ti permette di compensare un po' il farmaco che seda. Invece la mia modalità è quella di, ovviamente sempre mantenendo la supervisione dello psichiatra, ma do dei piccoli esercizi per aumentare questa energia vitale, che altrimenti il farmaco seda e non è che risolve, ma tranquillizza. Quindi ovviamente sempre in collaborazione con lo psichiatra e col medico, ho parecchie collaborazioni.
1: Comunque fate una belle camminate, pochi farmaci, che è la cosa migliore.
3: Ah beh, sì, chiaro. Poi ovviamente quando servono, però certo, è chiaro, certo, che
1: ci devono essere.
2: Allora Chicchiri Riccardo scrive: buongiorno, camminare scalzi attraverso la base del tallone fa pompare il sangue verso l'alto, ma fa anche vibrare la struttura interna delle ossa, creando un tipo di energia. Bisognerebbe fare scarpe basse, dritte e non curve, in modo che le dita sentano il terreno e possano spingere meglio. Magari inserire sotto la scarpa degli elementi in rame per un contatto pelle-terra e scaricare o caricare energia.
1: Beh, questo
2: sono
1: rimasta
2: un attimo perplessa per il
1: no,
2: rame.
1: No, beh, questo ha detto delle cose
3: ma
1: molto...
3: Ma il rame sicuramente è un conduttore, quindi sì, ti permette
2: cioè, chiaro che non
3: devi crearla, è chiaro. Però sì, le nostre scarpe non sono sicuramente funzionali alla, alla ricarica, alla scarica energetica, questo è sicuro. Camminare a piedi scalzi, diciamo, è la soluzione
2: sarebbe
3: migliore,
2: massimo,
3: però
2: sì,
3: lo possiamo fare in spiaggia.
2: Invece no, perché ci sono i chiodi, ci sono... sporco.
1: Però quando sei a casa magari non mettete,
3: sì, infatti,
1: le scarpe.
3: Io infatti a casa sono scarpe.
1: Infatti anch'io sono a piedi scarpe, non ho ciabatte, sono sempre a piedi nudi, che è la cosa migliore, ecco.
2: Ecco, per quanto riguarda il messaggio.
1: Bene, allora, che dire? Allora, salutiamo Elisa, facciamo entrare la Mary che sarà il secondo ospite. Intanto io non so come ringraziarti.
2: Grazie Elisa,
3: grazie a voi,
2: grazie
3: davvero.
1: Siamo veramente lusingati della tua bellissima, ovviamente, presenza qui in radio, che ci verrai ancora a trovare sicuramente.
3: Dai, volentieri, tanto ci sono tantissimi argomenti e quindi intanto ci vediamo il 1° luglio da te.
1: Il 1° luglio sarà Elisa presente presso il negozio di Simone Rossella a Resana, per cui se qualcuno ci vuole contattare non c'è nessun problema, faremo una bellissima serata a numero chiuso, ovviamente, perché il negozio è piccolino, per cui non è, possiamo avere 50-60 persone, però siamo arrivati anche a 26-30 persone, però andiamo un po' più cauti.
3: Dai, non vedo l'ora di conoscere.
1: Sì, perché è un gruppo veramente straordinario, un gruppo fatto di persone, fatti di persone vere, persone meravigliose, che è il nostro gruppo Amici di Gamma 5, che è il nostro su WhatsApp. E che dire, io ti ringrazio, è stato un'ora piacevole, piena di emozioni, ma soprattutto anche di pillole meravigliose che ci hai dato. E c'è...
3: Grazie, okay, siete stati, grazie Rossella, grazie Simone, grazie davvero a Radio Gamma 5 che permette questi incontri.
1: Bene.
2: Bene,
1: ci sentiamo.
2: Ci vediamo alla prossima. Allora,
1: magari ci vuoi venire a trovare una volta ai gas, molto
3: sì,
1: volentieri.
3: Dai,
1: al
3: volentieri. Sabato... Poi, se volete, vi aspetto il 4 e il 5 che faccio un seminario proprio di Tantra a Olmo di Martellago. Ah. E poi vabbè, ci sono
1: magari
3: tante,
1: 4, 5,
3: il 29 e 30 agosto saremo in montagna, che a noi piace fare, potresti venire,
1: sì,
3: anche tu.
1: Sì, infatti ho visto su Facebook.
3: Dai, quindi ci vediamo, ci saranno sicuramente tante occasioni.
2: Certamente, certamente, grazie ancora. E metto un brano musicale.
1: Sì, un brano musicale, così facciamo entrare la Mary, sì, e facciamo uno stacco musicale.

0: E rieccoci qua, rieccoci, salutiamo Franco Battiato che ci ha appena
1: grande Franco Battiato,
0: una bella canzone
1: che ci ha un po' rilassato, sì. Un po' di rilassato. Benissimo, allora, abbiamo fatto una bellissima intanto prima ora con la nostra amica Elisa Campagnaro. Adesso passiamo a Mary.
0: Certamente.
1: Mary, un'altra bellissima ospite dall'Alta Padovana, ovviamente, che parlerà di gattini, di animali, perché lei è un animalista e si sta prodigando nella sua vita a dare ovviamente sostegno e ovviamente aiuto a questi nostri amici a quattro zambe. Benvenuta,
0: benvenuta
1: a Gamma,
0: grazie.
1: Gamma 5,
0: grazie.
1: È già stata nostra ospite, per cui anche che ha avuto un bel successo. E praticamente lasciamo la parola alla Mary e
0: certamente
1: ci illustra quello che lei vuole dirci e ci dà delle nozioni molto importanti per i nostri amici a quattro zampe.
2: Ciao a tutti, sono Mariangela e sono la responsabile per la Balzoo, per la parte Alta Padovana. Insomma, ecco, Balzoo è un'associazione di Milano che ha varie delegazioni. Io sono la responsabile di una delle delegazioni.
1: Magari un po' più di voce.
2: Ecco, nel nostro gruppo siamo in una ventina, ok? Ci occupiamo naturalmente di aiutare per quello che possiamo, ecco, gli animali che hanno bisogno, in realtà più cani e gatti, ecco, in questo periodo direi gatti e gattini ovunque, ecco. E noi ci occupiamo anche di raccolte cibo e di raccolte anche fondi se qualcuno ci aiuta, perché in realtà purtroppo ci sono parecchi abbandoni. Ci sono tantissimi gatti.
1: Parliamo
2: da sterilizzare,
1: di abbandoni cani e gatti.
2: Anche cani e anche gatti. Se diciamo per i cani c'è un ottimo servizio nell'Alta Padovana di recupero, diciamo recupero, ecco, se un cane vagante e qualcuno lo recupera, c'è un servizio ASL che viene a recuperare, diciamo, ecco, e vanno poi in un canile sanitario che poi vengono destinati al canile dopo un tot di quarantena.
1: Questo è un servizio che viene pagato dal comune.
2: Dai comuni, sì.
1: Bravissimo.
2: Ok. Bene. Cosa che non esiste invece per i gatti. Purtroppo purtroppo non esiste per
1: e
2: i gatti.
1: E noi abbiamo cuore i gatti, perché visto che abbiamo anche noi due bei gattini, due fratelli, Ras e Chloe, che sono là con la nostra famiglia, e appunto mi dicevi che c'è il problema che di abbandono di questi gatti, e ovviamente senza ovviamente sterilizzarli ci stiamo
2: siamo in piena crisi, possiamo dire così,
1: piena crisi.
2: Siamo in piena crisi. Allora, tutte noi volontarie, io sono anche un educatore cinofilo, ok? Quindi mi occupo anche molto di cani, ok? Però i cani che affido io sono non sono in canile sanitario, o non so, o meglio, a volte aiuto anche loro, però in teoria di solito aiuto i privati che non possono più tenerli, oppure delle volontarie che li recuperano da qualche parte e hanno bisogno di trovar loro una casa. Ecco, l'anno scorso ho dato molti cani in adozione. Cani,
1: la Rossella ti aveva detto che quando hai un cagnolino piccolino.
2: La Rossella quando mi ha detto che quando abbiamo un cagnolino piccolino, insomma, magari adulto, che così è meno impegnativo, sicuramente vi faccio
1: noi lo
2: sapere.
1: Accoglieremo bene a braccia aperte sulla nostra famiglia.
2: Eh sì, pensate, io e Rossella eravamo alle medie, sì.
1: L'ho saputo.
2: Allora, niente. Che cosa c'è adesso? C'è una crisi pazzesca. I gatti, gattini, mamme con tanti gattini, gattini in pericolo, gattini malati, gattini di tutto, ok? Sono, cioè, ci mandano in crisi, perché noi volontari veniamo chiamati ogni giorno, io anche 3, 4, 5 volte al giorno.
1: Pazzesco.
2: Per recuperare cucciolate abbandonate, secondo alcuni mamme che non so, lasciano gattini in mezzo ai fossi, in mezzo di qua, in mezzo di là. Allora, voglio un attimo,
1: sui fienili,
2: esatto, voglio un attimo intanto chiarire alcune cose, che così capiamo bene come agire se ci sono queste situazioni, no? Allora, sentiamo meo meo meo e abbiamo dei gattini che vediamo possono essere bisognosi di aiuto, no? Allora, intanto bisogna capire bene se effettivamente questi gatti hanno bisogno di aiuto, perché allora, posto che ovviamente se ci sono dei gattini piccoli, una mamma non è stata sterilizzata, Ok, quindi
1: partiamo da questo
2: presupposto. Questo è assolutamente il presupposto corretto. Allora, prima che ciò avvenga, bisognerebbe che coscienziosamente ed eticamente le persone che si vedono dei gatti abbandonati, diciamo, nei dintorni di casa loro, ecco, facessero un paio di cose importanti. Bene, c'è questo gatto o questa gatta che viene sempre a mangiare a casa nostra perché è stata abbandonata, ha scelto un'altra casa, non lo sappiamo bene, giusto? Non possiamo saperlo perché a volte sono, e allora, per legge i gatti sono animali liberi in territorio. Cosa vuol dire? Che un gatto può scegliere dove stare. Cioè non è detto che tu te lo devi portare a casa e che abbia un'etichetta di gatto privato. Lo sarà quando tu gli metterai un microchip. Che vuol dire che è di tua proprietà. Per tutti gli altri gatti, ok, sono animali liberi per legge in territorio, quindi sono di responsabilità della persona che è, diciamo, titolare di quel territorio.
1: Okay.
2: Quindi, se mi abbandonano un gatto a casa mia, ok, nel mio territorio, e io lo nutro nel mio territorio, quel gatto automaticamente è mio. È mio tra virgolette, perché certo, se si sposta nell'altro territorio è di proprietà di un altro territorio, diventa mio quando io gli metto un microchip, e no, è mio dappertutto ovunque vada, no?
1: Certo.
2: Se invece io ce l'ho lì, lo nutro, partorisce, ok, ed è nel mio territorio, gatta e gattini sono miei.
1: Okay. Ok,
2: quindi non è che telefoniamo all'associazione, oddio, mi hanno abbandonato un gatto qua, gli do da mangiare perché mi fa pena, mi ha partorito i gattini, ma non è mio. Quindi partiamo dal presupposto che un gatto è un animale libero in territorio, se è nel mio territorio e lo nutro io, il gatto è mio.
1: Perfetto.
2: Questo è la realtà dei fatti, ok? Bene,
1: mettiamo,
2: allora, questo è una cosa. Dopodiché, questa gatta, mettiamo che sia una gatta, però vale anche per il gatto, è che il gatto maschio non partorisce, però comunque il gatto maschio si ammala perché fa la baruffa con gli altri gatti, le lotte, no, per il territorio, per le gatte, per tutto, e porta malattie. I gatti, allora, non voglio dire che il gatto porta malattie, però in realtà un gatto che si ammala porta malattia ad altri gatti, ok?
1: Certo.
2: Cioè i gatti, poi ne abbiamo anche noi tutti, anche io ne ho due, Simone ne ha due, eccetera, escono, a volte si fanno il giretto, e se c'è un gatto ammalato può portare malattia anche agli altri gatti. Quindi cosa succede? Meglio se abbiamo un gatto in territorio, che sia maschio o femmina, la prima cosa da fare è dare un'occhiata alla salute. Se si vede qualcosa di anomalo, si può chiamare per aiuto, no? Perché un gatto in territorio è un gatto selvatico, magari un gatto che non si fa avvicinare, e noi volontarie siamo sempre ultra ben disposte ad aiutare le persone che li hanno nel loro territorio a regolamentarli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire regolamentarli? Vuol dire intanto eventualmente anche recuperarli e sterilizzarli, ovvio non a spese nostre, perché noi siamo un'associazione, ok?
1: Certo.
2: Abbiamo dei veterinari che ci vengono incontro con le spese, perché ovviamente sono delle diciamo dei veterinari sensibili a tutto ciò che, diciamo, ci riguarda, anche perché portiamo molti gatti a sterilizzare effettivamente.
1: Mamma mia.
2: Però ecco, noi siamo anche molto sensibili ad aiutare le persone quando gli arriva lì un gatto, due gatti, tre gatti, a regolamentare la situazione. C'è la possibilità anche di sterilizzazione gratuita, però se esclusivamente se, allora dipende molto anche dalle zone, comunque in zona Alta Padovana sicuramente, se ci sono dei gatti selvatici, ok, la l'USL comunque, in conformità con i comuni, dà la possibilità di denunciare delle colonie di gatti, ok? Basta creare una denuncia di colonia. Quella colonia poi farà fede

0: fatta, e che sei appunto sta gattina che adesso ha tutti quanti sti. Però ho provato, perché ho detto vabbè, casomai uno che do uno mi portavo a casa mia, però se fatica ci parli.
1: Bisogna chiamare un volontario. Noi abbiamo gabbie trappola di tutti i tipi.
0: Ah, okay, okay.
1: Abbiamo gabbie trappola di quelle a scatto, di quelle che uno va
0: anche
1: dentro.
0: Perché sono carini, sono bellissimi.
1: Però è logico che un gattino piccolo non va dentro la gabbia trappola e va a scatto, perché è troppo piccolo, non fa tempo, diciamo, non pesa. Quindi noi abbiamo le gabbie trappole col telecomando, abbiamo quelle che tirando un filo, man mano che vediamo che vanno dentro, li prendiamo. Mi è successo, insomma, queste settimane più volte, ok? Più volte. Quindi dopo recuperiamo i gattini, cerchiamo di recuperarli verso i due mesi in maniera che siano anche molto ben poi propensi a riprendere dentro la famiglia, perché stare con una gatta selvatica non è che sia proprio il massimo della gentilezza, no? Poi
0: infatti,
1: dentro le famiglie.
0: Due sono due selvatiche. E a distanza le abbiamo dal 2020 e sono cioè noi li vogliamo bene tutto quanto, loro vengono solo quando vogliono essere toccati, se no loro non vogliono essere toccati.
1: Questo comunque dipende molto anche dal carattere del gatto,
0: sì.
1: Ci sono gatti che, pur essendo, diciamo, di famiglia, caratterialmente non sono molto ben propensi. Ci sono invece gatti recuperati per strada che non pensi mai, che invece diventano i più coccoloni. Non è proprio del tutto.
2: Ci sarebbe un esempio anche qua, perché noi abbiamo, ci sono rimasti due gattini perché gli altri il proprietario li ha portati in Sicilia. Però questi due gattini sono uguali, simili, credo sia un maschio e una femmina, e il maschietto si fa accarezzare, ti viene vicino, la gattina ci guarda come dire voglio mangiare, datemi da mangiare, così. Però come se mettiamo lì da mangiare, va a mangiare, però se ci avviciniamo soffia. Cioè sembra un po' diffidente nei confronti.
1: Può succedere.
2: È un carattere della gatta.
1: Assolutamente, sono di carattere così.
2: Ma potrebbe cambiare, sì, perché poi va a mangiare dove.
1: Ma
2: mangiare.
1: Dopo, quando si affezionano anche da adulti, possono cambiare. Come le persone, no? Cioè a volte anche le persone non sono tutte uguali, ok? C'è quello più tranquillo,
2: sì,
1: che ti viene incontro e gioviale, e c'è quello più schivo. Ecco,
2: ma
1: sì.
2: Proprio è qua fuori,
1: Ovvio
2: prima.
1: Che l'imprinting di una mamma selvatica dà anche un imprinting iniziale a un gatto che può, ecco, incentivare la caratteristica che dice dei gatti di Simone. Però non è proprio un automatismo, perché io ne ho recuperati talmente tanti che mi mordevano, che mi soffiavano, eccetera, che sono diventati i gatti più buoni dell'universo. Quindi non è proprio un automatismo. Logico che prima li recuperiamo, per quello ho detto verso i due mesi è meglio, o anche prima a volte, perché purtroppo quando arrivano a due mesi noi preferiamo recuperarli un po' prima, perché sono meno sfuggenti. A due mesi a volte sono dei fulmini,
0: esatto.
1: E quindi per recuperarli facciamo anche molta più fatica, molta più fatica. Invece ovvio che con le gabbie trappola, diciamo, è difficile che un gatto, proprio un gattino specialmente piccolo, se lo affamiamo un po' ci va dentro a mangiare per forza di cose, perché alimentarsi è un istinto primario, ecco, un bisogno primario, mangiare,
0: certo.
1: però effettivamente ci fanno molto dopo diventare matti. Ecco, l'altro giorno sono andata da una signora che a Borghetto era.
0: San Martino di Lupari.
1: Esatto, San Martino di Lupari, Galliera Veneta. Diciamo sono delle zone molto molto tempestate, ecco, di gattini. E niente, questa gatta fantastica, bellissima, ne aveva avuti quattro. E allora erano belli tosti, ecco. Dopo in realtà recuperati si sono rivelati anche bravi, però uno, per esempio, la signora, per fortuna ho lasciato le gabbie trappola, e la signora, perdendoci tempo e non so, molte energie, per dire, praticamente è riuscita a recuperarlo nel giro di, mamma mia, cosa ci sarà voluti, 4-5 giorni. Ecco, due li ho presi quasi subito, ma gli altri è stato tremendo, ecco.
2: Anche
1: diciamo,
2: noi con un po' di pazienza questa gattina che è fuori, anche perché comunque i gatti sono animali, tra parentesi, speciali.
1: Sì,

0: una grandissima personalità.
1: E soprattutto loro praticamente recuperano la nostra energia negativa e la trasformano in tranquillità, che è una cosa che non tanti sanno, eh? Cioè il gatto è un animale che ha questa prerogativa galattica di poter incamerare tutto quello che è la, diciamo, l'energia negativa, e con le carezze, con le coccole eccetera, riesce a incamerarla in sé e trasformarla in relax, che è bellissima questa cosa qua.
0: Stupendi.
2: Una
0: mia nonna, no, volevo dirgli ancora una cosa,
2: perché anche io ho un messaggio. Vai, vai pure.
0: Perché i gatti comunque sono animali che hanno, cioè sono abbastanza precisini nelle loro cose e hanno una personalità grandissima comunque,
1: certo.
0: Cioè non è che ubbidiscono, vieni qua, vai a cuccia. I gatti sono veramente,
1: no, sono speciali. Autonomi,
0: e
1: diciamo.
0: E anche qualche volta fanno le cose per interesse.
1: Sì, adesso, a volte sì.
0: Adesso ti parla lui e io ti faccio vedere una foto.
1: D'accordo.
0: Un gatto che fa le cose per vero interesse.
1: Certo. Lo so.
0: Radio, eh. Simone, vai.
1: Vai.
2: Allora, io ho due domande che mi hanno chiesto. Allora, prima di tutto mi è arrivato un messaggio che appunto qua nella zona di Resana, che se sta signora che ha sempre sta gattina che non riesce a prenderla, però
1: sì,
2: arriva sempre, fa sempre 5-6 gattini, per cui
1: troppo bello, troppo bello,
3: è uno dei nostri,
2: sì,
1: no, guarda che bello,
2: bellissimo,
1: troppo bello,
3: interessato,
1: eh sì, molto interessato. Molto, molto.
2: Allora la domanda era appunto se devi dare un numero di telefono dove ti possono,
1: sì,
2: contattare,
1: sì, sì, assolutamente.
2: E poi invece una domanda mia personale, che cioè veramente io sono entusiasmato dalla tua vocazione. Qual è stata la cosa che ti ha portato, appunto, va bene che sei un
1: educatore cinofilo, sì.
2: Però qual è stato questo amore per i gatti?
1: No, guarda, io sono nata così.
2: Ah, ok.
1: Proprio ci sono nata.
2: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì. Ho avuto tanti cani, tanti gatti, tantissimi gatti. Io sono originaria di Castelfranco Veneto, però a casa mia sono sempre regnati tanti cani e gatti.
2: Tanti gatti?
1: Sì, anche inizialmente quando ero piccola anche molti altri animali, le caprette, i cavalli.
2: Per cui proprio un amore proprio, sì, degli animali.
1: Sì, diciamo che me l'ha trasmesso mio papà.
2: Sì,
1: mio papà era un po' come me, e dopodiché mia mamma e i miei nonni hanno dovuto adattarsi alla mia vocazione, diciamo così.
2: E la famiglia?
1: Sì, sì.
2: E la famiglia attuale?
1: La famiglia attuale, diciamo che a volte diciamo sopportano molto, perché attualmente con quattro gatti, scusate, con quattro cani, di cui una di 17, una di 15 anni, ecco, diciamo che sono belle vecchiotte, faccio anche la badante ai miei cani. E altre due, una cuccioletta e l'altra di 8 anni che è senza una zampa, e poi due gatte, vari altri animali, per cui diciamo che si sono dovuti adattare. Ecco,
2: alla tua
1: non
2: vocazione.
1: Sono esattamente come me, okay. Non sono come, anzi, però in realtà anche loro amano tantissimo i nostri animali quando diventano nostri, ecco. Diciamo che l'unica cosa che sopportano di più è quando anch'io ho i gattini a casa. Simone, mi tocca, sono dentro al bagnetto, sono dentro ai vari kennel, sono dentro dove li posso tenere, perché ovviamente, ecco, questa è una cosa che ci manca tanto nell'Alta Padovana, avere la possibilità di avere diciamo un luogo dove potremmo magari tenere varie, noi siamo una ventina di volontarie e avremo molta, diciamo, voglia di aiutare ancora di più, ma i gatti di recupero, anche cagnetti, cuccioli, dobbiamo tenerli nelle nostre case, perché,
2: okay. non c'è un gattile.
1: Ok, se in alcune, diciamo, nostre delegazioni hanno la possibilità di avere dei luoghi, diciamo, di uso diciamo comunitario,
2: okay? quotidiano.
1: Diciamo a spese dei comuni per varie vicissitudini, insomma, ecco, perché ci sono stati anche dei grossi sequestri di animali, di cani, ma soprattutto anche di gatti, e quindi i comuni fanno fronte, ma di solito è un problema di maltrattamento, però parliamo anche di igiene, ecco, mancata, malati, eccetera, accumulazioni, ecco, ci sono di